0: 1.
1: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
2: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
1: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
2: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
1: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 2 e 5 minuti.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Hey, now just get in and close the door.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea. Circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata. La Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a meno 1 dalla zona Champions. Nell'altra gara allo Zini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi martedì 5 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata un po' più instabile rispetto a ieri. Abbiamo delle nubi di passaggio qua e là, con alternanza di sole a nuvolamenti, c'è la possibilità di qualche pioggia, qualche rovescio, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. La giornata appunto si presenterà variabile, non si escludono piovaschi comunque lungo tutto l'arco della giornata. Per questo motivo le temperature massime di oggi saranno in diminuzione rispetto a ieri. Ieri è stata dopo tutto una giornata di sole, abbiamo raggiunto i 27-28 gradi praticamente su tutta la zona di Bologna. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 22-23. E domani, mercoledì, sarà un'altra giornata piuttosto instabile, ancora cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti, con occasione di qualche pioggia, anche qualche temporale, ancora durante tutto l'arco della giornata, non si possono escludere delle precipitazioni. E anche per domani le temperature massime tenderanno a rimanere tra i 19, 20, 21 gradi, perché probabilmente ci saranno delle piogge e il cielo si presenterà piuttosto nuvoloso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
13: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
12: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
0: e sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 7.06, martedì 5 maggio, il primo messaggio di Franco che abbiamo incontrato ieri sera al no, non si chiama, non è il testoni, quello dai, su sveglia, al Betty, Laura Betty di Casalecchio, per lo spettacolo che ha fatto Darione Ronzulli. Scrive Franco: che bella cosa ha fatto Darione, ieri sera mi sono anche commosso, bravo bravo bravo, mi associo ai complimenti, bravi tutti, è stato un bello spettacolo con le pagine scritte e ottimamente interpretate anche da Darione Ronzulli, che sappiamo poi bene, insomma, la radio la sa fare come e quindi sa interpretare, sa leggere, sa recitare, sa parlare e raccontare. E il racconto di alcuni momenti salienti della stagione del 64, quella del Scudetto, alternato ai successi musicali degli anni 60 interpretati dalla disorchestra di Jacopo Cavalli, Alessandro Iannacci e tanti altri, hanno confezionato uno spettacolo molto, molto piacevole e per fortuna visto anche da parecchie persone. E Darione adesso dorme e quindi questi complimenti non li sentirà, ma li reitereremo alle 7.07, mica facile dirlo, ditelo voi, adesso reitereremo e quindi bravo. E oggi il calendario filosofico ci dice, la frase del giorno è: meno si ha da riflettere, più si parla. E pensate che Montesquieu disse ciò con profondissima ragione, addirittura tre secoli prima dell'avvento dei social network, essendo morto nel 1755, così a naso, un 250 anni prima che diventasse questa sua verità, venisse scolpita nella pietra dei giorni, di tutti i giorni, della quotidianità. Il nostro numero di telefono 366 402 4022. La frase del giorno invece, non so come mi è venuto in mente questa, non lo so, è da De Gregori: due buoni compagni di viaggio non dovrebbero lasciarsi mai. Meditate, gente, meditate, metafore a iosa, palate. I santi da onorare e onomasticare e augurare e omaggiare e messaggiare oggi sono Avertino, Brittone, Eutimio, Garino, Geronzio, Gioviniano, Lanno Mauronto, cioè l'anno, no? Come l'anna, il terzino, versione femminile di l'anno, tutto attaccato, Mauronto, bello Mauronto, Nicezio e poi anche le sante, giustamente, Prisca e Teuteria. Santa Ronzulla da Foggia. E oggi è la giornata nazionale dell'epilessia in Italia, mentre è la giornata internazionale delle ostetriche nel mondo, The International Midwives Day, che questa cosa del midwife mi ha sempre colpito, cioè l'ostetrica in inglese si dice mezza moglie, che è curiosa come cosa, no? E nel 2023, proprio il 5 maggio, 5 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò la fine della pandemia di Covid-19 dopo tre anni dalla sua comparsa. Prevengo tutti i vari complottisti dell'ultima ora, se ce n'è qualcuno ascolto, non mandate messaggi su questo, consideratevi già mandati a fare delle altro. Nel 2000, 26 anni fa, uscì nelle sale cinematografiche il 5 maggio Il Gladiatore, quello Ridley Scott, insomma, filmone che a Roma, insomma, è rimasto impresso, tatuato anche proprio sulla pelle, come Totti e tanti altri bori romani, e quasi come Febbre da cavallo, insomma, ha avuto un successone, com'è che diceva, scatenate l'inverno. Nel 1986 invece, ormai cosa sono, 40 anni fa, venne trasmesso l'ultimo episodio della serie TV Love Boat, praticamente un naufragio, insomma, andò colò picco questa serie Terribile, erano anche a proposito di Borazzi, mica scherzavano quelli, ve la ricordate? Mare, profumo di mare. Nel 1981, dopo 66 giorni di sciopero della fame, morì nell'ospedale del carcere di Meath, nella località Long Cash in Irlanda del Nord, Bobby Sands, e questo scatenò la protesta di tanti nel mondo. Bobby Sands, terrorista dell'Ira. E questi erano più o meno i principali eventi del 5 maggio che tutti ricordiamo, non malauguratamente direi, per colpa di Manzoni e di Napoleone, che morì il 5 maggio del 1821 e fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro. Che cazzo voleva dire? Così percossa attonita la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Né sa. Non ne sa pacchi, cioè nemmeno sa, in quel senso, quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. E vabbè, insomma, ma sembra sempre detestata questa poesia, alla quale bisogna riconoscere il fatto di aver lasciato nel linguaggio comune, come accade alla Divina Commedia di Dante, che vabbè, lì proprio ammanate viene a palate proprio, ha lasciato nel linguaggio comune tante espressioni, dalle Alpi alle piramidi, ad esempio, al manzanare al Reno, oppure fu vera gloria ai posteri, l'ardua sentenza, noi chi andiamo la fronte al massimo fattore, eccetera, eccetera. Insomma, quindi la gloria maggiore dopo il periglio, il triste esilio, metterci una G per fare la rima, non lo so. Poi Manzoni, secondo me, in questo caso andava fermato, però vabbè, e quindi insomma tante parole, immagini, versi di questo componimento sono poi rimasti appunto nel nostro bagagliaio culturale, come quelle frasi che a volte uno dice e ripete senza neanche sapere da dove arrivino, chi ai posti dell'ardo sentenza, magari c'è un sacco di gente che lo dice e non sa neanche che l'aveva scritta appunto Manzoni in questa poesia che mise insieme nel giro di 3 giorni, invece di andarsi a fare un weekend, decise di infelicitarci l'esistenza scolastica con questi versi dedicati poi a Napoleone, che insomma, fu vera gloria appunto. Gloria vera invece è quella che fu di Mario Pompei. Chi era Mario Pompei? Questo leggo da Avvenire. Scenografo, ma anche costumista, illustratore, designer, persino cartellonista, drammaturgo, autore radiofonico, tra i più raffinati interpreti dello stile déco del Novecento italiano, lavorò per le compagnie di Podrecca. Podrecca era un maestro delle marionette che ebbe un successo mostruoso anche a Bologna, al Teatro del Corso addirittura. Il Teatro del Corso non c'è più, fu bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma era un teatro importante a Bologna in via Santo Stefano. Lì proprio all'inizio di via, tra via Farini e via Santo Stefano, e lì andavano insomma queste sue marionette e burattini avevano, come dire, la specialità di Podrecca era quella di cantare, di farle cantare pezzi d'opera e anche di recitare delle versioni un po' così bignami, cioè un po' brevi, un po' riassunte di importanti opere teatrali. E insomma per Podrecca lavoravano personaggini come Ottorino Respighi, Trilussa, eccetera. E invece Mario Pompei lavorò appunto per Podrecca, poi per Luigi Pirandello, per i Fratelli De Filippo, per Ettore Petrolini, disegnò le scene per i palcoscenici della Scala di Milano e del Teatro dell'Opera di Roma, cambiò il modo di vivere e fare il teatro e l'opera lirica, rendendo le ambientazioni, leggo da Avvenire, non più soltanto descrittive ma anche emozionali. Con lui per la prima volta le scenografie non faranno più da semplice sfondo del palcoscenico, ma racconteranno esse stesse, la vicenda, plasmando lo spazio dell'azione drammaturgica. Fu vignettista per il Corriere dei Piccoli, per la rivista umoristica che si chiamava Il Travaso delle Idee, lei e alla sua opera è stata dedicata a una mostra aperta che resterà aperta fino al 2 giugno nel museo di Palazzo Ricci a Macerata. Si chiama Mario Pompei, essere scenografo, bozzetti, scene e costumi. L'allestimento è stato curato, e qui veniamo, dice, ma che cosa c'entra Bologna? C'entra, come l'allestimento curato dagli storici dello spettacolo Pier Francesco Giannangeli e dell'arte contemporanea Maria Letizia Paiato, che sono docenti all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ed è un allestimento che raccoglie circa 40 opere realizzate per la lirica e per il balletto provenienti dall'archivio Pompei, che è gestito dalla nuora di Mario Pompei, che è l'artista Paola Pallottino. Mi dice qualcosa il cognome? Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, sono parole che ha scritto lei 4 marzo 43 per Lucio Dalla, Gesù Bambino, e non solo, poi ne ha scritte altre, il gigante, la bambina, Lucini, eccetera. Storica dell'illustrazione che da anni studia e valorizza appunto la produzione del suocero, per la prima volta, dice, viene messo in luce il suo contributo agli studi sulla nascita della scenografia moderna, l'opera di Pompei. Poi spiega invece la Giannangeli. La Giannangeli, sì, vorrei sbagliarmi, vabbè, si colloca nel il Giannangeli Pier Francesco si colloca nel solco del superamento del verismo descrittivo. Qui entriamo un po' nel dettaglio, di prima mattina entrateci piano insieme a me. Il suo utilizzo di campiture piatte riempite di colori accesi brillanti e deformazioni geometriche di matrice cubista creano un nuovo ritmico spazio scenografico, eccetera eccetera. Insomma, Pompei è stato un grande regista dell'immagine totale. Questa mostra è un nuovo approfondimento critico dell'intera sua opera. Mi fa piacere parlarvene leggendovi appunto dall'Avvenire questo articolo dedicato alla mostra di Pompei, che è a Macerata, e insomma sono mostre, come dire, cioè, si sono ispirati a Pompei, che nacque a Terni e poi si trasferì da ragazzo a Roma, scenografi italiani come, so, tre volte premio Oscar Dante Ferretti e poi Ferdinando Scariotti, che ha vinto, non so, un Oscar per L'ultimo imperatore di Bertolucci, uno così, e poi Garbuglia, che lavorava con Visconti, con Luchino Visconti, e quindi anche per Il Gattopardo e tanti altri, che hanno poi realizzato le scene di produzioni televisive Rai da varietà del sabato sera, come Canzonissima, Studio 1, il Festival di Sanremo. Giancarlo Basili, che nostro Giancarlo Basili, che lavora a Bologna anche per la Cineteca, allestisce tutte le mostre della Cineteca, ha realizzato il Modernissimo nella sua nuova ultima versione, poi Avati, Lucchetti, Amelio, Germi, insomma tanti si sono ispirati all'arte, al tratto, al disegno, all'inventiva innovativa di Mario Pompei, che era il nonno di uno dei miei più cari amici, quindi tutto un nome che tra l'altro nella radiofonia bolognese dice qualcosa a tanti, e mi fa piacere sottolineare, ricordare questo appuntamento e questo personaggio ignoto ai più, ma come tanti capace di dare colore, sapore, linee alle strade che percorriamo tutti i giorni. E i fusi come i mobili, così negli intermezzi vi faccio un po' di manzoni oggi, essendo il 5 maggio. 80 anni fa, a proposito di ricorrenze, questa la ricorda la Gazzetta dello Sport, fu giocata la prima schedina ideata poi da un giornalista, lo ricorda in un articolo la Gazza, articolo di Massimiliano Ancona. Il primo a fare 12 fu Emilio Biasetti, un milanese di origini romane, ci ricorda, 30.000 partecipanti, ma fu solo lui ad azzeccare l'unico 2 delle partite in corso, quelle in concorso, quello del Legnano a Novara. Vinse per l'epoca 426.826 lire, che al momento oggi sarebbero 14.000 euro. Buttali via, insomma, non cambiò la vita, però. E accadde questo 80 anni fa, il 5 maggio del 1946, infatti si disputarono le partite inserite nella prima schedina, una dozzina, erano 12, quindi non si faceva 13, si faceva 12, almeno all'inizio. Le schedine stampate furono ben 5 milioni, e quello che Mamma mia, che cosa, questo mi ha sbloccato un ricordo di quelli mostruosi e non, era un po' che non mi sentivo vecchio come in questo momento. Quelle non utilizzate, le schedine che avanzavano, venivano distribuite ai barbieri in tutta Italia. Ecco, vi ricordate, brutti vecchi come me che non siete altro all'ascolto, quando il barbiere puliva il rasoio sopra le vecchie schedine non usate? Ecco, quella è l'immagine che mi è venuta in mente in questo momento e vorrei sprofondare. La giocata di una colonna costava 30 lire, che sono circa i 28 centesimi attuali, e il primo concorso furono Internazionale Juventus 1, Torino Milan 1, Bari Napoli X, Pro Livorno Roma X, Padova Vigevano X, Cremonese Alessandria X, Como Genoa X, San Pierdarenese, non c'era manco la Sampdoria, Sestrese X, Legnano Novara 2, Bologna Piacenza 1. Quindi deve essere stata l'ultima volta che abbiamo vinto una partita in casa. Cesena Modena 1, Venezia Mantova 1, di riserva c'erano Trento Verona e Seregno Biellese. Il programma apparve su Sport Italia, che era l'organo ufficiale della Sisal, la società che aveva ottenuto dal CONI una concessione biennale per questo totalizzatore calcistico, pubblicato dalla Gazzetta dello Sport il 1° maggio del 1946. Semplice l'obiettivo: indovinare l'esito delle partite, segnando 1 per la vittoria della squadra di casa, X per il pareggio, 2 per il successo della squadra ospite. Artefice di questa Totocalcio divenne, fu un giornalista della Gazzetta, Massimo Della Pergola, che era stato internato in un campo di lavoro a Pont de la Morge in Svizzera durante la guerra. Era ebreo e le leggi antisemite di Mussolini, approvate nel 1938, le leggi razziali, lo avevano costretto alla clandestinità, aveva provato ad espatriare, ma era stato smascherato e quindi costretto ai lavori forzati, matricola 21-915. Fu in quei giorni che ideò un meccanismo di scommesse applicato alle partite di pallone. Nel dopoguerra lo mise in pratica con i soci Fabio Jäger e Geo Molo, e insieme a loro fondò la Sisal, che ebbe dal CONI l'incarico di gestire i concorsi pronostici abbinati alle partite di calcio del campionato 46-47 e 47-48. Nel frattempo riprese la propria attività di giornalista, divenne caporedattore della Gazzetta, la sua schedina entrò nell'immaginario collettivo, divenne protagonista anche nel cinema, come ad esempio l'interista Franco, interpretato da Diego Abbatantuono, ricorda la Gazzetta, in Eccezionale Veramente del 1982, fu uno dei tanti esempi. Nel 1951 il CONI portò a 13 le gare da pronosticare, così fare 13 divenne il sogno di ogni italiano, e anche quello entrò nel linguaggio, ormai penso che ne sia anche uscito, ha fatto 13, come dire, ha avuto una botta di fortuna, qualcuno realizzò e furono dei 13 anche a 9 zeri, incassi pesantissimi miliardi. Oggi questo 80° anniversario verrà celebrato dalla Sisal stessa con la prima schedina, un evento che si chiama Memorie di Carta Sport Italia agli anni 80 di Sisal del Totocalcio. Questo accadrà alla Biblioteca Braidense di Milano. Non so se volete fiondarvi subito in treno, non credo, però era, come dire, anche la schedina ha fatto per tanti di noi, è stata un rito, un divertimento, e quindi anche il sottoscritto. Io ho fatto, credo, 2 volte 12. Poi si usavano i sistemi, era tutta una roba complicata, c'era un librettino con tutti i calcoli matematici per cui costava meno tipo compilare, non so, 100 schedine in modo diverso, 100 colonne alla fine, piuttosto che giocarle secche, però poi dopo rischiavi di perderti per strada un punto al massimo, quindi facevi 13, però poi dopo risultava che vi facevano un casino, non vi sto a spiegare che non finisce più, però insomma feci un paio di 12 e niente, la prima volta pensai che la mia vita sarebbe cambiata lì. Perché insomma non avevo ben chiaro le proporzioni. Oddio, ho fatto 12. E adesso, vabbè, a parte che il seguito già vi dimostra, il fatto che sia qui con voi a parlarvi a quest'ora del mattino già vi dimostra come è andata a finire, ma credo la prima vittoria fu 12.000 lire, che anche ai miei tempi erano 12.000 lire, cioè una cippa di niente, 12 euro, 10 euro. E l'altra invece, la seconda volta, credo di aver tirato su 100.000 lire, qualcosa del genere. Poi giocate pure in società con Pompei, tra l'altro, quindi sì, no, nessuno dei due si è arricchito. Ricorderei il 5 maggio, Gabri, anche lo scudetto perso incredibilmente dall'Inter a Roma con la Lazio. È vero, era tutto apparecchiato, la Lazio li voleva far vincere e non ci riuscì. E poi questo è il mitico 2 del Catanzaro a Torino, sponda Juventus. È vero, esatto, questa è la citazione Juventus-Catanzaro. E vabbè, insomma... Però pochi messaggi, cioè siete tutti più giovani? Non avete mai giocato, non avete mai fatto la schedina? Mi sorprendete e imbarazzate al tempo stesso, ascoltatori cari. Diamo un'occhiata adesso alla prima di Repubblica Bologna, poi entriamo nel vivo della rassegna stampa cittadina. Zanardi, sindaci all'ultimo saluto, oggi andranno Lepore e Vignoli, che è il sindaco di Castelmaggiore, alle esequie di Padova alle 11 questa mattina. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, oggi a Bologna lutto cittadino, credo anche a Castelmaggiore, esattamente. E poi, titolo principale di Repubblica, centropagina, remigrazione, pure questa ci tocca, sale l'allarme, il comune dice che il corteo va vietato, la decisione sarà presa oggi in prefettura, vediamo se piante dosi, poi c'ha voglia ancora di scherzare sulla pelle di Bologna. Il comune, l'ha già detto chiaramente, la manifestazione del 9 maggio, di sabato, dell'estrema destra sul tema della remigrazione va vietata. La posizione di Matteo Lepore è contenuta nero su bianco nella lettera mandata al prefetto Enrico Ricci. Dice: non è democratico? No, quando si tratta di fascismo non è questione di democrazia ma di codice penale e costituzione, non si può, punto. E poi dopo tutte le idee, cioè non è che tutte le idee vanno ascoltate, ma non quelle che sono reato per la legge, punto. Per me, per quanto mi riguarda, c'è poco da discutere, e poi fate come vi pare. E il lungo lutto per Zanardi, pagina 2, Lepore, Vignoli a Padova per l'addio, questo abbiamo già detto. E Alessandro Bergonzoni ha scritto, e lo leggiamo prima di andare in pausa, dei versi per Alex Zanardi, e questi che vi cerco di interpretarvi ora. Quando disabilità, superabilità ed eguagliabilità hanno la velocità della meraviglia, quando si dimostra che chi vince sempre non sa cosa perde, quando alle vite tutte si può dire grazia, quando agonismo ed agonia sono superate dal bene perenne, ora tocca a noi sempre accorgerci di tutti quegli sconosciuti mai famosi né vincenti, compresi i loro familiari, indefessi allenatori e preparatori di amori, che sanno stupirci diversamente e chiedono ad ognuno di diventare esempi viventi incondizionatamente. Dedicato ad Alex Zanardi, moto perpetuo, un elefan. Alessandro Bergonzoni. Pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi martedì 5 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata un po' più instabile rispetto a ieri. Abbiamo delle nubi di passaggio qua e là, con alternanza di sole e annuvolamenti, c'è la possibilità di qualche pioggia, qualche rovescio, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. La giornata appunto si presenterà variabile, non si escludono piovaschi comunque lungo tutto l'arco della giornata. Per questo motivo le temperature massime di oggi saranno in diminuzione rispetto a ieri. Ieri è stata dopo tutta una giornata di sole, abbiamo raggiunto i 27-28 gradi praticamente su tutta la zona di Bologna. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 22-23. E domani, mercoledì, sarà un'altra giornata piuttosto instabile, ancora cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti, con occasione di qualche pioggia e anche qualche temporale, ancora durante tutto l'arco della giornata non si possono escludere delle precipitazioni e anche per domani le temperature massime tenderanno a rimanere tra i 19 e i 20, 21 gradi perché probabilmente ci saranno delle piogge e il cielo si presenterà piuttosto nuvoloso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
9: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Sportivamente classica.
0: Mi ricorda Fabio che si chiamavano ridotte quei sistemini che stavamo lì ore e ore a compilare con le schedine, pacchi di schedine che non finivano più. Poi ricorda invece Jonathan che al 90esimo minuto la trasmissione di Valenti, la mitica frase quote popolari, e infatti le mie più che popolari, quelle due volte che feci 12 furono miserabili più che popolari. Poi poi oggi 5 maggio ci comunica con soddisfazione Lorenzo: faccio 30 anni di matrimonio e ho fatto quindi 13. Dice un saluto a tutti, un saluto a te Lorenzo, grande, complimenti a te e soprattutto a tua moglie, non so se lei abbia fatto 13, temo di no, però bel colpo. Allora, questo Alessandro si butta sul calcio, così gliene frega niente del Totocalcio, di Zanardi e di quello che stiamo raccontando. Intanto vi dico che sono le 7.33 di martedì 5 maggio, che è i Fusi come muove e che questo è tempo perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese. E dicevamo, sto messaggio qui, tanto guarda, non ci casco io, cioè adesso già che è tutto ieri che state parlando di questo, e quindi per carità, però cioè, hai deciso, caro Alessandro, il mio matematico preferito, sei tu, sì, di rovinarmi la giornata. Va bene, sembra che certe dichiarazioni, dici, scrivi, facciano presupporre che al Bologna non interessasse molto partecipare alla conference del prossimo anno. Esattamente la morale della favola di Esopo, della volpe e dell'uva. Infatti io ieri ho scritto la favola delle coppe e l'uva. La volpe tenta svariate volte di raggiungere un bel grappolo d'uva, non riuscendo ad arrivare al grappolo perché è molto alto, se ne va dicendo che in fondo va meglio così perché sicuramente l'uva era ancora acerba, se l'avesse mangiata ne avrebbe ricavato un fastidioso mal di pancia. Meglio per il Bologna allora non partecipare alla conference, troppo modesti ricavi, scarso appeal, solo disagi, eccetera, si disprezza ciò che non si riesce ad avere. Esopo era greco e non italiano, italiano con la I maiuscola, dice Alessandro. Va bene, sì, sono d'accordo. Un po' è così e un po' secondo me, boh, sì, non lo so, ci si è arresi, vorrei capire veramente perché ci si è arresi così facilmente, ma proprio mi sembra, ripeto, lo ribadisco, lo dirò fino allo sfinimento, finché non la alzeremo. Il prossimo obiettivo del Bologna deve essere la Conference League e va là che se la vinciamo ci divertiamo tutti un sacco e diciamo tutti un trionfo, andiamo tutti in 40.000 in Piazza Maggiore, torniamo, facciamo tutte le parate, le cose. Quindi la Conference League è ragionevolmente il trofeo europeo più alla portata del Bologna, trofeo che vale, non è vero che non vale un accidente, è vero che dal punto di vista della società non ti porta dei grandi introiti, ma ti tiene alto, come dicono quelli moderni, quelli giovani, aspetta, l'hype, tiene alta la tensione, tiene alto il mood, eh? Ho visto quante parole inglesi so anch'io, se incontro con maschi stamattina mi piglia schiaffi. Rientra nella logica del galleggiare e non finire sott'acqua come abbiamo fatto noi in quest'ultimo periodo sul pelo dell'Europa, delle nostre possibilità che non sono ancora quelle evidentemente di vincere un'Europa League. Siamo ancora una squadra che passa agli ottavi e poi ai quarti finisce fragorosamente fuori, quindi la Conference è alla nostra portata e va là che è un obiettivo importante come. Dopodiché, ribadisco, mi fa letteralmente impazzire e Alessandro, ma perché? Ma io mi occupavo di tutt'altro, ho sentito com'era allegro stamattina, insomma cerco di... E niente, tu mi riporti lì dove girano, tanto perché veramente è assurdo che si stia ragionando, speriamo che l'anno prossimo ci siano le risorse, venga fatto il mercato per costruire una squadra capace di andare in Europa. Ma zio bello, ma ci puoi andare adesso in Europa? Cosa ti preoccupi dell'anno prossimo? È ora che ti dovevi preoccupare di andare in Europa. Tutti, io è un tu generico che riguarda la società, italiano, i giocatori, tutti. E no, siamo stanchi, quest'anno siamo stanchi, ci andiamo l'anno prossimo. Se ci torniamo proviamo ad andare, che però poi dopo ci stanchiamo molto a fare, cioè ieri ha fatto un Davide il Critico, il nostro amico che è in onda credo anche stasera alle 18 insieme a Cri nella trasmissione Fuori la Voce, Davide il Critico ha fatto proprio un grafichino molto divertente, cioè adesso non ce l'ho sotto al naso ma il senso era questo, cioè vado in Europa, mi stanco, meglio non andare a fare le coppe così mi concentro sul campionato, il campionato serve per andare a fare l'Europa, mi stanco, meglio non fare l'Europa, meglio, cioè, capito? Un circolo vizioso, ridicolo. Andrea da Malta dice stamattina vado in ufficio con la maglia di Bulgarelli perché lui la Conference l'avrebbe voluta giocare di sicuro. Va bene, basta, fermiamoci però, dai, non parliamo di calcio, su buoni, scusate, è tutta colpa di Alessandro che mi ha deviato da. Allora, parliamo di remigrazione che è meglio. Alta il corteo, articolo di Giuseppe Baldessare, il comune dice che il corteo previsto dall'estrema destra in piazza Galvani, proprio nel cuore della città, tanto per cambiare, di sabato pomeriggio, giusto per portare un po' di allegria e colore e scompiglio, così poi possiamo dire di nuovo a tutti quanti, far uscire Bologna, città che dove si menano sempre continuamente, la frontiera tra gli estremisti di destra e di sinistra, che scatole anche sta storia. Oggi il Comitato per la Sicurezza valuterà una sede alternativa, la decisione sarà presa oggi pomeriggio in prefettura, scrive Repubblica. Il Comune lo ha già detto chiaramente, la manifestazione di alcune organizzazioni di estrema destra sul tema della reimmigrazione va vietata. La reimmigrazione mi sembra un po' come... Allora, non liquidiamo le cose in modo così troppo superficiale. Io capisco perfettamente, ne sono perfettamente conscio, che l'emigrazione porta un sacco di problemi, quindi il discorso del è ipocrita dire che tutti quanti siamo felici che arrivino da ovunque, ma la soluzione non è rimettere il dentifricio nel tubetto La soluzione non è, come cantava De Gregori, trasformare di nuovo la cenere in legno. Il fuoco non torna legno e il tubetto non riaccoglie il dentifricio. Sono altre le cose che vanno pensate. La rimigrazione non credo sia una soluzione seria. La posizione di Matteo Lepore, contenuta nero su bianco in una lettera mandata allo stesso sindaco la scorsa settimana, per chiedere al prefetto Enrico Ricci la convocazione immediata del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunione urgente alla luce della volontà di alcune sigle neofasciste, e quindi questo è sufficiente, cioè anche se fanno una manifestazione a favore di Barbie ariana, non lo so, cioè qualsiasi cosa vogliono fare, anche una manifestazione a favore dello zecchino d'oro o lo zecchino nero, come vogliono, preferiscano cantare, però neofascisti no, cioè proprio uno dice neofascista, no, mi spiace, c'è la legge. Voglio organizzare un corteo in pieno centro, un presidio a Piazza Galvani, tema scottante a proposito quello del quale il comitato Remigrazione e Riconquista, per voce del suo referente Stefano Colato, fa sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della questura, pertanto l'appuntamento resta fissato per sabato pomeriggio a Piazza Galvani. Colato aggiunge che poi due elementi di cui la prefettura dovrebbe a suo parere tener conto nella sua valutazione. La prima, noi con gli adesivi contro la comunità islamica non c'entriamo niente, non li abbiamo appiccicati noi, bene, e a questo si aggiunge anche il fatto che la manifestazione non è legata a questioni internazionali, tanto più che rispetto alla questione medio orientale il movimento non è schierato con Israele, essendo molto più sensibile alle ragioni del popolo palestinese, cioè hanno fatto il giro praticamente. Lo spostamento in un'altra piazza fuori, o sono rimasti fermi lì e sono gli altri che hanno fatto il giro, non lo so, non vorrei entrare in questa discussione, lo spostamento in un'altra piazza fuori dal centro non spaventa Colato, vedremo cosa sarà deciso, ne discuteremo. L'ipotesi più accreditata è che la prefettura possa decidere di vietare un eventuale corteo, autorizzare soltanto un presidio fisso a Piazza della Pace vicino allo stadio, così vanno a farsi il loro picnic lì, è già successo un'altra volta, stanno lì, pascolano, bivaccano un po' per tornare a casa. E vicino allo stadio, luogo utilizzato tante volte appunto per le iniziative di estrema destra. La richiesta di vietare ogni manifestazione è arrivata ieri anche da parte di alcuni esponenti del centro-sinistra cittadino. Il consiglio comunale ne ha parlato per primo il Dem Maurizio Geiger, si tratta di un evento eccetera, che la nostra città si meriterebbe venisse impedito eccetera eccetera. Vabbè, insomma tutte le varie proteste della sinistra, vedremo che cosa deciderà oggi il comitato. Intanto per Mu Basta è arrivato il conto, sono 13.000 euro di multe agli attivisti anti-museo, non credo che siano per Città 30, e in tutto 30 denunce, 3 arresti, 13 verbali per le proteste al Pilastro. Una giovane ha imbrattato la sede dei Fratelli d'Italia il 2 aprile scorso, una l'hanno denunciata, scrive Baldessarro su Repubblica, perché il 2 aprile scorso ha prima sputato, poi scritto sull'ingresso della sede dei Fratelli d'Italia, Meloni dimettiti, firmando Antifa. Ad accusare la giovane attivista di Mu Basta, in realtà frequenta assiduamente anche altri collettivi, ci sono le telecamere che la riprendono arrivare in bicicletta per poi attaccare la sede di via Stalingrado. Gli altri invece sono tutti stati segnalati alla procura in diverse informative della Digos consegnate alla magistratura per le manifestazioni iniziate il 23 febbraio e andate avanti per settimane. Sono oltre 30 le persone denunciate, 3 arrestate, 13 le sanzioni amministrative per manifestazione non autorizzate, in totale una novantina di persone identificate, in parte minorenne. Il bilancio della questura tiene conto anche delle indagini relative alle proteste contro il progetto MUBA, Museo dei Bambini e delle Bambine, al Parco Bitilini Moneta Stefanini, organizzate principalmente dal comitato MUBASTA, cui hanno partecipato anche diverse realtà come Bolo Resiste e i soggetti vicini alla rete dei comunisti, Potere al Popolo, i collettivi Cambiare Rotta, OSA, eccetera, attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion. Durante varie attività di ordine pubblico, gli agenti hanno arrestato 3 persone ritenute responsabili a vario titolo di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, eccetera, eccetera. Eccetera. Anche in questo caso chiunque si ponga fuori dalla legge e quindi vada ad imbrattare una sede di un partito che ha tutto il diritto di esistere come Fratelli d'Italia, e di esistere e anche di governare il paese, quindi un messaggio al volo, quindi punto, cioè non, se imbratti la sede di un partito e paghi, e ti beccano, paghi, non ci piove, così per essere chiari, il rispetto alla legge di qua e di là. Toyota, cambiamo tema, slitta ancora la perizia, c'è un 13° indagato prorogato al 30 ottobre l'incidente probatorio sulla tragedia che costò la vita nel 2024 agli operai Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, uno stabilimento di Toyota Material Handling che esplose appunto nel 2024. Poi ancora, tetto alle gite, i liceali del Sabin partono lo stesso senza i professori, così siamo andati a Parigi, i ragazzi delle quinte si sono auto-organizzati e viaggio di istruzione di più di un giorno, assenti giustificati, dicono loro. È una storia che racconta Emanuela Giampaoli. Pupi Avati ci ha fatto uno dei suoi film più belli, ma chi non ha ricordi color nostalgia della gita scolastica? Solo che quest'anno il tetto di 140.000 euro per istituto per tutti i viaggi di istruzione ha messo in difficoltà presidi e insegnanti che per stare nel budget hanno proposto mete vicine e raggiungibili in giornata, tipo Casalecchio, non so, la chiusa del Reno, dove andavano, o con un solo pernottamento, anche per le quinte, l'anno in cui la gita invece assume connotati mitici, scrive la giornalista. Così al Sabin i maturandi se la sono organizzata da soli, i primi a partire sono stati i ragazzi della quinta P, come partiamo, imitati da altre sei classi tutte all'ultimo anno, lasciando i prof a casa, partendo di lunedì, tornando di venerdì, quando sarebbero dovuti invece essere in classe, iniziata durante un consiglio di classe, spiega Pietro Nicotera, rappresentante degli studenti. La scuola ci aveva proposto una gita a Padova, in effetti l'ultimo anno di liceo fa la gita a Padova, che boia. Dai, dov'è che sono andato io l'ultimo anno? Non ricordo neanche dove andammo, a Parigi mi pare, in Francia. Mi ha fatto forse Parigi, sì, Parigi l'ultimo anno, e invece l'anno prima i Castelli della Loira. E quindi capisco, cioè gli ultimi anni di liceo andare a Padova, dai. E siamo andati dalla preside, racconta il rappresentante dell'istituto, ci ha spiegato la questione del limite, particolarmente vincolante al Sabin, dal momento che il liceo sportivo ha una serie di gite curriculari che drenano la maggior parte delle risorse, così abbiamo deciso di fare comunque la gita che però doveva restare tale, solo di classe e con un itinerario anche culturale, me immagino. La scelta è ricaduta su Parigi, l'abbiamo votata perché l'ingresso ai musei è gratuito per gli studenti, ci consentiva di risparmiare, con un budget di 250 euro si sono pagati vitto e alloggio. C'è chi si è occupato del dormire trovando appartamenti in uno stesso condominio, per il volo ci hanno aiutato le low cost, abbiamo spesso cenato a casa, insomma il gruppo ha messo insieme l'itinerario, oltre ai classici come Tour Eiffel e Arco di Trionfo, anche il Louvre e il Museo d'Orsay, ho optato anche per una crociera sulla Senna e sì sì me lo ricordo, con la sciomaruga che diceva andiamo a fare il Batomus. E anche la gita sulla Sena, il Batomus, studiando nel dettaglio gli spostamenti, ricordatevi di portare la fototessera per l'abbonamento, una delle dritte, insomma si legge anche che si cena tutti assieme, è andata molto bene, questo è il bilancio di Pietro, ci siamo sentiti più uniti al ritorno, l'abbiamo potuta fare perché siamo tutti maggiorenni, al ritorno ne hanno parlato anche con i professori, ci hanno assicurato che non terranno conto delle assenze, hanno capito che per noi era importante, lo hanno capito anche altre sei classi che sull'onda della quinta P sono partite per Barcellona, Valencia, Siviglia. La questione era talmente importante che è finita anche nel manifesto dell'occupazione della settimana scorsa. Il prossimo anno ci ha assicurato la preside, la questione del limite dovrebbe essere risolta, ma nel dubbio abbiamo raccolto il nostro e gli altri itinerari per chi verrà dopo di noi. Se vorranno anche le future quinte potranno organizzarsi così. I professori ci sono mancati, ma l'importante, me l'immagino, ma l'importante era stare insieme tra di noi. Sì, hanno fatto bene. Intanto una dimostrazione di capacità di auto-organizzazione e autodeterminazione, che insomma la scuola alla fine ha una certa, serve pure e soprattutto a quello, e quindi sapersi anche governare e regolare, bravi, e poi non si può rinunciare effettivamente ad un ricordo, ad un momento così bello e conclusivo da portarsi dietro per tutta la vita, come quello della gita scolastica, se no veramente che ci ricordiamo soltanto la maturità, cioè ci deve soltanto rimanere l'incubo dell'esame. C'è un'intervista che ha fatto il sottoscritto oggi a Vanessa Scalera che è al Duse con una opera che si intitola La sorella migliore. O maggiore, sa che non sono sbagliato, no, forse migliore, non so, migliore, sì. Dramma scritto da Filippo Gili, diretto da Francesco Frangipane, stasera alle 21. Vanessa Scalera era in Matatarandi, però ha abbandonato dopo la quinta stagione, non la farà più, e quindi sarà invece protagonista questa sera al Duse di una commedia che tratta, come dire, dilemmi etici in famiglia, vi risparmio tutta l'intervista e quindi...

Il risultato non cambia, l'ordine degli addendi. Attenti, attendi, tutti addendi. Il pilastro, vabbè, oggi va così. Pilastro stretta sugli attivisti, questo è il titolo principale del Carlino. Richiesta la sorveglianza speciale per una 21enne, quella di cui sopra. Indagini sugli scontri, 30 denunciati, 90 identificati. Poi la foto principale, giochi di fuoco, è il titolo, con dei pompieri in azione che cercano di spegnere. Non vedo l'incendio, non so, forse stanno annaffiando le piante più che altro lì, però al di là della foto, petardi accendini per bruciare i piumini nei prati, l'appello dei cittadini di San Donato, vogliamo un presidio fisso, vigili del fuoco in azione al Parco Don Bosco, poi c'è stato un rogo anche al giardino Parker Lennon, insomma l'allarme dei residenti, dicono che sono bande di ragazzini che danno così, bruciando il polline, danno fuoco ai parchi. E vabbè che vi annoiate, però cioè, ragazzi, su anche quella. Claudio 51 scrive che la schedina si faceva anche in gruppo, ognuno diceva la sua. Sì, certo, noi facciamo in due o tre, a volte in quattro. Io però che non studiavo mai, passai un intero pomeriggio, ho avuto 14 anni, a scrivere su un quaderno 1x2 per ogni partita, capendo dopo un po' che le colonne diventavano molte. Sì, erano, cioè, ci passavi altro che pomeriggio a fare quei sistemi lì. No, guarda, le interviste in Bologna, no, basta, non ne voglio più parlare. Come tutti, anch'io ho fatto la gita di Quinta a Parigi, l'unico classico che ricordo, ecco appunto, è Rupigal. Non sei originale, dai, quantomeno. Sai che noi forse non ci siamo neanche andati a Pigal, non perché, va bene, sai, noi facciamo i galvani, eravamo un po' mosci. E, un po' così, però quel giro lì mi sa che non lo... Boh, sì, una delusione, eh. Allora, quel quartiere, incendi nei parchi, l'allarme dei residenti, sono bande di ragazzini che giocano col fuoco, cittadini di San Donato, dopo i roghi dolosi al Don Bosco, al Parco Erlenno, i giovani usano petardi e accendini, vogliamo un presidio fisso, la passionaria anti-Muba nei guai, richiesta la sorveglianza speciale, attivista socialmente pericolosa, 21enne sempre in prima fila anche nelle manifestazioni pro-PAL, era nella piazza, poi mi immagino adesso diciamo quelle cose che dicono i vecchi, che poi quando chiamano da casa, come va, stai studiando? Sì, com'è, gli esami, tutto a posto. Era nella piazza vietata il 7 ottobre, proseguono l'indagine della polizia sulle tensioni al pilastro, con 30 denunciati, 90 identificati, sede di Fratelli d'Italia vandalizzata, ecco che è stata individuata l'autrice, la giovane che ha imbrattato gli uffici, un genio del crimine proprio arrivata lì sotto la telecamera a imbrattare, si vede la foto proprio ripresa mentre imbratta, premio Arsenio Lupin, premio Che Guevara 2026 già assegnato, complimenti. Poi anche qui presidio remigrazione, ipotesi Piazza della Pace, il PD dice vietare l'evento, ok. Poi Your Run è la corsa solidale che serve a donare, realizzare protesi speciali per i bimbi, la gara promossa dalla Fondazione Rizzoli starà domenica sui Colli, la presidente Federica Guidi dice vogliamo restituire una vita ai giovani ricoverati, la Fondazione ha istituito questa corsa per aiutare quelle famiglie che non possono pagare gli ausili personalizzati, ne scrive sul Carlino Monica Raschi. Poi c'è un'intervista di Alessandro Gallo, di Enrico Lambertini, che ricorda l'ex Zanardi, scrimidore che ha subito l'amputazione della gamba destra quando appena aveva 8 anni, dice Alex ha cambiato lo sport paralimpico, mi ha insegnato a vedere il mio corpo attraverso altri occhi, l'incontro a Rio mi ha segnato, il suo esempio è sempre con me. E quindi Emanuele, chiedo scusa, non Enrico, Emanuele Lambertini è il ragazzo, l'atleta paralimpico che nella foto è ritratto insieme ad Alex Zanardi con Bebe Vio e Veronica Ioco Plebani, disponibile sereno, io ero intimorito, lui sembrava fosse lì per divertimento, dal mondiale ai campionati italiani, se vincerò salirò sul podio nel suo nome. Questa è la sintesi dell'intervista di Emanuele Lambertini. Lepore negli Stati Uniti, no, calma, tranquilli, non si è trasferito, c'è già stato rapidamente, cos'erano quei 5-6 giorni, vi ricordate, avevamo raccontato della polemica sui costi di questo viaggio istituzionale, scontro tra Fratelli d'Italia e

0: Comune, polemica sui costi. La giunta dice che il concerto di Springsteen il sindaco se l'è pagato con le sue tasche. You can start a fire without a spark, scrive nel suo incipit Francesco Moroni citando il boss, ovvero non puoi accendere un fuoco senza una scintilla. Bruce Springsteen la cantava già nel 1984 nella sua Dancing in the Dark. La scintilla questa volta è stata proprio il concerto del boss, quello che contro le retate anti-immigrazione di Trump, a cui Matteo Lepore aveva partecipato a Minneapolis con il sindaco Jacob Frey. Il fuoco è quello che alimenta Fratelli d'Italia sulla missione del sindaco negli Stati Uniti, una trasferta indigesta ai meloniani, che insomma d'altra parte quando si tratta di Lepore e compagnia hanno una digestione molto difficile, e, diciamo che tutto indigesto, fin da subito avevano criticato la natura politica della spedizione chiedendo conto delle spese, tanto da inoltrare anche un accesso agli atti che ha portato ad analizzare la determina del gabinetto del sindaco. E io tutte le volte che sento la parola gabinetto del sindaco purtroppo la associo ad un'immagine che è così, non ci posso fare niente. Nel documento si legge come il viaggio dal 28 marzo al 4 aprile abbia avuto una finalità di promozione della città, sia stato avallato per questo Bologna Welcome, ma la voce spese compare una somma di 400 euro relativa a spostamenti vari inserita nel bilancio comunale, mentre per volo e pernottamento i costi non sono stati a carico del comune ma sostenuti dalla fondazione. Quindi da Bologna Welcome, suppongo. Così Fratelli d'Italia, dopo aver minacciato esposti, attacca il comune. Ci chiedevamo perché la determina fosse classificata riservata, forse perché non si voleva far emergere che il viaggio, assolutamente di natura politica, è stato spacciato per promozione turistica, sferza la consigliera comunale Emanuela Zuntini. Ed è grave che un viaggio in cui Lepore ha incontrato altri sindaci per costituire un asse antidestra sia stato fatto passare per una visita a fini di promozione turistica. Non ci sta Palazzo da Curzio, che parla di una missione di natura istituzionale. I costi del viaggio sono stati sostenuti da Bologna Welcome perché la missione rientra nell'attività di promozione e attrazione di investimenti per la città. La cifra stanziata di 400 euro, capirei, viene inserita nelle spese generali, nella missione richiamata, non è stata utilizzata, non vengono rimborsate le spese di vitto che sono a carico dei singoli, cioè da mangiare se lo pagano loro, così come lo sono le visite ai teatri, ai musei o ai concerti. E quindi Bruce Springsteen è andato ovviamente a vederlo coi soldi suoi, perché sennò era evidente che alla prima foto pubblicata gli sarebbero saltati addosso tutti alla giugulare, perché in effetti diciamo che andare a vedere Bruce Springsteen per missione politica, per quanto io lo considererei un dovere civico di chiunque, lo metterei obbligatorio anche proprio nei programmi scolastici, però capisco che potesse essere facilmente attaccabile, quindi è ovvio che il biglietto lì se lo sono pagati di tasca loro. La polemica della destra è ridicola, infondata e strumentale, aggiunge il consigliere comunale del PD Geiger. Missioni su temi come l'intelligenza artificiale sono utili per il lavoro che la città sta facendo sul Tecnopolo, oltre che per costruire alleanze, attrarre investimenti, eccetera, eccetera. Va bene, quindi polemica che va avanti su questa cosa, mentre noi non andiamo avanti, ci fermiamo per la pausa consueta a quest'ora. GR e Meteo.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:59 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Alle battute finali l'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, oggi saranno ascoltate le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, domani il fratello Marco e Andrea Sempio, unico indagato, la sua legale, Angela Taccia, respinge il movente sessuale.
10: Manca tutto, dal fatto che non aveva un rapporto con Chiara Poggi, dal fatto che non ci sono altri elementi che testimoniano un approccio sessuale, per l'appunto, Chiara Poggi non avrebbe mai aperto in pigiama, era molto timida.
9: Gli USA annunciano la riapertura di un canale di navigazione sicuro nello stretto di Ormuz. Hormuz, Teheran smentisce, 4 cruise iraniani raggiungono gli Emirati, nessuna conseguenza, ma Abu Dhabi parla di pericolosa escalation. Secret Service di nuovo in azione a Washington, gli agenti hanno ferito un uomo che aveva aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca dove era in corso un evento con Trump, ignoti altri particolari. Alex Zanardi, il giorno dell'addio alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina, i funerali attese migliaia di persone. L'ex pilota e campione paralimpico è scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Oggi martedì 5 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata un po' più instabile rispetto a ieri. Abbiamo delle nubi di passaggio qua e là, con alternanza di sole e annuvolamenti, c'è la possibilità di qualche pioggia, qualche rovescio, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. La giornata appunto si presenterà variabile, non si escludono piovaschi comunque lungo tutto l'arco della giornata. Per questo motivo le temperature massime di oggi saranno in diminuzione rispetto a ieri. Ieri è stata dopo tutto una giornata di sole, abbiamo raggiunto i 27-28 gradi praticamente su tutta la zona di Bologna. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 22-23. E domani, mercoledì, sarà un'altra giornata piuttosto instabile, ancora cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti, con occasione di qualche pioggia, anche qualche temporale, ancora durante tutto l'arco della giornata, non si possono escludere delle precipitazioni. E anche per domani le temperature massime tenderanno a rimanere tra i 19, 20, 21 gradi, perché probabilmente ci saranno delle piogge e il cielo si presenterà piuttosto nuvoloso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Conosci la bici della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
16: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
17: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
18: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
21: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.06, martedì 5 maggio, ancora buongiorno da Tempo Perso e da Emilio Marrese. Ma scritto, certo, dov'è che non lo trovo, l'amico qui, chi sei, Jonathan, sei tu? Aspetta un attimo, qui, firmatevi ogni tanto, se no devo sempre andare a vedere. Ma come mai il pilastro si chiamò così? Non lo sapevo. E sono andato a cercarvelo, e come avresti potuto anche fare tu invece di chiedere me, però insomma così almeno mi aiuti a fare la trasmissione. E quindi su pilastrobologna.it, ma anche su altre varie fonti, c'è la spiegazione. Io non mi ero mai neanche posto il problema, perché c'erano quelle di colette votive piccoline, quelle colonnine che sopra hanno una nicchia che tiene al riparo una immagine votiva, religiosa, una statuetta, un quadro. E quindi leggo: se oggi diciamo pilastrina, la maggior parte di noi penserà subito agli abitanti del pilastro, ma il pilastro si chiama così proprio perché è cresciuto in fondo ad una strada che aveva un pilastrino, cioè non un abitante, ma prima ancora che ci fosse pilastro, ma proprio una colonnina di queste votive all'angolo con via San Donato. C'è ancora, anche se non è più l'originale, con intorno il classico arbusto di rose. I pilastrini sono quei piccoli monumenti votivi con sopra un'immagine sacra, di cui era ed è ancora piena la nostra campagna. Se ne vedono tante andando in giro a bordo della strada, Adesso non ci facciamo più caso, scrive questo sito internet, un articolo a firma di Ingrid Negroni. I pilastrini sono sepolti, occultati da pubblicità, semafori, alberi, però una volta erano importanti punti di riferimento, indicavano un luogo, un incrocio, il confine di un podere, spesso accanto ad un albero, anche per dare ristoro, fare una pausa nei percorsi a piedi, ed erano anche punti di incontro, nonché di preghiera, perché molti sono dedicati alla Madonna e si recitava il rosario in maggio. E quindi i pilastrini erano così importanti da aver dato il nome al nostro attuale territorio. Pilastro si chiama così per questo motivo. Ale dice: chi se ne frega, boh, me l'ha chiesto, per fare la carina, è una storia cittadina interessante. Avvisa Cioni che qua a Ozzano ci sono 13 gradi e piove che Dio la manda, scrive Marcone. Oggi brutta giornata, oggi e domani brutta giornata, torniamo un po' in inverno o in autunno. Leggendo il Carlino, un titolo mi ha fatto correre un brivido lungo la schiena: Renzi diventa Kennedy. Cioè, andateci piano coi titoli, perché poi la mattina uno potrebbe anche avere dei dei sobbalzi, dei contraccolpi, cioè anche una questione di salute, di rispetto, ma questo è il processo al Duse, con il pubblico a far da giuria di questo stiamo parlando. Domani sera ci sarà lo spettacolo JF Kennedy a giudizio, imperialista liberale, in scena l'ex premier nei panni di John Fitzgerald Kennedy. Ma già che siamo al 5 maggio, poteva anche farsi un giretto a cavallo travestito da Napoleone, già che c'era, e, imputato in un processo storico messo in scena domani sera al Duse, a 60 anni, oltre 60 anni dalla crisi dei missili di Cuba, JF Kennedy a giudizio, è uno spettacolo curato da Francesco Mauro alle 20.30 domani sera, ricavato, devoluto all'associazione Anna Rosa Andreoli per i disturbi del comportamento in adolescenza. Presidente della Corte sarà l'ex vicepresidente del CSM Michele Vietti, e poi Ciro Cascone, avvocato generale della Corte d'Appello, sarà il difensore, PM della Procura invece Stefano D'Ambrosio rappresenterà l'accusa a Kennedy. A testimoniare saranno chiamati Alberto Floris D'Arcais, che farà vestirà i panni di Lyndon Johnson, Luigi Bisignani, che farà il capo della CIA, Liliana Faccioli Pintozzi, che sarà Jacqueline Kennedy, Ludovica Rossi Purini, che sarà Marilyn Monroe. Hai detto pizza fighi, insomma, ruolo impegnativo. Poi, se non hanno meno di due cognomi, pare che non li chiamino. Comunque, il pubblico in sala farà da giuria, esprimendo infine un verdetto sul presidente degli Stati Uniti. Che però, insomma, il verdetto è stato già espresso perché l'hanno ammazzato nel 1963. L'iniziativa è presentata dall'associazione Liberamente Civica, e questo ci riferisce, ci informa il Carlino. Non c'entra un accidente, ma stavo leggendo nella pausa, non ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche perché non è un tema cittadino ma nazionale, ma quella che ha detto, ha cantato essere umano al posto di partigiano, dai, cioè, ma cos'è sta? Cioè, le cose o si fanno o non si fanno, non è mica obbligatorio fare il primo maggio, eh? Non è mica obbligatorio partecipare, non è mica obbligatorio condividere determinati valori, per carità, ci mancherebbe fosse obbligatorio, quindi si sta a casina in quei casi lì, non si va a tutti i costi. Cioè, il primo maggio di Roma è diventato una specie di Sanremo sbiadito, e leggevo anche il confronto tra gli artisti che partecipavano 30-40 anni fa e quelli che sfilano adesso, e al di là del valore politico, etico, civile della cosa, anche il valore musicale è precipitato alquanto. Sta pantomima, che a volte proprio poi si vuole essere più realisti del re, cioè anticipare addirittura, asservirsi al pensiero del potere prima ancora che il potere lo pensi, il pensiero lì, quindi si rischiano poi delle figure. Allora, a questo punto poteva cantare, non lo so, E se io muoio di parmigiano, per dire, cioè io ad esempio sono uno che mangia molto parmigiano e ogni tanto, soprattutto nei periodi lunghi di dieta, la canto, me la canto da solo, E se io muoio di parmigiano, perché consumo l'anno prossimo magari mi posso candidare a partecipare anch'io con la versione Se io muoio di parmigiano. Eufonica, riflettori accesi sul Salone della Musica dal 15 al 17 maggio, la manifestazione torna a Bologna Fiere con il guitar show, esibizioni, mostre e corsi di formazione, ci sarà anche il vinyl market Berlin, ne scrive Pier Francesco Pagoda negli spettacoli del Carlino, mentre l'Emilia Romagna alla Biennale, tutti gli artisti invitati a Venezia, e il caso del padiglione della Guinea, protagonista Piacentina Chiara Camoni, curatore Davide Trabucco, ne scrive Benedetta Cucci sul Carlino, percorrendo quali sono gli artisti della regione che partecipano quest'anno alla Biennale d'Arte Veneziana, che aprirà domani, e se vi interessa approfondire lo trovate sugli spettacoli del Carlino. Fotografia europea, è stato dato un riconoscimento alla giovane bolognese, medico specializzato in diagnostica per immagini, click d'autore, ha vinto il premio Ghirri, questa ragazza, e Adele e Ilaria Ghirri hanno premiato, le figlie del grande fotografo Luigi Ghirri, hanno premiato Federica Torrenti per il suo progetto, si chiama La Fortezza, che oltre alla somma di 4.000 euro ha consegnato all'artista anche l'opportunità di presentare il proprio lavoro in una mostra personale negli spazi della Triennale di Milano. Questa giovane artista, classe 99, bolognese, ancora prima che artista visiva, è un medico specializzato in diagnostica per immagini, un percorso che ha deciso di intraprendere influenzata dalla passione per il medium fotografico e dall'interesse per le sue molteplici applicazioni in ambito medico. Durante la sua formazione inizia a interrogarsi sugli sforzi compiuti delle neuroscienze nel tentativo di comprendere la realtà e la ricerca alla base della fortezza. Questo suo lavoro fotografico parte proprio dal tentativo di ampliare ulteriormente il campo, interrogando la coscienza stessa come territorio da attraversare, eccetera eccetera. Ricevere il premio Ghirri rappresenta un grande onore e l'esposizione alla Triennale di Milano costituisce un'occasione straordinaria per approfondire e far evolvere la mia ricerca, eccetera eccetera. È importante il premio Ghirri, è mica... mia figlia è arrivata seconda 2 anni fa. Estate LSR, Cinema, Musica e Design, sul Carlino trovate il programma per la stagione Ai Giardini Margherita, che ricomincia, devo dire, con ci arriverà anche Francesco Sossai con Le città di pianura, il regista di questo film cult, e quindi quando ricomincia la rassegna di film apre il 27 maggio. E vabbè, insomma, una valanga di iniziative e quindi anche quest'anno le serre dei Giardini Margherita saranno un epicentro dell'estate bolognese. La Scalera l'ha intervistata anche il Carlino con Filippo Biondi. Porto sul palco I dilemmi di Giulia, l'attrice stasera aduse con La sorella migliore, intenso dramma familiare, sì, migliore, ho scritto giusto anch'io, scritto da Filippo Gili. E poi ancora andiamo invece adesso insieme tutti e 33 trotterellando al Corriere di Bologna. Oggi il Corriere di Bologna offre un inserto speciale. Oggi pomeriggio ci sarà la festa per i 150 anni del Corrierone al Modernissimo, quindi l'appuntamento è dalle 12 a partire intanto nell'aula magna di Santa Cristina, intervistato Romano Prodi davanti agli studenti dell'università. Poi ci sarà, che poi parteciperanno alla masterclass dei giornalisti di via Solferino sul metodo Corriere. Dalle 17.30 invece incontro dei lettori col direttore Luciano Fontana, con l'editore Urbano Cairo, molti ospiti per celebrare l'evento. Il Corriere di Bologna, che l'anno prossimo celebrerà invece celebrerà i suoi 20 anni di vita, ha preparato uno speciale di 20 pagine che si trova nel quotidiano in edicola oggi, tutti i grandi fatti di Bologna raccontati dal Corriere della Sera. E per quanto riguarda invece la cronaca, il killer della 1 Bianca, Roberto Savi, è andato a Belve dalla Fagnani e i familiari si sono imbufaliti, sono imbelviti loro, sì, e anche a giusta ragione, direi. A pagina 4 del Corriere di Bologna, l'articolo di Federica Nannetti: Roberto Savi a Belve, le vittime dicono è ora che dica tutta la verità. Stasera sarà in TV, lo sconcerto dell'associazione dei familiari, si dicono frastornati, non c'è memoria di un'altra intervista, almeno televisiva, precedente a quella che andrà in onda stasera a Belve Crime su Rai 2. Tra i protagonisti della prima puntata della seconda stagione, il programma condotto da Francesca Fagnani, ci sarà Roberto Savi, ex poliziotto a capo della banda della 1 Bianca, composta poi dagli altri due fratelli e altri ex agenti, che in circa 7 anni, lo ricordiamo, di azioni criminali, se ne sono contate più di 100, fece 23 morti e un centinaio di feriti. Parecchi anni fa, Storie Maledette, Franca Leosini intervistò Fabio Savi, ma non Roberto. Roberto parlò solo al processo. E non ne hanno memoria di altre interviste, nemmeno i familiari delle vittime. E non è però la prima volta che si parla del caso della 1 Bianca a Belve Crime, perché già durante la prima edizione andò a raccontare la sua versione dei fatti Eva Micula, che è da giovanissima fidanzata di Fabio Savi. Nell'occasione poi si spinse a chiedere anche delle scuse all'associazione dei familiari per non essere stata ammessa a farne parte. Lei chiese le scuse dei familiari delle vittime, pensa un po', sollevando un vespaio di polemiche. Ieri la notizia della sua apparizione in TV dal carcere di Bollate, dove è detenuto Roberto Savi, è arrivata quanto mai inaspettata al presidente dell'associazione Alberto Capolungo, l'associazione dei familiari delle vittime della 1 bianca, tra l'impreparato e il frastornato, si dice anche un po' contrariato, man mano che ha cominciato a metabolizzare la notizia, ha preferito rimandare alle prossime ore le valutazioni dopo aver sentito, cioè, cosa avrà da dire il capo della banda. Qualche dubbio sull'opportunità dell'intervista c'è, ha ammesso, così come qualche perplessità sul fatto di non essere stati avvisati almeno con un po' d'anticipo. Non sarà nemmeno facile affrontare poi la questione e confortare gli altri parenti delle vittime. A chi è rimasto e ancora vive il dolore di quei delitti, di quegli agguati violenti, vedendo morire i propri cari, ha pensato subito anche Rosanna Zecchi, ex presidente dell'associazione. Non so bene cosa pensare, dice, sarebbe anche ora che dicesse tutta la verità, perché è possibile che tutto sia stato fatto per soldi e non ci sia nient'altro dietro? Non ci credo, dice, l'importante è che non dica bugie, perché allora sì che c'è da arrabbiarsi. Perché la questione di fondo, dice sempre Zecchi, è che ha distrutto intere famiglie, sta pagando e deve continuare a farlo. Del resto la Procura di Bologna, scrive il Corriere, in seguito ad un esposto dei legali dell'associazione dei familiari delle vittime, Alessandro Gamberini e Luca Moser, sta ancora indagando per quei fatti di oltre 30 anni fa. L'ipotesi è che non si tratta solo di una banda di rapinatori sanguinari, ma di terroristi, e che possano non aver agito da soli, ma con la complicità di altri. Le indagini vertono in particolare sui fatti di Castelmaggiore, l'omicidio dei due carabinieri, sulla strage del Pilastro e sull'agguato all'armeria di via Volturno, sui possibili poi depistaggi che si sono susseguiti. E vabbè, staremo a sentire cosa ha da dire questo criminale. Abbiamo detto dei 150 anni del Corriere, celebrate pagina 5, un inserto ricco e lungo che vi consiglio di acquistare in edicola. Centri estivi, Daniela Corneo scrive, oggi è il click day, tutti collegati per ovviare alla lunga estate senza scuola. Dalle 13 in poi e fino all'8 maggio è possibile confermare la preiscrizione per parcheggiare i vostri piccini nei mesi estivi, quando la scuola chiude, i genitori lavorano, le mamme imbiancano e quelli non sappiamo dove metterci, sapevamo, ormai i miei si mettono da soli dove gli pare. È il click day dei centri estivi che consentiranno alle famiglie di affrontare la lunghissima traversata senza scuola dal 6 giugno a metà settembre. È anacronistica, stavolta ogni tanto la diciamo sta cosa, quei tre mesi erano i più belli della nostra vita, per carità, io ancora oggi provo un brido di piacere e di gioia quando ricordo la felicità del primo giorno dopo la scuola d'estate, quando si andava a giocare in parrocchia a pallone dalla mattina alla sera, in varie parrocchie, qua, là, destra, sinistra, e poco sinistra, più destra, essendo parrocchia, quella gioia lì, lo so, capisco che negarla ai ragazzini, ai bambini, sia perfidia, è roba da Erode, però il mondo è cambiato, le nonne a casa che badano gratis, ce ne sono sempre di meno, e dove se li mettono sti bambini? Le mamme lavorano e tre mesi chiusi, scuole chiuse per tre mesi, è una follia, è medioevo. E quindi va bene il click day oggi dalle 13, scrive il Corriere. Chi ha fatto la preiscrizione, che chiudeva lo scorso 27 aprile, potrà inviare la domanda e confermare l'iscrizione. Per farlo sarà necessario collegarsi al link ricevuto via mail al momento dell'invio della domanda, inserire il codice richiedente. Il link poi rimanda ad una pagina ospitata in un cloud dedicato, poveretti, creata proprio per gestire le conferme delle domande di iscrizione, un sistema che l'anno scorso ha permesso, a differenza degli anni precedenti, di procedere quasi senza alcun intoppo. Detta questa, va in tilt dopo 5 minuti. Oggi le domande saranno valutate in ordine cronologico, i gestori procederanno con le prime assegnazioni dal 19 al 21 maggio. Nel 2025 i minori che ricorsero, usarono, parteciparono ai centri estivi sono stati 8.555, è un piccolo paese di minori, o il paese dei bambini, e quelli del 2019, per dire, sei anni prima, erano stati 4.500, una cifra che è quasi raddoppiata. Quest'anno sono ancora cresciute le disponibilità, e quindi è una cifra che potrebbe ulteriormente aumentare. Per adesso sono arrivate per 7.106 domande di contributo, per i bandi dedicati ai centri estivi convenzionati, insomma. Le domande per il bando dei soggiorni estivi, scusate, le domande sono state 180 rispetto a 22 del 2025, 180 domande per partecipare ai bandi, cioè per organizzarli i soggiorni. Questo aumento significativo, dice il comune, è dovuto all'ampliamento non solo della fascia d'età, quest'anno sono rivolti anche ai bambini delle medie, ma anche dell'offerta del numero di soggiorni, senza contare il fattore economico. Le famiglie, ormai strette tra inflazioni e stipendi non più adeguati, provano ad avvalersi di ogni forma di contributo disponibile. Quindi c'è stato quindi un incremento del numero di richieste. Ok, vedremo la lotteria come andrà a finire, e tanti auguri ai genitori che hanno partecipato. Dopodiché, sfogliando il Corriere, oltre il lunghissimo bello inserto ricco che ne celebra i 150 anni, arriviamo alle pagine degli spettacoli, nelle quali, oltre agli eventi già prima segnalati, c'è anche la mostra dedicata a Sofia Loren dalla Fondazione Cirulli, con le fotografie della 50 fotografie dell'attrice, e sarà dove sarà? Uno dei segreti di Tazio Secchiaroli, fotografo, il mito della bellezza, Fondazione Massimo Sonia Cirulli a San Lazzaro, via Emilia 175, ingresso 23 euro, ridotto a 20, inclusa la visita alla collezione permanente del museo, che racconta con oltre 10.000 opere la nascita della creatività italiana del Novecento attraverso arte, design e pubblicità, un percorso tematico accompagnato dal catalogo della mostra. E ne scrive appunto Piero Di Domenico sul Corriere di Bologna, eccetera eccetera eccetera. Insomma, interessante questa occasione culturale. A proposito, scrive Federico della giovane cantante Delia, che ha cantato Essere umano invece di partigiano, cioè già che c'era poteva cantare Maglietta nera. E perché Roberto Savi non è in galera? No, Roberto Savi è in galera, ma si possono fare le interviste anche dalla galera, Max. Poi è in galera e speriamo ci rimanga. Per quale motivo la TV pubblica italiana deve foraggiare delinquenti come i fratelli Savi? No, non credo che sia stato pagato per questa intervista, sarebbe estremamente grave. Poi possiamo valutare l'opportunità, e lì è sempre molto, è molto difficile valutarla. Dove arriva il giornalismo? Dove si deve fermare il giornalismo rispetto ad intervistare un personaggio del genere, un criminale che deve avere... dipende da cosa dice. Si può censurare un criminale? Sì. Si può lucrare, fare spettacolo sull'intervista al criminale? No, non si deve. Il criminale ha diritto di parola, secondo me, in questi casi, chi ha sparso così tanto dolore, se usa questo diritto di parola per fornire ulteriori elementi importanti di indagine e fare chiarezza sulle sue azioni criminali, oppure se vuole scusarsi ulteriormente e dire quanto è stato non fatemi dire parolacce a quest'ora, criminale, quanto è stato criminale, ecco. Se no, temo che invece fare audience dando spazio appunto alla voce di questi individui, di questi soggetti, e questo valeva anche per i brigatisti rossi, per tanti che hanno avuto la possibilità di dire la loro, di essere ascoltati, ma insomma ci deve essere un limite, che è quello dell'etica. È quello che bisogna sempre pensare quando si va a intervistare questi personaggi che hanno recato dolore a chi quel dolore lo ha subito, e chiedersi se è giusto che ne subiscano altro. Andrea, va bene, non so se questa interpretazione sia vera. Che senso ha Belve Crime come trasmissione? Si chiede Tommaso, e io non ho la risposta, ma me lo stavo chiedendo proprio anch'io. E con questo dilemma noi ci salutiamo, in linea al grande interprete, drammaturgo, attore, scrittore, regista Dario Ronzulli, autore ieri di una performance, come dicevamo in inizio trasmissione, come ha sottolineato anche il nostro scritto, il nostro scrittore, il nostro ascoltatore Franco, performance straordinaria, spettacolo gradevolissimo, quello tratto da 1964 di Dario Ronzulli sulla storia dello scudetto lontano del Bologna, con le musiche della disorchestra, bravissimi, delle voci pazzesche, bravi, bella, una bella serata al Betty di Casalecchio. Bravo Darione, ti do volentieri la linea, ancor più del solito, baci e bracci, noi ci ritroviamo, se ne avete voglia, a perdere tempo qui dalle 7 alle 8.30 domattina. Buona giornata.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
10: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
26: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
27: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
26: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
27: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
26: Registrati su appenninoallavoro.it.
27: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
26: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
28: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
27: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
28: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
27: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
28: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
29: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
30: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
31: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua alle 8:34 minuti a raccogliere il testimone da tempo perso con Emilio Marese, che ringrazio anche per i complimenti a nome anche della Disorchestra, e colgo subito l'occasione per ringraziare tutti coloro che ieri sera erano presenti al Teatro Laura Betti di Casalecchio, che stamattina sono sintonizzati, quindi grazie ragazzi per essere ragazze anche naturalmente per essere state in nostra compagnia ieri sera. Insomma, spero sia stata una serata divertente e piacevole come ve l'aspettavate, ecco, che non abbia quantomeno deluso le attese e le aspettative. Noi ci siamo divertiti molto sul palco a raccontare lo scudetto del 64, e come ho detto poi ieri sera in conclusione è stata anche l'occasione per risollevare un po' il morale, no, ai tifosi rossoblù, visto in questo periodo un po' così e anche un po' cosà, se volete. E quindi grazie davvero di cuore a tutti per essere stati ieri sera in nostra compagnia. Tra l'altro in tanti, e questo ci ha fatto molto piacere, ci hanno chiesto: ma lo rifate? Quando lo rifate? Lo rifaremo, poi avremo tempo per aggiornarvi su questo. Ci sono un altro paio di serate in ballo durante l'estate, e quindi naturalmente vi aggiorneremo se vi farà piacere tornare o venire a seguire e a vedere lo spettacolo. Più che volentieri vi aspettiamo. Detto ciò, insomma, abbiamo di che parlare stamattina, mi pare, no? Abbiamo tanti temi sul piatto, tante tematiche, anche il tempo, se volete, visto che stamattina non è particolarmente clemente, ecco, per usare un eufemismo. Potete immaginare la gioia di Teo stamattina nel dover andare a fare la pipì sotto la pioggia. Mi dispiace Teo, purtroppo sono questioni che capitano, brutte cose, lo so, brutte cose. Protesteremo con chi di dovere, Teo, va bene? Infatti, qua poverino, mogio sotto la scrivania, lo potete anche intravedere sul 93 del digitale terrestre, eccolo qua, ve lo indico, anche su Twitch naturalmente, quindi se volete vedere Teo sfatto e distrutto e disperato per la pioggia, lo potete vedere qui. Messaggi al 366-402-4022 per i vostri le vostre considerazioni, le vostre domande. O a proposito di teatro, alle 10.40 torna Showtime, quello vero, non quello che abbiamo fatto giovedì scorso insieme ad Alessandro Iannacci, ma il vero Showtime, tra l'altro anche con uno che insomma tendenzialmente teatro lo sa fare, come Neri Marco Re, che sarà dall'8 al 10 maggio al Teatro Celebrazioni con Gaber, Mi fa male il mondo, un viaggio nell'opera di Giorgio Gaber, Sandro Luporini nel loro teatro canzone. Non è il primo spettacolo legato alla figura di Gaber che Neri Marco Re porta sul palco, sempre molto gradevole da seguire Marco Leo, grande, grande stima, grande passione per lui. Lo ascolteremo, come detto, alle 10.40 questa mattina. Torneremo anche con le voci dei protagonisti su quello che è successo nel weekend, in particolare nel weekend di Formula 1, per quanto riguarda il Gran Premio di Miami. Quindi torneremo anche questa mattina sull'esito del Gran Premio. Naturalmente andremo a parlare anche di Virtus e Fortitudo, perché per la Fortitudo si avvicinano i playoff giovedì sera, gara 1 contro Avellino, mentre per quanto riguarda la Virtus c'è ancora una partita da fare nel pomeriggio di domenica alle 17 contro Varese, come dicevamo ieri, gara cruciale per capire l'avversaria nel primo turno playoff della Virtus, turno playoff che comincerà il 16-17 maggio. Vedremo quale sarà la politica della Virtus su quando iniziare i playoff, visto che da testa di serie numero 1 le Vonere possono scegliere quando iniziare. L'anno scorso Ivanovic scelse di iniziare il secondo giorno i playoff, anche perché c'era la necessità di rimettere a posto un po' di giocatori, anche Paiola, insomma, dal punto di vista fisico fu scelto un giorno in più di allenamento rispetto ad avere un giorno di vantaggio rispetto all'avversaria, quindi andando anche un po' in controtendenza rispetto invece a quello che accade solitamente, e andò bene, direi che quanto bene lo portò bene. Al di là della scaramanzia, vedremo un po' le valutazioni che verranno fatte quest'anno. Potrebbe anche scattare lo stesso discorso legato evidentemente non quest'anno, non tanto a Paiola quanto a Vildoza. Staremo a vedere. Intanto però insomma, domenica c'è questa partita, domenica sera al più lunedì mattina, calendario playoff completo per la Virtus e quindi anche naturalmente per noi di Nettuno Bologna 1, e lì sapremo un po' qual è stata la decisione della Virtus, anche se poi insomma in settimana contiamo di carpire qualcosa dalle indicazioni che possono arrivare dalla Porelli su quando la Virtus ha intenzione di cominciare i playoff, anche naturalmente per un'organizzazione dei tifosi, chiaramente. Allora, messaggi naturalmente anche sul Bologna sono già arrivati questa mattina, ed è anche abbastanza normale considerando che insomma ieri ci sono stati anche risultati di un certo peso per quanto riguarda i rossoblù, in particolare naturalmente la vittoria della Lazio, che potete immaginare, tanto ormai insomma, i fatti miei li sapete, potete immaginare come sia stata presa con grande giubilo a casa Ronzulli dalla parte, diciamo, della signora, che con il Lecce è abbastanza in ansia quest'anno, la capisco. E Lazio che scavalca il Bologna e il Sassuolo, si piazza all'ottavo posto a 4 punti dall'Atalanta e con 2 punti di vantaggio appunto sulla coppia Bologna-Sassuolo. Ora, io non so la Lazio quanta voglia ha di andarsi a, insomma, andare a spendere energie per andare a prendere il settimo posto avendo la finale di Coppa Italia. È molto interessante il fatto che, come l'anno scorso, ci sia un anticipo in campionato di fatto della finale, perché la sfida tra Lazio e Inter andrà in scena sabato. Non ho capito poi perché non venerdì, ma vabbè. Poi sul calendario ci arriviamo, perché ieri Sarri si merita 92 minuti di applausi, ma se volete ci arriviamo anche subito. Comunque, dicevo, la Lazio bisogna vedere quanta voglia ha di andare a prendersi settimo posto avendo anche la finale di Coppa Italia. Certo che ecco, più che sabato con l'Inter, cioè nella partita che precede la finale di Coppa Italia, è lecito attendersi, secondo me, una Lazio più battagliera la gara successiva, non fosse altro che è il derby. E guarda, ci arriviamo subito, perché io tante volte ho storto il naso personalmente sulle uscite di Maurizio Sarri in conferenza stampa. Allenatore sicuramente di altissimo profilo, quest'anno sta facendo, secondo me, forse uno dei capolavori della sua carriera, considerando tutto quello che è successo, tutto quello che è accaduto e che sta accadendo nel rapporto con i tifosi, eccetera, eccetera. Non trovato d'accordo con 92 minuti di applausi, forse non bastano neanche. Perché ha detto quello che in tanti hanno detto, abbiamo detto, mi ci metto anch'io, nel momento in cui il presidente della Lega Serie A, Simonelli, dopo aver parlato della finale di Coppa Italia come di un evento atteso in tutto il mondo, ok, va bene, non lo attendono in Italia, vabbè, comunque, a parte, vabbè, l'ha detto, ok, e poi ha detto, purtroppo, sai, Roma-Lazio, il derby, non possiamo non metterlo alle 12.30 di domenica 17 maggio, e poi naturalmente in contemporanea anche le altre partite che riguardano le due squadre in lizza per un posto, quindi c'è anche la possibilità di che Atalanta-Bologna sia messa appunto di domenica alle 12.30, anche Juventus-Fiorentina naturalmente, anche la gara del Como, quindi praticamente mezza giornata di Serie A domenica alle 12.30. Perché Roma-Lazio alle 12.30? Per forza, perché la sera non si può giocare, quest'ora dice scordatevelo, quindi la sera non se ne parla, e il pomeriggio non se ne parla neanche. Perché? Perché domenica 17 maggio alle 17 c'è la finale degli internazionali d'Italia di tennis, accanto, come ben sapete, all'Olimpico. E allora mi sembra abbastanza, cioè, abbiamo commentato in tanti in realtà, appena Simonelli si è uscito con questa cosa, come per dire, vabbè, allora lo fate apposta, cioè, allora siete veramente disorganizzati. La finale degli internazionali d'Italia di tennis si sa da almeno un anno, sicuramente da prima del calendario di Serie A. Piazzare il derby in quella giornata lì, in quel weekend lì, è una roba da folli, da folli. È una roba imbarazzante, è una roba da dimissioni immediate. E ieri Sarri ha detto esattamente questo. E io ve lo leggo, perché poi magari vediamo se lo recuperiamo, ve lo faccio anche sentire, ma ieri è stato perfetto Sarri. Non so chi possa aver pensato una cosa del genere, ma chi lo ha fatto dovrebbe dare le dimissioni. Non è possibile giocare una partita a 35 gradi in questo momento della stagione. Quando si prendono certe decisioni bisogna avere chiare anche le possibili soluzioni. La finale dell'Internazionale d'Italia di tennis si sa da tempo. Vorrei capire perché il derby di Milano non viene mai giocato a quell'ora, ma la risposta la immagino, quindi evito di dirla. Se dovesse essere confermato questo orario, non verrò in conferenza stampa per protesta. E fa bene. E fa bene. E fa bene. Qualcosa deve pur fare, non è che non può presentarsi in campo, ma non solo, ribadisco, Roma-Lazio, ma anche tante altre partite rischiano di essere messe alle 12.30, perché la Lega Serie A è in mano a questa gente qui, Abbiamo parlato tanto di Gravina e della necessità che si dimettesse, ed era evidente. Ma abbiamo anche ribadito, lo avete fatto anche voi in tanti messaggi, la necessità che in questo momento storico non c'è una figura del calcio italiano dirigenziale che possa avere la decenza di rimanere lì. Non ce n'è una. Non ce n'è una. Neanche Matteo Marani, che ha fatto un buonissimo lavoro con la Serie C. Ma quante squadre saltano per aria ogni anno in Serie C? Ci vorrebbe un bel ripulisti generale, ma generale davvero. Poi siamo sempre in Italia, siamo sempre in Italia, e quindi le soluzioni sono sempre gattopardesche: cambiare tutto perché non cambi nulla. Quindi non viviamo nell'illusione che, cambiando i quadri dirigenziali, il calcio italiano all'improvviso ritrovi fluidità e semplicemente organizzazione. Detto ciò, resta il fatto che la Lega Serie A mostra ancora una volta come sia indietro

indietro, clamorosamente indietro nell'organizzazione del campionato. La vediamo da queste cose qui. Quindi preparatevi ad Atalanta-Bologna domenica 17 alle 12.30. Ma si è quasi da augurare che ci sia questo tempo qui, con la pioggia, piuttosto che alle 12.30 a metà maggio un sole che spacca le pietre. E Sarri ha ragione, Sarri ha perfettamente ragione. Mi pare onestamente molto strano che ancora non siano stati, non sia arrivato un deservo a dire a Sarri si faccia i fatti suoi e pensi ad allenare, come fu con Rabiot, quando ci furono le occasioni per Milan Como aperte. Rabiot disse: ma insomma, veramente, insomma, giocare aperte non mi pare il caso. E la risposta di deservo fu: zitto e gioca. All'americana, quando dicono i giocatori shut up and dribble, cioè, pensa a giocare cosa? Come ti permetti? È strano che non siano arrivate, ma ce le aspettiamo questa mattina. Va bene, scusate la parentesi, però siccome è una cosa che poi di riflesso riguarda, rischia di riguardare anche il Bologna, perché appunto Atalanta-Bologna si può giocare alle 12.30 per colpa della inefficienza, inettitudine della Lega Serie A, ecco, insomma, abbiamo messo nel computo delle cose. Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. Oh, naturalmente andiamo anche più nello specifico nel Bologna, perché come raccontano i giornali quest'oggi, questa può essere la settimana dell'incontro. Ta-ta-ta-tan. E dell'incontro in cui Italiano da una parte e la società dall'altra si diranno quello che vogliono fare da grandi. E per grandi ovviamente intendiamo la prossima stagione, diciamo anche le prossime due. E vediamo che cosa succede. Può succedere di tutto, ragazzi, ve lo dico. Ora come ora, fare pronostici può essere molto divertente, ma anche molto fallace, nel senso che adesso come adesso può succedere che Italiano rinuncia all'ultimo anno di contratto, può essere che le due parti risolvano il contratto, può essere che Italiano prolunghi, può essere che Italiano rimanga con questo contratto. Ora come ora può essere tutto. E è ovvio che le parti hanno già un'idea di massima, questo mi pare abbastanza evidente, che l'incontro serva semplicemente per mettere nero su bianco qualunque intenzione sia. Io ribadisco, sottolineo, confermo, metto in grassetto, aumento il carattere, scegliete voi. La condizione sine qua non è che entrambi, Italiano e Bologna, debbano essere convinti pienamente di proseguire insieme. Se anche solo c'è un minimo dubbio da parte di uno, stretta di mano, grazie di tutto, è stato bellissimo, avanti un altro club per Italiano e allenatore per il Bologna. Non si può pensare di proseguire il rapporto se c'è una minima perplessità. E la prossima stagione è troppo importante per il Bologna, troppo importante, perché la stagione, questo l'abbiamo già anticipato, non può che essere vista come la stagione non del rilancio, non delle spese folli, non del buttiamo soldi, prendiamo Mbappé o Haaland, Doku che ieri ha fatto due gol clamorosi con il City, prendiamo quello, prendiamo... No, fermi tutto, no. Non deve essere l'anno delle spese folli, ma deve essere l'anno della conferma di una volontà di rimanere più possibile nelle prime otto e quindi di puntare all'Europa seriamente. Non può essere altrimenti. Poi mi direte, ma seriamente vuol dire spendere? Non è necessario, l'abbiamo visto in questi anni. Bologna è arrivato a quel livello anche senza fare spese folli. Anzi, a parte Jonathan Rowe, più ha speso, meno ha reso, perché Carson e Dalling, quelli costati di più, sono quelli che hanno reso meno. A parte Jonathan Rowe, naturalmente. Quindi non è necessario buttare sul mercato cifre folli. Però è chiaramente un mercato molto delicato, anche solo per sostituire Lukumi e Freuler, anche solo quei due, ed è un mercato chiaramente in cui se, come è così, la società ha voglia di riprovare a puntare i primi posti in Europa, ci sarebbe il settimo quest'anno, ma vabbè, l'abbiamo già affrontato questo discorso e non ci torniamo, se no ci avveleniamo la mattinata, e non si può pensare di fare un mercato troppo al risparmio, perché tu devi sostituire due giocatori cardine, e per sostituire due giocatori cardine necessariamente devi mettere in conto che non puoi tirare al

Amo. Cos'è? Chiedono 2 milioni in più? Vabbè, stringiamo 1,5 milioni, contrattiamo, ma non da trascinare le trattative chissà quanto. Questo secondo me è fondamentale per la costruzione dell'anno prossimo. Poi gli acquisti si potranno sbagliare, si potranno indovinare, quello lo dirà il campo naturalmente, però è importante questo tipo di impostazione qui, soprattutto perché qui giriamo il coltello proprio nella piaga senza pietà, visto che quest'anno l'Europa è incredibilmente saltata, sarebbe lì, l'Atalanta è lì che aspetta, ma vabbè, però l'anno prossimo evidentemente si devono creare più condizioni possibili per puntarci. Poi arrivarci, ragazzi, non è automatico, non è che se spendi 150 milioni sul mercato allora automaticamente finisci in Europa, non funziona così, neanche se ne spendi 20 e retrocedi, non è automatico, per fortuna, perché sennò sarebbe anche un po' una noia il calcio. È chiaro però che sì, si deve guardare i conti, perché è giustissimo guardare i conti, e si deve anche puntare anche su qualche scommessa interessante, per carità, tanto quello sul mercato del Bologna non può che essere quello. Dopodiché, ecco, mi auguro che ci sia, che non ci sia un frenare sugli obiettivi per poi ridursi appunto il 30 agosto, il 31 agosto a pigliare l'ultimo difensore che è rimasto al mercato, perché quello sarebbe un errore strategico non da poco. Allora, Fabrizio, buonasera, buongiorno Fabrizio, vorrei fare due domande, forse l'avevi mandato già ieri Fabrizio, oh, vabbè, comunque, quanto può valere Castro? Non ha fatto una gran stagione, secondo me è sufficiente ma nulla più, e secondo me il Bologna rischia di arrivare undicesimo o dodicesimo, vabbè, il rischio è quello, il rischio è sicuramente quello, no, dodicesimo non credo, dodicesimo significa che il Parma ti prende 7 punti in 3 partite, no, quello dodicesimo tendo ad escluderlo. Undicesimo, l'Udinese a 2 punti, quello già un po' più rischioso. Dodicesimo proprio no. E detto ciò, Castro quanto può valere? Beh, sicuramente la stagione di Castro è stata di alti e bassi, ha fatto vedere quello di cui è capace, ma non sempre. Ha trovato anche naturalmente un po' di difficoltà dal punto di vista fisico. In questa fase ha giocato sempre e ha pagato anche un po' quello. Però finché non dimostra di trovare il gol con più frequenza, non so onestamente quanto mercato possa realmente avere. Deve trovare il gol con più frequenza. Io comunque vi dico la verità, da Castro centravanti del Bologna l'anno prossimo, io sto così. Ma poi alle 12.30 con l'Atalanta proprio no, mai alle 20.45. Fabio, se la situazione di classifica resta così, e quindi Atalanta e Lazio si giocano il 7° posto, Atalanta-Bologna deve star lì, c'è poco da fare. E potrebbe anche essere una corsa che finisce, nel senso che l'Atalanta vince con San Siro col Milan, la Lazio perde con l'Inter, e allora a quel punto l'Atalanta e il Lazio non hanno bisogno di giocare in contemporanea, semmai però l'Atalanta ha bisogno di giocare in contemporanea col Como, se il Como non vince a Verona. E quindi vediamo, preparatevi, perché si finirà a giocare quasi certamente alle 12.30. Proprio un'organizzazione sciatta e sbagliata, scrive Leo Taxi. Così. E poi basta poi perdere a Napoli, che Atalanta-Bologna perde importanza. Ah no, ma l'hai cancellato il messaggio? No, perché? Stavo leggendo. No, comunque non c'entra il rendimento del Bologna in quel caso, cioè si guarda l'Atalanta e quanto l'Atalanta debba giocare in contemporanea con, giusto per, credo che intendesse questo l'ascoltatore, ma il risultato del Bologna a Napoli è totalmente ininfluente sulla disputa della partita. Intanto c'è da difendere, si fa per dire, il 9° o 10° posto, scrive Angelo. Vincenzo Italiano, mi dispiace ma il mio giudizio è negativo. E poi Tommaso, anche un altro portiere forse, ci sta, quella è una valutazione molto importante che deve fare il Bologna, molto importante. Andare avanti con Skorupski, titolare, non certo per il valore del giocatore, ci mancherebbe, ma due infortuni muscolari son due infortuni muscolari, quindi valutazione di quel tipo secondo me bisogna fare probabilmente
la scelta sarà legata.

0: ipotizzo, sarà legata anche da quello che c'è sul mercato. Cioè, se c'è la possibilità di prendere un portiere che nella testa del Bologna viene qui e può fare il titolare da qui a 5 anni, allora si fa l'operazione e si può fare. Ma se sul mercato disponibile, prendibile, non c'è una figura che nella testa del Bologna sia in grado di arrivare a fare il titolare, vabbè, per 5 anni magari no, diciamo per 2-3 anni, e allora resta Skorupski. O comunque quantomeno le cose cambiano. Secondo me dipende anche molto da quello. A voi piace tanto Falcone, mettetevi in fila, prendete bigliettino, perché insomma, Falcone ha tanti estimatori. Potrebbe anche essere l'anno in cui lascia il Lecce, e, al di là di come finirà il campionato, e non credo possa avere un prezzo di cartellino esagerato, però potrebbe essere anche l'anno in cui Falcone trova spazio in una big, magari da secondo portiere, e allora potrebbe essere quella la sua scelta, cioè andare a fare il secondo. Vabbè, se lo chiama la Roma credo vada a piedi, perché insomma, tifosissimo della Roma, l'ha dichiarato più volte, quindi figurati se chiama la Roma credo giustamente anche ci vada a piedi. Ma potrebbe anche essere l'anno in cui, non so, lo chiama la Juve per fare il secondo, lo chiama il Milan per fare il secondo, e quello magari può cambiare le carte in tavola. Allora a quel punto, se nella testa del Bologna c'è solo Falcone e Falcone non si può prendere, forse si resta così. Però vediamo, quella è una situazione sicuramente di mercato da monitorare e a cui prestare grande attenzione, sicuramente. Allora, GR, meteo, pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8 e 58 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono: non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro due caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per questa nuova operazione USA, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, rimarca il presidente francese Macron durante il vertice della comunità politica europea che si è svolto a Yerevan. Circa 50 i leader presenti, tra cui Giorgia Meloni, che per la prima volta torna sulla frizione con gli USA dopo gli strali di Trump. Alcuni alcuni commenti non sono stati corretti, ha detto: l'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, dall'Afghanistan all'Iraq. Poi, su un eventuale disimpegno USA in Europa, ha aggiunto: non sarei d'accordo. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, un'80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Proclamato il lutto cittadino anche a Bologna, città natale del campione paralimpico. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
10: Buongiorno. Oggi martedì 5 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata un po' più instabile rispetto a ieri. Abbiamo delle nubi di passaggio qua e là, con alternanza di sole e annuvolamenti. C'è la possibilità di qualche pioggia, qualche rovescio, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. La giornata appunto si presenterà variabile, non si escludono piovaschi comunque lungo tutto l'arco della giornata. Per questo motivo le temperature massime di oggi saranno in diminuzione rispetto a ieri. Ieri è stata dopo tutto una giornata di sole, abbiamo raggiunto i 27-28 gradi praticamente su tutta la zona di Bologna. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 22-23. E domani, mercoledì, sarà un'altra giornata piuttosto instabile, ancora cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso a tratti, con occasione di qualche pioggia, anche qualche temporale, ancora durante tutto l'arco della giornata non si possono escludere delle precipitazioni. E anche per domani le temperature massime tenderanno a rimanere tra i 19, 20, 21 gradi, perché probabilmente ci saranno delle piogge e il cielo si presenterà piuttosto nuvoloso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
16: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
17: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
16: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
17: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
18: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
19: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'ario, martedì 5 maggio, e i fusi come immobile, eccetera, eccetera, eccetera. 9:05 minuti, tanti messaggi al 366-402-4022, tanti messaggi anche di cui fate i complimenti per la serata di ieri, vi ringrazio di cuore, li giro tutti alla disorchestra, così almeno coinvolgiamo anche loro, mi sembra giusto, e grazie di cuore a tutti, ribadisco insomma sia per essere venuti ieri, ma anche per i complimenti che ci state facendo questa mattina. E giro tutti i messaggi, ragazzi, tutti, giro tutti, promesso. Allora, messaggi, come detto, al 366-402-4022. Un paio di considerazioni interessanti sul discorso portiere che stavamo facendo prima. Vado a recuperarli. È più logico che sia Skorupski ad andare a fare il secondo in una big, magari Falcone provare a giocare a un livello più alto del Lecce. Oppure, altro messaggio. Riccardo, eccolo qua. Uno scambio Skorupski provvedelle con Conguaglio a favore della Lazio. Lucas torna a Roma a fare il secondo. Motta magari gioca in Coppa, se la fanno. E noi prendiamo un buon giocatore, sempre un po' sottovalutato. Però a proposito di sottovalutazione, ragazzi, voi state sottovalutando che Skorupski sia appetibile per una big per fare il secondo, o che lui voglia andare a fare il secondo. Secondo me siamo lontanissimi. È molto più facile che in uno scenario in cui Skorupski dovesse lasciare il Bologna, è più facile che vada da qualche parte dove possa fare il primo. Magari, chissà, forse la volta buona che va in Arabia, come vaticinato più volte nel corso delle scorse estate, ma che Skorupski, su cui comunque inevitabilmente, e lo dico anche con enorme dispiacere personale ovviamente, perché insomma il ragazzo non se lo merita, su cui ci sono grandi dubbi di tenuta fisica, che poi sarebbero i motivi per cui il Bologna rimescola i portieri, o il motivo principale se volete, io big non vado a prendere un secondo portiere che mi gioca, non mi gioca, boh, sta bene, come sta? Cioè, io big ho bisogno di un secondo portiere che sia estremamente affidabile dal punto di vista fisico, e oggi Lucas questa affidabilità non so se riesce a darla, e quindi la vedo dura questo scenario qui, onestamente. Poi tutto può essere, per carità, non dico che non possa accadere che appunto nello scenario in cui il Bologna decide di cambiare i portieri Skorupski vada una Roma, non credo, l'ha già fatto il secondo alla Roma, da qualche parte a fare il secondo, certo può essere. Se devo dare una percentuale, però non la darei molto elevata, ecco. Audio.
25: Curiosità, quanto costarono Beukema, Freuler e Ferguson? Ferguson, che era Ferguson? Simone da Bologna.
0: Ciao Simone. Dunque, Beukema siamo sulla poco meno di 10 milioni. Freuler riscattato a 4-5, Ferguson 3,5. E Ferguson è l'esempio lampante di quello che dicevo prima, cioè non è necessario spendere tanti soldi per andarti a prendere un giocatore chiave per la tua squadra. Certo, devi essere bravo ad anticipare le concorrenti, devi prendere un giocatore su cui hai ottime referenze, devi prendere anche un giocatore che sia in grado poi di inserirsi nel contesto tattico dell'allenatore, insomma. Non è semplice, ci sono tanti percorsi, non è che basta andare sul mercato a prendere un giocatore, non funziona così. Però Ferguson è l'esempio lampante, ma anche Boyke, ma tutto sommato, insomma, pagato 9,5, una roba del genere. Ma ne possiamo fare tanti, Calafiori, Doi, cioè il Bologna in questi anni è stato bravissimo a prendere giocatori, non dico nel sottobosco perché non è corretto, ma giocatori non di prima fascia, forse neanche di seconda, sicuramente dal punto di vista economico, prenderli, portarli qui, lavorare poi su questi giocatori e farli crescere, ed è quello che il Bologna deve fare, non è che ci sono tante altre alternative. Però Ferguson è proprio un esempio lampante, giustamente come sottolinea Simone, Ferguson pre-infortunio, 3 milioni e mezzo è un affarone, veramente un affarone per tutto quello che lo scozzese ha dato al Bologna. Andrea, sottoscrivo quello che hai detto sulla prossima stagione del Bologna, la penso come te, ma credo che l'italiano non sarà con noi, e beh, ci sta ragazzi, è un'ipotesi assolutamente che ci sta. Lorenzo, il settimo posto è comunque vincolato alla vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Forse anche questa incertezza è stata involontariamente un freno psicologico per la squadra, cosa che non condivido. Cerco solo di capire perché si sia abbandonata la contesa a un mese dalla fine. Ah, Lorenzo, potrebbe anche essere giusta la tua ipotesi, non lo so, ma sarebbe una roba da faziana. Perché che fai? Se l'Inter vince la Coppa Italia, a quel punto, mannaggia, a saperlo prima! No, ovviamente, quindi non lo so, ecco, onestamente sarebbe... Anche questa ipotesi qui, se corrispondesse al vero, non sarebbe molto edificante. Non sarebbe molto edificante. Peraltro, di difesa dell'ottavo posto, quindi non menzionando minimamente la possibilità di andare a prendere il settimo, ma difesa dell'ottavo posto, l'italiano ha parlato prima delle semifinali di Coppa Italia, prima delle semifinali, quindi senza neanche sapere la finale, già dopo la gara con la Juve difendiamo l'ottavo posto, ribadito anche da Fenucci, non è solo italiano, cioè proprio pensiero a Casteldebole, difendiamo l'ottavo posto. Ma cosa vuoi difendere l'ottavo posto? Vabbè, tanto l'abbiamo detto ragazzi, è una situazione un po' inconcludente, ecco. Pensa alla prossima stagione per andare in Europa, quando quest'anno hai l'Europa lì, mica facile da raggiungere, ho capito, però se non ti impegni neanche e non la raggiungi mai. Non so se questo sia un messaggio ironico, onestamente, dell'ascoltatore, vabbè, lo leggo così, ma perché per la prossima stagione non fare un mercato da scudetto? Ok, procediamo oltre. Cri, come ho già detto in passato, al Bologna, oltre ad altri rimpiazzi di valore, serve una punta gollosa. Non credo che Castro abbia mercato in questo momento, come la vaglia, scrive Andrea. E poi Santiago Castro, valore attuale intorno ai 35 milioni. Cala Merlino. Cala 35. Non so onesta, cioè se arriva un'offerta per Castro da 35, Santi, è stato bellissimo, arrivederci e grazie, ma 35, insomma, li voglio vedere e li voglio contare centesimo per centesimo, perché secondo me qualcuno che arriva a offrire 35 per Castro oggi è difficile da trovare. Poi, per carità, tutto può essere, tutto può succedere nel mondo del football e del calcio, del football mercato, abbiamo viste di cose anche abbastanza strampalate, quindi però 35 secondo me no, oggi no. Ed è anche uno dei motivi per cui poi il Bologna è in questa situazione, perché Castro tanti gol non li fa. E quello è un problema, per quanto si sbatta, giustamente, tante cose positive che Castro fa durante la partita, però poi bisogna fare i goals. Ma il nostro portiere in prestito al Montreal non è fortissimo? Ah, Thomas Gillier, a giudicare dai messaggi che arrivano, sembra un incrocio fra Yashin, Zoff, Zamora, diciamo anche uno più contemporaneo, Neuer. Se sembra quell'incrocio lì, ma secondo me è un po' meno, Gillier è un po' meno, e potrebbe anche rientrare lui nell'idea del Bologna per la prossima stagione. Dopodiché un portiere interessante, ma non so onestamente Bologna quanto ci voglia puntare, quantomeno nell'immediato potrebbe anche portarlo con sé. Non so ora dal punto di vista contrattuale che tipo di legame abbia con il Montreal per il prestito, cioè quanto è vincolante il prestito, per quanto tempo, quello poi lo appureremo, perché poi passa naturalmente anche da quello, ecco. Alessandro, a quali condizioni Holmer rimarrebbe al Bologna? Credo nessuna. Non vedo proprio nessuna, Alessandro. Non essendosi lasciato benissimo, non credo onestamente. Più facile che la Juve lo riscatti a una cifra più bassa di quella pattuita. Più facile. Molto più bassa in realtà, perché poi quelle condizioni fisiche precarie di Olma, non so quanto la Juve ci voglia puntare dal punto di vista economico così tanto. Tiziano, ma quindi si possono vincere partite complicate anche se dopo una settimana si gioca la finale di Coppa Italia? Allora, se ti riferisci al Lazio Cremonese, a parità di calendario, il Bologna giocò con la Juve e fece 1-1. Sembra un po' diverso rispetto alla Cremonese. Un po' diverso. Poi era uno scontro diretto per le posizioni ancora alte di Coppa, quindi insomma, farei un po' di così un po', anche un po' la tara onestamente sulle due partite. E teniamo conto che poi dopo la finale di Coppa Italia Bologna andò a Firenze dopo aver vinto la finale, con anche un po' di sbornia post finale ovviamente. Non farei la tara con la gara che attende la Lazio dopo la finale di Coppa Italia, perché quella è la partita per molti tifosi della Lazio forse anche più importante della finale di Coppa Italia. Non mi metterei a fare la tara, ecco. A mio avviso il portiere con Skorupski è l'ultimo dei problemi del Bologna, scrive un ascoltatore. Ci può stare, però se il punto interrogativo sulle condizioni fisiche è grosso, allora il Bologna ci pensa. Pessina può fare il primo l'anno prossimo? No, secondo me no, non ancora. Secondo me un anno a fare il primo da qualche parte meglio, perché poi giustamente, come ha detto anche Gianluca Pagliuca ieri, Pessina non è di Bologna, ma è come se lo fosse, considerando che insomma è cresciuto qui, è esordito qui, eccetera eccetera. E alla prima, siccome vi conosco a mascherine, al primo errore tipo Motta ieri sul gol della Cremonese, lo massacrate il ragazzo, lo massacrate, perché tanto funziona così, ci giriamo intorno. E quindi no, gli farei fare onestamente un anno in una squadra che mi garantisce che lo faccia giocare titolare o quantomeno con continuità, prima di lanciarlo titolare nel Bologna. Mia idea è naturalmente. Il raggio di azione sui portieri andrebbe solo su Caprile e Falcone o su altri? No, sicuramente anche su altri. Caprile, secondo me, diventa un po' complicato arrivarci, per quelle che possono essere le richieste del Cagliari. Un po' di dubbi. Lello, posso andare controcorrente rispetto agli estimatori di Falcone? Per me ha dei limiti, molto spettacolare, ha ottimi colpi, ma anche grosse pause. L'unico vero grosso limite di Falcone è il gioco coi piedi, per il quale... per carità, e quello è un grande limite per un portiere contemporaneo, è un limite. Dopodiché, anche per carisma, per leadership, per come guida la difesa, anche per il modo in cui sa alternare uscite e parate in porta, e secondo me un portiere di livello più alto rispetto a quella fascia di classifica lì. E il grande limite di Falcone è il gioco coi piedi, quello è il grande limite. È vero che il portiere deve in primis sparare, non c'è dubbio, però il calcio contemporaneo richiede anche che il portiere con i piedi sappia almeno gestire il pallone, e su quello Falcone ancora parecchio indietro. Poi è un 96, quindi non so neanche quanto margine di crescita abbia su quello. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
23: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
23: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
26: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
27: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
26: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
27: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
26: Registrati su appenninoallavoro.it.
27: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
26: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
29: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
28: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
30: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9:23 minuti ripartiamo con l'ora d'aria, con i vostri messaggi al 366-402-4022 sulla valutazione di Castro che ci aveva mandato Angelo. Precedenza, scrive: l'ho presa da Transfer Market, ve lo brucio Transfer Market, anzi no, ve lo brucio, scusate, ve lo buco sto Transfer Market. Lasciate perdere quelle valutazioni lì, ragazzi, ve l'ho detto un sacco di volte, lasciate perdere, contano, non fate come la Procura Federale che si è basata su quello per i calcoli delle plusvalenze, che è stata una roba di un imbarazzo, cioè proprio una roba imbarazzante. Non fate come loro, ecco, quindi lasciate perdere Transfer Market per le valutazioni dei giocatori, ovviamente, per tutto il resto, per carità, anzi, manda dal cielo per chi fa il nostro lavoro, ma anche per i tifosi e gli appassionati, assolutamente. Leo Bosello!
31: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti.
0: Quanto vali su Transfer Market tu?
31: Sì, io lo uso tantissimo.
0: No, quanto vali? Che valore hai?
31: No, non ci sono purtroppo ancora.
0: Ancora è
31: un sogno, però forse è anche un obiettivo.
0: Vedo se esiste un Bosello su Transfer Market. Aspetta,
31: esisterà sicuramente Boselli, l'ex attaccante del Genoa.
0: Ma non è la stessa cosa. Bosello, no, nessun risultato. Nessun risultato. Nessun risultato, ok. Ma perché mi suggerisci Arturo Calabresi?
31: Forse per somiglianza.
0: Perché questa cosa? Vabbè, no, per somiglianza e gineitis, scusa.
31: Sì, Gineitis o Orsolini, sì, esatto.
0: Ronzulli,
31: sono questi due.
0: Ronzulli, ci sono due Ronzulli. Attenzione.
31: Allora vedi, allora.
0: Entrambi ritirati, anche perché uno ha 70 anni e l'altro 91, ma
31: no. Quale preferiresti essere dei due? Dai, il primo forse.
0: Ma io non li conosco, fatemi vedere. Allora, Vincenzo Ronzulli, nato a Margherita di Savoia, va bene. Ma non so che carriera ha fatto. Dove ha giocato? Ah, vabbè, Serie C, Lega Pro. Ah, vabbè, Francavilla, Crotone. Negli anni 80, bello. Ruggero Ronzulli invece ha giocato nel Crotone negli anni 60. Beh, dai, tutto sommato, poteva andarmi peggio.
31: Altri tempi in cui fare il calciatore poteva essere addirittura quasi sexy.
0: Quasi sexy.
31: Non come adesso.
0: Esatto. Certo. Va bene, detto, appurato ciò, caro Leo, è la settimana dell'ingondro. Cioè l'ingondro.
31: Pare
0: si ingondrano.
31: Pare che sarebbe stato comunque, insomma, entro queste settimane, questi giorni, però ecco, quello che è uscito anche stamattina su diversi giornali è che potrebbe essere proprio questa settimana, e chissà che non possa essere già in questi giorni, proprio i primissimi di questa settimana. È chiaro che, lo dicevamo l'altro giorno, ieri mi sembra evidente che Italiano abbia dato segnali di apertura nella conferenza stampa post Cagliari, quindi credo che sarà un incontro in cui verranno messi sul tavolo soprattutto tematiche tecnico-tattiche, tecniche di garanzie o quantomeno di quanto il Bologna vorrà andare a costruire una rosa attrezzata, qualitativa, come ha detto Italiano in conferenza stampa, per la prossima stagione. E quindi credo che si metteranno sul tavolo sicuramente le cessioni che arriveranno, anche magari una o due importanti, e poi dopo si andrà a cercare di capire un po' quanto a livello di garanzie si potrà dare a Vincenzo Italiano. La curiosità, oltre ovviamente, insomma, al benestare da parte di entrambi di continuare per la prossima stagione, e poi se il contratto verrà ulteriormente prolungato, perché quello poi dopo sarebbe il periodo più lungo sotto contratto di una squadra di Vincenzo Italiano, sarebbe così un allenatore non in scadenza, sarebbe così un allenatore che dà segnali di grandissima motivazione, anche fattuali. Però non lo so se succederà, ecco. Di certo quello che ha detto domenica dopo il Cagliari ci fa pensare che è un po' più convinto, o comunque non è che non fosse stato convinto nelle scorse settimane, però mi sembra evidente che abbia espresso come in questo momento, con una squadra qualitativamente attrezzata e pronta, vorrebbe fare un terzo anno.
0: Sì, l'impressione è un po' quella lì. È anche vero che le parole che ha detto poi durante la conferenza stampa nel finale, cioè traducendo facciamo un mercato diverso,
31: sì.
0: Mi sembrano già un messaggio piuttosto chiaro, ecco, sull'ingondro di cui sopra.
31: Sì, poi è chiaro che si passa dalle cessioni, cioè sappiamo tutti
0: ovvio.
31: Che si passa dalle cessioni.
0: Ovvio.
31: Qua non possiamo andare oltre a questo pensiero qui, e anzi le cessioni saranno il primo elemento di questa campagna trasferimenti estiva. Poi ovvio che non è che devi cedere prima tutto e poi comprare tutto, poi anche insomma lavorare con una cessione importante, due o tre acquisti, però è chiaro che bisognerà veramente essere anche attenti al cercare di evitare di togliere per forza alcuni pezzi pregiati. Mi riferisco soprattutto all'attacco, perché ce ne sono altri che abbiamo visto che sono abbastanza ovvi nell'essere ceduti, e quindi Lukumi e Freuler non è neanche una cessione, è un termine di contratto. Però se in attacco bisognerà fare una cessione impellente, è chiaro e importante, è ovvio che sarebbe importante cercare di non farne due, sarebbe importante non cedere sia Castro che Rowe insieme. Credo che questo sia un tema che Italiano avrà sottoposto e vorrà sottoporre alla società. Poi che si cambi tanto e che si cambiano anche 12 giocatori di questa rosa di 27, penso che ci possa anche stare, perché comunque un po' di nuova energia, un po' di nuova linfa può servire soprattutto nelle seconde linee, nei giocatori giocatori di rotazione, però ecco, nei titolari fissi di questa squadra, di questo 11, meno magari, insomma, si perdono quei giocatori di altissimo valore in attacco, meglio è, ecco. Quindi cercare di evitare questo, secondo me, è una richiesta da parte di Italiano, perché poi sulle altre posizioni sappiamo già che servirà un nuovo leader difensivo, sappiamo già che servirà un nuovo vertice basso del centrocampo, soprattutto perché Nicola Moro potrà farlo, però uscendo Remo Freuler ne servirà un altro, con magari anche un po' di leadership, come ha sempre avuto lo svizzero.
0: È soprattutto quello, secondo me, è difficile da sostituire, perché un giocatore dal punto di vista tecnico alla Freuler puoi anche trovarlo, dal punto di vista emotivo lì è un po' più complicato.
31: Per questo credo che Ferguson resterà, perché Ferguson credo che abbia la possibilità di essere un po' anche quel giocatore che lì a centrocampo dà questo messaggio e manda avanti questa forza qui. Poi dopo non si sa mai, e vediamo che cosa succede quest'estate, però se saranno in tanti a uscire, forse Ferguson sarà uno dei giocatori da cui il Bologna ripartirà, anche se poi nell'ultima stagione non è riuscito tanto bene a dare continuità a magari un finale di stagione comunque incoraggiante l'anno scorso, dopo un po' gli infortuni. Quest'anno ha avuto poca continuità di grandi prestazioni, ha anche giocato tanto in alcuni momenti, però le grandi prestazioni si sono viste sporadicamente, non una di fila all'altro, e non sono state tantissime. Quindi è un leader sicuramente, però serve poi che il leader allo stesso tempo sia uno anche di quelli che performa in maniera non migliore di tutti nella squadra, però uno di quelli più costanti e continui. Quindi forse aggiungerne un altro a centrocampo sarebbe ottimo, e parlando di qualità, chissà che poi magari non possa arrivare un centrocampista dai piedi molto molto buoni, che possa essere un altro giocatore da posizionare davanti alla difesa.
0: Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Andy, non il nostro Andy, è un altro Andy. Italiano la prossima stagione vuole raggiungere l'Europa per poi lamentarsi di giocarla. Io lo saluterei volentieri.
31: Per poi dire che si fanno un po' meno punti con l'Europa, ma questo è fisiologico, cioè è difficile fare gli stessi punti di quello che è, insomma, un campionato di una squadra che non ha le coppe, ma cioè, non è un discorso che vale esclusivamente per il Bologna, cioè comunque l'anno scorso l'Inter ha fatto 81 punti, mi sembra abbastanza evidente che quest'anno ne farà molti di più, visto che è già 82, e l'anno scorso l'Inter è arrivata in finale di Champions League giocando i quarti contro il Bayern Monaco, che stiamo vedendo che squadra è, e la semifinale contro il Barcellona, che insomma è uscita ai quarti contro l'Atletico, però qualcosina sta mostrando in questi anni nei contesti internazionali. Quindi poi dopo è evidente che le coppe tolgano energia al campionato, è la verità. Poi uno deve anche andare a vedere dentro le pieghe del campionato e della stagione che cosa è successo, e i punti che ha perso il Bologna sono punti che potevano essere raccolti, anche solo uno invece che zero, come diceva sempre Italiano domenica, magari con un pareggio invece che una sconfitta, ma potevano essere raccolti, perché sono stati persi in maniera piuttosto pesante contro squadre che adesso o sono già retrocesse, Hellas, o stanno per retrocedere, Cremonese, o si sono salvate da poco, Fiorentina e Parma.
0: Senti, c'è un messaggio sul mercato dei difensori, ma l'ho girato a Matte Negri.
31: Giusto.
0: Voglio sapere la sua risposta. La domanda è: prendereste Gerry Mina se dovesse partire Lucumi? Allora, siccome so che Matte stima molto il difensore del Cagliari, gli ho girato il messaggio, aspettiamo la sua risposta.
31: Vediamo se arriva entro la fine del nostro collegamento.
0: Sta già scrivendo. Sta già scrivendo. La cantante, perfetto. Grazie a Matte Negri. Questa è la risposta che per l'ascoltatore. Io no, onestamente. Gerry Mina posto Lucumi, no.
31: No.
0: Avrei l'orticaria. Mi verrebbe
31: se
0: l'orticaria.
31: Telefonando Mina, no?
0: Tu fai, esatto, tu fai una difesa Mina, Mancini, Ranieri e ti viene l'orticaria.
31: E comunque Mancini è quello che mi sta, Mina è quello che mi sta meno antipatico.
0: Io pensa a te come stanno messi quegli altri due. Pensa a te, pensa a te.
31: No, come Ranieri nessuno, purtroppo. Mi dispiace, ma come Ranieri nessuno. Sì. No, non mi ricordo, ci fu una partita, adesso non mi ricordo quale, contro un avversario che aveva un pedigree internazionale in campionato di Serie A, lo guardò e disse, urlando, si vedeva proprio, si leggeva il labiale, e urlava, sei un sopravvalutato, qualcosa del genere, e mi ricordo questa cosa, forse con Paredes.
0: Ma povero Leandro.
31: Che dice, vabbè, Paredes ha vinto un mondiale, forse.
0: Sì.
31: Stiamo un po' tranquilli, dai.
0: Ma quindi ieri Mancini che segna di testa bruciando la marcatura di Ranieri, come l'hai vissuta questa cosa?
31: Poi c'è stato anche un altro gol in cui pure Ranieri si dormiva. È stato un po', forse un po' tutta la Fiorentina dormiva ieri e ha preso dei gol veramente in bambola, ma in realtà credo che la Fiorentina abbia raggiunto l'obiettivo, no? Abbia raggiunto l'obiettivo, che non era facile.
0: Sei un miracolato, ci scrive un ascoltatore.
31: Sei un miracolato, ecco, miracolato. Sei un miracolato.
0: Sì, bravo, sei grazie amico. Sì.
31: Ecco, esatto, sì, non sei un sopravvalutato, sei un miracolato, che è ancora peggio, cioè è ancora peggio, figurati. Vabbè. Comunque sì, la Fiorentina poi tra l'altro è scesa in campo sapendo già che la Cremonese aveva perso, perché non ci credo, certo, che non lo sapeva sì, sicuro. Sì. E in questo momento 9 punti, insomma, credo che la Cremonese farà fatica a prendere il bottino pieno, non tanto per le prossime due, Pisa e Udinese, che poi comunque l'Udinese in questo tempo la squadra molto in forma, poi all'ultima c'è anche il Como, non lo so, credo che Cremonese comunque nell'ultimo periodo ha vinto e pareggiato pochissimo, cioè ha vinto una partita e poi quella precedente era di dicembre contro Lecce, quindi
0: guarda, ha fatto 4 punti nelle ultime 10 partite.
31: Beh,
0: e il Lecce 8
31: su 30 a disposizione,
0: e il Lecce 8 ed è quella la differenza che c'è adesso tra
31: sì,
0: le due.
31: Sì, Lecce 8 di cui 3 l'ultimo turno, sì, cioè, sì, quindi Pisa. 4 nelle ultime due, 4 nelle ultime due, perché poi ha fatto il pareggio anche di Verona. Credo che la Fiorentina si spiega così, ieri si è andata in campo in quel modo lì, mentre la Roma ha ancora la possibilità di raggiungere la Juve, anzi la Juve si è un po' sportiva suicidata con questo pareggio, e quindi cioè, adesso praticamente si giocherà punto a punto alla fine, un punto che divide Roma e Juve, la Juve però gli scontri diretti, quindi sono praticamente due di fatto, però la Roma ci può credere, anche se la Juve ha partite tutte e tre in cui dovrebbe essere un po' più avanti sulla carta, però anche l'ultima giornata c'è il derby, chissà che poi una volta ogni tanto il Torino non vinca un derby, no?
0: Guarda, sarebbe anche auspicabile per i poveri tifosi del Torino che devono sorbirsi delle robe imbarazzanti,
31: che anche ieri hanno vissuto il giorno dei tifosi del Torino, giorno importante per il ricordo di Superga, comunque in contestazione, leggevo un po' ieri e stamattina i vari reportage, comunque appena arrivata la squadra giù fischi e proteste, cioè comunque anche in un momento così il tifo granata si esprime in quel modo, vuol dire che proprio sono completamente stanchi, non ce la fanno più. E se anche a Superga diventa un momento, poi non per tutta la cerimonia eccetera, non per tutta la situazione e il ricordo, però se anche lì comunque ci sono i cori contro Cairo, ci sono c'è il malcontento che si respira, vuol dire che proprio la situazione è molto triste, depressa.
0: Ah sì, sì, decisamente. Senti, quel provocatore di David Trebbi scrive a quei tre, ovviamente solo per Leo, aggiungerei Di Lorenzo. È un provocatore.
31: No, ma io non ho un astio enorme con Di Lorenzo, un astio tecnico. Ah. È un astio tecnico sulle valutazioni che sono state fatte dai vari commissari tecnici della nazionale, soprattutto nell'ultimo periodo, perché poi dopo, dai, quando si è vinto l'Europeo, Di Lorenzo era un giocatore molto molto valido, che ha fatto molto molto bene e che credo che poi abbia avuto un percorso di grande livello anche al Napoli. Il mio è un commento riferibile alle ultime due stagioni, in cui sta continuando a giocare come faceva prima e che in questo momento però non rende minimamente come faceva prima. Però sì, gli altri tre sono abbastanza inarrivabili, ma comunque Mina, per quanto possa essere veramente per come gioca lasciare nervoso, comunque non arriva la coppia Mancini-Ranieri, non ci può arrivare, ma come Ranieri nessuno mai.
0: Va bene, giusto. Ieri sera il City ha fatto un quarto d'ora in stile Bologna, ne ha presi tre, quasi quattro. Poi però loro hanno Haaland e Doku. Sì, anche l'Everton però ha fatto 10 minuti in stile Bologna, mi farebbe da dire, soprattutto il secondo gol. Cioè il gol di Haaland avanti 3-1 non lo devi prendere. Non puoi prenderlo subito, dai.
31: Questo è chiaro, poi allo stesso tempo è un risultato che penso abbia fatto fare una festa impressionante ai tifosi dell'Arsenal, che sono con la testa alla partita di Champions, però questo risultato qui salva dà un'altra chance all'Arsenal di avere il destino nelle proprie mani, perché se il City avesse vinto, poi vincendo anche le ultime tre giornate, avrebbe vinto il campionato, quindi ci sarebbe stata un'altra situazione non piacevole in casa Arsenal con tutto quel vantaggio accumulato. Credo che però i Gunners quest'anno non possano perderlo adesso dopo questo risultato qui.
0: Sempre l'Arsenal, qualcosa si inventano.
31: Ah no, però West Ham, Burnley, Crystal Palace, serve impegno.
0: Sì, delle tre forse West Ham è quella più insidiosa, sì, se non altro perché è ancora in lizza, anzi rischia di retrocedere.
31: È terz'ultimo l'Arsenal, è vero che avrà, cioè anche l'Arsenal avrà grandi motivazioni, West Ham le avrà, è chiaro, però è terz'ultimo quest'anno, uh-huh. Insomma, fatto più del doppio dei punti del West Ham l'Arsenal, quindi un motivo c'è. Poi Crystal Palace è più che tranquillo e, insomma, non mi sembra che lo possa buttare via, però va bene, sull'Arsenal mai dire mai, sì.
0: Ha voglia, assolutamente. Va bene, caro Leo, ti devo salutare, perché il tempo è tiranno, e noi ci risentiamo domattina, e basta, ciao, buona giornata.
31: E basta, sì, così. Poi parleremo di Arsenal Atletico Madrid, che stasera, certo, è da vedere. Assolutamente.
0: Bello 0-0 scoppiettante. Ciao Leo, buona giornata.
31: Ciao.
0: Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
10: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
11: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
10: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
5: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
6: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day mercoledì 13 maggio alle 17.30 in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua, 9:46 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Apriamo anche la pagina basketball in questa mattinata, ci sono già messaggi legati alla Virtus, visto che oggi Walter Fuochi su Repubblica racconta un po' di cose di mercato per il futuro, soprattutto per quanto riguarda gli italiani. Ne andiamo a parlare tra pochissimo, poi più tardi, come detto, andremo a ascoltare anche un po' di voci ancora dalla Formula 1, in particolare dal post Gran Premio di Miami. Alle 10:40 invece Neri Marco Re all'interno di Showtime con Alessandro Iannacci. Non ci sarà Filippo Cotti questa mattina, lo ritroviamo naturalmente domani, poi alle 11 Manuel Minguzzi, alle 11:40 Matteo Dalla Vite, come sempre il martedì. Allora, ti piace Casarin? Chiede Fabrizio. No. Onestamente no, ha fatto una buonissima stagione a Cremona, giocatore fisicamente molto solido. Se devo pensare però di mettergli in mano una squadra che, al di là di quello che sarà il budget dell'anno prossimo, più basso, meno basso, più o meno basso rispetto a quello di quest'anno, comunque partirà con l'idea di puntare allo scudetto, mi tengo molte perplessità. Mi ha chiesto Fabrizio che ne pensavo e te l'ho detto. Giocatore che da ragazzino Ino prometteva molto di più, soprattutto con quel fisico lì che si ritrova. Ripeto, a Cremona ha fatto una buonissima stagione, ma a Cremona. Mi tengo molti dubbi che possa essere un giocatore utile per impattare. Non tanto a livello di Eurolega, quanto sempre per quello che sarà l'obiettivo principale della Virtus l'anno prossimo, principale, secondario e terziario, cioè lo scudetto. Mi tengo qualche dubbio, onestamente. Poi ovviamente il campo è pronto nel caso a smentirmi, ci mancherebbe altro, però mi tengo un po' di dubbi. Capisco anche però un'altra cosa che dobbiamo mettere sul piatto inevitabilmente, cioè che l'anno prossimo gli italiani non è che proprio ce ne siano bizzeffe, e quindi bisogna anche fare un po' con quello che si trova. Per Casalina si era parlato di così un po' di NCAA anche per lui, evidentemente insomma non è stata un'idea così forte. Lui stesso Casalina ha parlato di offerte che sarebbero arrivate da per lui, però ne aveva anche altre sul piatto, e per quanto racconta appunto Walter Focchi oggi su Repubblica, quella della Virtus sembra essere stata quella più convincente per lui. Dopodiché appunto bisogna anche fare i conti con quanti italiani ci sono a disposizione. C'è anche Torresani adesso che va al college, era un altro nome su cui la Virtus come Marangon non è che fosse già pronta lì sul pezzo, ma che comunque seguiva, e Torresani andrà a San Diego State. Secondo me ha anche più senso rispetto a un Casalina andare al college, onestamente, per Torresani. E aspettiamoci anche altri nomi nel corso delle prossime settimane che decideranno di andare di là dell'oceano a livello i college. Questo naturalmente cambia molto il mercato, cambia tantissimo il mercato. Già gli italiani di alto livello sono pochi, numericamente pochi, e se poi quelli più giovani, quelli più anche semplicemente più futuribili, legittimamente scelgono di andare di là, capite che il numero di italiani disponibili si riduce drasticamente. Finché c'è sto 6+6 ce li dobbiamo tenere. Non mi sembra ci sia da parte né della federazione né tantomeno del sindacato dei giocatori un'apertura per dire vabbè, aspettate ragazzi, però facciamo una valutazione, com'è andata sta norma, male o malissimo? Beh, cerchiamo di trovare una soluzione diversa. In tutto questo Casarin è uno dei pochissimi italiani che quantomeno dal punto di vista

aspetta che vado a ricontrollare, ma mi pare che Abbas abbia già rinnovato con Dubai o che stia per rinnovare, no, stia per rinnovare. E, ah, però quelle cifre lì a Virtus non ci può arrivare, anche se per un giocatore italiano comunque di sicuro affidamento come, come Abbas. E su Alibegovic, anche lì, più che per mancanza di alternative che per valore del giocatore, che non è basso, intendiamoci, però dov'è che Alibegovic ha fatto le cose migliori? A Trapani, giocando da titolare inamovibile una volta a settimana. La Virtus è un po' diverso. In mancanza di alternative, sì, va bene, anche lui. Vale per tanti giocatori, intendiamoci, non solo per Alibegovic. Possibile chiudere con Vildoza e tenere Iago? Sicuramente costa meno, mi pare più vicino al gioco che sembra voler fare Jakovlevic. Aspetta, Iago costa meno da qui a giugno, ma non è detto che poi durante l'anno costi così meno rispetto a Vildoza, Curriculum diverso, impatto diverso, senza dubbio, ma non è mica detto che costi così tanto di meno rispetto a, a Vildoza. Vediamo, vediamo anche da quel punto di vista cosa succede. Mi piace comunque, si parla tanto di mercato della Virtus, ma playoff ancora da giocare. Vabbè, però ci sta, ragazzi. Da qui a due settimane, finché non iniziano i playoff, mi sa che fa parte del gioco, onestamente. Dimentichi che Casalina ha 86 anni, non penso sappia giocare a basket. E c'è anche questo, peccato. L'altro Casalina, però. Vabbè, un altro Casalina. Va bene. E poi, Baldasso potrebbe essere un'ipotesi per la Virtus? Sì, ipotesi molto percorribile, sì. Lui ha già giocato in una squadra in cui doveva ritagliarsi spazio qua e là. Quindi, secondo me, mentalmente anche pronto da quel punto di vista. Ha fatto buoni anni a Tortona, è uno specialista, cioè entra, tira e tendenzialmente fa canestro, e all'interno di una squadra come la Virtus, ecco, uno come Baldasso ci può stare molto più di un Casarin, che invece verrebbe con un ruolo, diciamo, quasi primario, ecco, comunque prendere posto di Paiola sostanzialmente. Per Baldasso invece il discorso è un po' diverso, verrebbe a fare quello che sa fare benissimo, cioè lo specialista. Dalla panchina non si segna manco nella più classica delle vasche da bagno. Bene, Tommy, dentro Baldasso, la capacità di trovare canestri in poco tempo lui ce l'ha, e quindi già lo vedo personalmente meglio in contesto di squadra. Ma questi ragazzi che vanno in NCAA vanno anche per studiare? Sì, tendenzialmente sì. Ecco, quelli che magari vanno per un solo anno, non so quanto, che tipo di corsi possono seguire, ma si vanno anche per studiare, naturalmente. Può sembrare strano, ma vanno anche per studiare. La perdita di Paiola è enorme. Sì, è enorme, ma... Ecco, diciamo, cose che la Virtus può fare al momento, magari non zero, ma molto vicine allo zero. Ma molto vicine allo zero. E poi, tra Alibegovic, Abbas e Achele Ferrari, tengo i secondi se possibile, scrive Lippo. Sì, di base sono d'accordo con te, per un discorso, al di là di gusti personali, ma anche per un discorso, diciamo, tecnico ed economico. Però Achele che rinnovi... Vediamo. Achele in scadenza di contratto... potrebbe non rinnovare e andare altrove anche lui, e a quel punto però devi trovarne uno, un lungo italiano lo devi trovare, e probabilmente Alibegovic, ripeto, per mancanza di alternative di livello superiore, può diventare una soluzione. A bassa dal punto di vista economico la vedo onestamente molto molto complicata, ecco. Baldasso anche no, scrive Claudio. Quindi, veto di Claudio all'arrivo di Baldasso. C'entra anche il fatto che è fortitudino, Claudio, c'entra anche quello, ragazzi, no, 2026, capisco che non sia semplice, però si può provare ad andare oltre. Se poi è un discorso tecnico, ci siamo, a gusti ovviamente, su quello non si discute, nel senso, li si mette sul piatto i gusti, quello mi piace, quello no, vabbè, finisce lì, insomma. Una volta, se non studiavi non giocavi, non è più così, so, più o meno,

0: più o meno ci sono i college più rigidi, i college meno rigidi, i college che gli frega il giusto, i college che chiudono un occhio, due occhi, se ne avessero un altro chiuderebbero anche il terzo, quindi dipende un po' dalle varie situazioni, però di base, insomma, se sei proprio una capra sui libri, ecco, ti aiutano, se sei una capra sui libri e sei fortissimo in uno sport, basket, football, quello che vi pare, tendenzialmente il college dice: vabbè, dai, diamo una mano a sto ragazzo, su, su, diamo una mano, diamo una mano. Ecco, fa un po' così, insomma. Ciao Dario, sono Alessandro. Quando mi hai detto quando hai detto Casalina al posto di Paiola, mi è venuto un mancamento. Ah, Alessandro, sono giocatori completamente diversi, ma ribadisco, neanche a me Casalina fa impazzire. Dopodiché, dopodiché devi fare i conti con le alternative. E questo mercato, non solo per la Virtus, evidentemente, ma anche per le altre squadre italiane, almeno in questa stagione, la prossima, forse anche per la successiva, quindi diciamo per 2-3 estati, devi fare i conti col fatto che i migliori giovani vanno di là. Poi, come abbiamo detto, molti di loro inevitabilmente torneranno di qua, perché non ci sarà spazio per tutti in NBA, proprio no, ecco, e quindi finito il percorso nel college torneranno di qua, e allora magari un Torresani, un Marangon possono tornare ad essere giocatori appetibili sul mercato, in una fascia d'età ovviamente più grande. E però nell'attesa, nel frattempo, non hai molte alternative, eh? E mi pare anche abbastanza scontato che giocatori come Casarin, che non sono di basso livello ma non sono neanche di alto profilo, vadano a prendere, non Casarin solo lui, poveretto, ma in generale quelli alla Casarin vadano a prendere sul mercato più di quello che è il loro valore, perché o pigli lui o pigli Ronzulli. Ronzulli c'ha da fare, tra l'altro, non è che possa giocare a basket per tutte le squadre italiane, quindi è inevitabile che i costi del mercato aumentino, ma non aumentano perché ci sono i ragazzi più giovani e di prospettiva che vanno di là, ma aumentano perché c'è la regola del 6+6, perché devi avere per forza 6 italiani. E dove li trovi, sei italiani? Prendo Ronzulli, grazie per la fiducia Alessandro, ma io non mi prenderei mai. Quando facevamo le squadre io non mi sceglievo mai, piuttosto facevo giocare gli altri, ma proprio non mi sceglievo mai. Grazie della fiducia comunque Alessandro. Va bene, ci torniamo tra poco, adesso pausa caffè, sì, anche biscottino per te naturalmente, state tranquilli che glielo do, e torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024 e di Filippo Scavo, il 43enne ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Devastante esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale, in fiamme molti edifici. Dalle macerie sono stati estratti al momento i corpi senza vita di 21 persone, almeno 60 i feriti. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Dio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà ufficiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Da Spazio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
14: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci qua, siamo tornati, abbiamo preso un caffettino, biscottini, tutto a posto, bene, possiamo ripartire con la nostra puntata e con la nostra mattinata, alle 10 e 7 minuti, martedì 5 maggio, i vostri messaggi al 366-402-4022, allora, come detto non ci sarà Filippo Cotti e lo sostituiamo con Vasseur. Che risponderà sul Bologna. No, non credo, no, no, non penso. Lo sostituiamo con lui e anche con Domenicali tra poco. Prima però resto anche con un po' di messaggi sul tema basket in generale, anche basket NCAA, visto che tiene banco ovviamente in questa fase storica. Anche negli altri paesi europei c'è una così forte immigrazione di giovani verso l'NCAA? Sì. Stanno facendo offerte notevoli ai giocatori italiani, vuoi che a spagnoli, lituani, slavi non lo facciano? Sì, decisamente sì. Per esempio, Jason Roya, che è uno spagnolo di 2,13 metri, Barcellona, mollato in Barcellona, andrà a Cincinnati. E quindi sì. Anche da altre parti del vecchio continente. Ah, c'è anche un altro nome che mi sono dimenticato, che è potrebbe essere in ballo per l'NCAA, ed è Matteo Spagnolo. Se ne parla da un po' di giorni, non c'è ancora nulla di concreto, ma c'è anche lui. E perché insomma sta provando l'agenzia a metterlo insomma in quel giro lì. E quindi c'è anche Matteo Spagnolo, oltre alla Sui di Varese e altri ragazzi, anche lui. Poi bello anche il dibattito a distanza che fate con i messaggi. No, Baldasso mai nella vita, scrive un amico, e un altro, va là che se arriva come Baldasso lo vado a prendere io a Tortona. Quindi, però fa parte del gioco, va benissimo ragazzi, ci mancherebbe altro. Francesco, Maignan potrebbe tornare in Virtus? Non credo, onestamente non credo. E poi Mike con una domanda che esula dal contesto mercato e che ha una sola risposta. Finché poi non ci saranno più proprietà munifiche, allora il basket italiano che fine farà? Non voglio darti la risposta, Mike, perché questa alla fine ha anche smesso di piovere, era una mattinata tutto sommato godibile. Non mettiamoci brutte idee in testa, ecco. Alessandro, personalmente sarei contento dell'eventuale arrivo di Casarina, anche se chiaramente sulla carta non regge confronto con Paiola. Non solo, come hai detto, non ci sono molte alternative italiane appetibili, ma ritengo sia un ragazzo nel pieno della maturità cestistica che merita di avere una chance in una squadra di livello. Ha grande temperamento e intensità, qualche punto nelle mani e spero anche margini di miglioramento. Occhio però, insomma, Casarina prima di Cremona ha giocato a Venezia, che insomma, no, non era una squadra di basso profilo, Quindi, cioè, se vuoi metterla sul piano della chance in una squadra di livello, già giocato, ecco, in una squadra di livello, quindi da quel punto di vista, ecco, la carriera di Casarina ha già vissuto quell'aspetto lì. Poi il fatto di aver giocato probabilmente la miglior stagione della propria carriera a Cremona potrebbe essere letta, e questo lo scopriremo prossimamente naturalmente, o come un ha trovato il suo habitat, e quindi è quello, e va benissimo, ci mancherebbe tanto di cappello, oppure alla Fontecchio aveva bisogno di una stagione in una squadra di livello più basso per rilanciarsi. Questo lo scopriremo. E ribadisco, me non fa impazzire onestamente, dopodiché però anche solo per mancanza di alternative migliori e dovendo necessariamente avere 6 italiani, tendenzialmente anche 7, se riesci ad averne 7 meglio ancora, non hai tante altre alternative, ecco. Procida può tornare in Adar Virtus, scrive Peppe da Bologna, potrebbe anche tornare, certamente non alle cifre che chiedeva l'anno scorso, questo mi pare assodato, e a cifre più basse potrebbe tornare, insomma, un giocatore interessante per la Virtus, ma a cifre molto più basse, parecchio più basse, ecco. Quindi è un discorso in primis naturalmente economico. Poi andiamo anche sulla Fortitudo tra poco con un paio di messaggi. Gli italiani per il prossimo anno saranno Ronzulli che porta Teo, gran passatore, però Teo non ha, non so se ha il passaporto, dobbiamo controllare. Poi Baiocchi, Casarin e Ferrari, completiamo con le gemelle K, che si dice vengano via con poco. Baiocchi, ecco, Baiocchi e Accorsi sono altri due che potrebbero anche andare di là, che potrebbero anche avere chance per andare di là, e quindi ovviamente monitoriamo anche loro nella prospettiva dei prossimi anni, forse già quest'anno o il prossimo anno, insomma, comunque sono due che potrebbero tranquillamente andare, decidere di andare anche di là, in presenza naturalmente di offerte. Poi Bortolani mi sembrava un ottimo prospetto, sì, assolutamente. Dopodiché ha già 25 anni, quindi non parlerei più di prospetto, onestamente, per Giordano Bortolani, che dopo aver fatto panca a Milano è andato a Cantù con l'idea di giocare, anche legittimo, insomma, di giocare di più. Non so quanta voglia onestamente abbia in questo momento della sua carriera di tornare a giocare pochi minuti, o comunque a doversi sudare il minutaggio raccattato qua e là. Mi pare più orientato a confermare questo status, cioè sono in una squadra di livello più basso ma nella quale ho possibilità di giocare di più. A questo punto l'unico beneficiario di questa situazione è Banchi, sicuramente la nazionale avrà giocatori migliori. Aspetta, se glielo chiedi a Banchi ti guarda malissimo. Malissimo. Me l'abbiamo fatta sentire qualche giorno fa l'intervista che ha fatto a Backdoor Podcast, molto molto contrario a questa fuga verso l'NCAA, soprattutto perché è basata su motivazioni economiche e ha le sue ragioni, commissario tecnico. Poi c'è anche un altro aspetto: questi giocatori qui che vanno di là, da settembre a giugno lui non li può chiamare, lui non li può chiamare. Quindi l'unico beneficiario, parliamone, perché tutti questi ragazzi che vanno di là in nazionale non possono mica venire, i college mica li mandano, o devi fare un grande lavoro diplomatico per averne uno, forse due, ma proprio un lavoro diplomatico enorme prima, figuriamoci adesso quanto deve essere grande con i soldi che ci sono in ballo. Quindi no, Banchi mi sembra che è l'unico che non è beneficiario. Ora, l'Italia giocherà con Islanda e Lituania i primi di luglio, tra l'altro con la Lituania alla Virtus Arena, le ultime partite del girone della prima fase per andare al Mondiale. Poi avrà ad agosto le prime due gare dei gironi della seconda fase, e a luglio e ad agosto Banchi questi ragazzi, se volesse, li potrebbe chiamare. Dopodiché a novembre e a febbraio, che ci sono le altre quattro partite del girone della seconda fase, che sono quelle cruciali indipendentemente dall'avversario per andare al Mondiale o meno, Niang se va lì, Torresani, Suigo se va, come probabile, Sar, e tutti questi ragazzi non li può chiamare. Quindi non credo sia l'unico beneficiario. E comunque, amico che ci scrivi, che non ti firmi, se dovessi incontrare Banchi, ecco, non parlargliene, perché secondo me ti guarda malissimo. E non ha tutti i torti. Non ha affatto tutti i torti. Poi è chiaro che all'estate, alle manifestazioni, alle fasi finali, naturalmente, questi giocatori qui e quelli che verranno dopo di loro li potrà chiamare, ci mancherebbe, anche se anche lì ci teniamo un po' di dubbi, perché comunque ci sarà sempre il college che romperà le scatole per evitare che i propri giocatori, non soltanto quelli italiani, accettino le convocazioni e vadano in nazionale. Ci saranno sempre così delle resistenze da parte dei college, quello lo mettiamo in conto, e finché sono di là, questi secondo me in azzurro li vediamo molto poco. Poi quando torneranno di qua, allora ovviamente il discorso cambierà. Ecco, insomma, ecco, giustamente come scrive Andrea, che è l'ascoltatore di prima, allora diciamo tra 3 anni, ecco, sì, in linea di massima, sì, ecco. Sarebbe ora di eliminare la regola degli italiani. Il campionato allora ufficialmente non è più la scelta per migliorare i giovani, visto il discorso dei college. Prima i buoni andavano là e i giovani qua, ora manco quelli. Qui rimangono quelli strapagati. Se allo stesso anno mi tolgono Paio, mi Valdasso, smetto col basket. Vabbè, questo è un messaggio di Leo Taxi che salutiamo. E sì, la regola degli italiani da mo che andrebbe tolta, o quantomeno rivista alla luce di quelle che sono poi le evoluzioni anche del basket. Questa è una regola che esiste da troppo tempo. Nel frattempo il basket è cambiato talmente tante volte che francamente tenerla ancora è anacronistica. Soprattutto, questo l'abbiamo citato tante volte quando poi abbiamo parlato di calcio, soprattutto benefici concreti per il giocatore italiano e per la nazionale ne ha portati? No. La risposta è no. E tant'è vero che la stragrande maggioranza di questi ragazzi, al di là del discorso college, ha fatto il percorso di crescita, lo step di crescita forte, quando è andato all'estero, e Paiola è l'unica eccezione. È l'unica eccezione. O una delle pochissime eccezioni, ecco, mettiamola così. Dopodiché sono tutti andati fuori, via. Garavaglia e Suigo sono i due usciti da Milano che non potevano andare al college perché non avevano ancora l'età, dall'Under 19 di Milano. Non è che sono rimasti in Italia, non è che sono andati in A2, non è che sono andati in Serie A. No, no, uno è andato a Ulm, Germania, l'altro è andato a Belgrado, Serbia. E hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Perché? Perché sarebbero rimasti nel calderone dei sei che devono stare per forza in una squadra per regolamento, non per qualità. E quindi i benefici non se ne sono visti, onestamente. Quindi sì, sarebbe da mo' il caso, Leo, di mettere in discussione quella regola. Anche perché, aggiungo, altro aspetto di cui si parla secondo me troppo poco, ma che invece è fondamentale, non è la regola degli italiani. Cioè, no, questo lo diciamo per comodità narrativa, ma in realtà non si parla di sei giocatori italiani, ma sei giocatori di formazione italiana. Perché non puoi fare sei italiani per un discorso di regolamentazione all'interno dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sei giocatori di formazione italiana, indipendentemente dal passaporto, indipendentemente dalla nazionale in cui poi possono giocare. Quinellis è di formazione italiana, ma gioca con la Gran Bretagna. Alibegovic è di formazione italiana, ma gioca con la Bosnia. Quindi non è neanche una regola che poi ha effettivamente aiutato ad avere più giocatori per la nazionale, perché tanti di questi che poi giocano minuti, a norma di regolamento, lo fanno da italiani di formazione. Che non porta granché, ecco, proprio vogliamo dirla. Ma non si può fare altrimenti, quindi tanto vale toglierla. Tanto vale toglierla, onestamente. Stefano, l'unica cosa positiva forse è che magari in NCAA dovrebbero insegnare a giocare a basket, e quindi l'atleta potrebbe crescere come giocatore e come persona più che in NBA. Beh, non è che in NBA però non insegnano a giocare a basket, Stefano, non è quello. Alla fine giocano sempre a basket, un po' diverso, regole diverse, impostazioni diverse, ma è pur sempre basket, insomma. Poi giocatori che sono cresciuti, che sono andati di là giovani e che sono cresciuti dal punto di vista non solo fisico ma anche tecnico, ne abbiamo in abbondanza. Tant'è vero che i Vezenkov, i Micic, cioè quelli che ci vanno a 26, 27, 28 anni di là dell'oceano, o fanno enorme fatica a trovare spazio o ritornano di qua, proprio per quel motivo lì, perché comunque hanno una forma mentis e anche una forma fisica e tattica che è già plasmata, e quindi diventa un po' difficile poi per loro avere carriera di là. Invece quelli che sono più giovani si riescono a plasmare con un basket evidentemente diverso da quello europeo per tanti motivi, siamo d'accordo, perché è sempre basket, ecco. E in NCAA, se vuoi, è ancora un livello ancora, diciamo, diverso, ci sono più secondi per andare al tiro, come abbiamo detto tante volte, ci sono anche all'interno di una squadra giocatori anche molto diversi, c'è quello che farà la superstella in NBA e quello che farà il geometra da qualche parte nel Michigan, salutiamo i geometri del Michigan che ci ascoltano sempre, quindi è anche molto diverso, però inevitabilmente in NCAA ci sono strutture, ambienti, staff che la stragrande maggioranza dei club europei e anche quelli di alto livello di Eurolega si sogna, non tutti, ma la stragrande maggioranza sì. Quindi in linea di massima, Stefano, è così, insomma, vale anche per l'NBA in maniera diversa, con dinamiche diverse, ma vale anche per NCAA e NBA, assolutamente. Pubblicità, torniamo subito.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via via.
23: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
28: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
29: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
30: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nuovamente in diretta con l'Ora Dario, eccoci qua. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022. Prima di passare anche, o meglio di ripassare alla Formula 1 e quindi al post Gran Premio di Miami, poi prossimo blocco invece avremo Showtime con Alessandro Iannacci che intervista Neri Marco Re, quindi appuntamento assolutamente da non perdere tra poco. Torno ai messaggi al 366-402-4022 anche per prendere un attimo il filo con i temi Bologna, prima poi di riaffrontarli pienamente con Manuel Minguzzi dalle 11, giusto per riprendere, insomma, come detto, un po' il filo con quelli che sono stati i messaggi che ci avete mandato sul tema. Vado a recuperarli, eccolo qua. Per esempio, come portiere, Muric del Sassuolo, suggerisce Angelo. Muric mi farebbe venire il coccolone, ti farebbe venire, Angelo, anzi a te che sei tifoso, il coccolone ogni volta. Portiere bravissimo, poi però ogni tanto si dimentica di essere un portiere e prende delle uscite, cioè prende delle iniziative che sono, come possiamo definirle, sconsiderate. Ecco, siamo a quel livello lì. Quindi un portiere ti farebbe venire il coccolone tutte le volte. Quindi non so quanto ti convenga. Steve, quest'anno con i portieri di tante squadre hanno avuto delle alternanze, dei secondi sulla carta che si sono ritrovati a giocare come i primi, anche tanti giovanissimi che hanno giocato tanto. Vero, una giusta considerazione, Steve. Penso ovviamente, poi dipende anche molto dagli infortuni, cioè Ravaglia ha giocato tanto perché Skorupski si è infortunato, Pessina ha avuto le sue chance per l'alternanza comunque di portieri, Motta gioca titolare perché Provedel si è infortunato, a livello più basso anche il Pisa ha cambiato in portieri spesso per problemi di infortuni di Semper. L'Udinese ha avuto anche qualche problema con Okoye durante la stagione, e Falcone no, sempre titolare, Audero sempre titolare, Montipò un paio di partite le ha fatte in panchina. Beh, insomma, direi che è già una casistica abbondante, devo dire, rispetto al solito. Quindi sì, vero, giustissima considerazione. Ciao Dario, buongiorno. Che ieri sera abbiamo assistito a una papera di Lavaglia con la Cremonese. Ah no, scusate, la Motta della Lazio. Va bene, povero Motta, Alberto. Diciamo, gli si è stato messo un po' troppa pressione dopo aver parlato i rigori. Ma un pochino. È un po' presto, insomma, ancora per parlare di Motta in nazionale, come si era detto. Buonissimo portiere, buonissimo. Però con calma, ragazzi. Con la dovuta calma. Pianino. Poi, viva la qualità per l'italiano, basta che poi non si inventi terzini invertiti, difese a tre, eccetera, eccetera, scrive Lello. No, ma le difese a tre le può anche fare, certo, insomma, se non funzionano, si cambia, corso d'opera, quello sempre il discorso. Per quanto riguarda il portiere, punterei ancora su Skorupski, poi andrei a prendere un portiere di esperienza tipo Perin. Nell'eventualità ce ne fosse il bisogno, venderei Ravaglia e darei in prestito Pessina. Cosa ne pensi che Perin non viene a fare il secondo a Bologna, Marco? Perin se lascia la Juve per andare a fare, provare a fare il titolare da qualche parte. E onestamente, in uno scenario in cui non fai le coppe, prendi un secondo portiere, magari no, ecco, non di livello come il primo, ma comunque con esperienza tale da poter anche ambire al primo posto. Fai un ballottaggio così forte tra i portieri non avendo le coppe europee? Mi pare un po' una forzatura, onestamente. È anche una cosa molto difficile da gestire. E meglio che venga un nuovo mister, Grosso De Rossi ad esempio, scrive Bruno. E poi, ma nessuno ha ancora chiesto che se Sartori davvero torna a Bergamo? No, è vero, non l'ha chiesto nessuno ancora. Non sono arrivati messaggi del genere. Da Bergamo non ci sono conferme in tal senso, ma potrebbero anche essere smentite di facciata, e vediamo. Ecco, sicuramente l'assenza di Gasperini potrebbe essere un buon motivo per tornare a Bergamo, ma è solo una battuta, ragazzi, è solo una battuta. E poi Ferguson deve andare via anche lui, scrive un ascoltatore. Evidentemente lo scozzese non lo vuole più vedere. Matteo, in che misura cambieranno gli esterni offensivi tra chi ha mercato e chi ha deluso? Per me ne restano due. Chi? Sono cinque esterni. Dominguez credo possa andare via. Ro, se ha mercato, cioè ha un'offerta grossa, lo salutiamo. Porzolini, Bernardeschi e Cambiaghi, onestamente non li vedo in bilico, per motivi diversi non li vedo in bilico. Oddio, no, Orso è in scadenza di contratto, però vediamo anche come procede quel discorso lì. Ecco, fra i tre, insomma, tra Bernardeschi, Cambiaghi e Orsolini, forse Orso è quello può essere considerato in bilico, ma per una questione contrattuale. E quindi sì, alla fine sono in due, non so se Matteo intendeva proprio quei due, cioè Bernardeschi e Cambiaghi. Buongiorno ragazzi, quante partite ha giocato nell'Udinese lo scozzese che non è voluto venire al Bologna perché avrebbe giocato poco? Parli di Miller, te lo dico subito quanto ha giocato, non tantissimo, se non ricordo male è stato anche infortunato, ma adesso vado a vedere bene tutti i minutaggi di Miller, se riesco a recuperarlo. Chiediamo troppo però a Google. Ci vorrebbe la musichetta dell'attività. Ah, eccolo qua, non l'abbiamo trovato. Allora, Lennon Miller ha giocato 806 minuti, ma pochini, con l'Udinese. Ha avuto un infortunio a novembre che lo ha tenuto fuori. E poi, sì, poco minutaggio. Partito in panchina. Sì, questo infortunio a novembre, che titolare con il Torino, quindi sì, un rendimento abbastanza, diciamo, non frequente, ecco, non frequentemente titolare, anzi tutt'altro. E poi c'è tutta la sfilza di giocatori di simpatia che abbiamo citato con Leo Bosello, poi coinvolgiamo anche Manuel magari su questo. Ma Sartori è blindato dal Bologna, scrive Max, ha contratto anche lui fino al 27, anche Sartori. e quindi vediamo anche lì. Ma onestamente non, no, al di là del fatto che l'Atalanta possa essere o meno interessata a riportare Sartori a Bergamo, anche Sartori

0: è comunque sotto contratto col Bologna fino al 2027, quindi comunque c'è da parlare eventualmente con la società. Siamo sempre lì. Poi altri messaggi al 366 402 4022, li teniamo in stand by, li giriamo tra poco a Manuel Minguzzi. Come detto, adesso però andiamo a occuparci di Formula 1, andiamo a ripercorrere un po' quello che è successo nel weekend di Miami. Vasseur e Domenicali intervistati ai colleghi di Sky, ripartiamo da qui.
1: Fred, are you happy?
2: No. Sei contento?
1: Okay.
2: No.
1: Well, this is the first question.
2: Yeah, I mean, it was a hectic race. Una gara frenetica. E poi sappiamo quello che è successo con Charles alla fine. Lui si è perso parecchio carico aerodinamico, però guardando il passo, è stato quello che ti aspettavi? Difficile una gara da interpretare, perché nella prima parte della gara, quando eravamo in testa, siamo riusciti a mantenere il primo posto. Non è stato semplice, però era una gara sotto controllo. Ma non appena è arrivata la safety car, gli altri sono arrivati, hanno usato l'overtook mode, abbiamo perso posizione, e poi da lì è stata una gara molto più difficile. Abbiamo sofferto tanto per il surriscaldamento, la gomma posteriore soprattutto. È vero che c'è un grosso divario di prestazione tra i primi 17 giri fino alla safety car e il resto della gara, però cerchiamo di imparare da quello che è accaduto. Dobbiamo sistemare questo problema, perché è vero che abbiamo avuto la sensazione che eravamo un po' nella stessa posizione di ieri, con una prima parte dello stint molto buona e poi abbiamo sofferto di più verso la fine. Ma cosa manca alla Ferrari in questo momento secondo te? Vediamo la qualifica, ci mancano uno o due decimi in tutte le sessioni, per cui dobbiamo sviluppare, dobbiamo portare prestazioni, sarà così fino alla fine della stagione. Ma penso che il problema principale del weekend e della gara è stato più un problema di costanza nel passo, perché appena eravamo con la pista libera, l'aria pulita davanti, il passo era buono, riuscivamo a tenere dietro gli altri, avevamo un buon passo quando eravamo da soli, mentre abbiamo faticato molto di più quando avevamo la posizione giusta in pista.
3: Carlo Vanzini, Carlo, Fred ti ascolta in cabina di commento, prego Carlo.
4: Ciao Fred, I try the same question of yesterday.
2: Provo a farti la stessa domanda di ieri. Il problema è il motore, e tu credi che potrete lottare per il campionato?
5: We don't have an advantage in the
2: non abbiamo un vantaggio rettilineo, se questa è la domanda. Chiaramente è un problema anche quando sei in lotta, perché è piuttosto semplice per noi perdere posizioni quando qualcun altro usa l'overtake mode. Ma lo sappiamo, è il pacchetto, è la macchina, non è soltanto il motore, dobbiamo lavorare su ogni aspetto. Però siamo riusciti a stare in testa della gara con un certo agio per i primi 17 giri, e questo significa che potremmo farlo anche per molto più lungo. Il problema principale è che quando abbiamo perso, noi siamo stati in quella situazione, abbiamo perso la prima posizione, non è andata più bene per noi. Però concentriamoci sul Canada e cerchiamo di portare anche aggiornamenti presto per migliorare e risolvere il problema.
3: Di inquadrare e di mandarci la grafica del campionato del mondo, c'è Kimi a 100, c'è a 80 il suo compagno di squadra. It's possible to fight for championship.
2: È possibile lottare per il campionato? Siamo ancora all'inizio della stagione. Sì, siamo soltanto alla quarta gara. Sicuramente è sempre possibile nelle corse. Se guardiamo all'anno scorso, quello che aveva fatto Max, era molto lontano a Monza ed è riuscito a rimontare fino all'ultima gara. Non so bene la situazione dei punti ora, però la cosa più importante è essere competitivi, avere il passo per lottare per la pole position. Abbiamo dei problemi che dobbiamo sistemare, però quantomeno sappiamo quello che dobbiamo fare e cosa dobbiamo sistemare, per cui spingiamo. Per concludere, guardando alla gara di Lewis, ha perso carico aerodinamico, ha avuto anche dei problemi a cambio. Sì, ha avuto un sacco di problemi, perché ha avuto anche problemi alla temperatura del motore, per cui ha dovuto gestire il passo per proteggere il motore. È stata una gara durissima per lui, è stata più una questione di sopravvivenza per lui fino alla fine.
3: da italiano la vittoria di un ragazzo di 19 anni che sta stupendo il mondo, dedica la vittoria anche ad Alex Zanardi, alla consistenza, alla maturità di questo super baby che ci fa sognare da italiani.
5: Beh, direi che gara dopo gara Kimi sta dimostrando il suo valore, la cosa bella che ne sta, come dire, acquisendo la consapevolezza, e quindi più va in alto più l'aria è rarefatta, quindi bisogna saper respirare bene. Ma ne parlavo prima, proprio adesso, prima di scendere con lui, c'ha l'occhio già alla prossima gara, quindi è bellissimo. È chiaro che questo creerà un po' di, come dire, di interessanti situazioni all'interno della squadra, ma è quello che noi vogliamo vedere nella maniera giusta. Ma permettimi di, ovviamente, in un weekend molto particolare, appunto per quello che purtroppo è successo, per la scomparsa di Alex, è stato un gran premio davvero bellissimo. Adesso voi siete qui con me a vivere queste emozioni, ma la gente qui in America sta capendo che cos'è la Formula 1, c'è un interesse che dà la dimensione del nostro sport, che deve sempre guardare avanti, quindi di questo sono molto contento.
3: C'era anche Messi, c'erano c'era tutto il mondo glamour, davvero spettacolo. Poi consenti, con la sprint è ancora più wow, perché ci sono
6: Davide è super fan delle sprint. Tu dirai,
5: ma noi siamo resilienti, noi all'inizio facciamo parlare tutti, poi dopo alla fine c'è qualcuno che deve, come dire, trarre le conclusioni, ma va bene così.
6: Esatto, ma possiamo dire che anche oltre alla grande vittoria di Kimi, ma anche un po' della Formula 1, no? Perché hai passato un periodo, immagino, bello teso, con tutte le critiche, mega joule, super clipping. Oggi arrivate qui, siete stati in grado di anticipare la gara di 3 ore la sera prima, che credo che non è proprio da tutti. Avete lasciato senza parole Leo Messi, e non solo, c'erano tantissime persone, io non sapevo più dove girarmi in griglia. Cioè, quanto sei orgoglioso di questa Formula 1?
5: Ma è chiaro che sono orgoglioso, perché non si fa tutto da soli. Devo dire, la credibilità che abbiamo acquisito ci permette, insomma, di tracciare una linea dove tutti quanti capiscono che al centro ovviamente c'è la competizione sportiva, c'è la lotta tra piloti, tra squadre, tra ingegneri, ma poi c'è tutt'altra, una dimensione che poi si vive in una maniera ancora diversa. Poi è chiaro, i regolamenti sono quelli che sono, c'è un'evoluzione continua, ma ripeto, questo ha sempre fatto parte della Formula 1, e insieme a tutte le componenti che ne devono decidere i regolamenti si cercherà di tener conto di quelle che sono le evoluzioni delle tendenze. Ma adesso stiamo concentrati sul fatto che le gare sono davvero belle, vedremo prossimo in Canada, e quindi questo è il focus, e quindi felice di questo momento che stiamo vivendo.
3: So che hai tanti impegni, eri lì con Messi, prima volta di Messi in un circuito di Formula 1, complimenti. Se Carlo hai una domanda o soltanto un saluto, e poi lo lasciamo andare, ovviamente riporto io a Stefano il tuo commento, e tu che sei in cabina di commento, Carlo.
4: No, il suo occhio tecnico su un mondiale che è appena iniziato, se può regalare anche soddisfazioni ai tifosi della Rossa, per la quale lui è stato, insomma, ha un cuore, un debole sicuramente.
5: Ma io direi di sì. Oggi abbiamo visto una Ferrari lottare in qualifica, anche dalle parole di Charles, probabilmente non aveva messo tutto il giro insieme. Oggi poi alla fine le condizioni erano diverse. Nel dopogara voi mi insegnate che si può discutere sulla strategia, su come è stata gestita, mi immagino almeno, e quindi io sono convinto che la Ferrari sia sulla strada giusta per continuare a combattere. Abbiamo visto un cambio di marcia della squadra, della prestazione, che è fondamentale non solo per loro ma anche per il campionato. E poi vedremo che cosa porterà la Mercedes al prossimo Gran Premio in Canada, vedremo le evoluzioni che ci saranno, ma sono convinto che i piloti della Ferrari saranno protagonisti.
7: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
7: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all.
9: caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
17: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi raccontiamo lo spettacolo Gaber mi fa male il mondo e abbiamo l'onore di farlo insieme al protagonista sul palco, Neri Marco Re. Benvenuto.
18: Ciao Alessandro, un saluto a tutti.
17: Dall'8 al 10 maggio porterai questo spettacolo sul palco del Teatro Celebrazioni. Prima di addentrarci nel suo racconto, non posso non chiederti del tuo rapporto con la nostra città Bologna, perché è un posto che hai amato e vissuto in molte tue esperienze personali e professionali. Che rapporto hai con Bologna?
18: Beh, ci ho fatto l'università, questo già dice tutto secondo me, perché quando hai attorno a 20 anni, insomma, quella città dove passi quegli anni stessi, insomma, per studiare, ma appunto anche per aprirti un po' al mondo, ti segna. Quindi sono stato benissimo a Bologna e mi sarei anche stabilito lì se non fosse che poi è arrivata a sorpresa una proposta televisiva, avevo partecipato a un programma, quindi poi mi sono spostato a Roma, ma è una città dove ho tanti amici e dove torno sempre con grande piacere.
17: Gaber mi fa male il mondo è un vero e proprio viaggio nell'immenso patrimonio artistico di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, ed in particolare nel loro teatro canzone. Che spettacolo porterete al Celebrazioni?
18: Beh, intanto premetto che noi siamo in giro dal 5 marzo, abbiamo debuttato a Trento e lo spettacolo è prodotto da Davide Bolzano, la regia di Giorgio Gaglione. Siamo in scena con... sono io che canto e recito, e poi ci sono quattro pianisti, due ragazzi e due ragazze molto bravi, che, ai quali poi aggiungo in un paio di pezzi la mia chitarra. Questo, diciamo, l'impianto. È uno spettacolo che parte dall'idea di andare a curiosare nello studio, nel laboratorio di Gabriel Luporini, per scoprire da quali fonti prendessero ispirazione per scrivere le loro canzoni e monologhi. e quindi ci sono citazioni di Pasolini, Calvino, di Rodari, Saramago, Buddha addirittura, e ovviamente alcune sono inventate, insomma, sono verosimili, nel senso che da quei racconti non è escluso che possano aver preso poi le canzoni che magari ho, i monologhi che seguono, e quindi questo, diciamo, è il pretesto. Poi è uno spettacolo sicuramente politico nel senso alto del termine, perché al centro c'è il gabber sociale, quello, il cittadino, l'uomo che sta in mezzo agli altri, insomma, nella comunità, e che si interroga, che si guarda allo specchio. Quindi a volte l'immagine che ci viene riflessa non è così accomodante, o non è così bella come pensiamo, speriamo di trovare. A volte siamo autoindulgenti e quindi questo ci fa percepire migliori di quello che siamo, però insomma guardarsi allo specchio significa essere sinceri con se stessi e riconoscere anche i propri difetti. Quindi ci sono insomma pezzi sicuramente molto forti, di grande impatto, come Io se fossi Dio, oppure La peste, oppure c'è solo La strada, ovviamente, sul finale, e non è più il momento, ecco, non mi veniva questo titolo qua. Poi ci sono pezzi anche più ironici, come Si può, La nave, oppure L'odore, però anche questi, pur essendo rivestiti di ironia, portano sempre comunque a guardarsi allo specchio, insomma, e a riconoscere i propri difetti e le proprie ipocrisie.
17: Neri Marco Re, nella tua carriera hai portato già varie volte sul palco l'opera di Gaber e Luporini. Che rapporto hai con questi due grandi artisti e cosa significa per te tramandarli nel nostro presente?
18: Beh, intanto è la modernità dei loro testi, perché appunto essendo così attuali, ancora riascoltarle adesso ci ricordo quanto fossero profonde le loro riflessioni e quanto i loro scritti appunto siano universali, se oggi ci appaiono scritti come poco tempo fa, insomma pochi scritti oggi. E quindi queste operazioni che abbiamo condotto, questo è il terzo spettacolo che faccio su Gaber con Gaglione, non sono omaggi, cioè non c'è nessun tributo, è semplicemente considerarli come grandi classici, perché appunto la forza dei classici è quella di essere senza tempo, e questo spettacolo lo dimostra, insomma. Quindi la frequentazione del loro repertorio negli anni mi ha aiutato a riflettere, a crescere sicuramente come persona, a farmi qualche domanda in più. E poi oltre questo c'è il piacere e l'onore di metterlo in scena e avere anche poi il riconoscimento da parte di Sandro Luporini, che ho incontrato in tantissime occasioni e che mi stima, e quindi questa sua stima mi onora tantissimo. Insomma, Gaber non ho avuto la fortuna, non ho fatto in tempo, diciamo, a conoscerlo personalmente, ma l'avevo visto in teatro a Roma almeno un paio di volte, oltre ad ascoltare tutti i suoi dischi, quindi così c'è questo piccolo rimpianto, però ci ha lasciato talmente tanto che comunque possiamo viverlo anche, sì, insomma, senza averlo conosciuto.
17: Spesso quando parliamo

0: riferimento all'autorenia invece la usano a quintali e quindi riconoscono invece i loro limiti, e sicuramente insomma amare Gaber non significa poi non riconoscere che magari in alcuni pezzi, in alcune canzoni qua e là fiorasse magari un po' di qualunquismo, oppure ci fosse un po' di sconfitta, soprattutto negli ultimi dischi, no? Tant'è che uno dei suoi ultimi, se non l'ultimo disco, si chiamava La mia generazione ha perso. E quindi, insomma, bisogna anche a tali mostri sacri avere comunque uno spirito critico, perché è quello che comunque insegnavano, diciamo, no? Anche indirettamente, e quindi sicuramente si mettevano loro stessi anche sul banco degli imputati, insomma non erano teneri in quei testi lì verso loro stessi, insomma l'autocritica faceva sempre parte del gioco.
1: In conclusione, Giorgio Gaber si è spesso definito con onestà e autoironia, quella di cui ci parlavi e che ha contraddistinto sicuramente la sua carriera, come un ladro di intuizioni altrui, no? Parlando esplicitamente di come altri artisti lo abbiano ispirato. Quanto è presente questo elemento, se è presente, nel tuo essere artista?
0: Sì, beh, a volte capita di scoprire a posteriori che quella cosa che hai detto o fatto nasce da qualcosa che viene da lontano, dal passato, che avevi dentro e della quale magari non ricordi l'origine, ma sicuramente poi metti a fuoco e scopri che appunto magari l'hai sentita da uno degli artisti che hai ammirato nella tua vita, oppure romanzi o saggi che hai letto, e quindi siamo sicuramente il risultato di quello che leggiamo e ascoltiamo, insomma, quello di cui ci nutriamo anche dal punto di vista artistico ci resta dentro, facciamo una selezione, ovviamente c'è qualcosa che passa e va senza lasciare tracce, qualcosa che ci resta dentro, quindi quel qualcosa poi magari lo elaboriamo, ma siamo tutti un po' ladri di intuizioni altrui, anche perché appunto non siamo i primi uomini sulla terra e ci sono secoli di saggezza, di arte, di comicità che ci precedono, e quindi sicuramente è difficile inventare qualcosa di nuovo, però si continua magari a creare qualcosa avendo delle intuizioni e mettendo insieme dei collegamenti che nessuno ha mai pensato prima. Quindi anch'io penso di risentire, magari, che ne so, anche di fumetti che ho letto in adolescenza o durante l'infanzia e che mi sono rimasti dentro e che quindi mi hanno formato come persona e come artista. E loro, dici bene, appunto, Luporini ha sempre ammesso di aver rubato qua e là, ma di averlo saputo fare, perché magari quando senti il monologo La paura ci trovi dentro traccia dell'uomo senza qualità di Musil, c'è proprio una frase che fa parte di quel monologo che è estrapolata dall'uomo senza qualità, però è ovviamente solo una frase all'interno di un monologo ben più lungo, con un'intuizione diversa e geniale, per cui ecco, dire rubare come facevano loro con autoironia non significa che poi prendessero a piene mani da altri, ma che magari quella frase poteva essere lo spunto per costruirci sopra una storia completamente diversa e che quindi quello spunto la impreziosiva.
1: Neri Marco Re, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato Gaber, Mi fa male il mondo, questo straordinario viaggio teatrale nella grande opera realizzata da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, che vedremo dall'8 al 10 maggio sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna. Vi auguriamo il meglio per queste rappresentazioni e ci sentiamo presto.
0: Vi aspetto, grazie.
2: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
3: E grazie ad Alessandro Iannacci, come sempre anche questa intervista, come tutte le altre, le potete recuperare o riascoltare o ascoltare se vi siete sintonizzati ai saluti finali con Neri Marco Re nell'omonimo podcast Showtime, podcast di Nettuno Bologna 1, disponibile su tutte le piattaforme. Noi adesso diamo la linea alla regia, c'è il GR Sport, c'è la pubblicità e poi c'è Manuel Minguzzi, torniamo tra poco.
4: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese.

0: presentato da
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 57 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 l'Olimpico, la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
9: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato, anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
8: E l'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 in rimonta alla Cremonese, sempre più terz'ultima, meno 4 da Lecce per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa in casa bianco celeste, tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
10: Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo, sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metta a sedere in panchina e me ne vado.
8: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest. A Londra, Arsenal Atletico Madrid, in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Abbiamo accennato al tennis, all'internazionale. Domani scatta il torneo maschile meteo, permettendo Sinner debutterà sabato. Per il momento a Roma pioggia protagonista nella mattinata del secondo giorno di qualificazioni. Nel debutto invece del torneo femminile dovrebbero scendere in campo tre azzurre: Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data di Zanardi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta attraverso i social. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche ad un intervento al cuore. Ed è tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
11: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Sognando
2: Edoardo Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
15: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
15: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
15: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
16: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
17: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
18: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
17: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 11:04, siamo pronti allora per ripartire con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Manuel Minguzzi collegato con noi. Ciao Manuel.
22: Ciao Dario, buongiorno.
21: Dove vai in vacanza questo mese di maggio? Dove vai, al mare? Vai anche tu al mare?
22: Non,
21: sì.
22: Non vado.
21: No, ma come? No. Ma perché?
22: No. Mi piacerebbe, ma non si può. Non si può.
21: Vabbè, niente. Ma perché hai trovato già tutto occupato?
22: È tutto pieno, sì, full, è tutto full. Esatto. Non c'è niente da fare.
21: Chissà chi ci va al mare a sto giro.
22: Il Bologna poi c'è già.
21: Diciamo. Dico, l'abbiamo presa alla larga proprio per iniziare la chiacchierata. Proprio abbiamo fatto il giro della tangenziale per dalla 3 alla 2, ma siamo passati dalla 11.
22: Così, esatto.
21: Giro esatto. Random. Va bene, va bene. Ti saluto subito col messaggio di Martino Salus. Come chiederei al divino se le dichiarazioni di Vincenzo possono battere il record di Trump sulla scala Mazzarri.
22: Sì, quando ha parlato del campo allentato, immagino, dal caldo,
21: non male.
22: Però no, quello è record assoluto, qua siamo a 9,97 più o meno.
21: Altissimo però, altissimo. Sì, sì. Non ti sono piaciute le parole in post partita, mi par di capire.
22: Ma no, non tanto, non tanto. Su alcune sono un po' rimasto così stranito, perché il discorso che ha fatto sul campionato, su questo discorso che insomma la gente giudica il campionato, beh, insomma sì, il campionato si fa tutti gli anni e di conseguenza è quello. Tra l'altro su 38 partite, quindi comunque tante, è su quello che si misura un po' lo stato di salute di una squadra. Poi le coppe sono un di più se ti qualifichi, quindi è evidente che insomma il campionato tende ad avere una predominanza, perché non è che puoi fare come Bologna d'inizio anni 90 che va avanti in Coppa UEFA poi retrocede, diciamo. Quindi
21: eviterei
22: esattamente, per cui è abbastanza normale che sia così. Poi nessuno nega il fatto che l'Europa League sia stata fatta bene, bene nella misura in cui, insomma, il Bologna partiva anche per i bookmakers con un posto nelle otto, cioè era tra le otto migliori anche per i quotisti, che insomma tendenzialmente non regalano soldi alla gente, quindi è stata fatta bene, non un'impresa straordinaria, ma è stata fatta bene. Il campionato però sono un po' venuti i nodi al pettine, ecco, mi è parso abbastanza evidente questo, e mi stupisce che l'italiano si stupisca, insomma, del fatto che il campionato tendenzialmente è un po' dalla misura del valore di una squadra. E quindi sì, sono, è da un po' di settimane che, insomma, sulla comunicazione di Vincenzo ho qualcosa da dire, però insomma l'allenatore poi non deve essere sempre perfetto davanti al microfono se poi vi porta risultati. Il problema è che sono venuti un po' meno anche i risultati, ecco.
0: Sì, soprattutto, ma al di là dei risultati, credo che sia soprattutto il modo in cui non stiano arrivando, perché sai, poi con la Roma in casa puoi perdere, ci sta, con il Cagliari in casa puoi anche pareggiare perché magari la partita non la sblocchi, però sono le modalità con cui sono arrivati i risultati che credo siano quelli che ai tifosi rossoblù stiano dando più noia.
22: Sì, sì, perché poi di fatto dalla Stombina in avanti l'approccio, l'atteggiamento del Bologna non c'è più. Abbiamo preso gol subito con la Juventus, praticamente subito con la Roma, abbiamo rischiato anche col Cagliari di prenderlo subito. È evidente che la squadra mentalmente ha un po' mollato gli ormeggi, essendo priva dell'obiettivo primario che era appunto l'Europa League, e non vedendo con grande fame questo possibile settimo posto che è diventata un po' una corsa ciapanò, che alla fine potrebbe anche premiare la Lazio, pensa Modad come siamo messi, perché che la Lazio in mezzo a 3.000 difficoltà, soprattutto a livello societario ed economico, insomma, poi lo Tito ha un po' venduto la qualunque, non solo in prima squadra ma anche a livello di settore giovanile, fonte diciamo un tassista di Roma se volete saperlo però insomma sui taxi di Roma si possono sempre trovare delle informazioni utili,
0: assolutamente.
22: In mezzo a 1.000 difficoltà Sarri ha trovato un finale di stagione o comunque una seconda parte di stagione convincente, non solo con la finale di Coppa Italia ma anche con una rimonta verso l'Atalanta che potrebbe anche portare a termine. Poi non so esattamente quanto la Lazio voglia puntare al settimo posto, se abbia in questa fase tutte le attenzioni sulla Coppa Italia, però sta facendo meglio di noi e mai e poi mai l'avrei detto.
0: Sì, soprattutto per come si era messa la stagione dal punto di vista del rapporto con i tifosi, il mercato, il non mercato, insomma, gran lavoro di Sarri sicuramente, anche nel tenere la squadra nella bolla giusta per poi arrivare a fine stagione a giocarsi un trofeo e anche una posizione europea in campionato. Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022, anche sul futuro naturalmente, e sul discorso legato all'incontro, ecco, tra italiano e la società. Marco in particolare ti chiede: come fa la società a essere contenta della stagione? Mancheranno le entrate dell'Europa, parte della rosa andrà venduta per contenere le spese e gli stessi giocatori non mi sembrano siano stati valorizzati al massimo, senza contare che si spegnerà anche il ritrovato entusiasmo per lo stadio. Però a parte questo, Marco, direi che va bene, insomma, le cose vanno bene.
22: Esatto,
0: a parte
22: sì,
0: questo
22: sì.
0: Per il resto tutto a posto. Messaggi apocalittici che arrivano.
22: Sì. Ma sai, poi oggi piove anche. Quindi.
0: Brutto, hai ragione. Un abbraccio a Marco allora.
22: Esatto, però sì, un po' me lo chiedo anch'io, come si riesca a giudicare così positivamente tutto quello che è successo, perché poi di positivo di fatto c'è stata solo l'Europa League, ecco, perché comunque la Supercoppa è frutto di quello che avevi fatto in Coppa Italia e il campionato è andato male, maluccio. Quindi anche sulle prospettive faccio un po' fatica anche io a capire cosa sarà il Bologna. Uno, perché sai, si tende a dire che può essere vero, la permanenza di Italiano può essere insomma sinonimo, sintomo insomma di garanzia, ecco, di ambizione, visto che Italiano di fatto, e questo ce lo sta dicendo anche esplicitamente, chiede una rosa di qualità, perché insomma le aspettative si sono alzate, il pubblico è diventato più esigente, insomma tutto quello che abbiamo sentito. Però mi chiedo anche, proprio legandomi al messaggio, mancando i ricavi europei, ipotesi di cessioni più o meno ventilate, come possa il Bologna tenere alta l'ambizione da questo punto di vista? Quindi il mio timore è quello che Italiano resti, non tanto per una questione di convinzione reciproca di altissimo livello del Bologna, quanto per una costrizione contrattuale, perché insomma da un lato 3 milioni l'anno rendono per il Bologna impossibile cambiare allenatore, perché vorrebbe dire esonerare Italiano con un anno di contratto e quindi corrispondergli 6 milioni lordi se Italiano poi non trova panchina, e in più prenderne uno nuovo, che significa mettere sul piatto magari un milione e mezzo di ingaggio, che al lordo fanno 3, e quindi vuol dire spendere quasi 10 milioni di euro per gli allenatori. Impossibile che Bologna faccia tutto ciò. E questo è un po' un interrogativo che mi preoccupa, perché insomma gli indizi vanno verso comunque un'estate con qualche cessione, che io spero sia solo siano solo cessioni obbligatorie, cioè Fabian che verrà riscattato dalla Fiorentina con la salvezza, Lukumi che va ceduto perché non rinnova il contratto 2027, e immagino Dalling, perché insomma dopo 2 anni di delusioni insomma, e tra l'altro con anche infortuni, direi che è impossibile andare avanti e Bologna ha bisogno di un nuovo centravanti. Se però l'estate mi parte cedendo uno dei due migliori, cioè uno tra Casta e Rò, non partiamo benissimo da questo punto di vista, ecco.
21: Ah, guarda, io invece vorrei un mercato in cui vanno via tutti e arriva tutta gente nuova e stiamo 3 mesi a inseguire tutti i nomi possibili e immaginabili. Sai che divertimento?
22: Sì, guarda, sarebbe per noi giornalisti quasi una manna dal cielo, perché non avremo mancanza di argomenti.
21: No, diciamo, ma che tifosi si divertono, devi costruire la squadra da capo, puoi mettere.
22: Sì, può essere effettivamente un'estate divertente.
21: Vedi, detto già cambiato.
22: Nessuno andrà in vacanza perché dovremmo lavorare sempre. Però
21: ma parla per te, io ci vado, poi leggo tutto Bologna Web e quello che scrivi.
22: Bravo.
21: Dal
22: bravo.
21: Mare, dove sarò in pantofole, infredito col mio mojito, leggo tutto Bologna Web. È la mia estate ideale.
22: Esatto. Contento tu.
21: Allora, ti piace Adai del Karabag? Che è il nome che bazzica in questi giorni?
22: Sì, sto cercando di informarmi perché ho letto anch'io questa indiscrezione dell'Azerbaigian. Però sai, siccome viene da là, credo possa anche essere qualcosa di credibile, attendibile. Dipende, nel senso che allora, non seguo con dovizia di particolari il campionato a zero, ovviamente, però l'ho visto giocare nelle coppe europee, insomma Karabag tendenzialmente c'è. È un giocatore che può avere le caratteristiche adatte per il gioco di Italiano, quello sì. E, ecco, poi se mi dite Adai al posto di Rowe, ecco, io qui sto al comportato, diciamo che cioè non sarebbe l'inizio di mercato ideale prendere un giocatore, tra l'altro mi pare in scadenza di contratto, per sostituire di fatto quello che poi è diventato, assieme a Castro e Lukumi, uno dei tre che in stagione un po' si sono salvati, ecco, magari il quarto Bernardeschi se vogliamo. E quindi sarebbe una sostituzione di mercato che mi lascerebbe perplesso se fosse così. Se invece Adai diventa un'alternativa in un reparto degli esterni dove magari si può cambiare qualcosa nelle seconde linee, allora il discorso può essere diverso. Magari mi privo di Dominguez, faccio una valutazione su Cambiaghi, metto dentro un giocatore che può essere più utile a Italiano rispetto a Dominguez, dentro un reparto che conta ancora di Rowe, Bernardeschi, Orsolini, allora il discorso è diverso. Se invece il cambio è Adai per Rowe, avrai delle perplessità, ecco.
21: Allora non guardarmi strano, e lo dico anche agli ascoltatori, ma io il Karabag, per motivi di Fanta Champions, l'ho seguito spesso quest'anno in Champions, e devo dire che più che Adai, a me ha impressionato Leandro Andrade. che è capoverdiano, esterno anche lui. Devo dire, se proprio dobbiamo prendere qualcuno al Karabag per la mia squadra, io faccio un pensierino più a Leandro Andrade. Mi ha convinto di più in Champions, quindi sempre con un numero di partite limitato naturalmente. Però ti dico la verità, insomma, lui mi è piaciuto di più, ecco, rispetto ad Addaio, anche rispetto ad altri giocatori della formazione azzera. Tra l'altro Leandro Andrade che farà il mondiale col Capoverde, quindi se lo volete vedere quest'estate lo guardate. Mi sembra un giocatore più interessante, ecco, mia idea.
22: Sì, adesso casomai appena finisco qua chiamo il Cobra e segnalo, insomma, nel caso lui avesse avuto questa svista.
21: Cioè, mamma, hanno detto a Dai, però ma sai che Dario ha detto Leandro Andrade? No, allora aspetta, esatto. Allora, chiamiamo il signor Karabag e cambiamo. No, parte le battute, mi è piaciuto molto di più lui di Addai nelle partite in cui ho visto il Karabag. Addai mi sembra piuttosto fumoso, almeno nelle gare in cui l'ho visto, quindi sempre un campione molto limitato naturalmente di partite. Senti, ti giro invece il messaggio di Pierre, che scrive: non sono un disfattista, ma non è possibile che a fine stagione si veda più intensità di gioco nei campionati amatoriali. Se non ci si gioca più nulla tra Europa e salvezza, almeno che si giochi per tutte le persone che tifano e pagano.
22: Lo so, però il campionato italiano, adesso al di là del Bologna di quest'anno, ma insomma è fatto un po' così. L'assenza di playoff in alcune zone di classifica rende il finale di stagione delle squadre, diciamo così, in quel magma di centro classifica, lo rende un finale a marce basse, perché insomma c'è chi è già salvo, o comunque anche quelli che non sono salvi aritmeticamente come se lo fossero, perché insomma stiamo vedendo quest'anno alla fine la Cremonese non fa più un punto. Se non ricordo male, la Cremonese arrivò vicina ai 20 punti o li superò vincendo qui al Dall'Ara a dicembre, ed è ancora a 28, per cui
21: forse li superò, sai?
22: È probabile. E tant'è che mi ricordo che insomma i giornalisti da Cremona in conferenza stampa post partita iniziarono un po' a parlare di, insomma, alzare l'asticella, vedere cosa si poteva fare, perché di fatto la Cremonese era a metà classifica più o meno, insomma, tranquillissima. È ancora a 28, quindi praticamente la salvezza quest'anno, non so, a 31 è fatta quasi, quindi ci servirebbe dal mio punto di vista un play out in zona retrocessione e magari una sorta di playoff nelle posizioni europee. Non farei mai un playoff per il campionato, perché insomma se l'Inter, prendiamo quest'anno, l'Inter ha 12 punti di vantaggio, quelli che sono, non avrebbe senso rimettere in discussione lo scudetto dopo un margine del genere. Vuol dire che l'Inter l'ha vinto meritatamente, ma su alcune posizioni, per provare a ravvivare la zona centrale di classifica, play out e playoff potrebbero dare una spinta in più.
21: Ma quando li giochiamo?
22: Lo so. D'altra parte,
21: io l'estate devo andare a leggere tutto Bologna Web, so. Non posso seguire le partite.
22: Ma poi ti sentivo prima parlare del derby di Roma.
21: Mamma mia,
22: poi andi niente, dai.
21: Appunto. Vabbè. Resta lì, diamo la linea alla regia, ma ripartiamo subito.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
23: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
24: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
8: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
9: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
10: people. Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare: tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 11:23 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, collegato con noi. I vostri messaggi al 366-402-4022. Perdonami Manuel, devo fare una marchettina prima di proseguire, ovvero Vai. Che questa sera c'è Basket City su TRC dalle 21:30, quindi vi aspettiamo. Ospite in studio Stefano Tedeschi, presidente della Fortitudo, quindi sarà l'occasione con lui per fare il punto della situazione della F, soprattutto in vista dei playoff. Quindi questa sera vi aspettiamo alle 21:30. Dovrei trovare una sigla per le marchette. Adesso poi magari troviamo una musichetta adatta per sì. Quando dovevamo fare queste cose qui. Va bene. Allora, sappiate che al mondiale ci sarà solo il Curaçao da vedere. No, io tiferò Curaçao senza alcun dubbio. Cioè, citavo Capoverde così, ma Curaçao tutta la vita. Tu hai scelto la tua squadra?
22: No, non ancora. Devo dire la verità, non mi sono ancora particolarmente interessato. Però sì, andrò anch'io a pescare qualche formazione un po' esotica, ecco, per cui...
0: Ma come esotica? Come ti permetti con quella sala? non lo so. Porta rispetto.
22: Ma... cioè, questa cosa che praticamente ci sono tutti tranne noi.
0: Chiunque.
22: È una roba
0: chiunque.
22: Che mi devasta, sì, mi devasta.
0: C'è anche l'Uzbekistan con Cannavaro allenatore.
22: Esatto.
0: Vabbè, siamo questi.
22: Con Shomuradov centravanti, capocannoniere al mondiale, me lo immagino Shomuradov che segnava la langa.
0: Mamma mia, mondiali più brutti di sempre. Allora Marco fa una domanda cattiva. Attenzione. Secondo la nuova filosofia di sportiva di Italiano, che io non vorrei avere più come allenatore, l'ottavo posto in classifica è il nuovo primo posto, quello a cui puntare per non rischiare di andare nelle coppe e fare un ottimo campionato. Così non mi piace molto.
22: Cioè il primo degli altri sostanzialmente.
0: Sì.
22: Ma guarda, io non lo so cosa sia successo, o meglio, non so se Bologna abbia rinunciato a prescindere in questa lotta Conference League per tutta una serie di motivi, cioè non giocare il giovedì in una coppa meno interessante con pochi ricavi, non ne ho idea, lo sapranno loro all'interno e non ce lo diranno mai se è stato così. C'era secondo me una grande possibilità quest'anno, io la Conference la farei sempre a prescindere, perché comunque è ribalta internazionale, è una competizione, è vero, di livello basso, ma la puoi comunque fare nei primi turni anche con abbondante turnover, che insomma qualche partita la vinci, non è che viene eliminato subito. Se ce l'ha fatta in una certa misura anche la Fiorentina a ottenere dei risultati dovendo impegnarsi più sulla salvezza che sul resto, la Conference è una coppa in cui puoi vincere le partite della prima fase anche ruotando gli uomini e risparmiando qualche titolare per il campionato, se questo è il problema, cioè la fatica. Io l'avrei fatta sempre. È chiaro che insomma, l'anno scorso hai fatto 62, sei arrivato nono e credo non sia mai successo un nono posto a 62 punti. Quest'anno probabilmente il settimo posto sta anche sotto i 70, adesso non so come finirà l'Atalanta, ma ai 60 non so come finirà l'Atalanta, però c'è una differenza di punteggio perché ad un certo punto insomma è diventato un po' un ciapanò, ecco, l'Atalanta ha smesso proprio di far punti e ce la potevamo fare ancora nonostante tutte le disavventure di gennaio in termini di risultati. Non è andata, ma se lo hanno fatto, se diciamo l'obiettivo è, come è successo anche a squadre di alto livello, insomma ricordiamo che quando noi siamo andati in Champions il Napoli è rimasto fuori da tutte le coppe, mm-hmm. e ha poi costruito sull'annata successiva diciamo la possibilità di vincere uno scudetto, quindi può anche essere che il prossimo anno il Bologna faccia un gran campionato
21: e vinca lo scudetto. Stai dicendo
22: sì, esatto,
21: stai dicendo quello.
22: Di certo, sì, guarda, di certo chiudo, stavo iniziando a preparare un po' la scheda dell'ottavo scudetto di domani sera, mm-hmm. sul Napoli. Sono andato a vedermi i precedenti, l'ultima vittoria ovviamente quella di Motta 0-2, mm-hmm. 2024, che certifica la Champions. Sono andato a vedere la formazione del Bologna, ha avuto un colpo al cuore,
21: un mancamento,
22: insomma... siamo riusciti in quella partita lì a tenere in panchina Beukema perché c'erano Calafiori e Lucumi titolari, avevamo in panca Salemakers perché giocava Ndoye titolare e c'era in
21: Aspetta che ti abbiamo perso. Aspetta, ti abbiamo perso. C'era Ndoye titolare
22: e c'era in panca Salemakers.
21: Ok.
22: E c'era Orsolini in panca, c'era Castro in panca perché giocava Zirze, giustamente, ovvio, Castro è appena arrivato, e guardando quella formazione lì ne sono rimasti 3 o 4 dopo 2 anni, forse abbiamo cambiato un po' troppo, ecco.
21: E vabbè, però in panca c'era anche Carson, non vedo sì. Le tue polemiche però su questo, come mai?
22: Adesso passeremo secondo me una nuova estate a parlare di Carson, che potrebbe avere di nuovo una chance al Bologna, scommettiamo.
21: Sarebbe da brividi, brividi troppo. La rosa attuale è troppo lunga per un'eventuale stagione senza Europa, sottolinea Tommaso da Mainz. Quindi a prescindere, guarda, qualcuno dovrà andare via, ecco, quello sì.
22: Ma sai, guarda, io ci vedo nella stagione difficile, ci vedo però un'opportunità, nel senso che mai come quest'anno si possono cambiare tante cose, perché tanti giocatori hanno fatto fatica. Di veri insostituibili ce ne sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano e spero quelli rimangano, e tutti gli altri potrebbero essere ceduti, sostituiti, cambiati. Mm-hmm. Cioè, non mi strapperei i capelli se ci fosse una cessione, che ne so, di qualche giocatore che ha reso poco, quindi c'è modo, c'è margine di lavorarci sopra. Credo che senza Europa un po' la rosa verrà asciugata, perché quest'anno siamo partiti con 3 centravanti, 5 esterni, 2 trequartisti, avevamo 5 terzini, abbiamo avuto anche 5 centrali, cioè, di difesa, abbiamo avuto tante rotazioni, senza giocare fra settimana puoi asciugare un po', senza esagerare troppo, nel senso che poi sappiamo che durante una stagione gli infortuni ci sono sempre e quindi un minimo di rotazione lo devi avere, però sì, puoi asciugare molto.
21: Sì, tra l'altro quel Napoli-Bologna si giocò l'11 maggio.
22: Sì.
21: Allora. Corsi e ricorsi, corsi e ricorsi, uguale. Non arrivai mai. Battutaccia vergognosa. Vado ancora con altri messaggi prima di salutarti al 366 402 4022. Mauro il tornitore, quest'anno è l'anno dove vendere gli esuberi, provare a fare un investimento per tornare in Europa subito, provare a riattaccare la Coppa Italia, ma lo si farà? Italiano ha parlato chiaramente, ha passato chiaramente la palla alla dirigenza.
22: Sì, beh, che Italiano abbia passato la palla alla dirigenza e alla proprietà, sì, questo è stato evidente. Bologna lo farà? Io non lo so, cioè non, sai, il Bologna in queste ultime estati ha sempre ceduto, sia quando aveva 40 mm-hmm. milioni di ricavi, sia quando non ne avrà la prossima. Mm-hmm. Spero, ripeto, si fermino con le cessioni a quello che è necessario fare. Quindi Fabiano, Lucumi e Dallinga, e tengano quei due o tre top player che insomma hanno dimostrato di alzare il livello, e poi su dove va migliorata la rosa possono agire sulle seconde linee che insomma hanno un po' deluso. Insomma, mai come quest'anno hai tanti giocatori che puoi veramente far uscire, che non credo verranno rimpianti. Poi dopo gli investimenti dipendono dal proprietario. Io so bene che il Bologna deve agire dentro un contesto economico che non potrà mai essere quello dell'Inter o degli altri top club, però se i ricavi Champions o comunque se i ricavi europei sono così importanti a bilancio, in un qualche modo devi lavorare per riottenerli. Come lavorerà il Bologna per riottenerli? Spero cercando di fare un piccolo sforzo, che secondo me significa costruire una rosa che possa fare più di 60 punti, perché nel momento in cui fai più di 60 punti non hai così bisogno di guardare cosa fanno le altre, perché il campionato italiano ormai è strutturato in questa maniera da anni, cioè una, forse due a volte formazioni che possono fare più di 80, tutte le altre si aggirano in un range attorno dai 60 ai 70, cioè la zona Europa è quella lì, cioè non è più la Serie A dove ci sono 4-5 squadre che fanno 75-80 e sono irraggiungibili. Quindi è questa una fase, un'era storica in cui se fai più di 60 hai grosse possibilità di andare in Europa. Quindi io mi auguro che Bologna costruisca qualcosa per fare più di 60, poi se fai più di 60 e ce ne sono 7 migliori di te, vabbè, faremo i complimenti alle altre, pazienza. Però quest'anno, per esempio, i 62 dell'anno scorso ti avrebbero dato, a mio modo di vedere, aritmeticamente almeno settimo posto.
21: Vabbè, con l'Atalanta 55, sì, esatto. eri lì. Stefano da Imola, in attacco proverei a trattenerli tutti, l'unico che valuterei è Castro, con un giocatore che abbia nel DNA più gol. In difesa invece l'unico che cambierei è Vitic.
22: Ma guarda, io in attacco, se Bologna tiene Orsolini, Bernardeschi, Ro e Castro, sono già abbastanza soddisfatto. Poi dopo andiamo a prendere un centravanti buono al posto di Dallinga, che possa alternarsi con Santi, e il reparto più o meno è fatto. A me interessa molto quello che verrà costruito a centrocampo e in difesa, che io considero ancora i reparti più deboli di questa stagione, soprattutto la difesa. La difesa per me è il grande nodo, perché senza Lucumi, che verrà ceduto, hai bisogno di un giocatore forte, un leader, lì della difesa, perché non ne hai. Eggen non è un leader della difesa, Vitic non lo è, Elland è appena arrivato, e quindi sono scelte delicate. Poi per quello che ho visto in stagione sono veramente tutti sostituibili a parte 4-5, a maggior ragione in difesa. Vitic doveva essere, cioè Vitic è una situazione strana, perché lui era arrivato qui con un curriculum forse addirittura migliore di quello di Beukema quando arrivò a Bologna, ma la prima stagione non è andata bene.
21: No. Orsolini potrebbe essere ceduto? Chiede Max.
22: Vabbè, l'ipotesi c'è sempre, se non dovesse arrivare un rinnovo contrattuale, perché la scadenza 2027 di fatto ti obbliga a fare un ragionamento, a meno che non si decida di, di andare a trattare oltre l'estate, quindi portare le trattative all'ultimo anno di contratto, però poi dopo si avvicina il rischio del parametro zero. Per me il rapporto Orsolini-Bologna, se è così solido anche a livello, chiamiamolo, sentimentale, forse si potrebbe trovare una quadra anche indipendentemente da quello che è il tetto salariale del Bologna, che sappiamo insomma Orsolini più o meno ha già raggiunto, e quindi più di quello non è che si può fare, quindi ancora qualche speranza di una sua permanenza ce l'ho, ma poi mi piacerebbe continuasse, perché non, cioè, questa fine così con una stagione difficile, no, Orsolini non la merita, cioè salutare Bologna per Orso con questa stagione così in calo, insomma, sarebbe una fine un po' triste, ecco, molto malinconica. Mi piacerebbe un finale diverso.
0: Andrea ti chiede: se dovendo fare una scelta terresti Orsolini o Bernardeschi, con questo modo di giocare in campo senza una posizione certa?
22: Porca, questa è una bella domanda.
2: Ah, per quello la giro a te. In realtà l'aveva chiesto a me, ma ci sei tu, rispondi tu.
22: Se devo fare una scelta, dico Bernardeschi, dai. Perché fisicamente ancora integro, ha ritrovato il ritmo della Serie A, anche insomma, un'esperienza ad alto livello che può servire per in una rosa comunque che sarà sempre un po' un mix di giovani ed esperti. Se devo proprio fare una scelta, andrei su Bernardeschi, sì.
0: E sempre Andrea chiede se riprendereste Ebischer, ma Ebischer ormai è del Pisa, quindi non se ne parla. E poi Luca, ragionando per assurdo, nelle infinite vie del mercato, Lucumi dovesse rimanere? Oh, sarei molto sorpreso, eh.
22: Ah, se rimane, gioca titolare ovviamente, non c'è problema, ma mi sembra strano, perché poi lui non rinnova e quindi l'unico modo per il Bologna di fare plusvalenza è cederlo quest'estate, non ci sono altre soluzioni.
0: No, perderlo a zero sarebbe deleterio, assolutamente deleterio, quindi no. Sarei molto sorpreso, ecco, questo sì, se dovesse rimanere.
22: A grande sorpresa del mercato. Sì. Perché vorrebbe dire per il Bologna rinunciare a 15 milioni sostanzialmente, e quindi il giocatore rinunciare poi a una seconda parte di carriera, insomma, con ambizioni diverse. Lo sappiamo che lui vuole provare a fare un salto da un'altra parte, quindi sarebbe veramente stranissimo se rimanesse.
0: Caro Manuel, tempo di salutarti, ci risentiamo giovedì, ti leggiamo su tutto Bologna Web, non dal mare almeno per il momento, prossimamente sì, e quindi ci sentiamo giovedì.
22: A giovedì, grazie Dario, ciao.
0: Grazie mille a Manuel Minguzzi. Allora, linea alla regia, adesso pubblicità, torniamo tra poco.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
28: Perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Signor Presidente.
0: Eccoci qua, ancora in diretta con l'Ora Dario, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco andiamo a sentire anche un po' di voci dal Quirinale. Ieri Mattarella ha accolto sia la nazionale di Davis che quella della ex Fed Cup, quindi le campioni del mondo, le campionesse del mondo di tennis. A proposito di tennis, vi segnalo che sono già in vendita i biglietti per la Coppa Davis per domenica 29, quindi per la finale, in quella che sarà la Virtus Arena, la futura Virtus Arena, o per meglio dire la Bologna Fiere Arena, che è il nome per la Coppa Davis naturalmente. Quindi sono già disponibili di fatto biglietti con la mappa del palazzetto. Siamo ancora ovviamente lontani dal completamento del palazzetto, però intanto sono già in vendita i biglietti, quindi se vi volete fare un'idea di com'è la mappa del nuovo palazzetto, che poi sarà anche la casa della Virtus, ve la potete fare appunto attraverso i portali che vendono i biglietti per la finale di Coppa Davis. Torniamo tra poco a occuparci di tennis. Adesso Matteo Della Vita, Gazzetta dello Sport. Ciao Matteo.
32: Ciao Darione.
0: Buongiorno. Buongiorno.
32: La scorsa settimana non ce l'ho fatta.
0: No.
32: Poi siamo arrivati.
0: Ci hai presentato una giustificazione che non abbiamo accettato, ma vabbè, tanto ormai, voglio dire, è mai andato in prescrizione.
32: L'hai accettata e basta. Dove siamo rimasti? A Italiano?
0: Siamo rimasti al futuro di Italiano sulla panchina del Bologna.
32: Io credo che ci sia. Credo che ci siano molte più possibilità che rimanga, e dico la mia, io sono contento se rimarrà. Sono contento se rimarrà, ma l'avevo già detto anche credo 2 settimane fa, io ho la speranza, spero, quantomeno immagino, che Italiano rimanga e che si debba e si possa lottare per tornare in perché il Bologna torni in Europa. Penso che ci siano le basi. Ora è chiaro che tutti noi diciamo bisogna vedere quelli che vanno via.
0: Certo.
32: Allora quelli che vanno via, bene o male, ci siamo fatti tutti un'idea su quelli che potrebbero andare via, però in assoluto mi fido di chi di coloro che devono portare quelli che devono sostituire chi è andato via e chi andrà via. Cosa voglio dire? Noi sapevamo chi era Ndoye prima di essere Ndoye, noi sapevamo che Calafiore sarebbe tornato a fare la carriera che ha fatto quando era confinato fra virgolette a Basilea, sapevamo chi era Beuke, ma sapevamo chi era Lukumi, sapevamo quanto valeva Rowe? No. Per cui io credo che ci si debba fidare, che questi anni passati anche in Europa, quando l'Europa poi non ci sarà più, credo che ci si debba fidare, ed è una delle basi, e attenzione, l'ha anche detto nei suoi discorsi, ed è una delle basi dalle quali italiano può ripartire, cioè la certezza di avere della gente competente che sa scegliere dei giocatori. Ora a tutti dispiacerà se arriveranno 45 milioni per Roma, cosa fai? L'unico modo per trattenerlo è pregare, no? Da parte della società, dice non, fai ancora un anno qui e però se gli chiedono di tornare in Premier a casa sua, magari con milioni di ingaggio aumentati, non puoi fare niente. Allora lì devi andare al passo successivo e io credo, a parte qualche errore, e qualche errore lo facciamo tutti, credo che ci si possa fidare di chi ha preso negli anni i vari Ndoye, ripeto, Beukema, Zirkzee quando era in ambasce e via discorrendo.
0: No, questo sicuramente, anche se poi siamo sempre lì, Matteo, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, in questa fase conta anche la tempistica con cui le parti trovano l'accordo, la base su cui lavorare. Io non so però le tempistiche degli allenatori in generale quanto influenzino le idee di Italiano, mi riferisco soprattutto alla tempistica per il commissario tecnico, che inevitabilmente è una tessera che fa partire un domino, ma lo farà partire più in là.
32: Lo farà partire più in là. Al momento io non credo che Italiano sia nel mirino di qualche grosso club. Allora ricordiamo una cosa che è giusto tenerla presente: nel contratto di Italiano non c'è nessuna clausola. Allora molti allenatori inseriscono al momento della stipula o del rinnovo del contratto una clausola per cui, ed è successo anche recentemente e anche a Bologna, per cui dicono va bene, magari prendo un po' meno, ma non è una questione economica, magari prendo un po' meno, però inseriamo una clausola per la quale se mi chiama una delle prime 5 squadre che arrivano nel prossimo campionato, alla fine del prossimo campionato, mi lasciate libero. Non c'è nessuna clausola all'interno del contratto di Italiano. La seconda cosa, ho sentito anche dire ma se rimane deve rinnovare. No, perché la storia dice altro, anche la storia di Italiano, perché a volte ha rinnovato ed è andato via, e soprattutto nella sua penultima esperienza, che è quella di Firenze, cosa ha fatto? È andato ad esaurimento contratto. Molto semplicemente.
0: Però Matteo, faccio l'avvocato del diavolo. Faccio l'avvocato del diavolo su questo. L'ultimo anno di Italiano a Firenze coincideva con l'ultimo anno anche della squadra, di quella squadra lì. Qua invece parliamo forse di una squadra che verrà cambiata anche profondamente.
32: Ma non farei questa associazione, okay. Cioè, 4 giorni dopo la finale di Atene si sono incontrati, ma avevano già capito che, e attenzione, con un allenatore in scadenza sono arrivati per la seconda volta in finale di conference.
0: Quello
32: quindi,
0: sì, quello
32: non vuol dire niente.
0: Okay.
32: Non vuol dire niente dover rinnovare un contratto, perché si può arrivare alla fine, ripeto, all'esaurimento di un contratto e poi decidere se continuare a stare insieme, perché è già successo. E perché semplicemente conta la professionalità della persona e non una firma che hai messo sul contratto.
0: Quello fuori discussione, assolutamente. So che è un impegno, Matteo, quindi ti rubo solo un altro minuto per rispondere alla domanda di un ascoltatore che chiede il futuro di Sartori, perché cominciano ad esserci voci anche su di lui.
32: Credo, mi senti?
0: Sì.
32: Perfetto, credo che non ci siano basi per le quali poter pensare che Sartori oggi torni all'Atalanta, quindi Sartori resterà a Bologna, Sartori la lavorerà per Bologna, ha un contratto anche lui fino al 2027 e per cui sono straconvinto che Sartori rimarrà a Bologna, così come sono abbastanza convinto che Skorupski rimarrà a Bologna.
0: Ok, da primo o da secondo?
32: Ma assolutamente da primo.
0: Ok.
32: Assolutamente da primo. Cioè lui non ha zero intenzione di andare via e non so, cioè, mi risulta così, dopodiché le vie del mercato sono terribili, no Darione, sono non infinite, sono terribili,
0: assolutamente,
32: però non mi risulta che A, Skorupski voglia andare via, B, che il Bologna si voglia liberare di Skorupski. a oggi.
0: Molto bene.
32: Ma secondo me anche domani.
0: E anche dopodomani, probabilmente.
32: Un abbraccio.
0: Ciao Matteo, un abbraccio, grazie, grazie mille a Matteo Dalla Vita, che ritroviamo ovviamente martedì prossimo. Allora, in chiusura di questa mattinata insieme, avevamo lasciato in stand-by le voci dall'incontro ieri al Quirinale per quanto riguarda il presidente Mattarella e le squadre maschile e femminile di tennis che si sono laureate campioni del mondo. Sentiamo allora Cobolli, Cocciaretto e poi Mattarella.
31: Signor Presidente, essere qui oggi davanti a lei è un'emozione forte. Grazie davvero per averci accolti. Per noi non è solo un incontro, è un riconoscimento ed è la sensazione concreta di avere il nostro paese vicino. E questo per chi fa sport conta tantissimo. Quando giochiamo alla Coppa Davis portiamo in campo qualcosa che va oltre il tennis. Non siamo mai da soli. Dietro c'è un team che lavora ogni giorno con noi e un paese intero che ci guarda. E questo nei momenti decisivi fa davvero la differenza. Sono qui anche perché non posso che non ringraziare i miei compagni. Prima di tutto siamo un gruppo unito, solido, che si aiuta anche quando le cose non vanno. E di questo vi posso che solo ringraziare. Le nostre ragazze, che con i loro risultati danno ancora più valore a questo movimento in grande crescita. Un doveroso grazie al nostro capitano, che riesce a tenerci uniti, guidarci con equilibrio e umanità, con la sua amata disponibilità. Grazie alla Federazione Italiana Tennis and Padel, che ci ha dato gli strumenti vincenti per arrivare fino a qui. Noi possiamo promettere soltanto una cosa: continueremo a dare tutto ogni volta che scenderemo in campo, per provare a riuscire a tornare qui anche l'anno prossimo per

0: salendo sul gradino più alto del mondo. È un onore immenso rappresentare il nostro paese, vivere questo sogno che abbiamo coltivato da bambine e che abbiamo sempre sognato insieme, è una gioia indescrivibile. Ogni volta che indossiamo i colori della nostra nazione, sentiamo che ogni allenamento e ogni sacrificio è stato ripagato dal privilegio di portare l'Italia nel cuore e nel mondo. Il tennis è uno sport individuale, è vero, ma vincere come squadra è un'esperienza unica, perché unisce la gratificazione di ognuna di noi a un profondo senso di appartenenza, condivisione e orgoglio. È un trionfo in cui la gioia viene condivisa nell'abbraccio delle nostre compagne e moltiplicata dall'esultanza di tutti i nostri tifosi. Vincere insieme, sotto il tricolore, ci ricorda che il nostro lavoro e il nostro talento è al servizio di un qualcosa di più grande, un ideale di unità, di identità e di orgoglio nazionale. La bellezza di vincere in squadra risiede nel fatto che ogni passo compiuto, ogni vittoria è il frutto di un sogno condiviso. In ogni partita e in ogni punto siamo state testimoni di un legame indissolubile, quello che ci rende italiane in ogni angolo del mondo. E se il nostro percorso può avere un valore aggiunto, è quello di essere un esempio per chi si avvicina a questo sport e per tutte quelle bambine che oggi impugnano una racchetta in mano e che sognano attraverso il tennis di trovare la propria strada. Signor Presidente Sergio Mattarella, desideriamo ringraziarla sinceramente per la sua presenza e per il suo costante sostegno. La sua guida rappresenta un punto di riferimento per tutti noi e sapere di averla accanto oggi accresce il nostro orgoglio. Questo risultato vuole essere un piccolo contributo al prestigio del nostro Paese. La ringrazio.
1: È un vero piacere accoglierle qui al Quirinale per dirvi che abbiamo tutti quanti, io compreso, me compreso, seguito con continuità in queste due imprese che avete svolto. Eh sì, la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria della Billie King per il secondo anno, ma 3 anni fa era la finale, quindi anche per quella coppa per 3 anni si è stati al vertice del mondiale. Sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, e cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo. Questa è una condizione ormai consolidata. Naturalmente non soltanto il tennis italiano, vi sono anche gli altri, per fortuna aggiungo, e non soltanto la Spagna. E questo aiuta, perché evita di fermarsi nell'autocompiacimento e consente di avvertire sempre nuovi stimoli, sollecitazioni continue a migliorarsi, a proseguire, ad affrontare nuovi impegni e nuove sfide. E questo è quello che emerge dal vostro comportamento costantemente, continuamente, anno per anno. E vorrei fare i complimenti davvero ai due capitani, Tetana Garbin e il nostro capitano che è stato, come poc'anzi è stato ricordato, al centro di rapporti che hanno dato serenità e compattezza ai vari protagonisti, quelli che hanno partecipato giocando, quelli che non lo hanno fatto, ma siete stati, come dire, gli artefici della vittoria dei ragazzi e delle ragazze. Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi, e adesso aspettiamo l'internazionale di Roma e Roland Garros, non soltanto per Sinner ma per tutti voi, e io mi auguro di aspettarli anche vedendoli, Presidente, grazie al suo invito. Non vorrei sembrare, come dire, una sorta di talismano che non sono, perché non ho detto affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli internazionali con una

0: con una fiducia rinnovata e consolidata.
1: Queste le parole dunque del presidente Mattarella, abbiamo sentito anche prima Cobolli e Cocciaretto, e con questi chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, noi ci ritroviamo domattina alle 8.30 puntuali naturalmente, come sempre, ciao a tutti!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltati a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz, sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto, proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
11: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
12: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
11: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
12: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
11: Registrati su appenninoallavoro.it.
12: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
11: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiave in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
22: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, 12.00. Mi sono impallato. 12.05 mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ben ritrovati a tutti sulle nostre frequenze digitali e non, mettiamola così. Un saluto anche a chi ci segue su Twitch e sul 93. E vabbè, ma oggi è martedì. È lunghissima ad arrivare. Ci dobbiamo un attimo riprendere la mano. Vabbè, però oggi avremo spazio. Oh, guarda, vedi, vedo una domanda per Dario. Falla dalla vita la domanda sulla primavera. Pensi che qualche primavera arrivi in prima squadra? Vedi, amico mio, allora non so se ti ha risposto Matte, perché ho sentito velocemente che era impegnato di fretta. Però oggi avremo alle 13, quindi nella seconda parte di mezzogiorno, Loris Margotto, responsabile del settore giovanile. Faremo una bella chiacchierata cercando di parlare un po' a tutto tondo del settore, di come sta andando. Loro, se non sbaglio, sono alla chiusura del terzo anno. Intendo loro con Lele Marchetti, Margotto e Piangiarelli, che fondamentalmente è il triangolo, no? Che gestisce questo nuovo ciclo e questo nuovo progetto, se mettiamo così, sul settore giovanile. Oggi avremo proprio Margotto responsabile, vedremo di capire un po' come vanno le cose, dove tra l'altro ho fatto un po' una sintesi. Ringrazio tra l'altro Sebastiano Moretto per tutti gli aggiornamenti, preziosissimo. E vediamo di vedere un po' come vanno le cose, quindi ti daremo una risposta, te la faccio andare direttamente da responsabile, così andiamo più sul sicuro. Nel frattempo la Roma dimostra che con un po' di stimoli in questo finale di campionato tutto è possibile, anche riaprire la Champions. Ci complica, ma ce la siamo già complicata da soli, la trasferta a Napoli, perché Napoli comunque deve guardarla, e la Lazio ci mette dietro. Ta-dan. E quindi da 8 a 9 è stato un attimo bene. E oggi Casteldebole riposo, domani si riprendono gli allenamenti e fin qui tutto bene. Nel frattempo giovedì avremo il profilo di questa prima voce rumor di mercato, Adai del Karabag. Ma chi è? Ce lo dice Gio Poggi, che l'ha seguito nei commenti, comunque nelle telecronache su Sky, e ci descrive meglio questa indiscrezione che è arrivata dall'Azerbaigian, direttamente da là. Quindi si incomincia un po' a parlarne. Che giocatore è? Com'è? Francamente, ragazzi, ho visto una partita del Karabag, Adai, non me lo ricordo. No, ne ho viste di più di una, ne ho viste due e mezzo, fai conto, e non me lo ricordo. Quindi ho chiesto a Joe di fare il profiler del del possibile, di questa indiscrezione, per ora chiamiamola così, perché per me così va chiamata. Bene. Nel frattempo avremo un ottimo, eccezionale, che ieri era con noi al Pallone nel 7, Gianmarco Marchini della redazione del Resto del Carlino, per fare un po' il punto anche sui possibili scenari dell'Italiano Affair, perché ne abbiamo parlato ieri, è cambiato un po' l'atteggiamento, e quindi di conseguenza anche il linguaggio, la forma e la sostanza di come ha parlato nel post partita, che un po' ha fatto discutere, anzi abbastanza, però secondo me è positivo in certo verso, e quindi della concreta possibilità. Io vi dicevo, per me era 40 sì, 60 no, ma siamo più a un 50-50, un 10% se l'è guadagnato nelle possibilità di proseguire il rapporto con Bologna. Vediamo un po' a che punto sono. Qualcuno dice che in questa settimana si potrebbero incontrare, ci sarà questo incontro per capire un po' cosa dicono e cosa vogliono l'un l'altro, e ne parliamo proprio con lui, anche un po' per capire che cosa turba o che cosa può aver turbato Italiano in quest'ultimo mese e mezzo, dove è apparso sicuramente più nervoso. Io continuo a pensare che comunque sono i risultati a nervosire un po' tutti, questo è sicuro. E i vostri messaggi, dicevo, al 366-402-4022, perché oggi, e lo facevamo anche ieri, c'è un po' da pensare, da riflettere anche su cose che si dovrebbero fare a giugno, ma che ci spingono a farlo un po' prima, e quindi chi rimane, chi non rimane, giocatori a scadenza, giocatori che vanno a scadenza l'anno prossimo. Ci sono un po' di incertezze e un po' di scelte da fare. La porta, cosa succede? E alcuni giocatori chiave, dove quest'anno la delusione è stata altissima, ma probabilmente col mondiale di mezzo avranno anche molto mercato, per esempio Ferguson e Freuler, no? E quindi la domanda di oggi potrebbe essere: ma voi cosa fareste? Io non ho la più pallida idea in questo momento, però in realtà una mezza idea ce l'ho. Comunque, Matteo, no, Matteo era per Dario. Questo: purtroppo siamo qui a 3 giornate dalla fine a parlare di calcio mercato, bravo, e contratti, e non di calcio giocato. Vedere una Lazio che ci sorpassa mi fa veramente innervosire. Ah, più che comprensibile, amico mio. Un bel infradito rosso-blu con i tacchetti nella suola. È una bella immagine questa. Va bene, direi che è abbastanza così, rappresenta un po' il momento. Ciao, ma secondo voi la squadra scesa in campo domenica con il Cagliari, i primi 11 si salverebbero in Serie A? Faccio mente locale. No. Sì, per me sì. Però sai, poi salvarsi in Serie A, sulla carta sì. Per me è un 11 migliore di quello che abbiamo visto in diverse squadre di questa stagione, però le stagioni poi vanno come vanno, e per esempio una stagione intera con Pessina per una squadra che per esempio si deve salvare mi sembra un po' forte, no? Sarebbe meglio forse per esempio per Pessina andare a trovarsi una bella soluzione, magari in una buona Serie B di metà classifica, senza troppe ansie, in una stagione che non abbia imprevisti, per consolidare intanto minutaggi e ovviamente tutto quello che ne consegue, no? Questo è quello che per esempio auguro a Pessina, visto che parlavamo di mercato dell'anno prossimo, perché di a questo ci obbligano. Che poi ragazzi, il paradosso è questo, cioè se per caso succede, ma è impossibile, perché se giochiamo come abbiamo giocato le ultime 3 partite ragazzi, ne finisce in rovina tra l'altro, quindi meglio che si diano una svegliata, anche se non hanno benzina, che facciano un attimo un refill da qualche parte, che la recupero, saluto Comaschi, che diano almeno un deca di benzina dentro per fare almeno i 50 km. Ma il paradosso è che se l'Atalanta perde col Milan, non è impossibile, visto anche che il Milan non sta bene, ma per come si è messa anche loro devono vincere per forza, e Bologna fa il colpo a Napoli, boh, un mese di imprecazioni legittime, non è assolutamente, ve l'ho detto, per me fino ad aprile è tutto comprensibile, da aprile in poi no, quindi legittime, vanno a ramengo, cioè è un campionato talmente assurdo dove fanno a scartare i punti, cioè la Roma che a Como ha preso gli schiaffi, il Bologna la sbatte fuori, sembrava distrutta, appena iniziata a metterci un attimo più di grinta, niente, vanno a riprendersi la Champions. Cioè, questo è per dire quanto sarebbe stato utile arrivare alla fine di questa stagione con un po' più di tutto. Ma vabbè, ci ho detto, pensate il paradosso, non accadrà mai. Ma calcio, purtroppo dire mai è meglio non dirlo. Pensate che ci ritroveremo la prossima settimana con le endorfine a palla per una partita a Bergamo, che potrebbe significare tutto. Ma veramente una stagione incomprensibile, e rimane grande rammarico, no? Quello di cui parlavamo ieri, su cui non torno anche oggi, se no ci massacriamo le palle, non è una giornata, già il tempo credo che basti. Bene, e quindi altre novità non ce ne sono, ma tra l'altro oggi non abbiamo Gigi La Vecchia, ma lo recupero domani insieme a Fabio Bazzani, e va bene, così facciamo un po' il punto con loro, un po' in generale, non tanto sulla partita ormai andata, quella in casa col Cagliari, ma anche che cosa aspettarci in vista di una trasferta a Napoli sicuramente complicata, perché certo il Napoli visto col Como a Como non è stato un Napoli brillante, anzi ha rischiato grossissimo. In casa è un'altra squadra e oltretutto sono all'ultima partita e l'ultimo appello per questa stagione, cioè vinta quella loro dovrebbero essere fondamentalmente a posto, quindi cercheranno di farci neri, anche perché credo che abbiano visto un paio di partite delle ultime che abbiamo fatto, insomma sanno che se spingono il primo quarto d'ora tendenzialmente noi gol lo prendiamo, poi dipende chi ce l'ha quella palla tra i piedi, un conto è De Jola, un conto è sceglietene voi uno, loro ne hanno parecchi che la porta la pigliano, quindi insomma è un periodo un po' così, ridiamoci su, ma non c'è poco da ridere. Ravaglia piace in Premier League, può partire in estate, possibile prestito in B per Pessina. Mi riservo di parlare di queste cose, degli scenari portieri, dove sono d'accordo con Matteo della Vita, l'ho sentito al volo, ero appena entrato in radio e ma ho sentito per lui al 90%, adesso non ha dato delle percentuali, ma ho capito che per lui la sensazione che Skorupski non abbia alcuna intenzione di andare da nessuna parte è più che motivata, e la possibilità che Skorupski faccia e chiuda, magari non avrà un prolungamento, lui scade 2027, ma che voglia giocarsi la prossima stagione qua, io sto con Matteo, cioè per me è garantito, sta da Dio a Bologna. E è un veterano di questa squadra, non più di 4 mesi fa, poi ovviamente a ruota si è rotto perché la sfiga è perfetta e puntuale, promette amore a vita, dice mi piacerebbe chiudere la carriera qua, perfetto, si strappa prima uno e poi l'altro, e quindi sicuramente Luca, e dipende moltissimo da lui, non sta, no, per me non vuole andare via e quindi rimane qua. Poi che l'anno prossimo Bologna penserà al portiere, in questa situazione, in questa circostanza, sì, quest'estate se le premesse sono queste Bologna andrà avanti così, potrebbe arrivare Gillier a fare il terzo e poi Bravaglia a continuare a fare il secondo, anche se a lui sinceramente adesso la Premier non ci credo moltissimo finché non lo vedo, con tutto rispetto per chi l'ha scritto non so, ma andrei a giocare, andrei a fare il primo, io credo che lui poi ne abbia anche molta voglia e questo secondo me lo aiuterebbe, visto che questa stagione non è stata semplicissima per lui anche da un punto di vista emotivo, eh? È difficile per un bolognese giocare in porta, vi ricordo sempre, vi ero già fatto, no? Le parole di Viviano un po', quando era? Eravamo a gennaio, no? Di quanto era per lui difficile comunque giocare nella porta e difendere la porta della Fiorentina, quando poi dietro a Fiesole, dietro allo stadio c'erano gente con cui andava la mattina a far colazione al bar da sempre, no? Non so se per Fede questo sia un problema, però sicuramente in una stagione non semplice questo può ingrandire anche le pressioni e tutte quelle le delusioni che ne vengono e ne conseguono, via dicendo. Quindi starei un po' in mano. Poi, scusa Manfredi, ma se italiano pretende garanzie tecniche dalla società, la cosa non dovrebbe essere reciproca? Sì, magari anche la dritta di una comunicazione migliore senza autogol, tipo stagione finita, passerelle di giocatori per il pubblico avversario e assunzione di responsabilità, per la quale mi sembra un po' Fonzi, non riesce a dire che ha sbagliato. Questo è il commento di Andy. Ma italiano ha il suo carattere, dopo ne parliamo con Gianmarco Marchini, scusatemi, del resto è Carlino. E lo facciamo tra pochissimo, anzi, facciamo così, andiamo in pausa e poi ne parliamo con lui.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
7: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 12:24, stavamo ricordandoci dei tempi passati, situazioni dove, vedi, quando c'è una storia, un racconto, c'è un punto di vista e quello diametralmente opposto, no? E ovviamente si fa fatica a trovare poi un punto di incontro. Senza entrare nei dettagli, c'è però. Marchini. C'è Marchini con me. Buongiorno Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, come stai?
18: Buongiorno Manfred, ma abbastanza stanco. Stagione lunga e finale thriller.
0: Finale thriller, veramente. Speriamo non trash. Con una sfumatura trash, perché 49 punti. Sai, già, ma partiamo proprio da qui. In tre partite ballano dai 49 punti deludenti ai 58 punti che sono, e sarebbero tutto sommato anche, ma con tutte le questioni che sono capitate durante la stagione, anche un risultato, sì, 4 in meno della scorsa stagione, certo, che significherebbe fare 3 punti a Napoli, 3 punti a Bergamo e 3 punti in casa con l'Inter, forse un po' ottimista, soprattutto al netto di un Bologna in incredibile calo, no? Ma questo calo, partiamo da qua, che un po' ha deluso tutti. E secondo te è un calo? Ieri eri con me Sabrina Bazzani e Max Guerriere a Pallone nel 7. Fabio dice una cosa, dice: ragazzi, attenzione, Italiano ha detto una cosa chiara. Ha detto, lui parla di 4 competizioni, ma parla di 4 competizioni non solo intendendo il numero di partite, come ha fatto per esempio De Silvestri, ma quanto ti hanno tolto le delusioni che poi sono derivate da quelle partite. Quanto tempo ci hai messo a smaltire la delusione della Supercoppa? Quanto ti ha tolto e quanto tempo ci vorrà per smaltire la botta con la Aston Villa? In questo senso parla Italiano, ed è un punto di vista che, devo dire la verità, lo chiedo anche a te Gianmarco, io non ho avuto questo approccio alle parole di Italiano. Col senno di poi, ascoltando Bazzani ieri sera, ci ho fatto una pensata.
18: Sì, sì, sicuramente la prospettiva che ci ha dato Fabio è una prospettiva che ci sta, anche interessante e sicuramente non superficiale. In superficie, dalle parole di Italiano, magari non la vedevi questa roba qua, però probabilmente rileggendola così, comunque da un punto di vista che è quello dell'allenatore, quindi dentro lo spogliatoio, dentro la testa del gruppo, ci auguriamo, e questo crediamo ancora di sì, quindi che ha il polso della situazione, chiaro che lui vede un gruppo che è fisicamente probabilmente arrivato a destinazione, al capolinea, ma soprattutto mentalmente è un gruppo scarico. Poi chiaramente lui ti dice che quella sua squadra non molla nulla e fino all'ultimo lotterà su ogni partita, però l'abbiamo visto anche col Cagliari, no? Cioè un conto è voler lottare con la testa e un conto poi arrivarci con le gambe. Bologna, l'impressione che dà è che non ci arriva più, e la botta che ha preso, di cui parlavi tu giustamente, con la Aston Villa, secondo me quella botta lì la smaltisce al mare. Ormai la smaltisce a giugno per chi andrà al mare, e gli altri invece la smaltiranno con i mondiali, perché poi avranno un pensiero più grande.
0: Quindi per te, se ho capito bene, è un po' un'unione delle due cose, c'è un affaticamento fisico e atletico evidente, allo stesso tempo anche mentalmente sei molto scarico, no?
18: Tu metti sì, tutte e due. Perché poi Manfred, come dire, il cerchio si chiude con le parole di De Silvestri, no? Altro punto di vista importante, altra finestra importante per guardare dentro Casteldebole. E lui cosa ti dice dopo il Cagliari? Ti dice che questi ragazzi giovani sono passati dal nulla alla Champions League e poi all'Europa League, a un quarto di finale contro l'Aston Villa, che è una delle grandi favorite, se non la grande favorita. È chiaro che fai fatica a gestire certe delusioni, ma fai fatica anche a gestire le capacità, le risorse nervose che hai, di dire spengo e riaccendo continuamente l'attenzione, le motivazioni, tutte queste, una serie di cose che c'è poco da fare, l'alleni facendo le coppe tutti gli anni, motivo per cui spendo una tua grande battaglia, sarebbe stato oro colato poter fare la Conference League per questo gruppo.
0: Sì, perché come coppa tanto snobbata, e io non capisco il perché, vista la dimensione comunque del Bologna e la storia degli ultimi 25, anche di più, non è neanche una coppa che poi alla fine ti porta tutte queste fatiche, che invece questo dispendio che ti obbliga ad avere l'Europa League. Perché quando Italiano dice attenzione, giovedì domenica sarà durissima, e lo paragona all'Europa League, per me è un discorso assolutamente sensato. Sono partite tutte toste, squadre vere, tutte, perché anche il Bran, che sicuramente forse era quella meno dotata, no? Tra le diverse avversarie che ha dovuto affrontare, poi alla fine intanto il Bran è passata al turno di eliminazione diretta, intanto. Ma allo stesso tempo è una trasferta che nasconde tante insidie, è lontana, campi in sintetico, mezzo sintetico, freddi, brutte partite. La Conference, fino a quando non ti trovi di fronte una spagnola o un inglese, tendenzialmente ti concede moltissimo. Insomma, la Fiorentina è andata avanti in una situazione veramente drammatica sportivamente, no? Con una stagione sì, che stava veramente minacciando tempesta e non potendo assolutamente concentrarsi neanche lì, eppure è arrivata ai quarti di finale e poi è uscita perché ha beccato il Crystal Palace, perché sennò poteva, guardando le altre, andare serenamente anche un turno oltre, no?
18: Ma sì, la Fiorentina ha giocato, diciamolo, con le riserve fino al Crystal Palace, ha fatto la Conference League per onorarla presentandosi ovviamente, ma è chiaro che era una squadra che affogava nella paura di retrocedere e che quindi non poteva concedersi chissà quale tipo di lusso in Europa. C'è la Conference League, Vanoli l'ha usata per far giocare quelli che giocavano meno, ma soprattutto per tenere in ghiaccio invece quelli che servivano per la causa maggiore.
0: Senti, tu fai parte di quale scuola? Perché qua ci sono, ovviamente, un po' la piazza è divisa in due filoni. C'è chi comunque a italiano sottolinea qualche errore di gestione e anche di comunicazione. Il riassunto è un po' il Fonzi del 2025 a Bologna, cioè quello che non si prende mai una responsabilità, un'assunzione di responsabilità, ma non come timoniere, ecco, sono io responsabile del gruppo, ma nel senso di quando le cose vanno male. Invece chi dice, beh, poi alla fine ha fatto con quello che ha potuto.
18: Guarda, secondo me, come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo, no? È una gran banalità, però è vero. Per esempio che italiano sicuramente ha fatto degli errori sul campo, quindi parliamo di errori proprio tecnici, perché li fanno tutti, quindi li fa anche lui, che è un bravissimo, un ottimo allenatore, lo vorremmo tenere stretto, ma è un allenatore che sbaglia come sbagliano tutti, come sbaglia Allegri, come sbaglia lo stesso Chivu, che ricordiamo ha vinto uno scudetto senza praticamente vincere mai uno scontro diretto, quindi gli errori li ha fatti anche Cristian Chivu, ed è stato difeso però sempre a spada tratta da Marotta e dalla società. L'italiano sicuramente ha sbagliato anche in alcuni passaggi comunicativi. Credo che in entrambi i casi lo abbia fatto sicuramente in buona fede, cioè certo, tradito anche un po' da quello che è il suo, come dire, il suo mood, il suo temperamento, la sua temperatura corporea, che è sempre molto molto molto alta, e chiaramente uno viscerale che vive il calcio veramente male, diciamo proprio nel senso buono, ma lo vive male.
0: Sì,
18: lo vive male, sì.
0: Condivido.
18: Lo vive male, e quindi è chiaro che, e qui rispondo alla tua domanda, in un soggetto così il concetto dell'autocritica è molto difficile, ma non per un discorso di presunzione, ma perché quando te il calcio lo vivi così tanto, lo vivi in quel modo così veramente totalizzante, fai fatica, secondo me, a rimproverarti cose, perché senti di non averci dormito, senti di aver provato di tutto e di più, di aver chiesto l'anima ai tuoi giocatori, di averla data per prima. È chiaro che lui dovrebbe magari in certi passaggi, come dire, essere comunicativamente più furbo. Questo secondo me è una cosa basilare che servirà anche a lui nella sua carriera, a prescindere da quale strada prenderà. Però ecco, io penso, Manfred, che la risposta alla verità stia un po' nel mezzo, nel giudicare anche l'italiano comunicatore e personaggio.
0: Che cosa è che turba secondo te? Più che turba, cioè, italiano sembra, non mi viene la frase, mi verrebbe da dire un'anima in pena, ma sembra offensivo, non è così. Cioè, che cos'è che sta in qualche modo innervosendo? Allora facciamo così, così tanto italiano in quest'ultimo periodo? Tu lo conosci meglio di me.
18: Credo un paio di cose, ma no, ma poi alla fine abbiamo avuto modo di conoscerlo, no, ormai, cioè, anche perché è un allenatore che, a differenza del predecessore, non si nasconde, cioè è un allenatore che comunque si apre al confronto anche con noi stampa, cioè l'abbiamo visto più volte, no, è uno che non si sottrae neanche nelle conferenze stampa, e noi siamo stati abituati tre anni fa, un allenatore che ci ha dato la stessa risposta sul futuro per sei mesi, cioè un campione di comunicazione pazzesco, campione mondiale di non risposta, Thiago Motta. Quindi è chiaro che invece che abbiamo un allenatore diverso, proprio anche un personaggio diverso, secondo me quello che lui adesso lo sta innervosendo, diciamo, da una parte probabilmente la frustrazione di aver visto un giochino praticamente perfetto rompersi così, e quindi poi come dire, la cartina di tornasole sono i fischi del pubblico, e questa cosa è una cosa che probabilmente lo porta a un cortocircuito personale, e da qui insomma le reazioni che abbiamo visto. Poi invece, dal punto di vista invece del, così chiamiamola, di inquietudine verso il suo futuro, c'è sicuramente un discorso di ambizioni, cioè un allenatore di 48 anni, quindi giovane, che però ha già tanta gavetta alle spalle, che ha cominciato da 4 anni a masticare l'Europa, e secondo me fa fatica a digerire una stagione, non dico senza Europa, perché questo anche a parole ha fatto capire che è disposto a, ma una stagione senza competere per qualcosa. Attenzione, competere per qualcosa significa anche per un posto alto in classifica, e quindi secondo me il punto è se le sue ambizioni coincideranno con quelle della società, che Finucci ci ha fatto capire vanno comunque declinate con la sostenibilità.
0: Ma tu ci credi nella sostenibilità nel calcio di oggi italiano? Nel calcio italiano, no, in generale, allora, nella Serie A, nella Serie B, quello che vuoi. Tu credi in un modello che si fonda sulla sostenibilità?
18: Allora, fino a un certo punto, fino alle 8 di sera, nel senso che l'Atalanta chiaramente è, come dire, è un modello virtuoso che però è troppo anche rischioso da prendere ogni volta come termine di paragone, no? Perché poi anche lì si sono create delle... è un discorso che parte da molto più lontano, che lavora sul settore giovanile da molto più del Bologna, è un discorso molto molto più ampio, è un discorso che è nato con un allenatore, con Gasperini, quindi è stata una chimica, con il primo Sartori, quindi è stata una chimica di tante cose. Beh, quindi non si può prendere come termine di paragone quello. È chiaro che la sostenibilità ci si può credere, però lo vediamo se, Manfred, lo vediamo se ci spostiamo un po' più in alto con lo sguardo, no? Il Milan, che ad esempio rispetto all'Inter è stato, per ragioni anche di passaggi di proprietà, più attento, è un Milan che sul mercato sta un gradino sotto. Turam lo prende l'Inter perché gli offre X stagione. Cioè, è chiaro che la sostenibilità sì, si può percorrere, ma poi non fa necessariamente, anzi non fa sempre rima con i risultati, e quindi dipende da che cosa uno vuole. Il discorso è capire se Casteldebole vuole la sostenibilità come trofeo e dice per me va bene stare lì aspettando che sbaglino quelli sopra, e poi c'è un allenatore che invece dice no, io a questo punto della mia carriera non vivo dietro, cioè non vivo per le briciole, non sto sotto il tavolo a aspettare che cadano le briciole.
0: Beh, che questo è anche abbastanza comprensibile, ed è un po' lo specchio del Bologna di questi anni, cioè un allenatore che arriva e dopo 2 anni freme di andare in quelle squadre che comunque gli mettono a disposizione anche sul mercato, è brutto da dire, però più garanzia almeno sulla carta, cioè quando uno mette dentro 40, 50, 60 o addirittura 100 milioni, tendenzialmente è più alta la probabilità di non cannare, no? Detta proprio volgarmente.
18: Certo.
0: E questa è un po' la storia di Motta, è quella di Italiano, e secondo me Bologna l'unica cosa che rischia concretamente è questo cortocircuito, più legato agli allenatori, se vincono ovviamente, che ai giocatori, dove ovviamente il giocatore tu puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, ma se arriva l'Arsenal, se arriva Manchester United, e parlo di Calafiore e Zirzé, ma anche solo se arrivano Napoli, Inter e Milan o Juve, anche a parità di offerta è molto complicato che uno scelga poi di rimanere a Bologna, a meno che non ci sia un matrimonio in vista e cose che vanno al di fuori un po' dalla scelta professionale, no? Di futuro.
18: Sì, ma questo poi, Manfred, vale per tutta la Serie A, perché comunque Kvara va al PSG,
0: certo.
18: In questo momento noi siamo un campionato, siamo un movimento che non si può permettere di dire di no a certe offerte, ci siamo come dire meritati tra virgolette questa dimensione, che è una dimensione subordinata alla Premier, subordinata alla Liga, e spesso anche addirittura alla Francia e alla Germania, quindi è chiaro che tu sei dietro a tutte queste e non puoi permetterti di dire di no quando si presentano con 50 milioni che per loro, soprattutto per gli inglesi, sono veramente spiccioli.
0: Già. Già, ma ti ringrazio tantissimo, ti leggo volentierissimo e ci risentiamo presto anche qui.
18: Grazie a te Manfred,
0: grazie
18: buon
0: della
18: lavoro.
0: Compagnia, buon lavoro a te. Un abbraccio a te e a tutti i colleghi del resto del Carlino. Questo era Gianmarco Marchini e noi adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
19: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
21: No, io lassù non ci salgo.
22: Neanche io, soffro di vertigini.
23: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
24: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
26: Iperceramica.
27: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Sportivamente classica, 12:44, mezzogiorno rosso, blu. Allora,
6: ringrazio Leo Taxi.
5: Ringrazio Leo Taxi per le pizze che si sta scofanando la chicca Bolognini con Barbut e alla faccia vostra. Mi sono affogato. E nel frattempo, scusatemi. Penso che oltre alla Lazio anche Sassuolo e Udinese ci potrebbero superare senza problemi. Bene, visto che a fine campionato potremmo seriamente essere nella parte destra della classifica, Italiano sarebbe così sicuro della riconferma? Io vorrei tanto darti, allenatore vero che Italiano vede col binocolo, Mirko. Chi vorresti, scusa? Non ho capito. Oh, colpa mia, sicuramente. Mi sono ucciso. Buongiorno, buon mezzogiorno, scusami Manfred, non avendo obiettivi concreti evidentemente il posto, il settimo posto i giocatori non lo considerano obiettivo. Ci aggiungiamo contratti in scadenza e 4-5 giocatori che vanno ai mondiali e farsi male non ne vogliono mezza. Guarda, io queste cose non le metto dentro. No. E sto più sulla rispetto a quello che ieri così dicevamo un po' ancora caldo, riascoltando poi ieri sera dopo il pallone quello che ha detto Italiano, forse Bazza ha trovato il punto giusto. Quindi sono mentalmente cotti, questo sicuramente sì. C'è però un aspetto che probabilmente ne è una conseguenza, che è quello fisico. Se a 5 giornate dalla fine, al netto di tutte le partite che si sono giocate, il Bologna fisicamente è cotto, allora c'è un problema. Però può succedere, non deve succedere a questi livelli. Qualcosina non ha funzionato. Bologna deve arrivare a fare tutte le partite in programma, possibilmente potevano essere anche di più, perché in Coppa Italia speravamo di andare un po' più avanti, ai quarti di Europa League va bene, perfetti, bravi, siamo andati oltre forse, con la Roma, considerando la Roma almeno, e allora lì qualche problemino c'è. Sicuramente qualche infortunio ti ha portato a dover tirare di più la corda su uno e su un altro. Probabilmente non in tutti i reparti avevi comunque quei doppioni simil titolari che potevi comunque sfruttare. Certo, il livello dell'Europa League ti ha costretto anche un po' a, forse in alcuni reparti, penso per esempio in difesa a centrocampo, a ruotare un po' meno. Non è la Conference, metti insieme tutto quanto e c'è un po' riassunto della situazione, capito? Non posso credere che non sia uno stimolo andare a prendere quella davanti, capito? Penso più veramente a una boom, un crollo di nervi, e magari di conseguenza anche di gamba. E quindi non è per forza un errore di preparazione, non c'entrano i troppi guai muscolari, fa parte un po' del circo. Non lo so, mi ha dato una lettura, secondo me, a me ha fatto riflettere molto. Poi vi ripeto, io do molto peso a chi poi alla fine il calcio lo fa e non lo chiacchiera, quindi sto molto attento, poi le metabolizzo e me le rivedo un attimo e le ributto volentieri fuori. Quindi ieri Vazza ha dato questa interpretazione, secondo me ha più di un senso, ecco, la trovo più che altro un cerchio con le parole di Italiano, no? Dove troppo spesso parla di questi quattro impegni e di quanto sia complicata come gestione. Alla fine la vai a contare, sono più o meno le stesse partite che comunque ha avuto a Firenze in una stagione dove tutto sommato è riuscito a tenere la barra dritta dappertutto. Certo, tu col Napoli sei andato lì convinto di potercela fare e prendi una bella scopolona, parlo della Supercoppa, e ricarico perché avevi fatto fuori l'Inter, perché il Napoli l'avevi battuto poche settimane prima. Quindi probabilmente, e torno alle parole di Silvestri, sono un gruppo giovane, molti non hanno quello scatto che magari i giocatori che sono più abituati perdono. Sì, si vince, si perde, si va avanti, si rulla, è una macchina che va avanti per forza, no? E De Silvestri dice: questi sono giovani, cioè non tutti hanno ancora la capacità di capire che comunque certe delusioni vanno messe subito via, non contano, no? Quindi in tutto questo rimettere insieme le cose, quella è la Supercoppa, tu arrivi con la Aston Villa che dopo che hai fatto quella partita a Roma pensi di poterla buttare giù, anche Bellingham, perché no? E magari le delusioni diventano sempre di più, crollano un po' di fiducia, cioè ci sono un po' di innesti, perché poi in effetti se vai a vedere i momenti più brutti delle stagioni vengono proprio dopo questi due appuntamenti, non può essere un caso. E quindi anche sulle parole di Italiano io sinceramente mi sono fatto un attimo una riflessione non più profonda, però ci ho ripensato un attimo e forse anch'io l'ho sparata un po'. Il confronto aiuta, ecco, questo è quello che consiglio sempre a molti che vanno molto di pancia, ma io continuo a dire bisogna confrontarsi moltissimo perché aiuta ad avere un punto di vista magari che non consideri e tante cose. Vabbè, basta, chiuso il discorso. Quindi questa però è la domanda da dove era nata, dal discorso che non vedono uno stimolo nel settimo posto. Non ci credo, davvero. Cioè sono sicuro che anche un giocatore arrivare settimo, undicesimo gli fa differenza, no? Per passare anche un'estate migliore. Poi qualcuno sicuramente, voi dite, tanto se ne vanno, chi gliene frega quei due o tre che se ne vanno. Può anche essere così, ma non ci credo moltissimo. Non ci credo, perché ritorno a dire, non conosco uno sportivo che non abbia l'ambizione, sta parola del Menga, di voler vincere. Cioè, uno non fa sport se non è l'obiettivo. Cioè, il partecipare è una bellissima idea, ma non credo che faccia parte del DNA di un agonista, in tutti i settori, sia in campo che fuori dal campo. È scontato. Quindi questo non lo vedo. Tranquillo, le prossime tre partite raggiungono l'Atalanta. Tu dici Bologna? No. Dice Bologna? Penso di sì. Però, cioè, la cosa incredibile, io continuo a dirlo, guarda, non ci credo neanche io più. Vuol dire proprio che siamo alla frutta, perché sono sempre a credere. Però è assurdo che un risultato di questo weekend cambia tutti gli scenari.
7: Sì, ma il punto poi è un altro, cioè, l'ho detto anche ieri, con un altro Bologna,
5: due risultati per il
7: con Bologna. Un altro Bologna, ma ci continuava a credere fino alla fine che potevamo agguantare il settimo posto. Con questo Bologna

0: però
1: primi
0: vedi,
1: caldi.
0: Vedi, italiano ha detto i primi caldi, quello lì ha detto è uno schifo, devono licenziare chi fa i calendari in Lega.
1: Vabbè, Sarri
0: io,
1: poi è...
0: Se confermano le 12.30 io non parlo con voi, non parlo con nessuno, mi siedo, vado in panchina, faccio il mio e vi mando tutti a spendere. E, insomma, c'è modo e modo. Però... devo dire che ha le sue ragioni.
1: Vabbè, Sarri fu anche quello che sempre sulla panchina della Lazio, quando uscì credo dall'Europa League, disse finalmente ci siamo tolti l'impegno settimanale, te lo ricordi?
0: Sì sì, però io vi dico una cosa, cioè
1: per
0: io...
1: me è allucinante, cioè fai un campionato dove l'obiettivo è quello di arrivare in Europa.
0: Io ho un amore, poi... ho un amore sconsiderato per Vincenzo, quindi per me può rimanere qui a vita. Semmai però dovesse esserci un imprevisto, mettiamola così, ah, io Sarri lo porterei subito. A me uno che parla così mi diverte, in radio dai mi diverto come un pazzo. Sì, lo farei sentire ogni giorno. La ripeto tutte le volte, tipo quella sbroccata, la farei sentire tutta la settimana, è bellissima. Cioè quando chiede, dice che quello in Lega se ne deve andare, io l'ho amato. Va bene, fate un bello scambio con il Montreal. Grazie, tu e Ravaglia andate là e ci prendiamo Gillier, Paolo Danzola, va bene. Invece per tua sfiga io rimango qua bello contento e ti guardo con un sorriso smagliante alla tua bella faccia da Super Mario. Complimenti, bella foto profilo, brillante e buongiorno Manfre, ho appena sfregato la palla di vetro e ecco, no vabbè, io lo dovevo scrivere, la mia firma, dai, mi piace. E ho appena visto la chicca Inter Bologna di primavera 1, pressing dal primo minuto e vittoria meritata, col Cagliari non avrebbero sfigurato. Sì, poi due gol arrivano da due errori clamorosi loro dietro, ma devo dire la verità, manca un punto per il matematico accesso ai playoff, tra l'altro prima volta da quando c'è il nuovo regolamento, quindi manca un punto e devo dire hanno fatto una stagione incredibile, sopra le aspettative. Io non avrei creduto tanto. C'è un Morrone, un nuovo allenatore, insomma hanno fatto tutti un ottimo lavoro e alcuni giocatori sono anche cresciuti parecchio durante la stagione, una squadra solida, prende pochi gol, non ne fa tantissimi, però ragazzi chapeau. Tra l'altro dopo, fra poco ne parliamo, fra 5 minuti proprio di tutta la parte del settore, c'è un under 18 che ha un rullo compressore, cioè... Ma io vedo che in questi tre anni sinceramente si è visto, sicuramente aiutati anche da un aumento di investimenti, però ne parliamo fra poco. Busso.
2: Oh. Di Balzani onestamente non le condivido assolutamente. Sono Busso. No, io le parole di Balzani onestamente non le condivido assolutamente. Io credo che non puoi essere deluso se batti l'Inter ai rigori e poi perdi in finale col Napoli.
0: Beh, insomma,
2: con quel Napoli, e non puoi essere deluso se ti butta fuori l'Aston Villa. Cioè, voglio dire, io sarei deluso eventualmente dalla sconfitta con la Lazio ai rigori in Coppa Italia. Quella è una delusione, una brutta botta. Le altre due sono sconfitte ampiamente prevedibili e nella norma. Una squadra non può subire così tanto per quel tipo di sconfitte lì. Quindi io credo che sia anche ora per Italiano e per noi che appassionati che analizziamo di cercare di togliere una qualche scusa alla squadra, all'allenatore, alla società e analizzare le cose in maniera un pochino più diretta, più spiccia.
0: Allora, Busso, non lo so, però devo dirti la verità, ascoltando un po' Lollo, ascoltando un po' Italiano e pensando anche un po' a tutto, invece per me ci sta, dai, se ci credi, se pensi di andare lì, e secondo me ci può stare, soprattutto in un gruppo abbastanza giovane, non tanti campioni o comunque vicino ad essere campioni o comunque giocatori molto maturi, pronti ad affrontare certi contesti, non è una questione di palcoscenico o non palcoscenico, contesti, no? Io penso che

0: faccia poi invece la parte del DNA di un giocatore maturo, saper convivere con queste situazioni qua. Ecco, magari qualcuno qua meno, ci può stare, non la vedo una brutta interpretazione, però boh, legittimo tutti i pensieri a riguardo. Com'è la situazione di Lucas? L'abbiamo detto prima, spero che quando faranno lo stadio lo facciano da 35.000 a 40.000 spettatori, ma va là. Barbut. Per l'anno prossimo non cambierei l'attacco, e da rivedere il centro e la difesa. Per la Portals, Lucas primo, un bravissimo secondo, Ravaglia e Pessina in prestito, Stefano da Imola. Allora, 35-40.000 spettatori, no, questo lo possiamo dire, sarà molto meno, ma lo devono fare, ve l'ho detto anche ieri, ci sono andato giù abbastanza dritto. Per l'anno prossimo tu dici non cambierai l'attacco, beh, io una seconda punta al posto di Thais, credo che sia arrivato il momento di farlo, seconda punta nel senso un cambio per Castro. E il centro e la difesa, centrocampo per me è da rifare tutto, la difesa è da vedere con Lucmi chi arriverà, se esce Casale, usciranno penso Lucmi e Casale e arriverà uno. Per la porta Lucas primo è molto probabile, molto probabile. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
10: Spaccio occhiali Vision. faccio occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 13.03, buongiorno e ben ritrovati. Abbiamo scavallato la prima fase con la seconda parte di Mezzogiorno Rosso Blu. Fra poco ci colleghiamo con Loris Margotto, che è responsabile tecnico del settore giovanile Rosso Blu. Che si vede che il tempo l'aiuta. Allora, devo recuperare ancora qualcosina. Tu. Eccoci qua.
17: Certo.
0: Siamo già collegati?
17: Yes.
0: Allora io do il buongiorno al responsabile del settore, al responsabile tecnico del settore giovanile del Bologna, Loris Margotto. Buongiorno a Nettuno Bologna 1.
18: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, Margotto, è una stagione, siamo al terzo anno? Si sta completando il terzo anno, giusto?
18: Eh sì.
0: Il terzo anno dal vostro. Sì, io mi ricordo che la prima chiacchierata l'avevamo fatta proprio al vostro arrivo, se non ricordo male, negli studi di ETV, e quindi sì, è volato il tempo. Stavo guardando un po', vabbè, intanto i risultati della primavera, vittoria con l'Inter è importantissima perché permette in questa trasferta adesso a Bologna di gestire due partite con un punto per ottenere comunque una matematica qualificazione al turno finale che non è mai accaduto da quando è cambiato tra l'altro il regolamento, anche se poi è cambiato da pochissimo. Quindi questo già è un risultato importante per i giovani, ma però che segue tutto un filone. Stavo guardando un po' il riassunto di tutto l'andamento dell'Under 18, dell'Under 17, dell'Under 16 e dell'Under 15, che hanno tutte passato, perché anche l'Under 18, anche se manca qualche partita, mi sembra che siano praticamente già dentro. Hanno passato tutti quanti il turno e sono alle fasi finali.
18: Sì, allora per scaramanzia, diciamo che la 18 e la primavera ancora
0: non è matematico,
18: lo devono raggiungere, quindi abbiamo delle partite ancora impegnative, però l'andamento della stagione è sicuramente positivo. Per le categorie under 15, 16, 17 invece, insomma, è un risultato acquisito. La 17 ha addirittura ha già fatto un turno eliminatorio dei playoff, domenica ha eliminato il Torino e quindi affronterà la Lazio nel secondo turno. Sì, insomma, dai, diciamo che si sta un po' raccogliendo i frutti di questi tre anni di lavoro, insomma.
0: Si era detto parlato. Si era parlato di tre anni, cioè mi ricordo che la prima volta che ci siamo incontrati si diceva: guardi, grosso modo diamoci un triennio per incominciare a vedere un po' i primi risultati. Non ricordo se mi avevate dato anche un po' l'indirizzo, cioè dai 2006 in poi era più o meno quello il perimetro che poteva essere di definizione per vedere un po' il nuovo ciclo, che cosa avrebbe potuto produrre dal punto di vista appunto di un settore giovanile che poi di fatto è stato completamente rifondato da quando siete arrivati voi.
18: Sì, diciamo che siamo un po' in anticipo anche rispetto un po' ai programmi, nel senso che poi la nostra prima squadra fatta, insomma, quando dall'under 15 erano i 2009, che adesso sono in under 17, il terzo anno, e stanno, insomma, era una squadra nata con la nostra gestione. Sono stati un po' anticipati i tempi, perché poi anche i 2007-2008 e qualche 2006, insomma, che c'era già che stanno facendo un campionato molto importante, si sono rivelati dei buoni giocatori, sono stati fatti degli inserimenti e insomma

0: Se è nata una combinazione di giocatori già presenti nel settore giovanile, qualche giocatore che è arrivato da fuori e con un po' di lavoro con gli allenatori e con un po' la gestione, insomma, che abbiamo fatto tutti insieme, è venuta fuori una bella stagione, ecco, che è frutto un po' del lavoro di tutti, ecco, della condivisione del progetto e un po' merito di tutti.
1: Allora, quando parlo di voi, lo dico per chi è a caso, ovviamente Lele Marchetti, che è un po' la parte amministrativa, si può dire così,
0: Sì,
1: gestionale,
0: organizzativa,
1: esatto,
0: certo.
1: e Piangerelli, che arrivava dall'esperienza al Cesena, se non ricordo male, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: E Loris Margotti.
0: Sassuolo, Cesena, Sassuolo, no, prima Cesena, e poi ha fatto un'esperienza importante a Sassuolo,
1: Giusto,
0: poi,
1: giusto.
0: e quindi poi.
1: E poi Loris Margotto dall'Atalanta. Allora, e più o meno come questi ruoli, come sono definiti? Cioè, giusto per capire quali sono le responsabilità, vengono divisi le fasce di età? Cioè, per esempio, per
0: No,
1: Piangerelli.
0: c'è la responsabilità generale, ovviamente, perché poi il settore giovanile è fatto talmente di tante persone che chiaramente una persona sola non, adesso non può più gestirlo. Quindi c'è un aspetto, diciamo, sicuramente di fasce di età, perché l'attività di base fino al 14° anno ha determinati regolamenti e poi dal 15° e 16° anno si costruiscono le squadre nazionali, la base delle squadre nazionali che poi tra l'under 17 e l'under 18 viene completata con gli inserimenti e poi si arriva alla produzione di una primavera che è frutto del lavoro di tutte le annate sotto. E quindi con Gigi il lavoro tecnico va in sinergia, con Marchetti, con Lele il lavoro anche che dopo diventa complicato perché fino a una certa età si parla solo di tecnica, da una certa età in poi diventa anche, come dire, contrattualistica, procuratori, gestione, convitti, trasporti. È un mondo che bisogna, come dire, condividere il progetto e portarlo avanti in collaborazione con più persone.
1: Allora, e qui c'è una domanda che forse mi tengo per dopo, perché è diventata attuale, è una cosa che è passata un po' sotto traccia, cioè questa cosa del vincolo, in poche parole, che il Ministero ha attuato di fatto durante questa stagione, che è ritornato. Quando si è cominciato a parlare della profonda crisi di talenti, no? E di produzione di talenti del calcio italiano, ci hanno buttato dentro anche questa parte tecnica, che è anche complessa, comunque del vincolo che riguarda i giocatori che provengono dal settore giovanile dei diversi club. Ma me la tengo fra un secondo. Quello che volevo chiederle era questo. Ovviamente i risultati importantissimi, sempre fondamentali, per l'amor di Dio, però poi alla fine quello che si guarda e quello che soprattutto lei si porta come esperienza all'Atalanta è poi la produzione, no? Di giocatori che possono inserirsi nella prima squadra. Nei tempi necessari, no? Ovviamente magari
0: Certo.
1: non un salto diretto e tutto. Secondo lei, ecco, non siamo stati molto fortunati negli anni recenti, cioè non siamo riusciti a produrre tanti giocatori che hanno avuto questo salto immediato, anche se non immediato, immediato. Certo, poi guardandosi attorno, qualcosina c'è, per carità, non voglio dimenticare nessuno. Però, ecco, da questo punto di vista, secondo lei ci sono, intravede la possibilità che al netto dei risultati possa anche trasformarsi questo nella produzione di giocatori per la prima squadra? Oggi.
0: No, beh, assolutamente deve trasformarsi in produzione di giocatori, cioè, sono vari fattori che occorrono. Allora, tanto bisogna avere la qualità dei giocatori, e questo è il primo, perché a volte si pensa sempre di cambiare i regolamenti, di mettere dei regolamenti che obbligano, ma il dato principale è che quello che deve balzare agli occhi è che bisogna alzare la qualità dei giocatori, sicuramente che provengono dai settori giovanili. La cosa che ci conforta è che noi questi risultati di squadra sono frutto anche e soprattutto sono frutto del fatto che abbiamo dei giocatori bravi. Ecco, cerchiamo sempre di partire da un concetto di gioco, di propositività, non vogliamo vincere le partite attraverso tattiche difensivistiche. Quindi questa è la mentalità che è stata portata alle squadre. Qualche volta all'inizio questo tipo di, come dire, di approccio ti porta a perdere delle partite, sicuramente, però però crea e forma giocatori che hanno capacità, che hanno autostima, che giocano. Adesso insomma, noi in primavera stiamo facendo un ottimo campionato che, come dire, è il risultato di una serie di fattori, dalla capacità dello staff, dell'allenatore, della certo. gestione degli anni precedenti che ha portato, però obiettivamente ci abbiamo dei giocatori bravi.
1: Ottimo.
0: E qualche ruolo, insomma, è chiaro che due, tre, averne dieci da Serie A è complicato, perché non ce l'ha neanche il Milan, l'Inter, però quando hai giocatori di un certo livello che possono fare un percorso importante, questo sicuramente, insomma, è quello che ci deve guidare, insomma, questa è la cosa principale che dobbiamo fare.
1: Certo, in tanti non le nascondo che mi chiedono dei singoli, no? Io non gli richiedo invece, perché non è mai bello dire questo o quello è pronto o può avere più possibilità di un altro, quindi questo glielo risparmio. Però le chiedo questo, cioè lei viene da un'esperienza, tra l'altro con Sartori, lunghissima, se non ricordo male, anche a Chievo prima. Chievo, Atalanta e certo. poi dopo Bologna, giusto?
0: Sì.
1: Tutto il percorso
0: sì.
1: insieme. E l'aspetto territoriale, cioè i tanti centri, no? Tecnici che ci sono comunque dei diversi club in Emilia Romagna rispetto per esempio alla Lombardia, banalmente, e come l'ha trovata? Un terreno più fertile, più semplice, meno semplice? In Lombardia c'è tanta competizione, per esempio avevate a Bergamo, certo, una storia incredibile, però Milan e Inter sono a pochi minuti di macchina di distanza, quindi immagino che comunque non sia stato facile lì costruire, no? Poi un settore giovanile così importante come quello che poi a Bergamo avevate magari già trovato, ma poi implementato. A Bologna come va da questo punto di vista?
0: Diciamo che a Bergamo, allora, c'era una tradizione del settore giovanile da tantissimi certo. anni, quindi la realtà era diversa, no? Io venivo dal Chievo, dove è stato iniziato un percorso del settore giovanile che ha poi portato alla vittoria dello scudetto negli anni. Atalanta, chiaramente, c'è una situazione completamente diversa, una storia del settore giovanile importante in un territorio molto competitivo, ma questa competitività nel fatto di scegliere i giocatori porta anche alla crescita dei giocatori, perché non solo le squadre professioniste sono molto competitive in Lombardia, ma anche le squadre dilettantistiche. E quindi, perché poi ci sono molte squadre di C, ci sono molte squadre regionali che hanno giocatori bravi, e quindi questa continua competitività tra i ragazzi porta al miglioramento dei ragazzi, cioè una regione che da questo punto di vista c'è un livello molto alto. In Emilia Romagna, sinceramente, adesso io ho dovuto, come dire, capire la realtà, perché poi ognuno deve, certo. deve trovare un metodo per la realtà in cui è, questa cosa non c'è, questa grande competitività, quindi il nostro compito, insomma, era anche quello di riallacciare i rapporti con le società del territorio e cercare di instaurare delle collaborazioni con loro, fornendo tutto il nostro supporto da un punto di vista tecnico, di competenze, di conoscenze, dare dei servizi per cercare di alzare un po' il livello, insomma, di quelle società che hanno voglia di far calcio in un modo, insomma, in modo propositivo, no? Quindi abbiamo molti rapporti con le società, facciamo riunioni, ci troviamo, vengono a vedere i nostri allenamenti, andiamo noi da loro. Questo lo facciamo non per un obiettivo preciso e immediato, lo facciamo perché secondo noi alzare il livello di tutti poi aiuta tutti. Ecco, e alla lunga non è che l'aria che si respira a Bologna sia diversa dall'aria che si respira in Lombardia, cioè è un problema di lavoro, di centri sportivi, di passione, di sacrificio, e secondo me si può fare anche qua un bel lavoro. Naturalmente, dopo tarando tutto il percorso e il progetto in base alle territorialità, anche alle difficoltà a volte puramente dei trasporti, no? Perché poi cioè, l'Atalanta, Bergamo era il centro della Lombardia, essere al centro della Lombardia vuol dire poter arrivare a Cremona, Brescia, Milano. E perché anche dal punto di vista dei trasporti, del poter andare comunque a contattare le famiglie per farli venire ad allenarsi, è un aspetto importante, cioè l'aspetto certo. organizzativo diventa determinante fino a una certa fascia di età, perché i bambini sono piccoli, bisogna garantirgli comunque un servizio adeguato, ambienti dove possono allenarsi in maniera corretta senza pericoli. Insomma, è un lavoro complicato, per questo ci vuole qualche anno. Ecco, è molto più semplice andare a comprarli i giocatori da un punto di vista, come dire, di fare le squadre, però poi questo porta altri tipi di problemi, oltre a economici, anche del fatto che a volte arrivano giocatori che non sanno neanche bene dove sono, da un punto di vista poi dell'inserimento, della lingua, di queste cose qua. Quindi bisogna fare un passo indietro per farne due avanti, secondo me. Ecco, bisogna lavorare in maniera molto determinata sul territorio, qualunque sia il territorio. Adesso il territorio è questo e noi dobbiamo fare il meglio che possiamo su questo territorio.
1: E Bergotto, le posso chiedere due minuti ancora e quindi una pausa pubblicitaria, oppure lei ha fretta e deve andare via?
0: No, assolutamente.
1: La ringrazio tantissimo. Allora andiamo un attimo in pausa perché ho altre due o tre domande per lei.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Siamo, e ringrazio per la pazienza, con il responsabile tecnico del settore giovanile del Bologna, Loris Margotto, e stavamo facendo una chiacchierata, prendendola un po' larga, sulla situazione un pochino del settore giovanile. Loris Margotto, Piangerelli, Marchetti, alla fine compongono il nuovo staff dirigenziale del Bologna, non più nuovo perché sono tre anni, si sta per chiudere questo triennio, e stavamo parlando anche un po', partendo proprio dai risultati di questa stagione, sicuramente confortanti da un punto di vista progettuale ma anche proprio di performance, perché comunque bene o male aspettiamo ancora la matematica per primavera e under 18, però la proiezione è veramente entusiasmante. Insomma, tutte squadre che hanno occupato le prime posizioni, quelle che accedono poi, che danno l'accesso alla fase finale per ogni settore, per ogni categoria, dall'under 15 fino ad arrivare all'under 20. A questo punto, Margotto, parlavamo però della territorialità, un pochino degli aspetti. Secondo lei, ha detto poco fa, siamo andati anche forse un po' più in fretta, si riferiva per le performance, quindi per i risultati che stanno ottenendo più o meno tutte quante le diverse categorie, o anche proprio da un punto di vista progettuale?
0: No, sì, ma le due cose vanno di pari passo naturalmente, perché poi i risultati sono un po' lo specchio del lavoro e devono essere visti un po' come lo specchio del lavoro, ecco, non devono essere il fine del lavoro. Noi siamo contenti, come le dicevo prima, dei risultati, perché ci danno una misura che il progetto iniziato 3 anni fa ha sostanza. Quindi le dico solo una cosa: anche nell'attività di base l'Under 13, per dire, ha vinto il proprio campionato, deve fare le fasi nazionali. Allora, da un punto di vista del risultato sportivo non è significativo, sono Under 13,
1: certo.
0: Però il fatto che quell'età lì facciano, come dire, esprimono un gioco di quel livello lì e possono confrontarsi fuori dalla regione, dove hanno incontrato il Sassuolo e Ravenna, e andare a incontrarsi con l'Inter, con il Milan, con la Juve, porta, capito, ad esperienze, ad aumentare la competitività, a misurarsi con giocatori, ci dà anche il, come dire, il metro del livello cui siamo, e questo è frutto del lavoro fatto sul territorio, esclusivamente sul territorio, quindi degli scout che abbiamo sul territorio, del responsabile dell'attività di base, degli autisti che ci permettono di andare a prendere i bambini e quindi di portarli a fare allenamenti. Ecco, questo, ripeto, è l'aspetto organizzativo e selettivo, diventa importante tanto quanto poi l'aspetto metodologico e comunque di creare un ambiente dove i ragazzi possono esprimersi serenamente. Questa è la cosa, secondo me, più importante.
1: Ok, perfetto. Loris, mi raccomando, mi dia del tu. Io le do del lei, ma lei mi dia del tu assolutamente, se no io mi confondo, mi giro e non capisco. Allora, è in questa ottica allora che sta anche partendo poi il progetto Under 11, perché tra poco, tra l'altro, partiranno i campus, ma partirà anche lo scouting, l'open day per una nuova categoria, aprite agli 11. Questo va di pari passo con il discorso che faceva dell'Under 13, di piano piano un percorso che sta crescendo, di incominciare a radicare qua anche nel territorio un contesto un po' più allargato che riguarda le famiglie, l'ambientamento.
0: Beh, certo, allora lavorare sul territorio dopo, adesso noi dobbiamo anche sempre tenere presente che la prima squadra ha creato un entusiasmo e, come dire, sul territorio importante, dobbiamo riuscire a cavalcare questa onda finché va. E il fatto dei campus, per dire, è l'aspetto importante, cioè arriva il periodo più bello dell'anno, i bambini smettono di fare scuola e le attività agonistiche finiscono, quindi il camp diventa una prosecuzione delle attività con gli allenatori nostri che si mettono a disposizione, che fanno giocare i bambini, ci dà l'opportunità di vedere tanti bambini che magari non riusciremmo a vedere perché durante l'anno magari è difficile, e quindi è un continuo portarsi avanti, proseguire l'attività, e poi nei camp possiamo anche collaborare con allenatori delle società affiliate, e quindi per loro diventa anche una settimana di formazione. Cioè, bisogna vedere sempre le cose a 360 gradi, cioè il camp non è solamente un aspetto, non so dove portare il bambino e lo porto al camp del... come dire, al camp del Bologna,
1: certo.
0: Capito? Cioè, per noi è importante, perché ci permette di mantenere i contatti con le famiglie, con i ragazzini, con le società.
1: Che poi, per precisare, l'Under 11 per il femminile, l'attività di base comincia dagli Under 8, così sono più chiaro.
0: Noi cominciamo con le prime squadre, abbiamo una scuola calcio un po' aperta a tutti, che è un preliminare, poi abbiamo le nostre squadre selezionate che cominciano dall'Under 8, mi sembra.
1: Ottimo. Allora, torno al punto di prima. Fondamentale è la produzione di talento, no? E, per dire, sì. L'amministratore delegato del Bologna da diversi anni ormai, ma l'impronta, al di là dei risultati positivi, che poi ovviamente hanno delle oscillazioni, sulla sostenibilità e sulla virtuosità comunque del modello, punta tantissimo, se non praticamente l'anima, no, del progetto comunque che si è appunto portato a Bologna, che è arrivato a un suo percorso, dove l'autosostenibilità è la parte più ambiziosa e virtuosa allo stesso tempo. In questo senso il settore giovanile è un'anima importantissima, sono tre i filoni, no? Le strutture, gli impianti lo scouting e tutta l'area scouting che in qualche senso si può innestare anche nel tessuto del settore giovanile.
0: Sì.
1: La produzione di talento. Ora, c'è una grande carestia, pare, questo è quello che è emerso dalla grande e profonda crisi del calcio italiano, della produzione di talento nei settori giovanili di tutta Italia e di talenti italiani. E è successa una cosa quest'anno che ha alzato il livello di difficoltà, pare, cioè questa benedetta modifica del vincolo, di cui parlano in maniera abbastanza scontata, tipo Beppe Bergomi lavora con il settore giovanile dell'Inter da diverso tempo, lui parla di questo vincolo, no? Che è un grande problema, e già propongono delle nuove modifiche alla modifica recente. Ci puoi aiutare a capire, perché non è facilissimo da capire, come oggi il vincolo opera nel settore giovanile e quindi per i ragazzi giovani fino a 16 anni, e come è stato modificato e perché lo complica?
0: Allora, perché precedentemente, fino all'entrata in vigore di questa nuova legge, diciamo che i ragazzini fino al 14° anno di età firmavano ogni anno un tesseramento annuale, poi al 14° anno tutte le società professionistiche, quindi non il Bologna, tutte le società dalla C alla A, i ragazzini firmavano un tesseramento che era quinquennale sostanzialmente fino al 19° anno di età. E quindi il ragazzino era vincolato alla società per quel periodo lì. Quindi questo permetteva chiaramente di fare investimenti, di selezionare squadre, sapendo che comunque i ragazzini sarebbero rimasti. Poi al 16° anno di età si poteva fare il primo contratto professionistico e al compimento dell'età della maggiore età un contratto professionistico anche più lungo. Questa nuova legge praticamente ha levato questa possibilità, quindi i ragazzini sono sempre liberi ogni anno, cioè in tesseramento annuale sempre, fino a che la società non propone loro o un contratto di apprendistato dal 15° anno in poi o un contratto professionistico per giovani calciatori. Altrimenti questo il ragazzino col tesseramento annuale ogni anno potrebbe essere libero. Quindi hanno messo questa legge dove i ragazzini potrebbero essere liberi, ma nel frattempo hanno messo anche in primavera un regolamento che prevede che ci siano 12 giocatori formati in casa, l'anno prossimo 12 giocatori formati in casa. Quindi capisci che per avere 12 giocatori formati in casa bisogna non perderli prima, perché certo, devono essere formati. Per non perderli prima le società devono fare dei contratti di apprendistato o dei contratti professionisti. Quindi questo ha fatto lievitare i costi in maniera notevole rispetto a quello che c'era prima. Quindi l'unico modo per secondo me per andare avanti e comportarsi bene è questo, cioè dare un valore alla meritocrazia semplicemente. Quindi ragazzi, tanto noi offriamo anche a chi non ha un contratto di lavoro, offriamo la possibilità di allenarsi in strutture importantissime, perché la società ha fatto degli investimenti anche recentemente a Casteldebole importantissimi, con palestre, con palazzina al settore giovanile, ci saranno adesso in preventivo altri due campi, quindi il presidente sta investendo tantissimo sulle strutture, e poi allenati da professionisti, seguiti da medici, da fisioterapisti, quindi già questo deve essere un valore. Poi chiaramente ci sono anche situazioni che lei sa benissimo di a giovane età, di procuratori che complicano un po' il lavoro, perché noi andiamo a trattare da professionisti dei bambini che non lo sono e che dovrebbero essere trattati a volte come bambini o come ragazzi, no? Quindi c'è questa contraddizione che da un certo punto di vista sono professionisti, però poi hanno tutte le problematiche tecniche, va bene, ma soprattutto adolescenziali, psicologiche, dei ragazzini della loro età, e quindi per noi diventa complicato, e questa è una sfida ulteriore, perché poi dobbiamo continuamente, come dire, essere all'altezza di queste nuove generazioni e di questi regolamenti che ci hanno imposto.
1: Ma secondo lei un passo indietro ci può essere? Perché in Europa, se non sbaglio, comunque l'andazzo è questo, giusto?
0: non ci può essere un pazzo su indietro, secondo me, perché questo è uniformarsi, cioè il problema è che noi ci uniformiamo alle regole europee e poi ci lamentiamo come se fossero solo italiane. È così dappertutto. Il problema è come ci si comporta, come ci si comporta di fronte a determinate richieste. Cioè, quando noi cerchiamo un ragazzino e cerchiamo di convincerlo a venire a Bologna, parliamo di strutture, di allenamenti, di meritocrazia e di tante cose. E arriviamo, da un punto di vista economico, fin dove possiamo. Se possiamo prenderlo, prendiamo, se no si farà altre scelte e andrà da un'altra parte. Cioè, bisogna capire, capire in che target ci posizioniamo. Noi abbiamo tanta strada da fare, però i ragazzi che vengono qua devono essere convinti di venire qua per il progetto. Ecco, purtroppo qualcuno sceglie i soldi, però questo fatto poi porta anche a tanti ragazzi che avrebbero del, chiamiamolo talento, ma il talento poi bisogna anche capire cosa si intende per talento, a perderlo questo talento, no? Perché si sentono giocatori prima ancora di esserlo. Quindi va bene, il discorso adesso magari è un po' complicato, però sostanzialmente noi dobbiamo mettere delle regole di comportamento. Ecco, perché poi i regolamenti bisogna adattarsi, ci sono, e cerchiamo di affrontarli nel miglior modo possibile, ma anche di rapportarci con le persone che ci rapportano con noi in modo corretto. Ecco,
1: certo,
0: questo credo
1: un codice etico. Un codice etico, esatto, fondamentalmente.
0: Esattamente.
1: Chiarissimo. Esattamente. Guarda, è stato chiarissimo comunque, in un discorso complesso, ha anche fatto un ottimo esercizio di sintesi. Chiarissimo. A questo punto, Margotto, io... credo di avere. Quanto cuba più o meno di costi? Posso, non so se è una domanda più per Marchetti in questo caso o per lei, però ci provo. Più o meno all'anno il settore giovanile del Bologna a oggi cosa può comportare di investimenti annui?
0: Ma investimenti, allora ci sono degli investimenti che sono
1: insieme,
0: che sono dei costi che sono come dire non trattabili, nel senso che poi i trasporti, il convitto, le trasferte, su quello che adesso io la cifra sinceramente le direi una cosa che non so, da un punto di vista proprio certo, totale, perché poi insomma io potrei dirglielo da adesso in poi, capito? Però noi adesso in questi 3 anni abbiamo dovuto anche ammortizzare dei costi precedenti, insomma le Marchetti su questo sicuramente può essere molto più
1: preciso. Lo faremo fra un mese, va bene.
0: Quello che noi possiamo fare e cercare di ottimizzare tutto quello che... Allora, quando portiamo tanti ragazzi su dal settore giovanile che hanno fatto il percorso in attività, è chiaro che questo ci permette di non dover andare a prendere i giocatori, certo, per fare la primavera.
1: Certo.
0: Cioè, e già questo è un grosso risparmio. Se poi noi abbiamo qualche giocatore del settore giovanile che impianta stabile, ma questo poi è una scelta societaria ovviamente, il nostro compito è quello di alzare il più possibile la qualità in modo che ci sia la qualità, poi la scelta societaria è quella di poter portare 1, 2, 3 ragazzi, se lo ritengono opportuno, nella rosa della prima squadra, e questo sarebbe un ulteriore passo anche da un punto di vista proprio come dire economico, no?
1: Assolutamente.
0: Ci vuole un po' di tempo, dai, però io che dico, siamo sulla buona strada e secondo me sono qualche buon giocatore in prima squadra, tra qualche tempo potremo vederlo.
1: Bene, Margotto, sono molto contento. Tra l'altro guardavo, mi sembra 7 giocatori sono passati dall'under 18 all'under 20 in questa rosa di Morrone. Beh, è un buon numero, no?
0: Sì.
1: È un buon numero, no, può aumentare?
0: Sicuramente, questo è chiaro che merita un po' di tutto. Questo è proprio un discorso di scouting, di allenamenti e anche della capacità dell'allenatore della primavera di vedere i ragazzi, di seguirli anche nelle categorie inferiori. Ecco, le dico solo una cosa, domani noi abbiamo 2 playoff al pomeriggio e l'allenatore della primavera ha voluto espressamente mettere l'allenamento al mattino per poter andare a vedere l'under 16 e l'under 15. Questo fa parte di un senso di appartenenza alla società, che è importante, perché se tutti gli allenatori condividono un percorso diventa molto più semplice, insomma, per noi.
1: Ne faccio un'ultimissima, ma proprio perché è interessante, poi vedo che in tantissimi scrivono, quindi sono contentissimo. E E come vi rapportate con l'area scouting invece, cioè tutta l'area tecnica della prima squadra? Sartori, Di Vaio, c'è un confronto settimanale, quotidiano, vengono a vedere spesso le partite? Italiano anche?
0: Beh, allora, questo dipende un po' dai momenti, con i dirigenti, con Di Vaio, Sartori, Specchia, siamo a contatto tutti i giorni, quindi è un rapporto quotidiano di informazioni, discussioni, di sapere. Dopo, sai, non è sempre semplice per la prima squadra venire a vedere, certo, le partite, perché molto spesso coincidono, ci sono chiaramente, però sono tutti molto interessati, chiaramente. Ma questo, come dire, è come quando uno adesso, non so, se c'è Sinner tutti seguono il tennis, e se noi produciamo ragazzi bravi tutti si interessano già. E questo è il nostro compito, è, le ripeto, noi dobbiamo essere concentrati sulla qualità del lavoro. Io non credo che i giovani non giocano per una scelta, ecco, i giovani se non giocano vuol dire che probabilmente non sono pronti per giocare, ecco. Perché quelli bravi giocano, noi dobbiamo produrre tanti di bravi, ne abbiamo pochi bravi, parlo di Italia naturalmente, certo, adesso. Dobbiamo alzare il livello e mettere in difficoltà gli allenatori delle prime squadre, questo è quello che dobbiamo fare.
1: E allora io le auguro di riuscirci, continuare a riuscirci, perché poi alla fine la sua storia è molto chiara in questo senso, quindi la ringrazio per la piacevolissima chiacchierata. L'attendiamo di nuovo. Grazie. Però magari a fine stagione.
0: Sì, volentieri.
1: Grazie mille. E allora abbiamo spremuto per 40 minuti Loris Margotto, responsabile tecnico del settore giovanile rossoblu. L'ho fatto con grande piacere. Spero che questo, unito anche alla chiacchierata che abbiamo fatto con Forzetti la scorsa settimana, posso dare un po' un quadro e un po' di risposte ai tanti che chiedevano un po' come andava il settore giovanile. Vi prometto che, se purtroppo questa è la condizione, perché quest'anno volevo provarci ma non ce l'ho fatta, troppe partite, se l'anno prossimo non avremo l'Europa, comunque io seguirò moltissimo tutta la parte dell'SG, perché a quel punto avremo tempo per farlo e bisogna lavorare. E oltretutto, essendo una parte praticamente essenziale del progetto, come ha detto Fenucci, come dice Saputo tramite Fenucci, allora seguiamolo e battiamo il ferro. E adesso andiamo in pausa e poi dopo vedo se riusciamo a collegarci anche con Max Guerrieri di ETV Rete 7, perché dai, oggi è lutto cittadino. Io ho un pessimo rapporto con certe tematiche, purtroppo sono molto freddo e distaccato, è un difetto gravissimo che ho. Però oggi c'era Max a Padova per i funerali di Alex Zanardi, e allora oggi provo a collegarmi con lui a vedere se riesco a beccarlo, perché dovrebbe essere ancora là. Arrivo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
13: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
14: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: So!
20: Così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
20: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
23: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
24: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
23: Fantastico, e adesso?
24: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
23: E loro risolvono?
24: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
23: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
24: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora, sono contentissimo, vedo tutti i vostri messaggi, utilissimo, grande, bella chiacchierata, ci serviva, sono contento ragazzi, anche perché se le cose stanno come stanno, e allora bisogna che seguiamo un po' più attentamente, ma è una mia colpa, ripeto, di questa stagione, però 56 sono tante, non ce la si fa a far tutto in due ore, ma vi ripeto, abbiamo più tempo quest'altrano e quindi vi prometto che farò di tutto per cercare di tenere la barra dritta. Poi c'è anche da dire una cosa. Ah, intanto, prima il responsabile Loris Margotto ha citato Specchia. Chi non lo sa, Gianmario è Specchia è il responsabile dell'area scouting, quindi lui si riferiva a Sartori, direttore dell'area tecnica, Di Vaio, direttore sportivo. Specchia è il responsabile scouting, chiaro? Quindi l'importanza, cioè la domanda che gli facevo, poi al netto che 56 partite ci sono per noi che ne parliamo in radio, figurati per loro che comunque sono sempre in giro, poi vanno a vedere partite, la rete è importante e il confronto ovviamente pure, quindi comunque quando citava Specchia, meno per chi non lo sa, sa chi è. Per il resto è parte centrale della chiacchierata quotidiana che facciamo quando parliamo del Bologna in generale e quando si sentono parti contrapposte circa questa linea che saputo, perché poi di fatto parte da lì, si segue a Bologna, chiaro? Quindi dal mio punto di vista, così sono chiare le parti anche all'amico di prima, ma anche no, che ancora non ha chiaro, cioè se ci sono gli investimenti sulle strutture, benissimo quelle di Casteldebole, benissimo i campi nuovi, benissimo le palestre nuove, le tecnologie importate anche negli ultimi mesi, pochissimi tra l'altro, e quindi continui investimenti lì, benissimo, ma non si fa un passo, un centimetro indietro sullo stadio nuovo a questo punto, visto che comunque il Dall'Ara è andata a Ramengo, perché così è. Quindi sindaco, rimboccarsi le maniche e andare avanti. Benissimo le novità che arrivano, indiscrezioni, quindi non ne parliamo finché non c'è della sostanza. Avanti da quella direzione. E il settore giovanile, lo scouting, ragazzi, hanno già 20 collaboratori dentro più tutti gli esterni, hanno fatto un salto di qualità incredibile in questi anni, ma non lo dico io, grazie a Dio, Gio Poggi, ve lo ricordo ancora, con un collega bravissimo che segue il mercato da anni, Schia, che chi non conosce andate a vedere, ne hanno già parlato approfondito, è stata una bellissima intervista, una bellissima chiacchierata con chi con Bologna non c'entra se non in mezzo ad altre 19 squadre di Serie A, club di Serie A. Bene, questo è importante. Poi, giusto per chiudere, vi ricordo un attimo, allora così facciamo tutto quello che dovevamo fare, la situazione attuale. La situazione attuale, devo dire la verità, è confortante dal punto di vista dei risultati, anche se i risultati arrivano fino a dove arrivano, perché poi, lo sappiamo, la grande vittoria del settore giovanile è produrre poi giocatori, produrre, costruire, che è più bello, visto che sono ragazzi, giocatori che possano essere utili alla prima squadra, che questo comporta una quantità di costi abbattuti impressionante e soprattutto dei ricavi eventualmente, che è quello che poi l'Atalanta ha costruito come modello e gli ha permesso di fare 9 anni di utili consecutivi. Specchia vive di luce riflessa, va bene, sei un cretino, ci ho detto, è incredibile, va bene, ci ho detto, i risultati fin qua, le classifiche ve le do, perché comunque è un bel risultato veramente. Il Bologna Under 20 è al 5° posto, ha più 4 dall'Atalanta, mancano 2 partite e fondamentalmente con un pareggio tra Bologna-Cagliari in casa, tra l'altro se potete domenica alle 15 a Crespellano è bella da andare a vedere, perché sarebbe con un pareggio assolutamente dentro matematicamente ai playoff, quindi partita decisiva. L'Under 18, che per me è quella che forse cuba più talento, non mi sono permesso perché non voglio assolutamente mettere in questa situazione Margotto, è terza in classifica, direi a più 9, a più 9 a 4 giornate dalla fine, sempre dall'Atalanta che è sesta e quindi a un passo dalla qualificazione al turno all'ultimo turno, cioè ai playoff. L'Under 17 ha già vinto invece il primo turno playoff contro il Torino per 2-1, ci sarà poi domenica la Lazio. L'Under 16 ha vinto agli ottavi 2-0 l'andata contro Genoa, ci sarà il ritorno tra l'altro mercoledì. E l'Under 15 agli ottavi sempre dovrà affrontare poi il Parma, se non sbaglio, chi è? Sì, il Parma, sempre mercoledì. Quindi dall'Under 15 in su, considerando anche l'Under 13 che è andata ai nazionali, direi che oggettivamente dal punto di vista dei risultati, chapeau, c'è niente da dire. Quindi per me un salto netto in avanti c'è stato. Per questo Margotto parlava di avere forse anche un po' bruciato i tempi dal punto di vista dei risultati. Bisogna vedere adesso il vero gol, cioè la Champions League è portare 4-5 giocatori nei prossimi 3 anni a vestire la maglia della prima squadra. Questo sarebbe fondamentale. Abbatti 4 voci di costo: acquisto del cartellino, commissione, ingaggio e percentuale sulla rivendita. Rendetevi conto, ragazzi, ed è il motivo per cui continuo a dire che molti si dimenticano che con la compravendita il calcio non si mantiene. Beh, Max Guerrieri.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Allora, eri a Padova, giornata molto triste.
3: Sì.
1: Immagino, però veramente c'era un sacco di gente a Padova oggi per l'ultimo saluto a un grande guerriero e veramente a Bologna, tra l'altro, un volto conosciutissimo, amatissimo in tutti i sensi e in tutti i modi. Che ovviamente Alex Zanardi, oggi c'erano i funerali a Padova.
3: Sì, Sì, è stata una mattinata e più nel dettaglio, insomma, una celebrazione meravigliosa, devo dire, per ricordare non tanto l'Alex Zanardi atleta che tutti conosciamo e insomma che abbiamo ammirato nel corso della sua carriera, quanto più per ricordare l'Alex Zanardi uomo, i messaggi che ha tramandato ai ragazzi della sua associazione Obiettivo 3, un'associazione allestita per creare aiuti agli atleti paralimpici, i messaggi che ha tramandato a tutti noi di coraggio, di amore per la vita, di resistenza anche alle difficoltà che la vita ti pone dinanzi. C'erano ovviamente tantissime personalità del mondo dello sport e non solo: Alberto Tomba, Bebe Vio, il ministro dello sport Modi, Malagò,

0: per accedere alla chiesa potessero poi assistere ugualmente alle celebrazioni. E insomma, lo ha detto rapidissimamente ringraziando per l'affetto il figlio Nicolò, il figlio di Alex Zanardi, una dimostrazione di amore, di affetto così per l'Alex uomo, ripeto, più che per l'Alex atleta e quello che ha fatto in carriera, è un qualcosa magari non di inaspettato, ma comunque di bellissimo da vivere per la famiglia in una mattinata così triste, lo immaginiamo naturalmente come quella di oggi. C'era la mamma Anna, c'era la moglie Daniela, insomma tante lacrime, tanto affetto, però anche un bel ricordo del messaggio che lui ha tramandato.
1: Senti Max, allora, vabbè, hai già riassunto praticamente tutto, ma più o meno quante persone, perché abbiamo visto veramente una folla incredibile, cioè, quanti potranno essere stati qui? Tra l'altro, alcuni stanno tornando, mi hanno scritto, io sto rientrando adesso da Padova, per dire,
0: Sì,
1: tanti
0: ma
1: da Bologna.
0: c'erano tante persone di Bologna, di Castelmaggiore, insomma, c'era che poi è dove è nato Alex Zanardi. Saranno state, quantificarle precisamente, abbastanza dura, però tra dentro e fuori 3.000, secondo me, 3.500, perché poi fuori tantissime persone, anche molto lontane dal maxischermo, si sono comunque fermate anche solo a sentire l'omelia, che peraltro è stata fatta da Don Marco Pozza, con cui Alex ha vissuto tanti anni di vita, erano vecchi amici, hanno condiviso momenti, episodi, scene della vita di Alex, che il Don che ha celebrato l'omelia ha ricordato. E anche per questo, cioè anche per questa umanizzazione, umanità a cui abbiamo tutti assistito, è stata una celebrazione particolare, forse anche un po' diversa da quella che ci saremmo potuti attendere. Comunque sì, veramente tantissime persone, non solo di Padova, non solo del Veneto, ma anche della nostra città, dei dintorni della nostra città, della nostra regione, dell'Emilia Romagna, insomma, affetto da tutta Italia, perché poi insomma parliamo di un uomo, di un atleta, di un personaggio che ha preso non solo tutta Italia, ma tutto il mondo.
1: Max, ti ringrazio tantissimo, stai rientrando a Bologna?
0: Sto per rientrare a Bologna, sono ancora a Padova, ma sto per rientrare.
1: Ci sentiamo venerdì? Ti
0: Grazie. Sì,
1: va?
0: assolutamente.
1: Parliamo un po' di
0: Assolutamente.
1: Napoli-Bologna.
0: Va bene, va benissimo, va benissimo.
1: Ti do questa
0: Grazie a te,
1: bella
0: Manfred.
1: chiacchierata in vista di venerdì, allora. Ti do un
0: Va
1: abbraccio,
0: bene.
1: grazie, grazie del prezioso contributo, Max, bravo. Ciao.
0: A voi, grazie mille.
1: Questo era Massimo Guerrieri della redazione di ETV e niente, insomma, ragazzi, sono stati giorni abbastanza tosti e poi è stato bellissimo il minuto di silenzio al Dall'Ara, molto toccante, molto sentito, un applauso prolungato per più di un minuto durante il minuto di silenzio, è stato tutto molto bello, devo dire la verità. La compostezza, secondo me, è anche... Io ho apprezzato moltissimo, non entro dentro una polemica dove Emilio si è avventurato forse in maniera... lo sa so meglio lui, quindi... però sono con Emilio in tutto e per tutto, anche in questo senso per me a Bologna è stato veramente uno dei minuti che più forse toccanti, ma non è bello da dire perché non è così, però è per esprimere quanto comunque... ci sia stato veramente una profondissima ammirazione per la forza, per l'uomo, è tutto molto scontato, tra l'altro da dire, io vi ripeto, non sono bravo. Quindi stacco qui e vi lascio con tutte le vostre buone impressioni, bene, sono contento sul settore giovanile e quant'altro. Il grillo cosa mi mandi? Adesso dopo questa la recupero Grillo, non ho tempo perché devo salutare, sennò Barbut mi fa secco e poi vediamo. E vi dicevo, bene, volevo recuperare qualche messaggio, sono un sacco anche oggi nonostante il periodo, sono contento. Noi ci sentiamo domani e vi do un grande abbraccio, vi ringrazio per essere stati con noi, non molliamo un centimetro e facciamo 9 punti nelle prossime 3 partite.

0: Ciao, bacio.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 13:59.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori, oggi tocca alle gemelle K, domani sarà la volta di Marco Poggi e Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
8: USA e Iran, il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava. Missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto, lutto regionale, lutto cittadino, a Bologna, sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14.03, Leo Vicari, quasi gol. Ci sono delle priorità. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Manfredi, Francesca, Simone, Alessio. Allora, è successa una cosa ieri in questa trasmissione che sta per iniziare, che io mi sono lagnato vergognosamente su quella confezione di camomilla che io non riesco mai ad aprire. E un ascoltatore di questa trasmissione, Leonardo, Leo Taxi, un saluto a lui e a tutti i tassisti, mi ha portato un portacamomille personalizzato che adesso guardiamo in televisione, si vede in TV, con scritto quasi stoff, con dentro anche le camomille, no? Quindi grazie mille, ed è il simbolo, grazie davvero, è il simbolo, no, a me non mi regala mai niente, è il simbolo di stai attento a quello che sogni, perché a quello che rivendichi, perché poi può arrivare veramente, no? E quindi credo anche che sia il caso di ridare indietro o di creare questo circolo virtuoso e di dare indietro qualcosa alla Francesca in questo senso. Ieri ho fatto una cosa brutta all'ultimo minuto della trasmissione nel prendere i vostri messaggi, portarmeli dietro e smistarmeli. Lei si è molto lamentata perché ho preso un messaggio che cominciava con
23: ciao Francesca.
22: Ciao Francesca.
23: Allora, Francesca?
22: Era rimasti tipo una trentina di messaggi da ieri, è finito dentro un ciao Francesca. E lei se n'è molto lamentata prima di cominciare la sua trasmissione. Allora io credo questo. Io ieri mi sono lamentato che non avevo un portacamomilla e mi avete portato un portacamomilla. La Francesca che si lamenta che le ho letto i suoi messaggi, i messaggi mandateli sul suo Instagram, così li legge Fra Bolognini, li mandate direttamente a lei, lei è contenta, gli arrivano sicuramente, io non li frego, quindi Fra Bolognini su Instagram, ecco, a quanti siamo di follower? Comunque
24: no, di follower sempre uguali, ma sono in coda ad aspettare da tempo in memore che io risponda sì o no, il segui. Adesso te lo dico, 197 persone ho in coda.
22: Arriviamo a 200,
24: no,
22: in coda.
24: Perché tanto
22: almeno
24: non rispondo.
22: 200 in coda, dai.
24: Non
22: allora c'è un'altra cosa che vi volevo dire, perché insomma sì, anche questa cosa qua dell'hai rubato un mio messaggio, così ho sbagliato, va bene, sembra un po' un boomer delle volte, no, con la tecnologia, e forse lo sono davvero. Perché nel fare la settimana enigmistica l'altro giorno, si può dire settimana enigmistica oppure sì, forse è meglio dire parole crociate, no, perché è una marca, insomma, c'era una domanda che diceva auto molto spaziosa, e io rispondo e ho scritto proprio, cioè non è che ho detto con la persona che le faceva con me, non è che ho detto potremmo mettere quello, no, ho proprio scritto
23: davvero.
22: Ah, state già cominciando a scriverle. Bene, state già cominciando a scriverle. Fate bene, Fra Bolognini. Auto molto spaziosa. Parola abbastanza lunga. E com'era Fra la soluzione? La soluzione era monovolume. Io ho scritto familiare. È un po' da boomer la soluzione familiare, no? Dai, boomer, non boomer, siamo qui che ci stiamo interrogando su un sacco di cose, parliamo di calcio, lo facciamo a nostro modo, oggi con Andrea Mottola, più tardi con Ale Iori che ci racconta di quanto è bella l'ultima giornata di Serie B, e poi stiamo insieme, dai, tutta la prima parte del pomeriggio fino alle 16.30. 366-402-4022, cominciamo, Quasi Gol.
1: Quasi Gol, presentato da...
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
25: Et capè, u carot.
1: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol, con Leo Vicari.
22: .14.09, cominciamo, dai, vi do ancora i numeri di telefono: 366-402-4022, WhatsApp, vocali, immagini, ripeto, possibilmente compromettenti. Io sono Leo Vicari, vado subito a salutare mister Andrea Mottola, il nostro amico del martedì. Ciao Andre.
26: Sì, ciao Leo, l'uomo del martedì.
22: L'ombre del martedì, come stai? Pitone, come è andato il weekend? Ti ho visto affaccendato in una tavolata.
26: Beh, quella è la tavolata dei tre amici. E loro mangiano normale, io mangio celiaco. Però va bene, la compagnia era quella giusta, quindi va bene così. Però ho mangiato bene, perché domenica abbiamo vinto di poco, una vittoria risicata 9-2, e quindi facciamo il playoff che comincia domenica.
22: Ha fatto la battuta, battutina di Andrea Mottola, 9.
26: Sì, beh, insomma, 9-2, purtroppo Leo, cioè, perché la gente può anche dire ti potevi fermare prima, a parte che io non ero in panchina, però lo sport è questo, i giocatori cosa gli dici? Fermati, fate il giro palla come in Serie A, e purtroppo le differenze erano talmente grandi che non si poteva fare altrimenti.
22: No, ecco, mi chiedo esatto se ci sono regole non scritte diverse tra il calcio professionistico e il calcio dilettante in questo senso.
26: Ma guarda Leo, le regole non ce ne sono. Diciamo che io come allenatore, quando allenavo, non ho mai vinto. Io di solito quando avevo 4-5 gol di scarto mi fermavo, dicevo ai giocatori di fermarsi. Il problema è che tu a un certo punto hai messo dentro 5 giocatori nuovi e che avevano una gran voglia di giocare, certo. E quindi ci hanno dato ai massimi livelli.
22: Magari anche gli altri non avevano molto da giocarsi, non lo so, magari non...
26: No, gli altri avevano tanto, perché vincendo Molinella si salvavano, facevano il play out. Così sono andati giù definitivamente, ma le differenze erano abissali.
22: Ok, quindi siete arrivati?
26: Secondi.
22: Contento tu, no?
26: Sì. Sì, sono non al 100% perché avevamo 10 punti sulla quinta e quindi evitavamo il primo scontro playoff. Ci siamo arrivati e siamo arrivati a 5 punti e quindi dobbiamo fare questa gara di playoff, che è una gara che alla fine dei 120 minuti, se ci fossero supplementari, noi avremo primo il vantaggio che giochiamo a Mulinella, secondo che passeremo noi perché siamo arrivati ai secondi, quindi insomma se evitavamo di fare questa partita era meglio.
22: Quando ce l'avete?
26: Però domenica sera alle 20 allo stadio comunale Magli di Mulinella.
22: Un grande in bocca al lupo, Andre.
26: Grazie, grazie, grazie Leo.
22: Il resto del weekend, allora, Fortitudo non ha giocato, comunque sì. Si sa il nuovo, si sa il primo avversario dei playoff, ecco.
26: Sì, giovedì, ad con Avellino, giovedì e sabato, e la terza, dove io sarò presente, sarà martedì ad Avellino. Noi abbiamo prenotato l'albergo sperando di venire via martedì notte.
22: Per me, lo dico, per me un quarto di finale playoff di A2 al meglio delle 5 partite, per me è troppo. Però bisogna farlo al meglio delle 3.
26: Sì, per me era al meglio alle 3, 2-0 e tutti a casa se si vince 2-0. Però 5 partite, quindi noi abbiamo prenotato l'albergo anche per il giovedì, sperando di disdirlo e non andare in Costa Amalfitana a fare un giro a Napoli il mercoledì.
22: Bella. Bologna.
26: Bologna è un tasto dolente, Leo, un tasto che mi amareggia tanto, un tasto che non avrei in questo momento voluto toccare, ma ci tocca, come è giusto che sia, sia nel bene
22: un sacco,
26: nel male,
22: un sacco di messaggi, un sacco di sì, argomenti, Andrea. Quindi...
26: Certo, tra parentesi ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato messaggi su Messenger. Ringraziandomi non so di che cosa, della mia squisitezza, della mia non lo so definire, comunque li ringrazio tutti. Detto questo, Leo, la partita di domenica veramente mi ha fatto così, mi ha fatto, non dico arrabbiare, mi ha fatto, sono talmente amareggiato che faccio fatica a trovare le parole, ma soprattutto anche le parole in conferenza di Italiano mi hanno, ecco lì, mi hanno fatto un po' arrabbiare.
22: Vuoi che cominci io con i messaggi o mi dici tu qual è il passaggio
26: allora io mi adeguo.
22: Allora, da allenatore a ex allenatore come sei tu, ma noi, per noi sei sempre un allenatore, perché per me fatto allenatore una volta soprattutto per tanti anni lo si è per sempre. Un ascoltatore ci scrive: un allenatore che dice che la stagione è finita è come se fosse un'autoprofezia che si avvera all'istante. Allora, è quello che noi abbiamo detto 3 settimane fa, è quello che, su cui speravamo di sbagliarci. E sono sempre stato dalla parte di Manfred quando diceva che l'allenatore deve comunicare bene in spogliatoio, poi fuori è un di più. Io quel giorno c'ero e secondo me gli è uscita male, ma gli è uscita vera quella. E purtroppo i giocatori sono anche quel tipo di bestiola lì, no? Il giocatore, quello che quando senti per primo l'allenatore dire una certa cosa, forse anche a te viene meno quella scarica di adrenalina che in altri anni forse sarebbe durata anche fino a giugno inoltrato. Andre, dimmi la tua, se hai anche aneddoti su questo, su questa cosa.
26: Ma Leo, aneddoti ne ho, però vorrei iniziare a dire quello che ho detto la scorsa settimana. Se l'allenatore non ha delle motivazioni, è dentro lo spogliatoio, parla ai giocatori in maniera diversa da come si è sempre esposto, i giocatori percepiscono, i giocatori sono esseri umani e capiscono che tu sei svuotato, e quindi anche se il giocatore quando devi correre dietro un avversario lo fai, ma lo fai con la testa dall'altra parte, perché l'allenatore purtroppo ha trasmesso un segnale ai giocatori inequivocabile. Motivazioni zero, quindi i giocatori l'hanno percepito. Io nella mia carriera, a un certo punto ho avuto tante volte che giocavamo, che eravamo belli tranquilli, belli sereni. Ti dico, già un anno ero al Basca, e quindi l'ultima giornata e venne una squadra a giocarsi il playoff. L'allenatore mi dice: che partita fate? Ho detto: noi facciamo una partita seria, perché noi siamo seri e ci diamo fino alla fine. Abbiamo vinto 3-0. L'allenatore mi è venuto a stringere la mano in maniera un po' così, un po' polemica, ma io sono stato fiero di aver trasmesso ai miei giocatori la serietà della mia società.
22: Ecco, esatto,
26: e dell'allenatore.
22: Stavo dicendo ai giocatori e alla società, questo? Cioè,
26: assolutamente, Leo, assolutamente, perché alla fine noi portiamo una maglia che è della società, e quindi noi abbiamo il dovere di esprimerci nel migliore dei modi fino all'ultimo allenamento.
22: Andre, arriviamo tra poco con tanti messaggi.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14:21, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è mister Andrea Mottola, ancora insieme fino alle 15. Ciao Andre, di nuovo.
26: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
22: Allora, abbiamo letto prima un messaggio su italiano, te ne leggo un altro per quanto riguarda la squadra e per quanto riguarda la fiducia nel mister, che dice: basterà poi fare 3 vittorie nelle ultime 3 e vedrete che italiano riconquisterà di nuovo la fiducia di tutti. È un messaggio, insomma, una verità abbastanza forse assodata. Io la vedo piuttosto dura per come, per la china che ha preso la stagione e lo stato di forma di certi giocatori del Bologna, andare a vincere a Napoli, a Bergamo e in casa con l'Inter. Altri Bologna, poi uno dice: ah, facile dire che è dura, sono 3 squadre forti. E negli ultimi 3 anni io queste cose non le ho mai dette. Negli ultimi 3 anni il Bologna giocava alla pari con chiunque.
26: Sono d'accordo con te, Leo. Se succede, vado a casa a sedere indietro, cioè da via Massarenti fino a Castenaso in retro. E quindi non ci credo, ma non ci credo e lo metto sull'humor, perché è un Bologna talmente svuotato che a un certo punto penso, poi il calcio è bello anche perché ci sono dei risultati incredibili, però vedo un Bologna troppo dimesso, troppo in difficoltà, troppo svuotato. Non vedono l'ora veramente di arrivare alla fine, di rompete le righe e buonanotte. Però c'è un piccolo problema, che c'è gente che li va a vedere e paga fino all'ultima partita. E questo è un particolare non indifferente, non indifferente.
22: Cambio un attimo argomento, resto ovviamente al Bologna. Non so se dire che parliamo ancora di calcio, probabilmente parliamo del calcio di oggi forse con questo messaggio che dice: ma avete sentito le ultime dichiarazioni di Fenucci? Toglierebbero fame a chiunque. Allora, Fenucci è sempre stato più realista del re, Fenucci ha sempre detto delle grandi verità, la tempistica con cui parla Fenucci secondo me non è mai casuale, sicuramente micce che accendono l'entusiasmo da Fenucci in questi 11 anni ne abbiamo sentite abbastanza poche. Quindi che cosa devo fare, Andre? Cosa devo dire io al tifoso che ci ascolta? Prendi Fenucci per quello che è e ovviamente calmiera quello che è il suo tono di voce, i suoi argomenti, così via, secondo quello che è il suo compito nel Bologna, oppure reagisci come ti pare, perché effettivamente sono dichiarazioni che parlano soprattutto di soldi, parlano di sostenibilità, parlano di difficoltà e così via.
26: Ma diciamo che Fenucci, se ti deve dare una scarica di adrenalina, non te la dà sicuramente. Ma Fenucci è questa persona qui, molto equilibrato, e che ti parla di calcio e finanza. E quindi è una persona che conosciamo già da tempo, non dice mai, passami il termine, delle minchiate, perché è una persona talmente intelligente che non dice certe cose, però è questo. Questo purtroppo, certe volte la verità fa male, però in questo momento Fenucci, più che dare entusiasmo, ha smorzato un pochettino quella carica emotiva che ancora quei pochi avevano.
22: In generale, Ante, credi che a volte chi dice qualcosa sia più importante della cosa stessa che dice? O comunque, se una cosa la dice Fenucci o se una cosa la dice italiano, credi che oggi nel mondo Bologna abbiano peso diverso?
26: Ma dipende, io sono del parere che ognuno dovrebbe parlare del proprio campo, quindi italiano di calcio e Fenucci di dietro la scrivania. È logico che in questo momento tutte le cose che si dicono può urtare la sensibilità del tifoso, che il tifoso, io sai Leo, giro tutto il giorno per uffici, per bar, non è che vado al bar a stare lì al bar a sentire i commenti,
22: ma poi perché caffè, no, anche cioè ecco sì,
26: ma vabbè. Sì, no, ma non fa
22: quanti,
26: parte
22: quanti
26: del mio
22: caffè
26: modo
22: fai? Quanti caffè fai?
26: Io? Uno.
22: Ah, uno? Ah, ok.
26: Uno alle 10 e uno alle 3, basta, questi sono i miei 2 caffè.
22: Beh, colazione?
26: Non sono un caffettone. colazione bevo latte bianco freddo.
0: Ah, ma dai! Ostia,
26: sì,
0: latte bianco freddo.
26: Con due fette di pane senza glutine, con Nutella o marmellata con burro e marmellata. Questa è la mia colazione. Invece prima andavo a fare colazione al bar, andavo a bere la mia brioche salata, ogni tanto scattava il bombo, perché quando ero in crisi di astinenza, proprio con la crema che veniva fuori, adesso guardo, invidio e mi bevo il caffè.
0: Questo è il fatto di non fare mai la colazione dolce è una cosa che sono contento di non aver mai preso come vizio, perché poi avrei avuto paura. E lo chiedo anche a te, quando finisci il bombo con che ti esplode di crema, ma quando poi ti risiedi in macchina, non ti sale un po' l'abbiocco?
26: No, assolutamente. Ma lo facevo mica sempre, eh? Ogni tanto, ma dipende dagli orari. Al mattino come fai? Hai dormito? Io sono uno che dormo 8 ore. Bene.
0: Sarà quella la differenza con me. Ecco.
26: Sì, ecco. A me non scatta l'abbiocco. E sai cosa mi scatta? Il dubbio. E se ne avessi mangiato un altro?
0: Tremendo quando ti scatta quel dubbio. E c'è ancora tutta la vetrina piena, magari.
26: Sì, perché dove andavo io, nelle pasticcerie che andavo io, c'era una vetrina che io avrei mangiato di tutto. Come quando io sono andato con un mio amico al ristorante, che siamo andati e ha detto: signori, possiamo ordinare? Io ho ordinato, lui ha detto: senta, faccia una cosa, a me dà due di tutto.
0: Due di tutto, certo.
26: Guardato, due di tutto.
0: Come faccio io al cinese? Vedi tu che non sei mai venuto con me al cinese, vedi?
26: No, Leo, piuttosto un piatto di spaghetti, naturalmente senza glutine.
0: Anche al cinese.
26: Con l'olio, col pomodoro.
0: Anche al cinese,
26: no,
0: sugli spaghetti,
26: no,
0: di soia,
26: cinese.
0: Di riso.
26: No, per l'amor di Dio, Leo. Lì non mi puoi convincere.
0: Vocale.
26: Se andiamo a mangiare una pizza, la andiamo a mangiare volentieri. Io mangio quella senza glutine e tu mangi la pizza normale.
0: Ma adesso un giorno, quando abbiamo finito il campionato, rifacciamo la puntata pizza ovviamente ci riaggiorniamo su quelli che sono i gusti magari cambiati in quest'anno.
26: Sì.
0: Vocale.
26: Esatto.
9: Mister, sono Francesco e le volevo chiedere. Allora, io il mio parere lo dico subito, io cambierei allenatore a giugno, perché ripeto che Italiano sulla nostra panchina abbia già dato quello che doveva dare. Non ho niente contro di lui, però io penso che il percorso con Italiano a Bologna sia terminato. Lei al posto della società cosa farebbe? Lo terrebbe oppure lo cambierebbe? Io penso che se rimanesse solo perché non riesce a trovare una situazione migliore, e perché magari la società invece non possa dare un altro stipendio con un allenatore che vale al momento 3 milioni, prende 3 milioni, ecco, secondo me non è la soluzione migliore.
0: Andrea.
26: Allora, intanto saluto Francesco, che ogni tanto è in prima fila al mio circolo a vedere la partita, e lui è proprio tifoso, esterna a voce alta i suoi commenti, certe volte esagera, però è troppo forte. Mi ha inseguito anche in macchina, quando andavo a prendere la macchina dopo una sconfitta, che io ho detto: beh, cosa ho fatto di male? Questa persona, Francesco, mi ha detto: mister, no, io voglio sapere il suo parere. Fortissimo.
0: Scusa, al circolo a vedere. Scusa, al circolo a vedere la partita di?
26: Del Bologna.
0: Pensavo al circolo a vedere la partita di boccette, tipo, cioè che.
26: No,
0: sarebbe stato eccezionale.
26: No.
0: Bellissimo.
26: Io ti dico, Francesco, cosa ti devo dire? Allora, se uno valuta le ultime prestazioni, direbbe: cambiamo allenatore. E secondo me la cosa migliore è quella che società e allenatore si incontrino e espongano l'uno all'altro le motivazioni e le perplessità. Dopodiché si fa 2 o 3 giorni di riposo mentale e poi si comunica eventualmente il rinnovo o l'addio. Io penso che l'italiano, se deve rimanere a Bologna, non deve rimanere per un anno, ma bisogna allungargli il contratto. Se invece lui pensa di rimanere a Bologna perché non ha alternative, allora forse è meglio cambiare, perché vuol dire che l'allenatore non crede nella società. Sono molto chiaro, Leo, però penso realmente questo.
0: Ah, io credo, ragazzi, che sia una delle panchine più blindate della Serie A, quella di Italiano, invece. Perché, cioè, giusto metterci qui a valutare tutte le possibili, anche infinitesimali, ipotesi, ma come diceva Emanuele, chi paga, Andre?
26: Sì, certo. No, è verissimo.
0: Sono in una condizione, Italiano e il Bologna, che più ci penso, più non hanno alternative ragionevoli l'uno all'altro. Auguro loro di trovare un rinnovato entusiasmo per cominciare un campionato che almeno, Andre, pare possa cominciare con tante facce diverse, però. Quindi,
26: tante facce diverse, non ci sono più competizioni europee, abbiamo Coppa Italia e campionato, quindi dopo alibi zero, motivazioni tante, deve ritornare un italiano carico a pallettoni, perché adesso anche in panchina, se uno analizza il suo comportamento, non è più feroce come era prima, è un po' più moscio, tipo Andrea Motta la versione sessuale.
0: Versione, scusa?
26: Sessuale, moscio.
0: Grazie, adesso mi sto immaginando.
26: Non immaginare, che non è
0: sto pensando a te, che invece prima, quando eri magari in un'altra fase, alla fine prendevi il pallone e lo calciavi in tribuna.
26: Leo, una volta schiacciavo le noci e adesso neanche le banane mature.
0: Andiamo avanti con la trasmissione. Ieri Italiano ha usato la terza persona impersonale più volte. Quando hai questa attenzione, sai già che non spetterà a te. Spero di sbagliarmi, ma temo di no. Detto questo, se rimane, si sta già costruendo l'alibi per la prossima stagione. Non mi avete preso la rosa giusta. Ma a me invece mi sembra abbia fatto di tutto per avere un alibi per questa di stagione, cioè continuare a parlare di quattro competizioni. Sì, ragazzi, alla fine qualcuno, io credo che se alza il ditino nella prossima conferenza stampa e dice: ma Vincenzo, ma in Coppa Italia avete fatto 2 partite, cioè in Supercoppa avete fatto un weekend, ora 4 competizioni,
26: state 10 partite, dai, a competizione. Dai, forse l'Europa League, quando l'abbiamo fatta in Europa League?
0: Di queste 4? Ma ne hai vinta una di queste 4?
26: Leo, stai parlando di persone che fanno del calcio il loro lavoro, che è il lavoro più bello del mondo. Fanno il lavoro più bello del mondo, pagati profumatamente, ma soprattutto fanno il lavoro più bello del mondo. Se io tornassi indietro in 50 anni, sono un professionista calciatore, mi alzo al mattino e dico: beh, che bello andare a fare allenamento, cioè che do dei calci al pallone, lavoro sul football, sulla mia passione. Cioè, quindi sembra che si parli di lavori forzati e questo non va bene.
0: Ma io infatti, se io sarò alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Bologna, oppure appena incontrerò l'allenatore del Bologna della prossima stagione, che sia Vincenzo Italiano o che sia qualcun altro, io gli chiederò, come appartenente all'asso allenatori, io gli chiederò se stanno facendo qualcosa tipo scioperi, tipo proteste serie, per il fatto che si lamentano ormai
22: domenicalmente o comunque due volte alla settimana del fatto che lavorano troppo. Protestate, sì, come i lavoratori,
26: è
22: allora. Cioè,
26: è vero, andate, scendete in piazza, esatto, andate davanti alla prefettura e con degli slogan.
22: Sì, le bandiere.
26: Perché l'italiano non è l'unico,
22: No, ma infatti, per quello.
26: C'è Conte, c'è Sarri, allora, ce n'è poi Mazzarri quando all'epoca allenava. Cioè ce ne sono di allenatori. Abbiamo tante competizioni. Ma ragazzi, ma cos'è? Ma che roba è? Io negli altri paesi, forse perché non sono aggiornato, non credo che si lamentino delle troppe competizioni. Credo,
22: Ma io trovo anche che sia una dichiarazione non di gran gusto, ti dico la verità. Cioè,
26: vero, verissimo.
22: Per essere nelle condizioni migliori di fare il proprio lavoro deve sempre andare tutto bene e non ci devono essere difficoltà, bisogna farlo con una cadenza regolare ma dilatata nel tempo, e allora non è quello il lavoro, non è quella la paga, signori. Vabbè. Allora, per questo ascoltatore il ciclo di italiano a Bologna è finito, si rischia a novembre di doverlo poi cambiare, invece avremo adesso il tempo di lavorare per un nuovo allenatore. Io continuo a dirvi, ragazzi, la situazione è quella, cioè se voi mi dite chi paga, io sono d'accordo. Allora ti faccio un altro quadro, Andre. L'altro quadro è questo: la nazionale, come diceva ieri Bruno Bartolozzi, ha un problemino, deve chiamare un commissario tecnico. Se il commissario tecnico arrivasse dalla Serie A, si libererebbe una panchina probabilmente di una big. Italiano, secondo te è spendibile per una big?
26: Scusa, è andato via la linea. È spendibile per
22: una big? Oggi. Oggi la big, guarda, la Juve, scusa, no, la Juve no, perché ha Spalletti. Il Milan con Allegri, il Napoli con Conte, facciamo così, perché non l'Inter con Chivu, non la Roma con Gasperini, ecco. Sono senza allenatore. Secondo te fanno una telefonata italiano? Io ti dico, secondo me no.
26: Neanche per me. Non è ancora pronto per una big. Secondo me, che non vorrei che facesse la fine di Thiago Motta, che si è fatto trarre dalla Juventus, e chi non l'avrebbe fatto, d'accordo? Anche se aveva dato, insomma, la parola al Bologna, vabbè,
22: la parola nel calcio,
26: secondo me italiano non viene chiamato da nessuno per adesso, delle big.
22: Noi invece ti richiamiamo tra due minuti.
26: Va bene.
11: Baseball, okay. Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
14: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
15: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
16: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
17: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
18: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
17: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
19: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
2: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
3: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
2: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14:43 con Leo Vicari, quasi gol, ancora insieme a voi al 366 402 4022. Ci scrivete, ci mandate dei messaggi vocali e lo fate soprattutto a mister Andrea Mottola. Ciao Andre.
26: Almeno io.
22: Eccolo, ciao. Eccoci io. Qua. Allora, a parte che c'è chi dice che sei simpaticissimo, così per la questione che hai detto prima. Il dottor Mottola, scrivono anche.
26: Il dottore,
22: allora,
26: sì.
22: Dottore. Sì, no, prima parlavi di questioni sessuali, sai, giochiamo al dottore magari, ecco così. Ecco, oggi bene. Giochiamo.
26: Sì, va bene.
22: Allora Andrea, parlando a posteriori, ti scrivono: le chiedo un parere sulla scelta di Italiano a stagione iniziata e col Bologna precipitato in un buco, di ascoltare lo spogliatoio e di passare a un sistema di gioco più conservativo. Anche lei lo avrebbe fatto o avrebbe insistito col suo credo? Un allenatore che scende a patti con i propri giocatori non rischia di perdere credibilità e il polso dello spogliatoio stesso? Italiano si è mostrato intelligente o debole? Andre, che argomentone?
26: Siccome io sono stato uno dei più grandi fautori del cambio modulo, secondo me c'è modo e modo di esprimere questo concetto verso i giocatori. Se tu vedi che perdi continuamente, ripeti gli stessi errori, la squadra che non è equilibrata, cambiano gli attori ma rimane sempre che perdi, allora a un certo punto l'allenatore ha il dovere di esprimere concetti diversi ai propri giocatori. Quindi cambiamo modulo, perché perdere non piace a nessuno, ok? Per cercare di trovare un'alchimia vincente. E quindi dipende sempre come l'allenatore si esprime nei confronti della propria squadra. Perciò per me è stato intelligente, ma intelligenti anche i giocatori.
22: Io non la trovo debolezza, sinceramente, non la trovo fragilità. Trovo più debolezza o fragilità se fai giocare quello invece che quell'altro. Ma ascoltare, ascoltare i giocatori, Andre.
26: Boh, ma no, ma certo. No, ascoltare i giocatori è sbagliato. È sbagliatissimo. Tu sei allenatore, tu devi avere forza e coraggio di esprimere i tuoi moduli a seconda di quello che vuoi esprimere, in maniera totalitaria, senza essere drastico, però cercare di coinvolgere i tuoi giocatori nel migliore dei modi. Quindi non si tratta di debolezza, si tratta di intelligenza. E quando Italiano ha capito, forse tardivamente, che non poteva reggere il 4-2-3-1 fatto in quella maniera, secondo me tutti i giocatori gli hanno detto: ci siamo.
22: Allora,
26: il finale di stagione è un'altra cosa.
0: Allora, io trovo che quel cambio di modulo abbia giubilato il giocatore che secondo me aveva reso il Bologna una squadra imprevedibile, che era Odgaard. E quindi da un lato bene che abbiamo rifatto dei punti, che abbiamo vinto delle partite, abbiamo vinto uno straordinario ottavo di finale contro la Roma. Dall'altro, non avere più trovato un posto per Odgaard secondo me fa sì che il Bologna rischia di avere un po' perso un po' molto depotenziato questo giocatore, Andre.
26: Ma sì, è vero, non dimenticarti però che il quarto di finale con la Roma Odgaard non c'era in campo.
0: No, certo, io dico
26: 4-3-3.
0: Che no, esatto, proprio quello. Cioè, il fatto che lui abbia cambiato e ci abbia fatto comunque riprendere un pochino di colore al Bologna, no? Da giocare un po' più coperti, giocare senza il trequartista e così via. Purtroppo il trequartista, secondo me, era un giocatore che era quello che l'anno scorso ci aveva reso imprevedibili.
26: E sì, però io ti ribalto la domanda dicendo: ok, allora continua questo modulo e metti un altro giocatore, perché Odgaard era lampante che era fuori forma, quindi non faceva né la fase difensiva, che è un triangolo alto, perché non dimentichiamoci che è un triangolo alto il 4-2-3-1, ok? Giocatore che gioca dietro le punte, si abbassa sul centrocampista centrale, gli evita la prima giocata, poi dopo viene a fare il terzo centrocampista alto, ok? Un triangolo alto è chiamato, e ci metti un altro giocatore. Però lui ha insistito su Odgaard, e quando ha detto ma sai che Odgaard è in grande difficoltà, è andato sul 4-3-3. Poche volte ha fatto giocare Ferguson dietro la punta, dove lui con Thiago Motta si è espresso meglio.
0: Sì,
26: capisci?
0: Sì, sì, no,
26: è un problema.
0: Sì, esatto, sì, mi dispiace. Certo,
26: ho fatto una constatazione.
0: Non si gioca in 12, chiaramente. Mi dispiace avere oggi, visto anche l'Odgaard contro il Cagliari, no? Magari un Odgaard a cui chiediamo, certo. Fai adesso il centravanti una volta che non lo fai da un anno.
26: Puoi fare una figuretta come hai fatto col Cagliari, come tutta la squadra. Perché se la squadra è pimpante, anche Odgaard diventa pimpante. Se la squadra è in queste condizioni, Odgaard, che non gioca da un po' di tempo in quel ruolo lì, diventa negativo ai massimi livelli.
0: Mi scrive un ascoltatore: scusa, cosa vuol dire chi paga quello che hai detto prima? Visto che stavamo facendo l'ipotesi, l'ipotesi Bologna allora anno prossimo italiano sì, italiano no, io fermavo subito un eventuale così fuoriuscita di troppe opinioni o di dispendio di energia, perché la prima cosa è: se italiano sì, ha il contratto, è a posto; se italiano no, dove va italiano? E il Bologna, se dovesse svegliarsi un giorno e dire sai, non c'ho più voglia che tu stia qua, devi pagare.
26: Cioè, devi rispettare il contratto. E come dico sempre io al mio bar, quando parlano di ma chi pega in bolognese, ma chi pega?
0: Ecco, e vorrei, vorrei fare anche chiarezza con questo ascoltatore che dice: beh, pagherà quello che l'ha pagato fino adesso. Non penso che Saputo abbia dei problemi finanziari, amico. Allora tu però, cioè, questo è vivere un pochino anche in un altro mondo. Cioè, Saputo così si sveglia un giorno e dice: sai, Vincenzo, ho deciso di prendere un altro, quindi ti do 5 milioni e 4 gratis perché tu stia sul divano. E vado a prendere un altro perché non mi sono piaciuti gli ultimi 2 mesi che hai fatto con la squadra, tanto sono pieno di soldi. Mi sembra un fumetto, mi sembra una storia da fumetto, no, questo.
26: Sì, no, ma uno perché è pieno di soldi li deve buttare via? No, lasciamo stare, parliamo di calcio, che noi siamo più bravi a parlare di calcio.
0: No, esatto, tanto più
26: uno parli di calcio.
0: No, scusa,
26: non
0: poi, tanto più che ti arriva Fenucci che ti fa un 10 minuti di conferenza che ti fa barba e capelli parlando soltanto di soldi in quei 10 minuti. Parlando di quanto ha perso la Serie A, di quanto bisogna essere sostenibili. Certo. Cioè, parli di sostenibilità, poi cacci via italiano senza che lo prenda nessun altro e lo paghi tu.
26: Ma si vede che il nostro radioascoltatore non ha ascoltato Fenucci. Se no, forse questa domanda non l'avrebbe fatta.
0: Allora, il 4-3-3 ha frenato Odgaard ma ha liberato Rowe. Andre.
26: No, non sono d'accordo, perché Rowe può giocare nel 4-2-3-1, perché tanto sempre esterno è. Nel 4-3-3 a un certo punto, cioè lui c'ha sempre la copertura, perché il Bologna gioca a 4, ok? Quando si gioca a 4 c'è sempre la copertura. Diciamo che nel 4-3-3 puoi fare di più l'attaccante, invece nel 4-2-3-1 devi praticamente, quando attaccano, faccio un esempio dalla parte di Orsolini, devi venire a chiudere la cerniera di centrocampo, quindi devi fare la diagonale e quindi fai un pochettino di più il difensore. E invece in un 4-3-3 è molto diverso, perché il 4-3-3 in fase di non possesso può essere un 4-5-1.
0: Io credo che Rowe abbia un limite che non so, che non vorrei sfociasse in difetto, e che credo che qualunque allenatore gli debba immediatamente cambiare, Andre, proprio perché per me è fortissimo, eh? Cioè gli deve immediatamente cambiare una cosa. Rowe deve avere sempre, a mio avviso, come obiettivo, saltato un uomo, di tirare in porta. E invece lui non tira in porta. Anche quando
26: è un suo limite.
0: È un suo limite, vero? Lui tira poco in porta.
26: Sì, hai ragione, Leo, però attenzione, ti voglio dire una cosa. Ormai Rowe lo conoscono un po',

0: il raddoppio e Rove era un uomo finito.
1: È vero, lui lo puoi arginare solo così, dal momento che Rowe gli fai prendere la palla non lo argini più. Oppure a quel
0: Esatto.
1: punto devi andare col raddoppio, però a quel punto lui deve essere
0: Bravo.
1: bravo a cercare poi il compagno, essere bravo il Bologna a cercare il compagno che è stato lasciato. No.
0: Sì, lui deve scaricare, d'accordo, fare il classico movimento senza palla, scarico e vado. Perché una volta che ti ridanno la palla, chiamato 1-2, dopo diventa imprendibile.
1: Allora, faccio l'imprenditore. Quando le cose vanno male in azienda è responsabilità mia, perché ho fatto scelte sbagliate o perché non riesco a correggere le scelte sbagliate dai miei collaboratori. Ma nessuno ha mai detto che nel Bologna la responsabilità non sia della testa, no? Non sia di chi sta all'ultimo piano dell'ufficio. Le colpe sono un'altra cosa, quindi non si può. Si possono sbagliare delle cose, si può porre rimedio, c'è differenza tra responsabilità e colpe. Però, Andre, mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo, no? Cioè, ma anche voi al Mulinella, credo, no? Cioè.
0: Penso che sia, cioè, secondo me è molto, molto semplice quello che ha detto il nostro radioascoltatore. E succede da tutte le parti. Cioè, quindi non vedo
1: No, cioè,
0: quando
1: anche
0: le cose.
1: quando fai. Faccio due esempi allora. Pioli alla Fiorentina, Motta alla Juventus. Pioli alla Fiorentina, Motta alla Juventus sono arrivati con dei triennali, se non sbaglio, tutti e due.
0: Sì.
1: E probabilmente li prenderanno fino all'ultimo centesimo, eh? Tu
0: Sì, a meno che non vadano a allenare.
1: dai pur colpa a Pradè, dai pur colpa a Giuntoli, la responsabilità è di chi dà tutto questo potere decisionale naturalmente al direttore generale che ha scelto
0: Eh beh,
1: l'allenatore.
0: certo. Eh beh, certo, anche Molinella, se io faccio delle scelte sbagliate, io ho sbagliato sicuramente, però una piccola percentuale ce l'ha anche il mio presidente di essersi affidato a una persona che ha fatto più danni della grande.
1: Come rispondi a chi dice la conferma di Italiano o meno ci dirà quali sono le ambizioni della società?
0: No, io rispondo che per me non si valuta dalla conferma di un allenatore o meno. La società è una società solida, è una società che mi permetto di dire che è ambiziosa, però a suo modo. A suo modo, cioè, non è che prendendo, non lo so, Vlahovic, o non lo so, dimmi Wildis o roba varia, cioè, dimostri di essere una società, ambiziosa. Il Bologna è una società ambiziosa a suo modo e quindi molto oculata nel spendere, d'accordo? Non nell'incassare, nel spendere, e quindi però, diversamente da tanti anni fa, è una società ambiziosa. Per me, questo è il mio parere.
1: Io garantisco che per quanto mi riguarda, se resta Vincenzo Italiano, qualche domanda la faremo l'anno prossimo. Perché Italiano fa così, Italiano pensa così, il metodo italiano così via. Io allora forse non l'ho capito fino in fondo. Ad esempio, quando ci scrivono, certo che se poi ci propongono il ritorno di Raimondo, allora a parte che io lo riprenderei Raimondo a fare la terza punta, nel pacchetto delle punte, io lo riprenderei. Ha già fatto gli anni che doveva fare, secondo me, in Serie B. Oppure lo vendi. Questo è quello che penso io. E, sul fatto che Italiano non voleva, era lui che non voleva lavorare con tre centravanti, se no uno doveva stare in panchina durante gli allenamenti, le esercitazioni e così via. Io la domanda gliela farò però a Vincenzo questa. Andrea, dimmi la tua su Raimondo.
0: Ma su Raimondo sono d'accordo con te. Lui ha già fatto questo percorso. Quindi o ci credi e lo prendi e lo metti in rosa come terza punta, oppure lo vendi, ma non in prestito e che poi vediamo
1: Cosa deve
0: come mai
1: dimostrare
0: lo
1: ancora?
0: riprendiamo. Ormai ha già dimostrato. Quindi o ci credi oppure lo vendi. Punto. Ma lo vendi proprio al 100%,
1: No, esatto, cioè la cosa
0: non
1: più sbagliata
0: sull'indirizzo.
1: sarebbe ridarlo a una Serie A.
0: No,
1: Magari a una.
0: ma no,
1: Tanto non gioca.
0: ormai è un giocatore,

0: Esatto, bravo. Tanto non gioca, quindi, cioè, quindi vale la pena tenerlo noi e dargli fiducia negli scampoli che ci sarà la possibilità. Ma cosa deve dimostrare un giocatore? Che ha girato in lungo e in largo, ha fatto campionato di B e di C.
1: Beh, sta vincendo la B col Frosinone anche. Cioè,
0: Quindi
1: quindi...
0: di che cosa parliamo?
1: Andre, noi ti faccio ancora l'in bocca al lupo per il Molinella
0: Grazie,
1: e noi ci sentiamo
0: grazie.
1: settimana prossima. Sarai in macchina quindi settimana prossima?
0: Allora,
1: No,
0: martedì,
1: scusa, aspetta. Sì, perché è la
0: sì.
1: prima della FEV venerdì,
0: Sì,
1: no? Ah, venerdì, domenica, martedì. Ah, ok, va bene.
0: noi saremo in viaggio verso Avellino, beh, noi ci fermeremo da un'altra parte in albergo e quindi sapremo già se siamo 2-0, 1-1, 2-0 per loro, cosa che
1: Esatto,
0: non credo.
1: esatto, esatto.
0: E quindi andiamo ad Avellino, che è bellissimo. Il palazzetto è bellissimo, perché è di fronte al Partenio. E noi andiamo sempre a vedere i murales, se ce n'è
1: Wow.
0: qualche nuovo. È
1: Wow.
0: bellissimo, è veramente molto bello. Altra cosa, se domenica sera non sai cosa fare, naturalmente, se vuoi venire a Molinella a vedere la partita, sei il mio ospite, non solo pre, ma anche dopo.
1: Ma che
0: Hai già
1: carino, Andre.
0: capito?
1: Ma che carino. Adesso detta così, non vedo solo per... sarà per mangiare, ecco, il dopo.
0: Beh, logico, che
1: Cioè, ecco,
0: la
1: no.
0: pensano. No, no, che non abbiamo degli stolti che pensino a altre cose. Cioè, voglio dire, dai,
1: E
0: hai
1: hai già
0: fatto bene.
1: capito, hai già
0: Grande
1: capito.
0: Leo.
1: Ciao Andre, grazie. Ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao,
1: Saluta a
0: ciao, ciao, ciao.
1: casa. Arrivo subito con voi e con Ale Iori facendo i chiacchiere sulla B.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
10: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
9: Ristorante Pizzeria Caruso.
10: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
9: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
16: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
18: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.04, Leo Vicari, quasi gol, seconda ora di trasmissione. Allora, dove parliamo di un campionato noioso, dove praticamente è già successo tutto e lo facciamo, e lo facciamo tra 20 minuti. Adesso invece parliamo di Serie B e andiamo a TRC e a DAZN, in due posti andiamo, ecco, con il nostro amico Ale Iori. Ciao Ale.
21: Ho la testa a TRC e il corpo a DAZN, o viceversa, non so cosa sia meglio.
1: Per sei un minotauro, editori, praticamente.
21: Ma... Esatto, esatto. Con il corpo di uomo e la testa, come dicevano in Santa Maradona, Libero di Rienzo e Stefano Accorsi, insomma, grande, con l'essere mitologico, grande. Con il corpo di uomo e la testa di puntini puntini. Molto bene, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Auguri, buon compleanno, insomma, buoni giorni successivi al compleanno anche.
21: Ma guarda, stavamo giusto brindando qui in redazione a TRC insieme al collega amico Stefano Michelini, che compie gli anni il 2 maggio, io il 30 aprile, e come ogni anno, insomma, troviamo il primo giorno utile per festeggiare insieme con i colleghi, e quindi non so se sarò esattamente sobrio in questo collegamento.
1: Ci auspichiamo di no, speriamo di no, ecco, noi speriamo sempre di beccarvi nei momenti migliori, quindi non sobrio. Tutto questo.
21: Esatto, esattamente. Abbiamo fatto i conti che tra i 56 suoi e i 48 miei sono 104, che è un numero.
1: Vabbè, insomma, sì, iconico, va bene. Sì,
21: esatto, iconico, esattamente.
1: Allora, intanto mi chiama un da Monza, mi chiamano benissimo, sicuramente.
21: Attenzione,
1: sarà sicuramente.
21: Attenzione.
1: Ecco, a proposito,
21: Monza che ha perso il treno per la Serie A, è lui che ti dice: parlate di come abbiamo buttato via il campionato venerdì a Mantova. Che è stata un po' la grande sorpresa della giornata precedente di Serie B.
1: E anche se fosse andato diversamente, comunque sia, stiamo parlando di un campionato che è arrivato a una giornata dalla fine e che ti ha visto raccontare di fatto un solo verdetto.
21: Un solo verdetto, allora, intanto con l'assistenza del maestro Giuseppe Pastore abbiamo stabilito che era esattamente dal 1977 che non accadeva di avere un campionato di Serie B senza verdetti a due giornate dalla fine. Wow. E quando siamo a una giornata dalla fine invece ne abbiamo avuto per il momento solo uno, ed è davvero tanta roba, anche se devo dirti che la penultima giornata ci ha regalato diverse certezze anche a livello di piazzamenti per quanto riguarda la griglia playoff, e quindi il pathos che abbiamo vissuto in maniera assoluta fino alla penultima adesso è un pochino ridimensionato. Ci sono non ancora dei verdetti definitivi, ma dei quasi verdetti, per esempio le tre ultime della classe, Pescara, Spezia e Reggiana, che si dividono l'ultimo gradino della graduatoria a quota 34, sono quasi condannate, perché basterà un pareggio del Bari all'ultima giornata a Catanzaro per buttarne giù tre in un colpo solo.
1: Assolutamente sì. Bari che con un pareggio comunque va ai play, sto guardando adesso, pareggio. Sì, allora, cioè, se sono il Bari, sì, l'orecchio alla radio lo metto, se sono, no?
21: Insomma, certamente, sì. Certamente. È chiaro che le tre davanti, che determineranno poi anche la soglia della quintultima, e quindi se si disputeranno o meno i playout, possono scappare, diciamo così, dall'incubo della retrocessione con una vittoria il Sudtirolo in casa contro la Juve Stabia, con una vittoria l'Empoli a Monza, più complicato, con una vittoria l'Entella in casa contro la Carrarese se non vince una delle altre due, ovvero Empoli o Sudtirolo, quindi deve superarne una, l'Entella, che però in casa, quando gioca in casa, è una squadra da playoff, quando gioca in trasferta è una squadra da retrocessione diretta, da ultimo posto. Sul sintetico del comunale San Nazari di Chiavari non è riuscita a vincere nessuna delle Fab Four di questo campionato, nessuna delle prime quattro, perché ha pareggiato il Venezia, ha pareggiato con molta fortuna all'ultimo secondo il Frosinone, ha perso il Monza e ha pareggiato il Palermo. Questo per dire della competitività dell'Entella, delle due facce dell'Entella, che quando è in casa è una squadra, quando è fuori è tutt'altra squadra.
1: Dire che hanno corso tanto, quelle quattro là davanti. Senti, poi c'è l'ottava. C'è la lotta per l'ottava, per andare ai playoff. L'Avellino, il Cesena, il Mantova 46, anche la Carrarese, anche la Sampa 44, un posto per 5 squadre. Ecco, scusa se non ci metto il Padova, perché non credo neanche matematicamente.
21: Anche perché comunque il Padova abbondante. Pronti?
1: Sì, eccoci, ti avevo perso. Mi senti?
21: Eccoci. No, dicevo, il Padova mi sembra che abbia già celebrato il suo campionato vincendo e portandosi a quota 43 in zona salvezza dopo la vittoria contro il Pescara.
1: Poi ci arriviamo, infatti volevo tenermelo
21: e
1: per...
21: quindi Padova sia sostanzialmente finito. Per quanto riguarda invece queste cinque squadre che possono ancora competere per i playoff, credo che in realtà la lotta sia molto ridotta a due, ovvero il Cesena e l'Avellino, con il Cesena favorito dagli scontri diretti. In caso di vittoria il Cesena è sostanzialmente tranquillo, sempre che il Mantova non riservi al Frosinone lo stesso trattamento che ha riservato al Monza, altra contender per la Serie A diretta, perché di questo Mantova adesso, da questo Mantova possiamo aspettarci il tutto. È una delle migliori squadre del girone di ritorno, ha fatto una rimonta salvezza incredibile con Francesco Modesto in panchina. Il 3-2 sul Monza credo che sia davvero la ciliegina sulla torta di un campionato, di una seconda parte di campionato eccellente, in cui peraltro ha messo in mostra dei giocatori con prospettive secondo me molto interessanti. Parlo in particolare di Bragantini e Tommaso Marras.
1: Questione Juve Stabia, matematica ai playoff, squadra rognosissima, società inesistente?
21: È il grande tema secondo me di questo campionato, che interseca altri temi simili che abbiamo visto in Serie C, peraltro anche con l'ombra della malavita che ha in qualche modo toccato già nella prima parte di stagione la Juve Stabia. Ricorderanno i più attenti il rinvio di una partita a Castellammare, Juve Stabia Bari, a novembre, per un'inchiesta che riguardava infiltrazioni camorristiche all'interno della Juve Stabia, soprattutto per quanto riguardava la gestione degli steward, la gestione della biglietteria, la gestione all'interno dello stadio, quindi tutta una serie di servizi accessori per l'organizzazione delle partite. E poi c'è stato questo fantomatico passaggio societario per un euro simbolico, insomma diciamo un copione che ci lascia poco tranquilli, perché l'abbiamo visto anche in altre situazioni e l'esito è stato nefasto. È davvero un peccato, perché la Juve Stabia l'anno scorso, da neopromossa, ha fatto un campionato di primissimo livello andando ai playoff. Quest'anno si è confermata ai playoff con un allenatore esordiente in categoria come Ignazio Abate, che ha dimostrato di essere un allenatore già preparatissimo, ti dico, già pronto anche per la Serie A, così come Alberto Aquilani. Sono i due ex calciatori più freschi che però si sono presentati a questo campionato con idee, con qualità, con voglia di imporre un'idea di calcio più pragmatica, più solida, più fisica, quella della Juve Stabia, più fantasiosa, più aggressiva, più offensiva, quella del Catanzaro di Aquilani, ma sono due allenatori secondo me da seguire con grande attenzione. Purtroppo accanto al lato sportivo entusiasmante per la Juve Stabia c'è questo lato societario che davvero lascia in questo momento secondo me poche prospettive di futuro sereno alla società. Non vorrei dire, ma secondo me arrivare quartultimi quest'anno nel campionato di Serie B potrebbe avere un senso, ecco.
1: Purtroppo è chiaro quello che dici. Se ne è parlato anche al di fuori dei soliti ambienti in cui si parla di Serie B, delle solite pagine di cui si parla di Serie B. Padova-Pescara, quello che è successo lo sappiamo, il ragazzo più giovane in campo che si incarica del rigore salvezza per il Pescara, Insigne che in quel momento va in panchina a mettersi del ghiaccio sul ginocchio, l'allenatore che in conferenza stampa dice e non dice, anche se traspare un certo nervosismo, Insigne che sui social scrive una cosa io l'ho trovato inqualificabile quello che ha scritto Insigne, perché non ha detto niente in quello che ha scritto. Mi dispiace molto per il Pescara, di cui avevamo parlato un mese e mezzo fa quando ti avevo chiesto, è già retrocesso il Pescara? Lo dici, ma io temo di sì. Poi ha cominciato questa rincorsa che probabilmente sarà infruttuosa. Io voglio assolutamente, spassionatamente, il tuo parere su che cosa è successo a Padova.
21: Ma guarda, la mia sensazione è che in quel momento lì sia mancata un po' di personalità, un po' di coraggio
1: a tutti,
21: a Insigne, ma non solo, perché erano tanti i potenziali battitori di quel rigore che avrebbero potuto incaricarsi di quell'esecuzione. Poi il paradosso è che a parare il rigore c'è un portiere sorrentino che è pescarese, che è cresciuto nel Pescara e che nega alla squadra della sua città un gol che sarebbe stato vitale per loro, pericolosissimo per il Padova, che sarebbe ritrovato in una situazione estremamente rischiosa a 10 minuti dalla fine sotto di un gol e con il rischio concreto di essere totalmente risucchiato nella lotta per non retrocedere. Sorrentino è stato super professionista, Flavio Russo ha calciato il classico rigore della paura cercando una botta centrale a mezza altezza che Sorrentino è stato bravo a respingere richiamando la gamba, alzando il piede per intercettare il pallone. Resta che il Pescara davvero rischia di rovinare male una mini favola, perché negli ultimi 2 mesi stavano facendo qualcosa di ordinario fino alla vittoria di Reggio Emilia contro la Reggiana. Poi gli scricchiolii sono cominciati nel finale della partita con la Samp, una partita che il Pescara aveva dominato nel primo tempo, in cui era in vantaggio 1-0, in cui è stato clamorosamente raggiunto e superato dalla Samp nel finale, e lì la Samp ha messo diciamo così un'ipoteca o quasi sulla permanenza in Serie B, mentre per converso il Pescara ha cominciato a scivolare verso la retrocessione.
1: Voglio fare i miei più sentiti complimenti ad Alessandro Iori, ti scrivono, uno dei pochi giornalisti che stimo, professionista serissimo che racconta Serie B come fosse Champions, veramente un grandissimo. Poi con lui si vede ancora calcio vero. Poi nessuno potrà dire che il Frosinone è una Cenerentola della Serie A. Per chi ancora avesse dubbi, Frosinone ha certificato di essere una piazza in grado di proporre con continuità calcio ad alto livello. Davvero bravi, Ale.
21: Davvero bravi, bravissimi. Intanto ringrazio per i complimenti che fanno sempre estremamente piacere ed è inutile negarlo, insomma, chi fa il nostro mestiere è qui anche per questo, per cercare di piacere alle persone, al pubblico. Mentre per quanto riguarda il Frosinone, una stagione assolutamente sorprendente, se consideriamo il punto di partenza, che era quello di una squadra che l'anno scorso avrebbe dovuto giocare i play-out contro la Salernitana e che invece si è ritrovata salva per la vicenda Brescia, con cui si è chiusa la scorsa stagione di Serie B. Quest'anno con un allenatore che l'anno scorso era retrocesso, ma che, bravi a Frosinone a capirlo, resta comunque un allenatore visionario, appassionato, con idee sane di gioco, hanno messo in campo una squadra entusiasmante, bellissima, giovane, con tanto talento offensivo, e credo che il Frosinone abbia, al netto di una rosa non paragonabile alle altre tre che l'hanno accompagnato nella corsa di testa, ha messo in campo il miglior calcio, la miglior proposta di calcio dell'intera stagione.
1: Al volo, se il Bologna richiamasse Raimondo alla base perlomeno per portarselo in ritiro, farebbe bene, secondo te, il Bologna, e farebbe bene Raimondo?
21: Allora, secondo me Raimondo ha bisogno di giocare in Serie A, ma di giocare. Quest'anno ha fatto un campionato, secondo me, buono, ma non indimenticabile ancora, molto valorizzato dal contesto di una squadra che gli ha proposto e gli ha permesso di avere tanti palloni all'interno dell'area avversaria, quindi diciamo che nel Frosinone di alta classifica, una squadra che gioca per vincere, Raimondo ha dimostrato di essere un buon attaccante. Io lo vorrei vedere con un po' di continuità in un campionato di Serie A, in cui però prevalentemente la sua squadra dovrebbe lottare per non retrocedere, quindi avere molti meno palloni a disposizione. Ecco. Però è un attaccante che ha delle qualità realizzative e fisiche, secondo me, molto interessanti. Secondo me, per esempio, per restare in questo campionato, è più pronto, anche perché ha un paio d'anni in più, direi, a Durante, che ha fatto anche 17 gol, e quindi dietro al super bomber Poglianpalo c'è proprio lui come vice capocannoniere di questo campionato, e mi sembra tra gli attaccanti italiani quello più pronto a fare la Serie A.
1: Ho 15 secondi, un estimatore di Pippo Inzaghi, il re della B, deve lottare ancora, dice.
21: Sì, deve lottare ancora, mi sembra che però si sia autocondannato a questo ruolo di specialista della Serie B. Vedremo se in caso di promozione con il Palermo, in una piazza così ambiziosa e importante, deciderà di rimanere.
1: Ne sarei convinto. Sono pronto, a giocarmi l'euro. Sì, sì, a giocarmi l'euro. Grazie, Ale. Ti seguiamo su DAZN. Quando?
21: Venerdì dalle 20:25 live, con una intera serata dedicata da DAZN al finale di, anche a Torino Sassuolo, anticipo di Serie A. Sarà una bella serata tutta dedicata alla Serie B, anche con l'amico Tommaso Turcio in conduzione di Friday Night Football, e quindi insomma ci divertiremo.
1: Grazie Ale Iori, TRC DAZN. Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con voi e con i vostri messaggi. Torniamo al Bologna.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
4: stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
23: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
24: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
26: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
25: Wow, sanno anche volare.
26: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
25: Li chiamo subito.
27: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Scusa Francesca, quando prima mi dicevi che hai sempre chiamato il battacchio pendolo,
2: no,
1: o pendolo
2: quello
1: battacchio,
2: che intendi tu, il pendolo è quello col filo, il peso attaccato sotto e che pendola. Ok, va avanti e indietro. Quello che invece tu
1: va avanti e indietro,
2: dici,
1: il pendolo
2: destra, sinistra, avanti e indietro, il che è come dondola.
1: Sì.
2: Quello che invece dici tu, cioè le tre palline attaccate, tre pesetti attaccati a un filo, una di fianco all'altro, che non si fermano mai quelle esterne perché sbattono contro quella centrale,
1: perché producono energia, immagino.
2: Esatto.
1: Quindi
2: quello lì l'ho sempre chiamato, sbagliando sicuramente, batacchio. Ma perché sbattono, quindi?
1: Ma è come il batacchio dei portoni, tipo praticamente.
2: Tipo una roba del
1: batacchio,
2: genere.
1: Batocchio, tipo.
2: Batacchio,
1: ecco,
2: sempre.
1: E com'è che funzionò con Copernico? Visto che
2: no,
1: mi dici,
2: non è così che funzionò. C'è una storiella di Achille Campanile. Achille Campanile è uno scrittore di storielle divertenti.
1: Il campanile è quello dove c'è la campana, dove c'è il pendolo dentro, no?
2: Sì, no,
1: il
2: vabbè, è uno scrittore, Achille Campanile, e fece questa storiella sulla scoperta di Copernico, che scoprì che era la Terra che girava intorno al Sole, intorno a se stessa, col pendolo. E nella storia, cioè lui che scopre questa cosa, va a riferirlo ad altri suoi colleghi, non so se. Ho scoperto che la Terra gira intorno al Sole. Con cosa? Come l'ha scoperto? Col pendolo. Sì, ma col pendolo con cosa? Ma no, col pendolo. Ho capito, ma col pendolo con cosa? Ma non col pendolo, col pendolo. Sì, ma col pendolo. Una storia in cui va avanti due pagine di questa di questo dialogo.
1: Bello.
2: E faceva molto ridere.
1: Bello.
2: È vero, faceva molto ridere.
1: No, è bellissima. No, se no non te lo direi, se no sarei qui a fare così. Anzi, a proposito, ti racconto io una storia. Che c'entra anche un po' prima col fatto che abbiamo detto, sai, l'ascoltatore che prima aveva detto di Fenucci, ascoltare le parole di Fenucci poi non ti viene entusiasmo e così via, però io dico, mettiamole in bocca a Fenucci però le parole di Fenucci, cioè se mi arriva Vincenzo Italiano a parlarmi come parla Fenucci potrebbe essere un problema, ecco, allo stesso modo se mi arriva Fenucci e mi parla come Vincenzo Italiano delle volte può essere un problema. In realtà credo che questo però vada circoscritto a quando stiamo lavorando. Quando non stiamo lavorando siamo persone, non siamo il nostro lavoro,
2: esatto.
1: No? Ecco. Allora, ho letto questa storia di un attore americano che è poi Bob Odenkirk, che è il Better Call Saul, che preoccupato, angosciato anzi, dalla situazione politica degli Stati Uniti.
6: Te credo.
1: Non dorme di notte e un giorno ha buttato giù i suoi pensieri. Butta giù i suoi pensieri e li manda al New Yorker. Quindi li manda a un giornale.
6: Quindi abitava al piano di sopra del New Yorker?
1: In forma, eh? Non perdete alle 16.30 pomeriggio in Rosso Blu. Ah, volevo anche dire purtroppo all'ascoltatore che continua a scriverci che Mezzogiorno Rosso Blu con Manfredi Campione dovrebbe durare dalle 12 alle 16.30.
6: Che non sarà così.
1: Che purtroppo chiamandosi Mezzogiorno in Rosso Blu deve cambiare nome,
6: esatto,
1: a quel punto, no? Quindi io sono favorevole, però deve cambiare nome. Allora, Simon, non puoi avere anche tu il numero,
6: no,
1: dello stesso fornitore,
6: però
1: di Francesca.
6: Però puoi andare in libreria simpatici e comprare il libro di Achille Campanile e leggere tutte le storielle.
1: Ecco, Simon, dai, cultura. Allora, Bob Odenkirk scrive al New Yorker. Manda una mail, punto. Il cittadino Bob Odenkirk. Lo chiamano... Qualche giorno dopo, Vez, t'han pubblicato, hai scritto una cosa sul New Yorker. Lui si sveglia, dice, va bene, va a comprarlo. E gliel'hanno pubblicato nella pagina della satira.
6: No.
1: Cioè, lui è un attore, ok, commedie, come si qua fosse
6: sì,
1: stato,
6: però non era satira in quel modo.
1: Claudio Bisio. Metti come se Claudio Bisio scrivesse al Corriere della Sera, però gli scrive della sua preoccupazione sulla questione politica dell'Italia, fa conto, no? E il Corriere della Sera o Repubblica o per dire, no, la Stampa, e gli mette ora l'angolo della comicità, Zelig, Claudio Bisio.
6: Veramente, cioè, erano pensieri seri.
1: Cioè, lui l'ha presa con filosofia.
6: Mi immagino lui davanti alla macchina così, come Giovanni.
1: un po', cioè, se poi noi siamo soltanto il nostro lavoro o siamo l'unica categoria in cui gli altri ci hanno incasellato, e poi viene fuori un mondo mostruoso dopo, Cioè, tutte le volte che questo attore parla, cos'è? Fa una battuta?
6: No, è vero.
1: Che è una cosa poi che mi ha fatto anche pensare a questi giorni di lutto per quanto riguarda quel supereroe di Alex Zanardi, che ha sempre cercato di trasmettere un'immagine di sé sorridente, e io ho sempre pensato a quante volte lui non lo sia stato e quante volte magari gli abbia richiesto sforzo l'essere sorridente con tutto quello che gli è capitato. E invece magari questo non passa mai, qui passa sempre Alex Zanardi era sempre ottimista, era sempre positivo. No, lo vedevamo noi, sempre ottimista,
6: certo,
1: sempre positivo. Pensate a quanta energia lui doveva mettere per essere sempre ottimista e sempre positivo con tutto quello che gli è successo. Mi permetto di dire
6: che in realtà la cosa col pendolo sono andata a cercarla e non sono così brava. Ma perché effettivamente anche a me c'era qualcosa che non mi ricordavo bene. Era già stata scoperta appunto da Galileo Galilei, ma anche da Copernico, la rotazione della Terra, eccetera. Ma l'esperimento col pendolo per dimostrare la veridicità della teoria la fece Léon Foucault, parigino francese, attaccando un enorme pendolo al Pantheon di Parigi.
1: Pensa se lo fai
6: oggi.
1: Il
6: pendolo di Foucault.
1: Pensa se lo fai oggi.
6: Dove potresti attaccarlo un pendolo?
1: Guarda. Guarda, allora.
6: Sono andata a leggere perché non sono così brava.
1: L'ultimo, no, perché il messaggio di Roberto dice: mi permetto di dire riguardo al pendolo che non si tratta di Copernico, bensì di Galileo Galilei. Questa è storia vera. Per questa Galileo Galilei.
6: Perché non fu creduto.
1: Per questa scoperta Galileo fu costretto a scontare anni di carcere in quanto non creduto. Ricordi la frase "pur si muove"? Sì. Sapete troppi, cioè, come sapete non seguo le serie classiche.
6: Ecco, perfetto.
1: Stavo dicendo, dove attaccherei un pendolo?
6: Lì.
1: Allora, a parte che io con il come si chiama pure?
6: flessometro.
1: Con il flessometro io faccio delle
6: arte
1: performance,
6: moderna.
1: Esatto, dell'arte contemporanea faccio qua in radio. L'ho appena appeso, adesso non si vede dalla TV, però l'ho appeso a uno stipite della porta e quindi adesso rimane sospeso lì. Però se parliamo di, anche lì contestualizzando, mettiamo un enorme pendolo a Bologna, dove lo mettiamo? Se lo facciamo l'ultima settimana di gennaio, la prima di febbraio, durante Arte Fiera, vale tutto per quanto mi riguarda. Quindi suggerisco, dove mettereste un grande pendolo?
6: Ecco, e allora, nella novella di Achille Campanile era Galileo. Quando Galileo, osservando le oscillazioni del pendolo, fece la grande scoperta, per prima cosa andò a dare la notizia al Granduca. «Eccellenza», gli disse, «ho scoperto che il mondo si muove». «Ma davvero?», fece il Granduca meravigliato e anche un po' allarmato. «E come l'avete scoperto?» «Col pendolo». «Accidenti, col pendolo con cosa?» «Come con che cosa?» «Col pendolo e basta». «Non c'era nient'altro, quindi ho fatto la scoperta». «Benedetto uomo, ho capito, avete scoperto che il mondo si muove col pendolo, ma non potete averlo colpito con niente, e ci vuole un bel aggeggio per colpire il mondo in un modo da farlo muovere». Il grande astronomo e matematico si mise a ridere di cuore. «Ma non col pendolo, col pendolo». «Ma che modo di ragionare? Non col pendolo, ma col pendolo. Insomma, dovete scriverglielo su un pezzo di carta. Col pendolo con cosa?»
1: Un bel aggeggio.
6: Giuro, quella novella veramente fa veramente ridere.
1: Ragazzi, stiamo esagerando. Allora, il pendolo di Foucault, romanzo di Umberto Eco. Poi, il pendolo era di Edgar Allan Poe. C'era pure un pozzo,
6: no,
1: credo.
6: No.
1: Tra l'altro, via...
6: Il pendolo di Foucault.
1: Io vi posso dire che via Edgar Allan Poe, qua è una traversa di via della Pietra.
6: Ah, sì?
1: Sì. Ed è scritto Edgard, quando in realtà si chiama, quando in realtà lui si chiama Edgar, e quindi c'è il nome sbagliato
6: Edgard.
1: Su questo, cioè, sì,
6: che
1: sì,
6: Edgard
1: per tanti,
6: è quello degli Aristogatti
1: per tanti anni,
6: la crema alla Edgard, crema di crema alla Edgard.
1: Loro che cosa hanno fatto gli Aristogatti? Cos'era? Una costellazione?
6: No, non
1: hanno scoperto niente.
6: No.
1: Loro. Le parole della Fra mi hanno colpito. Dice questo.
6: Con cosa?
1: Il pendolino me lo ricordavo di qualcun altro. Ecco, sì, grazie anche questo messaggio. Sì, il pendolo di Foucault c'è ancora al museo di
6: Parigi.
1: E fece la biura, beh, la biura.
6: Domani la biura Lamborghini.
1: Domani ne parliamo. Sì, sì, esatto, è proprio quella. Esatto, sì. È un piatto di pasta abruzzese, no? La biura. Domani ne parliamo con Giacomo Gelati. Va bene, parliamo del problema del portiere. Cosa ne pensate? Ma il portiere del Museo di Parigi.
6: Esatto, che è sempre lo stesso dai tempi di Galileo, di Foucault anche.
1: Il problema del portierato al museo, l'impiego al museo di Parigi sempre aperto, e quindi i diritti dei lavoratori. Allora, Umberto Eco docet, ciao Marchino Sale. Ah, ragazzi, a voi ha docetuto. Io non arrivo minimamente a quel tipo di cultura. Edgar era il maggiordomo,
6: sì, degli Aristogatti,
1: Chiara.
6: Esatto. Non simpatico, a quanto pare, a Chiara. La crema di
1: che
6: crema
1: era quella
6: Edgar.
1: Del maggiordomo, quella del la vedo nera, disse la marchesa camminando nuda sugli specchi.
6: Quella era Zucchero Sugar,
1: no,
6: Fornaciari.
1: No, e venne meno.
6: Ah.
1: Meno era il maggiordomo. Vabbè, era
6: mamma.
1: Il maggiordomo che rapisce i gattini.
6: Sì, è lui che organizza il colpo di far rapire i gattini, i piccoli di non mi ricordo come si chiama la gatta. Vabbè, che rapisce, fa rapire i gattini. E
1: quella
6: poi...
1: gatta mi ricordo quella di Rimini Rimini.
6: Ecco.
1: Quella di...
6: E poi arriva Romeo, Ermeio del Colosseo.
1: Unga. Sì.
6: Che li aiuta a tornare a casa. Vabbè.
1: No, i classici. No, per me potete continuare. Sì, sì, anche quello è un classico, no? Cioè, c'è una copia del pendolo di Foucault. Dove?
6: Non so.
1: In via Edgar Allan Poe, probabilmente qua, in via della Pietra, qua dietro a Borgo Panigale. In San Petronio c'è una. Non. Difficile che ci vada. Sulla battuta, la biura Lamborghini, spengo la radio. Ci sentiamo a settembre, dice questo ascoltatore. Con chi ti sentirai a settembre?
6: Perché io non
1: credo di poter giurare, ecco questo. Scherzo, adoro queste battute. Beato te proprio. Ma quale pendolo
6: sì,
1: di
6: Foucault? Sì, ma stiamo calmi però.
1: Galileo arrivò alla conclusione osservando... Nel Duomo di Pisa l'oscillazione di una lampada, dice Roberto.
6: Ci fu anche però il pendolo di Foucault nel Pantheon di Parigi, ragazzi, per la stessa identica cosa. Io eccomi, Pisa... Matisse Bizet e i tragattini dei ristoragatti.
1: Io a Pisa mi ricordo che l'unica cosa che vibrò è la rete dopo che Odgaard aveva tirato da 30 metri e aveva fatto quel gol là. Vabbè, la gatta si chiama Milady.
6: Sì, è vero, non me lo ricordavo mai.
1: Milady era anche in un cartone animato...
6: Gli Aristogatti.
1: Era Lupin? No, Milady era... che era vestita di viola, Milady.
6: Ah, non so.
1: Che mi faceva una paura. Mora, vabbè. Poi arrivava Romeo, il gatto del Colosseo, la gatta duchessa, i gattini, va bene, il nome dei gattini. Pendolo non era il matto di Porta San Felice, dicono, ma la Fra, quella volta che parcheggiò a Porta San Felice, la Fra non si ricorda, secondo me, come tornò indietro poi, rotolando probabilmente,
6: sì,
1: perché sappiamo
6: facile,
1: che è in salita,
6: discesa,
1: no?
6: Venendo giù in discesa.
1: La mamma di Minou, Matisse Bizet, si chiama Duchessa.
6: Ah, no, è vero, la mamma si chiama Duchessa, non Milady. Sì.
1: Milady era in un cartone animato, una...
6: Te l'hanno detto qua, mi sa.
1: Seriosa.
6: D'Artagnan e Milady.
1: Ah, ok, va bene. Poi, tra il pendolo e la gatta di Rimini è più forte di me, non riesco a spegnere. No, ma se credi che manteniamo questo livello, a parte che può essere, però, cioè, visto che non
6: può essere che peggiori anche.
1: Non è eccessivo, esatto, sì, può essere che peggiori. Avevo detto che tornavamo al calcio, non abbiamo fatto niente di calcio, niente.
6: Non volevi parlare del portierato del Museo di Parigi?
1: L'annoso problema sindacale del portierato dei musei di Parigi. Arriviamo.
27: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
27: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
9: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
29: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
28: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 15.43 con Leo Vicari, quasi gol. Io sono contento che questa trasmissione sia particolarmente partecipata anche quando sfugge di mano. E ringrazio anche l'amico Manuel Minguzzi che mi ha indottrinato su Milady, può essere che... No, D'Artagnan, sono le basi queste. Ah, ma ragazzi, ma io ruzzolo continuamente, eh? Cioè, il mio è un precipitare continuo da 6 anni praticamente. Trasmissione la faccio da 8, quindi ecco. È un precipitare continuo, ormai non c'è più imbarazzo, vergogna di assolutamente niente. Ma Minguzzi, per quanto mi riguarda, io sono anni che dico che è in corsa nel mio trio di persone che possono sostituirmi a quasi gol. Poi si prenderanno tutto la Fra e Manfred invece in una lotta senza... Voi mi sedete... Sì, prima ha scritto Maredi campione. Maredi Capone, esatto, sì, che è questo personaggio immaginario, esatto, della malavita, esatto, così, quindi è l'alter ego malavitoso di Manfred, Maredi Capone. Quindi alla fine, no, cioè per me era perfetto Minguzzi, era perfetto Salicini, era perfetto Gelati. Poi alla fine, ragazzi, sono quando arrivano i due colossi qua, cioè arrivano i due faraglioni, arrivano e passaci mo in mezzo ai due faraglioni qua. Io mi trovo qua in mezzo, veramente mi sento veramente una sardina, per non dire un tonno, che è meglio di no. Allora, diceva Fantozzi, un gatto nero isolato, ah, se Zocchi, sì, non era Fantozzi, adesso sempre tornare a quello che scrive la lettera al giornale, e visto che è un attore comico gliela mettono nella pagina comica, no, era seria la lettera, non era Fantozzi in Rimini Rimini, era Paolo Villaggio in Rimini, adesso non mi ricordo come si chiama, che fa il... fa l'assicuratore, non mi ricordo, ecco. Nella Pineta, ah sì, è vero, dice un gatto, sì, ma com'era Scioriano, Sansone, com'era? Pensavo di sentire a sto punto la Fra cantare come gli Aristogatti, tutti quanti vogliono fare jazz,
18: tutti quanti vogliono fare jazz.
1: Ma c'entra lì la frase se non sai cos'è jazz? No, oppure quella è una citazione?
6: No, perché Romeo, che è un gatto de strada, un gatto è un po' del Bronx, è un po' così, ha conoscenze nei bassi fondi della città di Londra, credo sia, no, Parigi mi sa. E porta...
1: conosce il portiere anche,
6: esatto, conosce anche il portiere, e va con Duchessa la porta in un locale tra virgolette dove c'è la band di gatti che suona il jazz con i coperchi dei bidoni del Rusco, e così. È molto carino,
1: molto carino, bello. Sì sì, ritmo ritmo, bella.
6: Ritmo, sì, ritmo, che finiamo che prima.
1: Finiamo prima, sì, esatto. Purtroppo l'orario è sempre quello. Andiamo con questo vocale. Credo di sapere chi è che ci ha mandato questo vocale.
2: Ciao Leo, sono Manuel. Sì, molto probabilmente le parole d'italiano sono state fuori luogo, nel senso che non puoi mai dire una roba del genere, soprattutto a 6-7 giornate dalla fine, 5 giornate dalla fine, anche perché così ha influito anche sulla testa dei giocatori, che adesso proprio giocano svogliatamente, cioè non giocano. Molto probabilmente si è parlato anche di un fine ciclo che è tutto da rinnovare, e anche questo ha influito nella testa dei giocatori, perché molto probabilmente gli era andata su anche loro e non si stanno comportando nel modo professionale, perché secondo me alla fine della fiera se tu dici delle robe del genere hai poi una reazione, azione, reazione, e questa è la reazione più sbagliata che potevi fare e che noi ci aspettavamo.
1: Allora, prima ci tengo a dire, io non sono d'accordo, Manuel Bukowski, con quando tu dici che giocano svogliati e in modo non professionale. Non sono d'accordo. Io non vedo un Bologna né svogliato né non professionale. O meglio, sicuramente non lo vedo non professionale. Sullo svogliato ognuno declina il termine a modo proprio. Io vedo un Bologna stufo. E anche lì ognuno può declinare il termine a modo proprio. E ieri infatti mi sono permesso di fare anche una battuta su di me. Dico, cioè, se sono stufi loro, pensa io. O pensa noi. Che non abbia neanche il pallone tra i piedi. Credo che quando si arrivi a una scesa di catena ci voglia sempre tantissimo per riprendere. È il motivo per cui questi, quando fanno poi le vacanze, fanno le vacanze, cioè, e quando tornano devono fare comunque una preparazione bella tosta. Non perché hanno smesso di saper giocare a pallone, smesso di sapere colpire il pallone, ma perché hai completamente staccato. E riattaccare quando hai completamente staccato, ma in ogni ambito della vita, che vi venga in mente qualunque esempio in cui è facile, quando hai deciso che adesso basta, quando il tuo corpo e la tua testa hanno deciso che adesso basta, però ti dicono anche una piccola fase dopo, no dai, devi rifare adesso un'altra cosa. Hai staccato, ti ci vuole tantissimo per offrire lo stesso tipo di performance come la stavi offrendo prima. Non ce la fai a farlo. Allora cosa succede? Che fai le cose un po' raffazzonate, che ti ci vuole moltissima forza in più, che ti ci vuole anche un po' di fortuna per riuscire a ottenere lo stesso tipo di risultato che avevi prima. Ti ci vuole sicuramente più tempo. Noi anche in un ambito di cose particolarmente piacevoli nella vita, con l'uomo ci prendiamo un po' in giro, no? Del fatto che quando una cosa è finita, quando hai pensato di dare tutto e non c'hai più quel tipo di spinta, motivazione, obiettivo, non ce la fai un secondo dopo, per quanto bello e godurioso sia la cosa che stavi facendo, non ce la fai a rifarla uguale il secondo dopo. Ed è la stessa cosa che puoi applicare, anche se non per gli stessi principi biologici, a tantissime altre attività. Quindi io trovo che non sia per nulla insolente da parte di giornalisti oggi o speaker radiofonici, io parlo per me, poi parlo per la categoria, ma mi interessa, ma non ne ho il titolo, parlo per me. Io non mi sento insolente a dire oggi che il Bologna ha staccato la spina, che non vuol dire che fa zero da qua alla fine, perché comunque si parte sempre 0-0 le partite. C'è anche un avversario che magari noi riteniamo stia meglio di noi, in realtà tutti e tre saranno peggio di noi e così via. Però mi sembra che siamo arrivati alla fine, chiamalo ciclo, chiamalo stagione, siamo arrivati per tanti a un tale prosciugamento delle energie della testa, delle gambe, l'orizzonte è sempre più vicino ma non è vicinissimo, che si crea questo disagio tra chi si aspettava altro, da chi si aspettava molto altro, da chi dice ma cavolo, almeno un tempo era un po' desolante andare le ultime due allo stadio, eravamo in 10.000, eravamo i soliti, anzi qualcuno forse diceva a casa che andava allo stadio, in realtà andava a fare qualcos'altro, no? Se, con la scusa di avere l'abbonamento. A sto giro ci sono ancora dei 28.000 allo stadio. Io ritengo che con l'Inter ci sarà un sacco di gente allo stadio, ne sono abbastanza certo che ci sarà un sacco di gente allo stadio, quindi io non sono tranchant nei termini che ha usato Manuel Bukowski nel suo messaggio. Non parlo di non voler.

accontentiamo anche, ma poi non girate la frittata, è perché le abbiamo viste. Cioè, se stamattina al bar c'ho un mio amico che dice: io non so se l'anno prossimo faccio l'abbonamento, perché poi se mi devono trattare così non faccio l'abbonamento, dico: per me tu sei troppo stizzito, ma non posso neanche darti torto, perché alla fine i soldi sono tuoi alla fine. Ecco perché sono tutte cose che le cui conseguenze hanno un'onda un po' più lunga. Se tu fai zero queste tre partite, non cambia niente arrivare nono, arrivare 12. Il problema è l'onda lunga dell'essere arrivato 12, che ti vai a fare un mercato in cui va da un giocatore che dici: vieni qua, e magari va a Udine questo, no? La Coppa Italia, chi se ne frega di giocare ad agosto, però è un allenatore che continuava a dire: dobbiamo blindare l'ottavo posto. Non devi blindare l'ottavo posto, devi ancora completamente conquistarlo l'ottavo posto, non blindarlo. È l'Atalanta che deve blindare il settimo, che è a più 6. Noi non siamo mai stati a più 6 sulle altre, non era già nostro l'ottavo posto. I ragazzi attorno a me allo stadio con l'Inter non vengono, ci scrivete, perché convinti di venire a vedere festeggiare lo scudetto degli interisti. Io sarò sempre sul mio gradone, dice Davide, proprio perché non, se non veniamo noi bolognesi, sicuramente ci sono tanti interisti. Sì, Davide, sono d'accordo con il fatto che l'ultima giornata, come sempre, capitando anche in un momento... Oh, è vero, ragazzi, cioè in un momento in cui... Cioè, a Bologna, Bologna è una città dove l'inverno, che non è più l'inverno di una volta, no? Però è lungo. L'inverno comincia fino a ottobre e già anche in questi giorni fai fatica a uscire in braghini. C'è voglia di... Cioè, geograficamente parlando, siamo in un punto in cui... Non è che noi abbiamo 300 giorni di sole all'anno, no? Quindi se quel giorno lì qualcuno ha voglia di fare altro, abbiamo visto gli ultimi 3 anni come il Bologna avesse argomenti per dire: no, no, tu in questi giorni qua, tu stai qua perché c'è da venire a vedere il Bologna, e la gente stava lì e lo faceva stravolentieri. Se qualcuno a sto giro con l'Inter si dovesse trovare nella condizione di non so se vengo, oppure l'altro dice no, bisogna andare perché comunque il Bologna è roba nostra, ragazzi, è lecito tutto. Credo che sia lecito tutto, ritengo che sia lecito tutto. Ciao, non so come funzionano gli altri campionati latini, Francia, Spagna, Portogallo. Ieri però un Everton, probabilmente senza più obiettivi, potrebbe aver tolto il titolo al City. Mi chiedo se per una squadra serva per forza un obiettivo stringente per onorare un campionato fino alla fine, oppure se sia qualcosa che noi italiani siamo bravi a raccontarci. Io ritengo che per quanto riguarda la Serie A, l'obiettivo stringente sia fondamentale. Fondamentale. Il dramma della Serie A è che da diversi anni, arrivo a dire decenni, le big non puntano più allo scudetto, ma fin dal primo giorno raccontano ai giornalisti, che riportano ai tifosi, che a loro volta accettano, che lo scudetto è diventato arrivare quarti. Questo è uno dei motivi per cui sicuramente il livello del calcio italiano si è abbassato. L'unica squadra che deputatamente ogni anno negli ultimi anni ha puntato allo scudetto è stata l'Internazionale. Il Napoli è sempre partito in sordina, anche quando li ha vinti, 2 peraltro negli ultimi 4 anni. Il Milan e la Juve non hanno praticamente mai dichiarato la parola scudetto, anche quando il Milan l'ha vinto. Non lo dichiarava la parola scudetto fino a un certo punto. Perché? Perché il vero gol è il bilancio, e il bilancio lo metti a posto partecipando alla successiva Champions League. Questo è purtroppo uno dei cardini della metamorfosi a un certo punto del calcio italiano. Pensateci bene a quante squadre dicono puntiamo allo scudetto, e pensateci bene, per chi ha la mia età o qualcosa in più,

0: gli anni 80 e gli anni 90 invece, in quante le famose sette sorelle sgomitavano per quest'anno vinco io, quest'anno vinco io, quest'anno vinco io. E invece si è creato questo mito del quarto posto che non solo salva la stagione, ma la issa a livelli di lode. Massimiliano Allegri, quest'anno non c'è stata una conferenza stampa in cui non abbia parlato di ci manca tot per arrivare alla Champions. Arrivare alla Champions e fare che cosa? Fare quello poi che fanno solitamente le italiane in Champions, che è giocare il girone, la league phase, quella che si chiama adesso così, non qualificarsi e qualcuno andare a casa, altre due o tre giocare i playoff e uscire ai playoff, tranne l'Atalanta, che in questi due anni, se non sbaglio, è stata l'unica italiana, tranne l'Inter ovviamente, che è arrivata in finale, ad aver superato i playoff. Ad aver superato i playoff, in quel caso. Con chi l'ha fatto l'Atalanta? Non mi ricordo neanche con chi ha superato quest'anno l'Atalanta i playoff. Io mi fermo un attimo, arriviamo tra poco con tanti di voi.
1: Quasi Gol, presentato da Mammarina.

0: fora che al mercol avert tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
9: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
14: Tecno Alarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
18: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
17: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
18: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
17: Registrati su appenninoallavoro.it.
18: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
17: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
19: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
18: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
19: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
18: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
20: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 16:06, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, ancora buon martedì, ho dei vocali da ascoltare, dei messaggi da leggere, partiamo con le vostre voci.
24: Ciao, sono Stefano, ma non sono d'accordo su quello che dici, perché allora io se stacco la spina a lavorare cosa mi prendi? Mi pagano lo stesso, mi sa che se io stacco la spina a lavorare non mi paga più, cioè per me non è assolutamente comprensibile quella cosa lì, tu hai staccato, io non ti pago più, se no riattacchi, non mi interessa, ciao.
23: No, aspetta un attimo, allora, io non ho detto al lavoro, io ho detto nella vita, cioè la Fra venerdì va in ferie, ci sta che lei giovedì pomeriggio quando esce da qua al 18:01 stacchi la spina e la riattacchi lunedì quando torno o domenica, quando domenica ci sei, Fra? Stavo parlando di te. No, ok, lavori domenica quando torni? Lunedì. Lei riattacca lunedì. Quindi ci sta che lei alle 18:01 di giovedì stacchi. Io, Stefano, scusa, non mi hai mai sentito uscire da questa bocca, ma perché non esce da questa testa, e solitamente penso a quello che dico, poi non è detto assolutamente che siano delle cose illuminate, ma penso a quello che dico, non ho parlato di lavoro. Ci mancherebbe, cosa che dico, no, vabbè, ma se stacchi al lavoro, vabbè, così, no. Però dal momento che stacchi, e il giorno dopo ti richiamano, la Fra ha preso un giorno di ferie venerdì, poi venerdì mattina la richiamano, ah, devi venire a lavorare. Non viene, cioè viene smaronata, perché ha staccato giustamente, quindi ci mette più tempo a prepararsi, quando arriva magari non ha la stessa spinta, non ha la stessa resa e così via. Ma è normale. Però se tu mi fai l'esempio che noi facciamo un lavoro come loro, lì faccio un po' più di fatica a pensarlo, e lo penso anch'io che sia da un lato fisiologico, da un lato scoccia vedere i giocatori che staccano la spina. Però c'è chi ha il mondiale, c'è chi è in scadenza di contratto, c'è chi non sa quale sarà il suo futuro, c'è chi pensava di giocare di più, c'è chi ne ha abbastanza e te lo dice da qualche anno. Secondo me sono stufi. Secondo me c'è qualcuno che è arrivato alla fine di quest'anno probante, sicuramente, senza quel friccicorio che abbiamo avuto gli ultimi due anni. E questo è un gruppo che in buona parte c'era, no, negli ultimi due anni, e almeno la colonna portante. E quindi gli è un po' venuto meno il mantello, il superpotere. Non volano più questi giocatori. L'anno scorso e due anni fa, di questi tempi, questi giocatori volavano. Quindi lo trovo abbastanza facilmente leggibile. Qua a Bologna, poi. Quanti finali così abbiamo visto nella storia qua a Bologna? A mia memoria, siamo vicini alla dozzina, quindi sappiamo come funziona. Se poi tu mi dici che il mondo dovrebbe andare, che siamo tutti pagati a cottimo e anche i calciatori, quindi se non vengono le partite non vengono pagati, secondo me è un mondo utopico quello. Ecco, scusami, ma sei fuori strada, tu sei pagato per fare il professionista e lavorare al meglio, facilmente leggibile, dice quest'altro Stefano. Ah, devi andarla a dire al Bologna allora. Cioè, tu parti da un presupposto sbagliato rispetto, cioè, diverso rispetto al mio. Per me il Bologna sta dando il massimo di quello che ha, che è pochissimo. quindi se tu hai un parametro per valutare che i giocatori del Bologna, partivamo da un vocale, vi ricordate, no? 20 minuti fa, dal vocale di Manuel, che diceva per me i giocatori sono svogliati e non stanno agendo da professionisti. E io ho detto, per me no. Per me stanno dando quello che hanno. Quello che hanno è pochissimo. Quindi quello che ci scrivi tu, Stefano 2, scusa se ti chiamo Stefano 2 perché sei arrivato per secondo con gli Stefano, tu dici, tu sei pagato per fare il professionista e lavorare al meglio, facilmente leggibile. Secondo me quelli del Bologna stanno lavorando al meglio, che è purtroppo molto poco. Non vedo gambe tirate indietro, non vedo autogol, no? Non vedo partite regalate. Io vedo una squadra che mentalmente e un allenatore che mentalmente non ha creduto che le ultime sette partite lo potessero portare ad un traguardo per cui dare di più di quello che si aveva. Tutto lì. Noi per due anni abbiamo visto squadre che hanno dato di più di quello che avevano, forse. Un cicinino di più, mica il doppio, perché non è che si può dare il doppio di quello di più. Cioè, se io mi metto a correre non è che dico, perché visto che sono motivato, allora faccio il record del mondo. Dipende anche quali sono le tue possibilità. Però io non ci sto a dire che il Bologna non è professionale, che il Bologna non ne ha voglia. Io che il Bologna ha staccato. Quando l'allenatore dice la stagione è finita e poi dà la colpa ai giornalisti, non avete capito quello che volevo dire, sai chi l'ha capito? Quelli in campo l'hanno capito. Ma questi professionisti, dice Claudio, super pagati, hanno staff di preparatori atletici a loro disposizione, hanno psicologi, mental coach a loro disposizione, sono scarichi. Se hanno poco vuol dire che sono stati gestiti male. È un tema. È un tema. Ci sto. Se la stagione dura 10 mesi, tu devi arrivare dopo 8 mesi e mezzo ad averne ancora non così poca come in questo mese e mezzo. Su questo ci sto. Sì. Buongiorno, ma il fatto tecnico puro e semplice può ancora coprire il problema che sempre di più hanno dell'accesso allo spettacolo, sempre un poco più difficili tutti gli anni per... Io scusa Lori, sai che non ho capito, ma il fatto tecnico pure semplici può ancora coprire il problema che sempre di più hanno dell'accesso allo spettacolo, sempre un po' più difficile tutti gli anni per sempre più persone? No, sono d'accordo con te, se parli di andare allo stadio costa molto, non è agevolissimo, capisco. Credo che nella scala di priorità e di interesse del calcio oggi l'accesso allo stadio non sia esattamente nei primi dieci punti all'ordine del giorno. Però fermi, i giocatori sono pagati per giocare al meglio, mica a vittorie. Sì, però io vi dico, se voi credete che i giocatori del Bologna, vi faccio un esempio. Vi ricordate Bologna-Bari 0-4? Bologna-Bari 0-4 va in cavalleria per tutti, perché è stata un'annata in cui nel Bologna si sono succeduti una serie di presidenti, in cui il Bologna è, tra l'altro, Grandolfo, protagonista di quel Bologna-Bari 0-4, ha fatto gol ieri nei playoff di Serie C, Monopoli Casarano. La fine di quel campionato era stata caratterizzata dalla dichiarazione di Malesani, che dice di d'ora in poi siamo stati talmente bravi che possiamo perderle tutte, le hanno perse praticamente tutte. Lo spettacolo è clownesco, perché è clownesco, cioè Bologna-Bari 0-4 con il Bari già retrocesso. E se non sbaglio Osmanowski che fa quello che vuole, Grandolfo che fa tripletta, lì siamo a su un altro pianeta, no? Cioè lì non stiamo guardando una partita di calcio seria, vera, ancorché inutile. A me non sembra sia paragonabile a Bologna-Cagliari quello, no? A me sembra che Bologna-Cagliari sia paragonabile ad un'altra quarantina di partite che io ho visto del Bologna, più o meno sempre nello stesso periodo. Spettacolo gravemente insufficiente, ma ce l'abbiamo un parametro per dire tu hai tirato indietro la gamba? Ce l'abbiamo un parametro per dire tu non ti sei impegnato? Ce l'abbiamo un parametro per dire tu non hai voluto vincere la partita? Signori, sono cose da ufficio inchieste queste, eh? Non ce l'ho questo parametro. Io vedo palesemente gente che ha smesso di avere quella motivazione sportiva con la quale ho rotto i coglioni per tantissime conferenze stampa chiedendo: c'è un obiettivo sportivo quest'anno? Perché questi professionisti dello sport sono accesi da un obiettivo sportivo. Quando l'obiettivo sportivo viene meno, c'è la professionalità, ma non possiamo, secondo me, pretendere di vedere lo spettacolo, di vedere la vittoria a tutti i costi, di vedere quello che abbiamo visto nel Bologna degli ultimi almeno 3 anni. Poi, se voi mi dite, come dice questo ascoltatore, i giocatori possono avere staccato la spina, ma sono pagati lautamente fino al 30 giugno. Se fossero pagati a presenze, correrebbero e come, dice Fabrizio. Sì, è vero, quello che continua a dirti Fabrizio è: cosa contesti a questi giocatori? Perché il problema è quello. Oh, e io sono uno che crede sia stato delittuoso sportivamente parlando i Bologna di Guidolin, i Bologna di Donadoni, l'ultimo Bologna di Ulivieri e Cecconi in Serie B, quell'anno che vanno su, il Genoa, il Napoli e la Juventus, Bologna, anche qualche Bologna di Sinisa che alla fine non ne aveva veramente più, no? Anche se, cioè, iconograficamente erano i Bologna di Guidolini, il Bologna di Mazzone 2003-2004, no? Ecco, quindi io sono sempre stato molto critico per le conseguenze di quello. La domanda che faccio io a tutti voi che continuate a puntare sul tasto dei soldi che non diamo noi è questo: ma veramente voi credete che il problema siano i soldi del loro stipendio? Io credo che il problema sia che cosa lasciano alle persone che guardano la partita, non i soldi del loro stipendio. Succede di fare male una partita, succede di perdere 3 partite di fila, ok? Però non parliamo mai di soldi in quel caso. E allora chiedo a Fabrizio, che ripeto, scrive: i giocatori possono aver staccato la spina, ma sono pagati lautamente fino al 30 giugno, fossero pagati a presenze correrebbero e come. Fabrizio, qual è l'accusa che fai a questi giocatori? Di non correre? Chiariamoci su questo. Troviamo una base comune su questo, perché io non sto capendo questo. Mentre Bukowski mi ha detto prima, Manuel, per me sono svogliati e non sono professionisti. Io ho detto: secondo me sbagli. Secondo me non ce la fanno a fare più di così adesso. E non è una bella cosa quella che dico io, Dire non ce la fanno a fare più di così, perché fanno delle brutte figure. Non ce la fanno a fare una figura migliore e stanno facendo delle brutte figure. Quindi non è che li sto assolvendo, anzi, sto quasi generando una sentenza. Loro sono arrivati sbagliando qualcosa, sbagliando un pezzo di preparazione, sbagliando, ha ragione l'ascoltatore di prima, sono curati, vezzeggiati, hanno i mental coach, gli psicologi, tutto quanto. Quindi non devono arrivare in queste condizioni. Ci sono arrivati. Però la colpa dell'essere strapagati è una colpa che in questo momento io non riesco a condividere. Salve, ritengo che Italiano si sarebbe dovuto esonerare già da tempo. Una squadra come il Bologna non può andare in casa da tutte le squadre che rischiano la B. Non può perdere in casa, scusate, da tutte le squadre, scusate, da tutte le squadre che rischiano la B, oltre al fatto di aver già mollato da un bel po'. Mirko, tornò a dirti però. Il Bologna e Italiano l'anno scorso hanno deciso di proseguire insieme per un anno in più di quello che era la naturale durata del contratto. La naturale durata del contratto doveva finire il 30 giugno di quest'anno. Hanno deciso di aumentare di un anno il loro rapporto e hanno deciso di aumentare sostanzialmente gli emolumenti a Vincenzo Italiano. Oggi, pur io non avendo letto le carte, quelli che ne sanno ti dicono che Italiano prende 3 milioni all'anno netti. 3 milioni all'anno netti sono quasi il doppio lordi. Lordo vuol dire quello che paga il Bologna, no? Mirko, tu esoneri Italiano perché perde con il Parma, non so, in casa, per dirti, no? Perché tu dici, hai perso con quasi tutte quelle che rischiavano con la retrocessione, hai perso con la Cremonese, hai perso con la Fiorentina, senz'altro, hai perso col Verona. Facciamo col Verona, ok, mi va bene. Dopo la partita col Verona, tu esoneri Italiano. Aziendalmente, secondo te è una cosa facile da tamponare oggi un esonero di Italiano? Per me no. Che non vuol dire che se non arrivano gli estremi per farlo il Bologna non debba farlo, però credo che per farlo in maniera punitiva il Bologna si abbia abituato a non dovercelo aspettare, un esonero per un allenatore che perde, che arriva a metà classifica e fondamentalmente mette la squadra in acque sicure. Vocale.
1: Ciao Leo, sono Giovanni. Infatti io la mia grande preoccupazione è questa, adesso se vanno a incontrare l'allenatore con la società, la mia grande paura è che questo allenatore rimanga perché non ha offerte, il Bologna non può buttarlo via per il costo che ha e che si inizi la stagione già di traverso. Perché è un attore che ha dimostrato di essere già scollegato da almeno un mese, almeno un mese, e la squadra da dicembre che comunque non è più quella e che quindi qualcosa manca con l'allenatore. Quindi un allenatore che è scollegato e tutto, vaglia a fare a riprendere le motivazioni forti che possa ripartire a bomba. Io ho paura che si possa iniziare così e quindi male, con il rischio di mandare a quel paese già una stagione dopo due mesi.
23: Allora, non sei l'unico, lo sto sentendo e lo sto leggendo in questi giorni, che la pensa così. È ovviamente un pensiero che aleggia nel novero della mia analisi e non è un'eventualità remota, però mi sono anche detto, ma Italiano e questa squadra devono ricominciare insieme? No, magari c'è Italiano e metà della squadra non c'è più, e allora sì che mi va bene se resta Italiano. Francamente, ricominciare con la gran parte di questo gruppo, confermare i prestiti e dire dai, tanto ci conosciamo già, va bene così, vedrete come faremo bene, ecco, quello mi preoccuperebbe. Io non ho nulla contro un Italiano che rimane e che prova anche a convincermi di essere rimasto con grandissimo entusiasmo, però credo debbano cambiare diverse facce in questo Bologna.
2: Ciao Leo, sono Massimo. A proposito di quello che stai dicendo, cioè, ti volevo chiedere un tuo parere, ma quanto possono aver inciso quelle dichiarazioni famose di mister Italiano a fine partita dopo aver incontrato la Juventus nella testa dei giocatori? Se e quanto? Una curiosità, ecco. Ciao, grazie, buona trasmissione.
23: Io credo che quelle parole siano uscite non non dico per caso, però siano uscite male, ma siano uscite, vuol dire che erano dentro l'italiano quelle parole. Cioè, adesso io qua davanti ho un volantino. Emiliana, pomodoro, mozzarella, fior di latte, crudo di Parma, spinaci, grana. Ok, io ho detto queste parole, però le ho lette perché non albergano nella mia anima, nella mia testa, nel mio cuore, nei miei pensieri in questo momento. Secondo me quelle parole non è che italiano le ha estratte a sorte e sono venute, non sono una soluzione del gioco della ruota della fortuna, quelle parole. Cioè, non avrebbe dovuto dirle, le ha dette, ma erano distanza dentro di lui quelle parole. Io non lo so quanto abbiano inciso, mi ha fatto pensare l'ascoltatore precedente che mi ha scritto all'inizio della puntata che ci metti un attimo quel tipo di messaggio a farlo arrivare alla squadra. Poi non lo so, però sono su questo sono certo che quelle parole lì non sono uscite perché oddio non so cosa ho detto. No, secondo me era qualcosa che pensava e che era legittimo pensare. Lo pensava anche mezza Bologna, sentirlo dire dall'allenatore. Ha detto alt, momento, e perché lo dici? E soprattutto, e dopo che l'hai detto cosa farai? Adesso chissà che sferzata, il contrario.
3: Grande Leo, volevo dirti, concordo con te sul discorso, secondo me gli è andata su. C'è anche da dire una cosa, che ci sono anche i mondiali per cui la gente dai un po' si vuole preservare. Io più che altro per l'anno prossimo, a parte il discorso dell'allenatore, per me devi cambiare 5 titolari, tra cui, ti ripeto, come ti ho anche scritto, il portiere, perché Lucas è sempre rotto. Cioè, chi vai a prendere? Cioè, l'anno prossimo sarà un casino, Non so cosa ne pensate.
23: Secondo me l'anno prossimo sarà, cioè già da adesso sarà una gran primavera di lavoro. Secondo me, quando tu devi, sei un direttore sportivo e ti dicono devi cambiare 8-9 facce, secondo me godi, perché è il tuo lavoro, dai, insomma, perché chissà quante scommesse che nella tua carriera non hai fatto e avresti voluto fare, e adesso sei in una condizione di essere al Bologna e non magari in squadre in cui non ti potevi permettere certi giocatori, magari adesso te ne puoi permettere tanti, adesso riparti senza la velleità di dover essere sempre pronto una volta ogni 3 giorni. Io sarei, se sono Sartori e Di Vaio, mi tirerei sulle maniche e non vedrei l'ora di lavorare 22 ore al giorno. Secondo me lo fanno.
4: Tutti quanti vogliono fare il jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. E tutti quanti poi ti chiederanno cos'è, che tutti quanti vogliono fare il jazz. Alleluia, Romeo e Ermeo del Colosseo.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
14: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
18: Oh, è prestissimo oggi, Leo? Cioè, che non ti venga più voglia di lavorare del solito? Buon pomeriggio a tutti.
19: Io ho finito un minuto e mezzo dopo di quando dovrei.
18: Buon pomeriggio a tutti, pomeriggio in rosso-blu insieme fino alle 18. Con voi i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Dai, dai, cliccalo, cliccalo, cliccalo. Io guarda, vuoi stare fermo con i miei messaggi che dicono palesemente ciao Francesca, o ti vuoi prendere tutto? Ho per paura che la tua poltrona ti venga sottratta da sotto le chiappe. Ti vuoi prendere tutto? No, dimmi, spiegamela questa cosa. Ma
19: ricordiamo che appena una volta ti è stata cambiata la poltrona da sotto è successo il finimondo qua.
18: Sì, perché io ho la mia poltrona che ha un certo tipo di inclinazione della schiena, un certo tipo di seduta che è molto differente dalle altre, anche se sembrano uguali alla vista. Comunque
19: l'inclinazione della sedia da lavoro della Francesca è un'inclinazione tipo A.
18: Quasi, più o meno. Buon pomeriggio anche a Luca Pinkerle, che è lì ad ascoltare i nostri discorsi. Ciao Luca.
6: Ho finito un minuto e mezzo dopo. Cliccalo, cliccalo. L'inclinazione della sedia è questa. Toglimelo da sotto le chiappe. Cioè, date un po' di contesto, per favore, quando parlate tra di voi. Perché chi è come me qui all'ascolto dice: Ma cosa stanno dicendo?
18: No, allora,
6: non mettete il 93, vi prego.
18: Guarda, adesso ti spiego. Leonardo, da un po' di giorni a questa parte, ha preso questa brutta abitudine, evidentemente per invidia, non lo so, gelosia, a parte quella di mangiare il tonno, che non bisognerebbe mai mangiare il tonno, e l'abbiamo capito, ma ha preso questa brutta abitudine di cliccare e togliermi messaggi che arrivano palesemente per me, per la mia trasmissione, no? Con scritto ciao Francesca in grande, ma lui li vuole cliccare.
6: Io non capisco.
19: Per evitare questo, scrivetele in privato, Fra Bolognini,
18: no,
19: su Instagram.
18: E chiudiamo il microfono alle altre.
6: No, perché tutte le volte che sono in questo programma e litighi con Manfredi per l'orario sul quale tenermi, e litighi con Leo Vicari per i suoi comportamenti. Secondo me, Fra, c'è un minimo comune denominatore.
18: Partiamo dal presupposto che io sono una persona litigiosa e che comunque ho sempre ragione. Partiamo da questi due presupposti fondamentali qua. Poi con Manfredi c'è stata una volta una litigata, come madre e padre che si litigano il figlio, praticamente, veramente. Ma lì è stata colpa tua, caro Luca.
6: Fa ricadere la colpa sui bambini. È così, no. Che si creano i traumi.
18: Esatto, è vero. Ciao Luca, come stai? Torniamo un
6: adesso
18: po' serio.
6: Meglio.
18: Adesso meglio. Bene.
6: Sì.
18: Molto bene. Allora, caro Luca, andremo a parlare ovviamente di Bologna, di questa fine campionato, in generale anche un po' di tutto questo campionato che si sta andando a concludere di Serie A. E, però parliamo anche, ovviamente, oggi è stato il giorno del funerale anche di Alex Zanardi, a Bologna, lutto cittadino, lui bolognese, poi viveva a Padova. Il funerale è stato celebrato a Padova e ne parleremo dopo. Iniziamo dal Bologna. Vuoi che iniziamo dal Bologna? Dimmi,
6: sì.
18: Tu hai un argomento a piacere, hai delle considerazioni tue? L'ultima volta noi ci siamo lasciati con una chiacchierata che devo dire mi è piaciuta molto, perché è stata abbastanza sincera e onesta, anche nel ovviamente continuare ad essere riconoscenti ad un gruppo e ad un allenatore che l'anno scorso, il 14 maggio, ci ha fatto vivere probabilmente una delle gioie più grandi degli ultimi anni, che però per quanto mi riguarda non deve quest'anno essere, diciamo così, la giustificazione o l'alibi per non andare a criticare in maniera giusta quello che c'è di criticabile in quest'anno, perché qualcosa c'è.
6: Sì, credo che la correttezza del nostro lavoro giornalistico sia proprio quello che nel diritto di critica dobbiamo sollevare questioni corrette, giuste, portando anche alla mente quelle che sono i dati, le ragioni per cui certe cose che vengono dette possono essere considerate sbagliate o meno. Partiamo magari dal campo, Fra. Io sono stato allo stadio per la prima volta da quando ho lasciato il TV, sono tornato al Dall'Ara, quindi questo mi ha fatto sicuramente piacere. Dal minuto 1 al minuto 90, quando è finita la partita, non ho mai avuto la sensazione che la partita potesse cambiare.
18: Vero.
6: Che potesse cambiare il ritmo, che potesse succedere qualcosa, che potesse essere segnato un gol, e raramente il Bologna mi aveva lasciato questa sensazione. L'ultima partita che avevo visto allo stadio del Bologna è stata Roma-Bologna 3-4, che è stata piuttosto incredibile, quindi è chiaro che non bisogna andare a prendere gli estremi per cercare di capire quale sia la verità, però questa squadra lascia delle sensazioni in questo momento del campionato, e purtroppo l'ho fatto per grande parte del 2026, a cui non eravamo stati abituati o che ci aspettavamo che non accadessero più con così tanta continuità. Quindi questo è già il primo motivo che mi fa dire peccato, perché sembra veramente che si è stata gettata alla spugna mentalmente sotto tanti punti di vista, e questo non deve accadere, non può succedere, e fa sollevare questioni ai tifosi e anche agli spettatori che si pensavano non potessero essere reali, come il fatto di avere la testa troppo al futuro,
18: sì,
6: avere già staccato la spina, eccetera eccetera, tutti i discorsi che insomma sono stati fatti. Il fatto è che non vorrei allontanarmi troppo dal campo, Fra, perché credo che come narrazione della realtà sia corretto prendere in considerazione quello che è il momento del campionato, ovvero 35 su 38. Il campionato ha ancora 3 partite a disposizione e si comincia già a parlare di mercato, di anno prossimo.
18: Questa, per me, Luca, questa per me, Luca, è una bruttissima abitudine che abbiamo preso, e metto il plurale, da un po' di tempo a questa parte, cioè non solo nei confronti del Bologna, ma in generale proprio anche noi lavoratori forse, ma lo vedo anche nei colleghi, no, di DAZN, cioè per dire, si è discusso tanto anche in questi, tanto, un pochino in questi giorni, anche di quelle che sono state le parole di Fenucci nel prepartita di Cagliari, no, in cui lui risponde a una domanda parlando appunto di quello che magari sarà il prossimo anno senza coppe, eccetera eccetera, però risponde a una domanda, cioè mi sembra che anche nel nostro lavoro da un po' di anni a questa parte, quando sta finendo il campionato, quindi quando si è a 3-4 giornate dalla fine, noi per primi, no, vogliamo già iniziare a parlare e a pensare al mercato.
6: Il lavoro giornalistico è anche quello di cercare di anticipare un po' quello che può succedere, quindi da un certo punto di vista comprendo anche questo punto di vista, ovvero cercare di anticipare, capire in che direzione si può andare. Però tra le tante frasi sbagliate di Italiano negli ultimi tempi ce n'è una che è correttissima, che dice dopo la partita contro il Cagliari, ovvero nel calcio tutto può succedere. E mi sembra che a questo ci sia aggrappati molto poco, cioè il fatto che nel calcio il coefficiente di imprevedibilità è altissimo, e quindi non c'è mai stata una comunicazione, non c'è mai stato un atteggiamento in campo che facesse trasparire il fatto che tutto era ancora possibile. Dopo la partita contro l'Aston Villa della gara di andata si parlava di Mission Impossible, di Tom Cruise, sì, di cose che ormai erano andate, avevamo già sporcato, partita finita, non sforcata. Uh-huh. Quindi non capisco perché non ci siano state correzioni anche su quello, e che si sia lasciato andare proprio il discorso. Si parla di futuro, si parla di contratto, ma non si parla di quanti punti mancano alla Conference, non si parla di, si parla di blindare l'ottavo posto e non si parla di scalare posizioni, si parla di cercare di vedere le altre che sbagliano e non si parla di Bologna, cioè di focalizzare l'attenzione su quello che si riesce a fare guardando se stessi. Non lo so, queste sono tante cose che mi sarebbero piaciute vedere, perché c'era stato un cambio di mentalità effettivamente. E spero che questo non voglia dire regressione, non voglia dire essere tornati indietro, anche come opinione comune di quella che è la piazza.
18: Guarda, io credo che il grande timore della piazza di Bologna, o di una parte, o comunque magari non di tutta, ma di una parte della piazza di Bologna, dei tifosi, sia proprio il timore di pensare: abbiamo fatto 2 anni incredibili, o 3 se ci vogliamo mettere, perché ci mettiamo quello di Motta, in cui abbiamo agguantato la Champions, l'anno in cui abbiamo giocato la Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia, e l'anno in cui ci siamo giocati fino ai quarti di finale l'Europa League. Io credo che il timore magari più grande di una parte della piazza sia quello proprio che, vabbè, abbiamo fatto questi 3 anni, adesso torniamo da dove veniamo, torniamo nella nostra dimensione. Cioè io ho paura anche un po' di questo, perché se bisogna pensare al, vabbè, adesso il Bologna torna un attimo nella sua dimensione, per me è sbagliato quello, cioè la dimensione del Bologna da 3 anni a questa parte, perché ha fatto un certo tipo di lavoro di crescita, non è più quella di prima, ma è quella dei palcoscenici europei.
6: Sono piuttosto d'accordo su questo, sono convinto che ci siano anche i mezzi per continuare a poter fare questa cosa, sia estremamente difficile progettare. Il Bologna ha cercato di prendere i dirigenti migliori, uh-huh, è difficile trovare i ragazzi dal settore giovanile, il Bologna ha cambiato le teste per provare anche a riformulare questo settore giovanile, è difficile andare sul mercato e cercare i giocatori. il lavoro è estenuante per cercare di creare la miglior rosa più competitiva possibile. È difficile essere lasciati sull'altare da Motta e cercare di trovare un sostituto. È sempre stato fatto un grande lavoro per provare a portare una certa continuità e dei risultati. Mi sembra che ci si stia scordando che il Bologna è stato capace di fare tutto questo e non capisco perché non si riesca a pensare che il Bologna sia in grado di fare anche altro, anche qualcosa più, di più. E qui torniamo ad Alex Zanardi, cioè si può fare sempre un passo in più, si può sempre fare qualcosa di più. Quando pensi di aver dato tutto, dai altri 5 secondi, perché in quei 5 secondi avrai dato già qualcosa di più di chi si è fermato. Quindi ci sono tante cose che si possono fare.
18: E purtroppo mi dispiace che proprio quello che hai detto adesso, cioè quando pensi di aver dato tutto, dai altri 5 secondi di ancora di più, perché può succedere di tutto. È quello che io non sto vedendo nel Bologna delle ultime uscite. E io l'ho detto nella mia analisi della partita di ieri, che oltretutto poco c'è da analizzare in realtà della partita di ieri, della partita di domenica, perché è stata una partita veramente dove non c'è stato nulla se non due occasioni completamente sbagliate da parte del Cagliari, che noi siamo, che anche lì ho sentito in conferenza stampa se avessimo avuto questa attenzione anche in altre partite forse avremmo pareggiato di più e perso di meno. Io devo essere sincera, nella partita di domenica secondo me, e mi dispiace dirlo, mi dispiace tantissimo, ma abbiamo pareggiato perché di fronte c'era il Cagliari.
6: Sì, mi sembra un po', se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stata una bicicletta, cioè nel senso se il Bologna avesse tenuto questo atteggiamento con le altre squadre avrebbe pareggiato più partite. Partite sono tutte diverse, le partite vanno vissute situazione per situazione, credo sia anche difficile poterle comparare, ecco. Poi sappiamo quanto i dettagli possano fare la differenza. De Jola, che ho candidato lo scorso anno gol dell'anno, si ritrova davanti al portiere e non riesce a chiudere. Anche questo si parla di qualcosa di situazionale, di estremamente variabile, quindi anche quello secondo me va preso un po' con le pinze, con le molle. E il Bologna ha perso tante partite,
18: quest'anno sì,
6: ha perso tante partite che poteva pareggiare,
18: sì.
6: E qui si trova a pareggiare una partita
18: che doveva vincere, forse che oggi doveva vincere.
6: Doveva no, ma per i valori tecnici avrebbe potuto giocare in una maniera sicuramente differente. Il Bologna ha una grave difficoltà a tenere il pallone e a distribuirlo. Quando inizia l'azione cerca sempre subito la verticalità, che è quello che è stato un po' il marchio di fabbrica di Italiano, ovvero di andare a cercare subito una giocata verticale o esterna per andare a puntare, per trovarsi in condizioni di essere subito pericolosi. Ma nel momento in cui il Bologna non riesce a fare questa cosa, perché non sempre ci riesce, perché non sempre gli sta arrivando al massimo, perché non sempre gli attaccanti riescono a trovare il movimento giusto per poter mettere in difficoltà la difesa, e ci sono state tante situazioni in cui Bologna aveva la palla tra i piedi e nessuno si muoveva, o c'era un movimento alla volta che veniva subito assorbito dalla difesa avversaria e questo pallone non riusciva a girare, era troppo lento, non c'era un'idea, ecco. Ero abbastanza certo e convinto che con una settimana a disposizione di lavoro si lavorasse qualcosina in più sull'uscita a palla, sulla conservazione del possesso, e di essere un po' più efficaci, ecco. Anche per cercare, no, di gestire un po' quel, certo, lavoro atletico che magari arrivi col fiato corto.
18: Secondo te il Bologna in tante situazioni è stato legato, dico, come gioco in campo, alla giocata del singolo? Quindi nel momento in cui magari ti vanno a mancare quelle giocate del singolo, faccio un esempio, l'Orsolini che abbiamo avuto per tutto l'anno, l'anno scorso, che ogni pallone che toccava e tirava praticamente era gol, quest'anno ha avuto invece dei mesetti di grande difficoltà, l'anno scorso Ondoie, cioè il gioco del Bologna è molto legato alla giocata del singolo, e se non viene quella perché magari c'è tutta una squadra che non è informissima, ne viene meno anche il gioco e le idee?
6: Allora, ne vengono meno il gioco e l'idea? Non lo so, nel senso che il Bologna ha strutturato la sua squadra così e il gioco di Italiano è sempre stato più o meno questo, ovvero il Bologna ha cercato giocatori che facessero la differenza nell'uno contro uno, è arrivato Bernardeschi, è arrivato Rowe, proprio perché sapeva che queste erano le esigenze, come si cercano giocatori come Lukumi che possono difendere alti e sanno scappare molto bene indietro perché hanno gamba o sono molto bravi nell'anticipo, cioè la squadra viene costruita in base a quelle che sono le esigenze, quindi mi viene difficile pensare che possa essere un limite quello di avere la giocata, cioè hai costruito la squadra per questo e quindi è giusto che
18: diventa un limite se punti solo su quello. Cioè non è un limite, ma diventa un limite. Esatto.
6: È un po' la mancanza di alternative e di opzioni quando queste cose vengono un po' meno. Poi da un lato uno vuol dire è colpa dei giocatori perché non gli viene la giocata, poi un altro può dire ma è colpa di chi mette in campo la squadra perché bisogna pensare solo a questo. Nel calcio, come in tutto, come in tutti i lavori, in tutte le aziende, le colpe vengono distribuite sul collettivo, se no non si parlerebbe di sport e di squadra, assolutamente. Quindi è certo che quando manca un po' di brillantezza individuale ne risente un po' tutta la squadra.
18: Ti leggo il messaggio di Leo che dice: l'anno scorso e due anni fa si parlava meno a questo punto della stagione successiva. Dipende da che cosa proponi in campo e da cosa dimostri durante la stagione. Sarà banale, ma è così. Non scordiamoci che lo stesso Fenucci nella famosa intervista ha detto che si può provare a fare i campionati di un certo livello se qualcuna grande cicca la stagione. Come se due anni fa il Bologna non avesse fatto 68 punti o li avesse fatti per caso. Parte sempre tutto dall'alto, dice Leo. Allora, io ho capito il discorso che fa anche Leo. Sono d'accordo che effettivamente, sai, quando tu in campo hai una certa proposta e vedi certe cose, vedi l'anno scorso con l'obiettivo della vittoria della Coppa Italia o l'anno ancora prima con Motta che volevi arrivare in Champions, stavi facendo un grandissimo campionato, è chiaro che parli molto meno a stagione in corso, seppur alla fine della stagione dopo. E quindi è verissimo, è banale Leo, è vero, però è una grande verità ed è così. Poi ti porto anche però sulle parole effettivamente quelle di Fenucci che ha detto che il Bologna può cercare sicuramente di fare campionati di un certo tipo, ma bisogna anche che le altre, magari le grandi, quelle che di solito hanno i posti tra virgolette assicurati, no? In Champions League piuttosto che in Europa eccetera, stecchino un po' la stagione. Che cioè, da una parte, se io mi ricordo l'anno in cui ci siamo qualificati in Champions League con Motta, effettivamente ci fu il Napoli che steccò la stagione, il Milan, è vero. Però giustamente se tu fai dai 68 punti in su, 68-70, va là che un'Europa la prendi, anche se le altre non steccano.
6: Allora, mi fa un po' ridere questo discorso, perché se mi ricordo l'anno in cui il Bologna è andato in Europa, la prima volta in Champions League, sì. I tifosi erano arrabbiatissimi del fatto che non si desse merito alla cavalcata del Bologna, ma che si dicesse il Bologna è andato in Europa perché hanno sbagliato le altre.
18: È vero, è vero.
6: quindi il discorso è lo stesso, cioè guardiamo, se dobbiamo concentrarci sul Bologna, quello che sta facendo il Bologna. Poi se le altre sbagliano sarà tutta una conseguenza, anche perché le altre sbagliano tra virgolette, perché il campionato di Serie A e la Coppa Italia ti permette di avere due scontri a stagione con le big, quindi anche lì, in quelle partite lì, il Bologna deve essere presente, cioè può dipendere anche dal Bologna di sporcare la stagione delle altre. Guarda
18: sì,
6: cosa
18: sì.
6: È successo in Europa League con la Roma, cioè,
18: sì è vero, è vero. A voglia se l'ha sporcata la stagione della Roma, se non altro quella di Europa.
6: Quindi il messaggio deve essere: parte tutto dal Bologna, guardare gli altri. Certo, c'è una classifica che in una competizione sportiva ti fa vedere delle differenze di punti, di rendimento, eccetera, eccetera. Però io credo che nel percorso di un atleta si debba sempre guardare a se stessi e poi alla fine dei conti si può vedere quello che hanno fatto gli altri, ma durante il percorso è come dire: io faccio una maratona, provo a fare 42 chilometri, vedo che un altro va leggermente più veloce di me e per 42 chilometri penso: lui sta andando più forte di me, lui sta andando più forte di me, e adesso io come faccio? Sono più lento e quindi adesso non riesco a tenere il suo tempo. Cioè, e poi se gli altri cadono io continuo ad andare avanti, ma devo essere io che continuo ad andare avanti.
18: Sì, sì, sì. Allora, Manfredi, che ci sta ascoltando, lo salutiamo calorosamente, scrive esatto, caro paparino, scrive: ragazzi, se il Bologna va sopra Inter o

0: sesto e vai in Europa League.
1: No, ma io sono d'accordissimo con quello che stai dicendo, Fra, però quello che prendo in considerazione è che questo possiamo dirlo noi da fuori.
0: Sì, certo.
1: Però chi pensa queste cose dentro non deve stare a guardare le altre.
0: No, è vero,
1: avviso.
0: Deve guardare se stesso e dire faccio tutto quello che posso fare per me. Poi se gli altri sono più bravi e fanno di più, oh, amen. Però io intanto
1: esatto.
0: Devo essere quello che ha fatto tutto quello che poteva fare, che tutti i punti a disposizione ha cercato di prenderli. Quello sì. Quello assolutamente sì.
1: Questo vorrei sottolineare tutto qui.
0: Poi ancora qualche messaggio. La cosa che mi fa più arrabbiare è che anche domenica sotto un sole cocente c'erano 28.000 spettatori e non era una partita di cartello. Vuol dire che ci credevano più gli spettatori che i giocatori dopo le ultime prestazioni.
1: Ma adesso non sarei francamente a fare la tara di chi ci crede di più, chi ci crede di meno. Cioè la risposta del pubblico di Bologna è sempre stata estremamente positiva, anche perché poi c'è stato il merito della squadra di estrarre la gente, portare le persone allo stadio. Questa cosa ultimamente sta un po' venendo meno, però il rispetto mi sembra che sia abbastanza mutuo, ecco, nel senso il Bologna in campo prova a dare tutto, i tifosi provano a dare tutto, poi a volte ci si riesce, a volte no, e certo. A volte tante cose, c'è anche il non crederci, non è che il Bologna ha giocato male perché ci credeva meno, è sempre una serie di fattori, è sempre una serie di fattori che nel calcio possono essere e gli infortuni e quanti giocatori, come sta la gamba e come è preparata la partita e il situazionale, cioè bisogna prendere in considerazione sempre tutto quanto.
0: Luca, andiamo un attimo sulla prossima partita, cioè quella la trasferta a Napoli. Ti chiedo un po' le tue considerazioni su quello che ti aspetti. Io devo essere sincera, l'ho detto anche oggi a proposito a Manfredi, cioè con un altro Bologna io sarei qui assolutamente convinta di poter agguantare quel settimo posto, perché al momento la matematica non ci ha ancora detto che siamo fuori dalla corsa del settimo posto, e con un altro Bologna ci crederei tantissimo. Purtroppo col Bologna che ho visto in campo al Dall'Ara contro il Cagliari, contro la Roma, a Torino con la Juventus, mi dispiace, ma vedo un Bologna molto spento che delle due rischia veramente di fare zero punti da qua alla fine.
1: Il bello straordinario di questo sport è che è sempre un'avventura nuova, quindi si può guardare questa partita lasciando indietro le altre, quindi quello che mi viene da pensare è che c'è questa grande opportunità di poter effettivamente dimostrare che quelle che sono passate erano altre partite e qualcosa di diverso, quindi massima serietà, massimo rispetto per l'impegno e il cercare di provarci in tutti i modi, che sia con le individuale, che sia con il supporto di squadre, tutto quanto quello che ci siamo raccontati, quindi che sia una partita vera sapendo qual è la posta in palio e che ci siano gli occhi ben puntati su quella che effettivamente può ancora essere la posta in palio, che è la Conference League.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe sentire la parola Conference League.
0: E non la dice nessuno, sembra che sia un ostacolo da scavalcare la Conference League.
1: Non capisco il perché, però
0: non lo so neanche.
1: Continuo a non capire.
0: Non lo so veramente neanche io.
1: Diciamo Conference League.
0: Esatto, diciamolo noi, ripetiamolo anche allo specchio, Conference League, forza. Luca, prima di salutarci invece, vuoi dirmi qualcosa su Alex Zanardi? Se n'è andato questo weekend, insomma, è stato tanto quel ragazzo, quell'uomo, è stato veramente tanto in ogni cosa, non so neanche come descriverlo, perché forse è stato addirittura troppo.
1: Allora, guarda, ti ho scritto prima del programma perché ci tenevo a dire qualcosa. Adesso so che in questi momenti è tutto un po' futile, no? Sembrano parole al vento, però purtroppo la vita mi ha portato ad affrontare da vicino anche il concetto di morte e riuscire a trovare qualcosa di positivo nella morte è difficile, è veramente difficile, perché è una botta che ti arriva addosso fenomenale, però io credo che l'ultimo miracolo di Alex Zanardi sia stato veramente far sembrare la morte qualcosa di positiva, perché per quanto è stato importante come figura mediatica e non solo di sportivo, in questi giorni sono uscite tante sue vecchie interviste, tante opportunità di rivedere, di riascoltare le sue parole. E quindi di fronte a questo penso, lui ha lasciato così tanto all'interno della sua vita come sportivo e come persona, che anche riesce a far sembrare la morte qualcosa di positivo.

0: perché anche se lui ha lasciato questo mondo, ci ha dato comunque un'altra opportunità per avere ispirazione da lui, per trarre qualcosa, sì, di positivo e trarre qualcosa di straordinario. Quindi spero veramente che questo pensiero continui, anche se se n'è andato, e invito sempre le persone a non dare le cose che abbiamo davanti per scontato, perché poi ci viene da apprezzarle soltanto dopo che se ne sono andate.
1: Luca, grazie, sei stato molto toccante, devo essere sincera, hai fatto molto
0: grazie
1: bene.
0: Grazie a te Francesca, grazie mille.
1: Grazie Luca, un abbraccio, ciao. Un saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com, lo risentiremo ovviamente sicuramente. Adesso piccola pausa per noi, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Stefano Brunetti, a tra poco.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: Circa 2000 persone per l'ultimo saluto a Padova nella Basilica di Santa Giustina ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico scomparso all'età di 59 anni. Tanti volti noti, da Malagò a Bebevio, dal sindaco di Bologna Lepore all'indimenticabile Alberto Tomba, che ascoltiamo.
10: È stato grandioso, è la forza, la volontà di fare Olimpiadi che ha vinto gli ori, tutti. Ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
9: Tennis internazionali d'Italia, domani il via del torneo maschile Sinner alla caccia del nono Masters 1000 prima di compiere 25 anni in presa, riuscita finora soltanto a Djokovic. Oggi è iniziato il torneo femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmine Paolini. Arsenal contro Atletico Madrid ore 21 elegge stasera la prima formazione finalista di Champions. In Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. Andrea Maldera, già nello staff del Milan, è stato nominato nuovo commissario tecnico dell'Ucraina. A 54 anni, per 5 stagioni fu collaboratore dell'ex CT Shevchenko, attuale presidente della Federcalcio Ucraina. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
11: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
12: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
11: Ristorante e pizzeria Caruso.
12: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
11: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, pomeriggio rossoblu 17.04, seconda parte di trasmissione, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato come ogni martedì a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, ben ritrovato.
5: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, prima di andare sui messaggi, sulle nostre considerazioni nel dettaglio, lascio a te come sempre la palla per il tuo commento sulla partita di domenica.
5: Ma davvero? Dobbiamo commentarla?
1: Sì, dobbiamo. Lo so che c'è poco da commentare anche oltretutto.
5: Il commento è: era meglio andare al mare. Direi che è un po' il riassunto, no? Di una partita che nessuno aveva voglia di giocare.
1: Cioè, il commento può essere il non c'è niente da commentare, perché è stata una partita veramente in cui non è successo niente, se non due gol sbagliati dal Cagliari.
5: Allora, vogliamo anche essere onesti fino in fondo, e cioè... giocare a mezzogiorno e mezza inizio maggio, chi l'ha pensata non è un genio. Partiamo proprio dalle basi, no? Dall'origine. Poi ci metti un Cagliari che è di fatto salvo, di fatto ormai tranquillo e non ha più nulla da chiedere, un Bologna che proprio non ne ha più, ne esce fuori una partita che, guarda, io qui sono molto onesto, che è un po' il manifesto di quello che è il calcio italiano. Cioè, attenzione, non è l'unico 0-0 dell'ultimo periodo, questo. Qui dobbiamo anche allargare un po' la lente di ingrandimento. Quindi è un calcio italiano veramente un po' allo sbando, lo si vede anche dalla classifica capocannonieri, dove forse nessuno riuscirà a raggiungere le 20 reti, ed è davvero un dato... Sì. Tremendo, un dato che la dice lunga su come sta messo il nostro calcio. E il Bologna-Cagliari di domenica è un po' lo specchio di tutto questo, di un campionato che andrebbe riformato non domani ma oggi stesso, con meno squadre, play-out, play-off per l'Europa. Cioè, tu devi arrivare in una situazione in cui a un mese dal campionato hai... due, massimo tre squadre hanno finito la loro stagione. In questo momento, a un mese dalla fine del campionato, hai almeno nove squadre, cioè la metà del campionato, che hanno concluso la loro stagione. Quindi partiamo da questo.
1: Esatto, ma tra l'altro è un'impressione mia, o in particolar modo il campionato di quest'anno si sono abbassati tutti i punteggi. Di poco magari, ma si sono abbassati.
5: Quest'anno, come ti ho detto, anche la classifica capocannonieri segnano proprio meno, anche gli attaccanti, è un disastro su tutta la linea. E poi sai, c'è questo problema che si trascina poi da 20 anni con questo format, cioè che a un mese dalla fine del campionato tu hai metà delle squadre del campionato che sono già in vacanza, e questo è inammissibile, è una cosa che andrebbe veramente corretta al più presto, perché poi si vede anche tutta la sfilza, no, di 0-0 che stiamo vedendo. Certo. In queste ultime giornate, perché proprio ci sono delle squadre, anche sai, la Fiorentina l'altra sera, così sì, tu lo accetti perché insomma fa parte, no, del calcio, però è una partita anche quella lì che, cioè, la Fiorentina faceva prima veramente a non presentarsi a Roma, no? Perché sì. Insomma è stata veramente una partita che dopo mezz'ora poteva esserci il triplice fischio. Bologna-Cagliari è la stessa cosa, dopo 10 minuti si era già capito l'andazzo, dove si andava a parare. E quindi uno 0-0 che insomma sì, in casa Bologna non ha risolto nulla, anzi ha portato avanti questo lento no? L'andamento lento, c'era anche la canzone, verso la fine di una stagione che ormai non ha più nulla da dire, perché davvero chi parla anche di settimo posto, secondo me è così nel mondo delle fiabe, delle favole.
1: No, purtroppo ormai no, Stefano, perché guarda, io ormai proprio... ma io che ero una che ci credeva, perché obiettivamente oltretutto anche le partite dell'Atalanta ti avevano dato modo di continuare ad essere lì a poche lunghezze dal settimo posto, ma visto anche il Bologna-Cagliari domenica, cioè questo un altro Bologna è un altro discorso, ma questo Bologna che adesso oltretutto è stato superato anche dalla Lazio, io non vedo questo Bologna con la forza e l'entusiasmo di andare a prendersi veramente quei punti. E bisogna stare attenti, perché ora il Bologna è nono, quindi bisogna andare a riprenderlo, no, adesso Bologna, l'ottavo posto.
5: Ma questo Bologna, te lo anticipo, breaking news, non arriva ottavo. Non arriva ottavo perché il calendario è durissimo, in fila Napoli, Atalanta, a Bergamo, Inter in casa, va bene, scudettata, però insomma l'Inter vuole sempre concludere bene e insomma è già molto non perderle tutte, considerando come sta il Bologna, considerando sì, qual è lo stato di forma, una squadra che il suo allenatore aveva detto stagione finita, non dico che l'hanno preso alla lettera, ma quasi, sai, poi adesso polemiche a parte, è evidente che è una squadra, qui ripetiamo le motivazioni che ha dato Italiano, che sono anche vere, cioè che ha giocato, arriverà a giocare 56 partite, una rosa che è qui, si potrebbe aprire un ulteriore capitolo, diciamo non si è dimostrata non all'altezza di queste quattro competizioni, dato che di fatto ad aprile ha spento il tasto così alla voce forma fisica, alla voce concentrazione, è stato spento completamente e questi sono i risultati, c'è cioè una stagione che si sta trascinando in maniera molto ormai veramente così quasi un po' grottesca verso la fine, perché è una squadra che non segna da 360 minuti, contando anche l'Europa, e non ti dà proprio l'idea di poter far gol, e purtroppo segnala ancor più, diciamo, perché ovviamente non è questo un attacco italiano, perché poi in campo ci vanno i giocatori, certo, dobbiamo sempre chiarire questa cosa che è fondamentale, ed è evidente che domenica tanti giocatori si hanno anche giocato meno quest'anno, si pensi a un Dominguez, si pensi no, a tutta una serie, anche un Hogger che comunque si era visto meno in questi mesi, nessuno è riuscito a incidere, allora capisci che il problema è un po' più ampio di come la si racconta, che è un problema relegato al solo italiano, ovviamente non è così.
1: No, ma infatti, esatto, cioè quando poi le stagioni si rivelano insoddisfacenti, un po' deludenti, eccetera, la colpa non può essere data solo ad un unico, ad un'unica figura, mi dispiace, ma le colpe qua sono da distribuire un po' in generale, anche perché, riprendo quello che hai detto poco fa, cioè Italiano nella conferenza stampa post partita di Cagliari, del Cagliari, scusate, ha detto quattro competizioni con la nostra rosa, fare qualcosa di più è molto complicato. E allora però
5: io sono
1: una frase ed è vero, però allora una frase del genere mi viene da dire quello che hai detto anche tu prima, Stefano, cioè evidentemente c'è stato anche qualche erroruccio nella costruzione della rosa, in termini di qualità e non di quantità.
5: Sì, sì, è esattamente così. Diciamo che c'è un vuoto che si è creato l'estate scorsa, quello dell'addio di Beukema, no? Non c'è stato un erede all'altezza, questo possiamo dirlo proprio senza problemi, che di fianco a Lukumi all'inizio sembrava Eggen potesse un po' prendere quell'eredità, poi di fatto non ce l'ha fatta per tutta la stagione. E poi sai, soprattutto ancora una volta si è accentuato il problema che già si trascinava dall'anno scorso, cioè che Castro è rimasto senza una valida alternativa.
1: Sì, purtroppo sì.
5: A gennaio la società ha fatto una scommessa, cioè via Immobile a Parigi si tiene Dallinga, e questi sono stati i risultati. È stata una scommessa persa, questa direi che è sotto gli occhi di tutti. Per carità, nessun problema, ci saranno appunti in chiave futura, però è evidente che poi è chiaro, dobbiamo anche ricordare che il portiere titolare fuori quattro mesi non capita tutte le stagioni.
1: Ah no, per niente, esatto.
5: Questo va sempre ricordato, è andato un po' a peggiorare il quadro già difficoltoso di suo, e sì, Castro non ha avuto un'alternativa valida con cui alternarsi, specie nel periodo più fitto di impegni, con il doppio, a volte addirittura triplo impegno, e quindi è chiaro che così diventa difficile per tutti.
1: Questo ascoltatore Luca dice: non vorrei svelare un segreto, ma la qualità costa. Ok, a parte la battuta, è vero, la qualità costa. Però in generale il Bologna, attenzione, non è che ha speso poco in questi anni per i giocatori.
5: Ma allora,
1: cioè lo stesso Casale non è costato poco, Pobega non è costato poco, cioè non è che il Bologna non ha investito e non ha messo i soldi, Bologna li ha messi i soldi, sono state delle scelte che però o non si sono rivelate forse quello che ci si aspettava.
5: Ma allora guarda, in realtà secondo me è tutto relativo, perché per le cifre che girano adesso nel calcio italiano, europeo e via dicendo, io sono del parere opposto, cioè che il Bologna in realtà non ha speso così tanto. Quest'anno addirittura, se vai a fare i conti, il saldo è stato in positivo di 30 milioni. Questo è un grande vanto che ha la società. chiaramente, questo bisogna partire anche dai dati di fatto. È chiaro però che così è dura coniugare da un lato l'evidente attenzione ai conti che ci vuole sempre, però dall'altro essere anche ambiziosi, ultra ambiziosi, cioè cercare di entrare, no, nel club delle prime sette diventa veramente dura. Ribadisco, lo abbiamo già detto le altre volte, il Como quest'anno non è lì a caso, è una società che l'anno scorso ha sborsato 100 milioni.
1: No, ecco, il Como poi milioni. Ha sborsato tantissimo, non è paragonabile probabilmente, capito? A tante altre, sì.
5: Capito, quindi questo è evidente, dobbiamo partire da lì, se no è tutto inutile. Il Como ha sborsato 100 milioni, ha preso almeno tre giocatori.
1: Però è un qualcosa di impensabile poter fare un esborso come ha fatto il Como tutti gli anni per arrivare in Europa, cioè credo.
5: No, ma assolutamente, ma adesso anche il Como dovrà un attimo vendere, dovrà un attimo riassestarsi. Però è evidente, il Como che l'anno scorso era arrivato a metà classifica, quest'anno ha deciso di provare, di fare un lean, che a volte ti va bene, a volte va male. Ad esempio la Fiorentina è andato male, la Fiorentina ha speso tantissimo quest'estate e ha fatto una stagione.
1: Sì, perché poi in realtà diciamo così, la cosa dello spendere tantissimo non è automaticamente certezza di arrivare e fare un certo tipo di campionato. Ripeto, l'abbiamo visto in primis col Bologna l'anno, ovviamente, quello della Champions League con Motta. Il Bologna, anzi, per Calafiori aveva speso meno che per esempio per Casale, con Ndoye anche quello meno. Cioè non è sempre certezza lo spendo tanto allora arriverò ad un certo punto.
5: Allora non è certezza, ma statisticamente diciamo che hai più probabilità sui grandi nomi.
1: Hai più probabilità di sbagliare meno effettivamente. Guarda, sui grandi nomi, quello sì.
5: Cioè, arriviamo un po' al succo del discorso. L'anno prossimo, per ricompetere ancora per un posto in Europa, il Bologna quest'estate deve entrare nell'ordine di idee che, se vuole, anche qui per non prendere in giro poi anche i tifosi, no, per chi ha il sogno di tornare in Europa, ci vogliono degli investimenti tosti quest'estate, perché il livello si è alzato per via del Como. Si rialzerà perché la Fiorentina non penso che l'estate prossima rifarà una squadra per così con l'obiettivo della salvezza, e la Lazio comunque se vince la Coppa Italia va in Europa League e dovrà anche lei comunque allestire una squadra all'altezza. Quindi la concorrenza arrivando a noi è sempre più alta.
1: Che la concorrenza quest'estate, esatto, sia assolutamente più alta di altri momenti, questo sicuramente, perché giustamente, come hai ricordato tu, la Fiorentina dopo quest'annata assolutamente allucinante che ha passato, sicuramente, almeno credo, poi non sono nel mondo Fiorentina, vorrà fare qualcosa di diverso. Dall'altra parte mi viene da dire, conoscendo il Bologna, sapendo comunque come lavora il Bologna di progettualità, in un certo modo, che pure è stato vincente anche per tanto tempo,
5: credo
1: che a budget oltretutto ridotto, ovviamente, esatto, senza Europa, credo sarà comunque la solita politica, che, attenzione, è una politica assolutamente condivisibile e buona, che magari effettivamente, questo forse possiamo dirlo, magari non ti darà l'Europa subito il primo anno, anche se potrebbe essere, ci potrai provare perché comunque hai solo il campionato, ma sarà indirizzata magari appunto a un percorso che ti ci possa riportare, quello sì.
5: Infatti, guarda, qui ne approfitto per chiarire un punto, per non essere frainteso, cioè dal 2022, dall'arrivo di Sartori alla guida tecnica, il Bologna è la società che ha lavorato meglio in Italia. Uh-huh. Questo proprio dobbiamo stamparlo a caratteri cubitali, per il rapporto di spese fatte, obiettivi raggiunti. Cioè, ancora una volta, l'anno della Champions, col Bologna che raggiunge la Champions col quindicesimo monte ingaggi, è una sorta di miracolo sportivo, è una cosa praticamente senza precedenti, una sorta di Leicester italiano. Secondo me ancora Bologna non si è capito cos'è stato la favola di quell'anno. E quindi, al netto di questo, per quanto ha speso, per come ha lavorato, quindi anche coi conti in positivo e via dicendo, il Bologna è la società che da tre anni è quella che ha lavorato meglio di tutti in Italia, anche più dell'Atalanta. Da questo punto di vista è stata la vera erede dell'Atalanta. È chiaro che adesso l'asticella, no, dei tifosi, comunque della città, si è alzata, perché dopo tre anni così è inevitabile, nessuno ci sta più a tornare nell'anonimato, che vuol dire poi tra il decimo e il tredicesimo posto, quel limbo di classifica dove non lotti per l'Europa ma non rischi neanche di retrocedere, che a mio modo di parere è quello che un po' spegne tutto.
1: Esattamente, perché quel limbo lì in cui non si vuole tornare, perché secondo me è chiaro che nel momento in cui magari riagguantiamo l'Europa siamo tutti felicissimi di tornare a giocarci l'Europa, però la volontà secondo me della piazza e dei tifosi è quella di vedere una squadra che lotta per quelle posizioni di classifica lì. Poi non ci può arrivare quest'anno, ci arriva l'anno prossimo, ci arriva quello ancora dopo, ma vedere una squadra che effettivamente vuole lottare per quell'obiettivo lì, non che abbia l'obiettivo di arrivare decima in campionato. Quello.
5: Ecco, e per raggiungere quell'obiettivo, la ricetta, che non è sempre sicura, ma è molto probabile che ti avvicini a quell'obiettivo, è spendere 20 milioni, prendere un giocatore per reparto da 20 milioni. Cioè quella, diciamo, che è la ricetta, come ha fatto il Como quest'anno, né più né meno. Il Como ha fatto almeno 3 acquisti sui 20 milioni, poi qualcun altro anche da 14-15, però la ricetta è quella. Cioè il Como è molto semplice anche, c'è un budget comunque significativo.
1: Sì, no, beh, cosa che mi sento di dire, di tranquillizzare molti, non credo che il Bologna farà un'operazione da 20 milioni per... Non credo.
5: Allora, l'anno scorso magari sbaglio. L'ha fatta con Ro, diciamo che c'è stato.
1: Però appunto l'anno scorso avevi l'Europa League, avevi altre entrate, sì. Comunque altre competizioni. Non credo, esatto, che quest'anno possa fare un investimento del genere.
5: Perfetto, allora però dobbiamo dire chiaro e tondo che l'anno prossimo andrai in Europa, lottare anche per l'Europa sarà estremamente improbabile se lo scenario non è questo, ma perché bisogna essere realisti poi nella vita a un certo punto, crescendo la concorrenza, crescendo anche proprio le potenze economiche che combattono per un posto in Europa, tutto è stato stravolto dall'arrivo del Como, questo è chiaro, questo è evidente che nulla sarà più lo stesso, cioè il posto che era del Bologna è stato preso da Como. Bene, il Bologna per riprendersi quel posto deve fare quest'estate investimenti seri. Poi magari succede anche un nuovo miracolo come nel 2024, però a casa mia mi hanno insegnato che i miracoli succedono una volta, due è già molto più improbabile. Però chiaramente stiamo a vedere.
1: Stefano, ho qualche minuto di pausa, poi rientriamo anche con tutti i messaggi. A tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
15: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
16: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
17: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio 17.25, pomeriggio in rosso blu 366 402 4022. Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, collegato ancora con noi. Ciao Stefano di nuovo.
5: Eccomi qua.
1: Allora, ti sottopongo anche questo vocale, andiamo un po' anche sui messaggi, il vocale di Massimo che, diciamo così, mette insieme quella che potrebbe essere magari, o quella che sarà, non lo sappiamo ancora, la campagna acquisti, il progetto, quello che vorrà fare il Bologna quest'estate, in relazione anche, è la relazione più vecchia del mondo in realtà, potremmo dire così, gli abbonamenti, gli abbonati, no? Perché è chiaro che noi quest'anno effettivamente, negli ultimi anni, diciamo così, la quota abbonamenti non era altissima, poi il Bologna è cresciuto, ha fatto quei passi avanti, la Champions, l'Europa League, la Coppa Italia. In generale un pochino forse gli abbonati sono aumentati. Sarà curioso, se non altro, effettivamente vedere in questo momento se si sono, diciamo così, fidelizzati anche degli abbonati in più, quindi comunque nonostante magari una prossima stagione senza Europa, ma con l'idea e la voglia anche, no, di giocarsi qualcosa, rimarrà nei tifosi, o se invece si rischia di perdere qualcosa. Io devo dire, da questo punto di vista sono non so cosa pensare e non sono così ferrata sull'argomento da fare indagini Istat piuttosto che altro, però ti sottopongo questo vocale di Massimo.
22: Ciao Francesca, sono Massimo, scusami il disturbo, purtroppo non so il nome del tuo ospite perché ho acceso da poco.
1: Stefano Brunetti.
22: Seguivo i ragionamenti che state facendo, sempre interessantissimi come sempre. Ecco, volevo chiedervi a proposito, cioè il Bologna, per quello che riguarda la campagna acquisti che dovrà fare, sarà una campagna acquisti anche che dovrà andare a guardare per forza a un mantenimento di quelli che sono stati gli abbonati di quest'anno, perché gli abbonati di quest'anno sono veramente un numero notevole e venivano da una vittoria in Coppa Italia. Quindi sicuramente ci vorrà un lavoro di riconferma per quello che riguarderà una squadra che può competere a un determinato livello, perché rifare un numero di abbonati così, non lo so, ma secondo voi sarà ancora possibile o dipenderà molto dalla campagna acquisti che farà il Bologna? Ciao, buona giornata.
1: Mi viene da dire, ma questo non soltanto forse nella piazza di Bologna, in generale un po' in tutte le piazze, forse gli abbonamenti, Stefano, tante volte dipendono anche proprio dalla stagione che ti aspetti, da chi arriva, non lo so, però lascio a te la palla.
5: Beh, a Bologna si è sempre detto che, o meglio, di Bologna, del popolo bolognese, si è sempre detto che è un popolo buon gustaio, dalla cucina al calcio. È una tifoseria che deve diciamo anche in quanto erede, no, di una storia gloriosa, 7 scudetti, 3 Coppa Italia, quella recente, se non c'è lo stimolo come è stato in questi anni dell'Europa, è chiaro che certi numeri non si possono fare. Tradotto, sì, secondo me un piccolo crollo degli abbonamenti ci sarà l'estate prossima, perché 21.000 sono un numero straordinario per Bologna, raramente negli ultimi 15 anni si erano andati sopra i 15.000, quindi per dire di quello che ha rappresentato il numero di quest'anno, record assoluto chiaramente quello di Baggio, quasi 27.000 del 98, ma lì è un'altra epoca e la lascerei davvero stare. È evidente che dopo 2 anni in Europa un anno senza, ti può creare quell'effetto di piccola depressione, no? A livello sportivo, perché è evidente che la gente è come risvegliarsi da un bellissimo sogno, e poi capire soprattutto quali sono le prospettive, cioè quello di cui parlavamo prima.
1: Sì.
5: Capire se c'è la volontà effettiva, vera, di tornare subito in Europa, capire se ci sarà la permanenza di italiano, che vorrebbe dire molto in questo senso.
1: Quella è la prima cosa, probabilmente, cioè capire veramente se si va avanti insieme con italiano, con convinzione, con voglia di credere anche appunto magari in un progetto che deve anche un po' ripartire, o se invece no si ha di altre idee. Quello secondo me è la cosa fondamentale.
5: Sì, perché italiano, pur blindato fino al 27 da un buonissimo contratto, non mi sembra il tipo di quegli allenatori che insomma, se non gli si dà una squadra come lui comanda, che rimane qui a dispetto di tutti. Cioè è uno che insomma, potrebbe avere anche qualche offerta da qui alla fine, quindi tutti gli scenari sono aperti ad oggi. Adesso ci sarà nei prossimi giorni l'incontro che sarà chiarificatore in tal senso, però è diciamo molto molto probabile la permanenza di italiano. Vorrebbe dire, certo, è la volontà effettiva della società di provare, no? Quantomeno a riprendere l'Europa. La volontà poi vuol dire tradotta nel fare acquisti di spessore. Quest'estate ci sarà una rivoluzione in ogni caso, a livello tecnico tanti della vecchia guardia saluteranno. Quest'estate sarà un po' quella del passaggio tra un ciclo e un altro. Questo mi sembra molto annunciato da questo punto di vista.
1: Questo anche secondo me, esatto. Ma lo trovo anche, posso dirti che lo trovo anche giusto e normale. Cioè, in realtà questo gruppo qua, al netto di ovviamente di alcune vendite che ci sono state l'anno in cui è andato via anche Motta, l'anno scorso con Bokeman Doie, e ok, però diciamo così, un'ossatura e una gran parte di gruppo è rimasto sempre lo stesso in questi anni, no, di crescita. Credo che forse effettivamente quando parliamo di oggi come di una sensazione di un po' di fine ciclo e di dover ricominciare un po', credo sia abbastanza giusto.
5: Sì, ma è anche, fa parte del ciclo naturale della vita e del calcio. I cicli si aprono, si chiudono. Quest'estate secondo me sarà molto probabile la partenza, oltre che, diciamo, Freuler, che ormai sembra davvero più fuori che dentro, quella che ripetiamo da mesi, di Lucumi, e poi uno, se ci sarà l'offerta giusta, di uno fra Castro e Rowe. E, diciamo, quel gruzzoletto lì, che potrebbe essere molto molto interessante, farà poi da base per fare il mercato. A quel punto bisognerà decidere quanto investire, no, di quella somma, contando che quest'estate dovrà il tutto, senza scordarci anche della possibile partenza di Skorupski, c'è un altro che potrebbe aver concluso la sua esperienza a Bologna. Quindi anche qui dobbiamo essere onesti: l'estate prossima andrà preso un nuovo portiere, un nuovo leader della difesa e una valida alternativa a Castro in attacco, oltre che chiaramente un nuovo Freuler. Quindi tu capisci che per sostituire appieno queste figure non puoi prendere, diciamo, delle scommesse giovani, se hai
1: non
5: intenzione
1: tutte,
5: chiaramente
1: non tutte, se non altro, sì, se non altro puoi prendere sicuramente anche delle scommesse giovani da far crescere, eccetera. Non li puoi prendere tutti così, cioè devi fare, come spesso diciamo, il giusto mix. Sul portiere io non ne sono così sicura, ti dico, Stefano, perché Skorupski in realtà secondo me ha una grandissima voglia di continuare qua e non mollare, diciamo così, il Bologna, ma di rimanere. Secondo me la cosa che società e Skorupski per primo devono capire e vedere, siccome è la prima volta che lui, è la prima annata in cui ha due infortuni molto importanti, non li aveva mai avuti, bisogna vedere se effettivamente la tenuta fisica, perché se è chiaro che Skorupski mi dà garanzie di tenuta fisica, Skorupski rimane il primo portiere. Assolutamente. Se magari, vista come è andato quest'anno, magari ha più acciacchi, eccetera, magari non dà quelle garanzie, ecco che lì forse a quel punto la società potrebbe dover fare altre valutazioni.
5: Allora, innanzitutto Skorupski farà o fa proprio oggi, se non sbaglio.
1: Sì, oggi è il suo compleanno. Tanti
5: oggi,
1: auguri a Lucas.
5: 35 anni, esatto, ne approfittiamo per...
1: Tanti auguri a Lucas, esatto.
5: 35 anni che non sono neanche troppi per un portiere, ma non sono neanche pochi, quindi partiamo da questo presupposto. Io ti avrei dato ragione se la stagione fosse finita a novembre con Skorupski titolare nel Bologna e nella Polonia, poi però nei successivi 6-7 mesi Skorupski ne ha passati la metà in infermeria. Quindi anche qui una società, dato che Skorupski è un altro che ha un contratto, è una bandiera ormai del Bologna, è qui dall'estate 2018, però tu non puoi permetterti di anche solo rischiare di fare un altro anno così col portiere titolare fuori per metà stagione. È da qui che partono tutti
1: sì,
5: i discorsi,
1: questo è vero.
5: Le riflessioni su Skorupski, che tra l'altro da due anni a questa parte anche le solite ormai tentazioni saudite dall'Arabia e paesi confinanti, e quest'estate potrebbe esserci anche il così tutti potrebbero trovare la quadra sia il Bologna che Skorupski nei saluti definitivi. Certo, andare a giocare in quei campionati lì adesso non è proprio il massimo, però insomma i contratti comunque non sono male, e quindi per questo non escludo che potrebbe anche esserci la partenza di Skorupski, ma il tutto parte dalla riflessione di quello che è stato quest'anno. C'è un portiere che, se sta bene, è comunque tra i migliori della Serie A. Il fatto è che spesso non c'è, spesso quest'anno non c'è.
1: Quest'anno
5: stato,
1: purtroppo è stata un'annata, sì, assolutamente sì. Questo ascoltatore che dice: via tutti e prendiamo i giocatori per il gioco di Sarri. Allè. Quindi proprio rivoluzione francese, praticamente. Ti piacerebbe Sarri? Ti piacerebbe Sarri a Bologna? Io
5: no.
1: Allora, ti dico la verità,
5: no,
1: è un bravo allenatore, ma secondo me non è proprio stile Bologna.
5: No, ma poi cioè il Bologna, se vuole proprio ripartire da un altro dopo italiano, deve ripartire da un giovane, da un quarantenne. Sarri è stato un grande, grandissimo allenatore, però ripartirei da un altro profilo, un profilo più così, un emergente come fu Thiago Motta ai tempi, ecco, potrebbe essere ideale adesso. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non proprio Thiago Motta?
1: Thiago Motta, prima che torni a Bologna, credo che passeranno anni e anni, forse tornerà con i capelli bianchi.
5: Se è libero,
1: forse.
5: Scusami, in realtà non è vero, chiaramente Thiago Motta è ancora sotto contratto
1: della Juve.
5: Della Juventus fino al gennaio, fino al giugno 2027, quindi niente, è occupato e mi sa che ancora per un annetto starà a Cascais a prendere contratto della Juve.
1: Quindi neanche Giampaolo, come ci dice Cristiano, se tu punteresti su un giovane, neanche Giampaolo. Ma Giampaolo non piace.
5: No, non proprio. Direi un giovane, un profilo interessante potrebbe essere De Rossi, ad esempio, che comunque al Genoa ha fatto bene, però anche lì bisogna vedere quale sarà il suo futuro. Però sì, non vedo uno di quei profili stagionati per il Bologna, non mi sembra proprio la filosofia di questa società, proprio in generale.
1: Qua ci dicono: Tedesco o Maresca?
5: Maresca perché no? Tra l'altro giocò anche al Bologna, al Chelsea. Il Chelsea quest'anno insomma non è stata neanche colpa sua, ha avuto una stagione veramente assurda, adesso rischia di finire a metà classifica. Poi è un po' tutta una follia lì in questi mesi, hanno ingaggiato un allenatore facendogli un contratto da 6 anni, se non sbaglio, che è stato esonerato dopo 2 mesi, quindi davvero,
1: mamma mia, che capestro quello è un bel capestro,
5: sì.
1: Sì,
5: ma quest'anno il Chelsea non ha funzionato nulla. Maresca comunque nel palmarès ha già una Conference League vinta praticamente in ciabatte, visto il livello delle avversarie, e un mondiale per club che ha vinto l'anno scorso, un po' sorpresa anche. Quindi sì, magari, però forse lui si aspetta qualche altra panchina in questo momento, perché nel curriculum ha già il Chelsea, che è già un livello superiore a quello del Bologna.
1: Stefano, prima di salutarci torniamo sul campo, anche se in questo momento è più una sofferenza che altro tornare sul campo, devo essere sincera. Che cosa ti aspetti da queste ultime 3 partite, a partire, scusate il gioco di parole, da lunedì sera contro il Napoli?
5: Ma guarda, l'obiettivo è tornare a far gol. Quello
1: che già non sarebbe male, esatto. Che già non sarebbe male.
5: 160 minuti a secco, quello ad oggi è l'obiettivo. Poi è chiaro, a Napoli vai per l'onore, così per onorare il campionato, però è evidente che
22: ci vai con ben poche speranze. A Bergamo forse la partita più abbordabile, ma solo perché c'è un Atalanta che ha finito la benzina come il Bologna, esatto. E poi c'è l'ultima con l'Inter, che quella può essere interessante, per carità, perché arriva
1: l'Inter ha già vinto lo scudetto,
22: sostanzialmente,
1: esatto.
22: Sì, magari avrà già vinto anche la Coppa Italia, quindi proprio arriverà davvero con lo champagne in campo,
1: che, oltretutto per la prima volta la prima volta forse l'Inter non perderà lo scudetto a Bologna. Dopo tanti anni l'Inter non perderà lo scudetto a Bologna, quindi forse quella potrebbe essere, non si sa, poi magari trovano qualcosa,
22: che magari succede che c'è una mega penalizzazione per la squadra,
1: esatto,
22: arriva almeno uno qua e proprio
1: stiamo scherzando ovviamente, però sì, purtroppo queste tre partite mi dispiace, perché mi dispiace doverla pensare così, ma anche a me danno poca speranza, ma proprio per il Bologna che lo vedo scarico completamente, proprio pile esaurite.
22: No, ma una squadra che ha fatto il suo, qui Italiano ha poi detto cose giuste, dopo la Juve la stagione è finita perché il Bologna ha giocato 56 partite, il suo l'ha fatto, però c'è modo e modo di concludere,
1: certo,
22: la stagione.
1: Certo. Stefano, ti ringrazio tantissimo come sempre, ci risentiamo martedì prossimo.
22: Ciao, grazie a te, ciao Fra.
1: Ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Adesso ultima pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi. Mi faccio aiutare anche da Frank Loreti, dato che è arrivato, non vedo perché deve iniziare a lavorare alle 6 e non 20 minuti prima. E poi anche qualche parola però sulla conclusione anche dal Quirinale. A tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
23: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
24: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecnoalarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecnoalarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
25: Tecnoalarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17:42, ultima parte di pomeriggio in rosso-blu. Stai tranquillo, c'è bisogno di urlare.
27: Quanto è alto qua, le cuffie.
1: È Leo Vicari l'ultimo che l'ha...
27: Leo, fai qualcosa, vai dall'autorino, te ne consiglio uno.
1: No, che si vede che l'ultimo tonno che ha mangiato gli ha lasciato strascichi anche sull'udito.
27: Mamma mia, però ragazzi, cioè, Leo... Fai qualcosa, per favore.
1: Va bene, ciao Frank, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Pronto per Football Drive Time tra poco?
27: Prontissimo.
1: Molto bene. Prontissimo. Allora,
27: i blocchi di partenza, vai, scaldati, pistola in alto.
1: Esatto, scaldati un po' la voce, scaldati l'ugola e andiamo a leggere un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. 366-402-4022. Intanto Stefano da Imola che chiede quali sono le condizioni di Lucas. Ah, continua a fare differenziato e tutto. Sì. Domani che hanno la ripresa, magari sapremo qualcosa di più. Vuoi dire?
27: Sì, boh, non mi aspetto che torni in campo, almeno no, adesso. Poi purtroppo. Magari l'ultima.
1: C'è una roba blanda,
27: siamo lì,
1: però.
27: Siamo lì, sì, dai. Sì, adesso sì. Poi non ha neanche troppo senso,
1: no,
27: secondo me.
1: Infatti. Omar che chiede se la trasferta a Napoli è evitata. Io devo essere sincera, non so, non le so queste cose.
27: Io non credo, sinceramente. Io non ho notizie a riguardo, quindi non dovrebbe essere vietata.
1: Poi, ciao a tutti. Il Bologna alle stagioni scorse è arrivato dove è arrivato solo per merito personale. Abbiamo conquistato i punti sul campo non perché le altre hanno staccato. Non è che ci hanno regalato dei punti. Semplicemente siamo stati superiori agli altri. Allora, è un argomento di cui abbiamo parlato un po' anche prima, anche insieme a Luca, Pinkerle, eccetera. Allora, è chiaro che magari ci sono quelle 4-5 squadre che è difficile che tu superi in punti, a meno che effettivamente, no, io questo ne sono convinta, cioè ci sono quelle squadre che se no vinceresti anche lo scudetto, punteresti anche lo scudetto, ci sono quelle squadre che è difficile che tu le superi in punti, a meno che effettivamente una di queste squadre non toppi effettivamente clamorosamente la stagione. Però sono altresì d'accordo con quello che per esempio dicevamo anche con Manuel invece ieri, che se tu arrivi a fare un certo numero di punti, 68, l'Europa, un'Europa la prendi.
27: Punto. Quindi non è che c'è bisogno di una squadra che sbagli, una squadra
1: infatti
27: che faccia
1: meglio.
27: Infatti
1: qua nessuno sta dicendo
27: squadra...
1: il Bologna deve arrivare secondo, vincere lo scudetto o per forza in Champions League.
27: No, infatti ieri è un argomento che ho trattato per 20 minuti, ho parlato di questa cosa per 20 minuti cercando di far capire che cioè, è così e basta. Non è che c'è un... Se tu fai un numero di punti arrivi
1: in una qualche Europa.
27: Esatto, punto. E non è che c'è una squadra che deve sbagliare perché il Bologna ha fatto 68 punti, è arrivato in Champions perché c'era il quinto posto, ne avrebbe poi fatti di più se c'erano solo 4 posti a disposizione, ma i punti sono sempre gli stessi, sono sempre quei 114 punti a disposizione di tutte le squadre in un campionato, quindi non c'è bisogno di una squadra che sbagli, una squadra che faccia peggio e così o cos'ha. No, perché se il Bologna fa 70 punti va in Champions e lo dice la media Champions League degli ultimi anni che ho controllato proprio ieri in base a questo discorso, e negli ultimi 5 anni 70 punti Champions League assicurata, quindi non c'è il Napoli che deve sbagliare, il Milan che deve sbagliare, la Roma che deve sbagliare, no, se tu fai quei punti ci vai, punto, finito.
1: Poi quindi, da qui a dire che sia semplice fare quei punti,
27: è difficilissimo.
1: C'è un campionato intero, ci sono gli avversari, ci sono le altre squadre,
27: certo.
1: C'è chi spende di più e chi prende giocatori di un certo livello, questo è ovvio, questo è chiaro.
27: Ovviamente, se poi vogliamo mettere, vogliamo parlare di possibilità all'interno di una stagione in base al mercato che hai fatto, allora sì, però sono discorsi diversi, cioè qua si parla di punti e le squadre che sbagliano non c'entrano niente. Il Bologna ha, come tutte le altre squadre, ha il destino nelle proprie mani e dare la responsabilità a errori altrui è anche un po', secondo me, un po' limitante a livello di mentalità personale. Cioè comunque il Bologna ha fatto 68 punti ed è andato in Champions, se ne fai 70 va in Champions, quindi non c'è il Napoli che fa nono e no. Cioè, tu hai fatto 68, vuol dire che comunque in Champions ci vai, punto e chiuso, non ci sono altri discorsi.
1: Mi spiegate perché Italiano deve incontrare la società se ancora un anno? Ragazzi, perché ha incontrato la società anche l'anno scorso, che poi è stato rinnovato di un anno in più. Cioè, quando si arriva a fine stagione, a maggior ragione quando c'è poi solo un altro anno di contratto, e dopo magari una stagione così che... possiamo dirlo, è andata così, è normale che ci siano incontri per capire in primis se c'è ancora la volontà da entrambe le parti nel credere in una ripartenza, in un progetto, ancora in quel tipo di lavoro. Cioè è normale che ci sia un incontro, eh. Poi c'è tutti gli anni, gli incontri con gli allenatori e società, certo. Ci sono tutti gli anni in tutte le società, eh.
27: La priorità del Bologna è quella di organizzare un ciclo, passatemi il termine, con l'allenatore che ha. Quindi se il Bologna vuole programmare, vuole estendere, se lo vuole tenere, vuole estendere il contratto anche italiano.
1: Sì, sì,
27: cioè
1: esatto.
27: La priorità è quella lì.
1: Marco che dice: come può una società che ha 6 partite dal termine del campionato con obiettivi ancora possibili dichiara di puntare all'ottavo posto per non fare i preliminari di Coppa Italia, fare investimenti importanti nel prossimo mercato? Allora, io a maggior... cercate di capire quello che dico. Non mi aspetto investimenti importanti come li pensate voi per il prossimo anno, ma banalmente perché quest'estate il Bologna non avrà i soldi dell'Europa, dovrà sicuramente ridimensionare il suo budget per i giocatori, dovrà asciugare la rosa, perché chiaramente avendo solo una competizione non vai a fare una rosa anche quantitativamente così lunga. Quindi ci sono una serie di cose che verranno asciugate e rimodellate. Poi può fare però sicuramente degli investimenti fatti di un certo tipo, che sappiamo che magari un po' sono scommesse, sono giovani, sono giocatori che devono crescere. Per me ci vuole un giusto mix anche di qualcun altro, ovviamente, se l'intenzione è quella di provare il prima possibile a ritornare in Europa.
27: No, ma certo, assolutamente. Quello si parla della prossima stagione, sì. Sul messaggio di Marco direi che siamo tutti d'accordo. È un po' strano l'atteggiamento che il Bologna ha tenuto nelle ultime 6 partite a livello comunicativo, quindi cioè penso che siamo tutti d'accordo. Cioè il Bologna a 6 partite dalla fine comunque non era tagliato fuori matematicamente dal 7° posto, quindi secondo me avrebbe dovuto avere una comunicazione propedeutica a questo 7° posto e quindi ha una possibile qualificazione in Conference League. Evidentemente anche per il Bologna, e sinceramente non capisco perché, la Conference League può essere ritenuta un ostacolo. Io non so.
1: Ma per tante squadre,
27: ma per l'Atalanta,
1: che paladino con l'Atalanta.
27: Però per l'Atalanta lo capisco già di più, anche se anche per loro per me non può essere un ostacolo. Però per il Bologna ostacolo giocare in Europa,
1: no,
27: qualsiasi Europa
1: non,
27: per me non esiste. Però evidentemente hanno dei calcoli, hanno dei pensieri che noi non abbiamo, perché non siamo professionisti come loro. Poi vedi la conference
1: è una rimessa.
27: Ma ragazzi, però
1: è Europa,
27: League,
1: è un palcoscenico europeo.
27: Poi comunque parti come favorito, secondo favorito. Cioè, è più
1: se la vai a vincere la conference,
27: oltre
1: non
27: che,
1: sei contento?
27: Oltre che tiri su, oltre che vedi la squadra
1: poi
27: che tira
1: Europa
27: su,
1: League,
27: e poi vai in Europa League.
1: Non è così banale.
27: Nel senso,
1: cosa.
27: Scusami, è più facile arrivare sesti, che tra l'altro non ti dà la certezza di giocare l'Europa League, perché chi vince la Coppa Italia ha diritto ad un posto. Quindi quest'anno, per esempio, la Lazio, se vince, ruba il posto della sesta. Quindi è più facile arrivare sesti senza comunque la certezza di giocarla o vincere la Conference League? Secondo me vincere la Conference League.
1: Sono abbastanza d'accordo. Frank, tra poco tu con Football Drive Time, chi hai? Ospiti?
27: Leo Bosello e Dave Trebbi.
1: Molto bene, allora ti aspettiamo, intanto grazie.
27: Grazie a te, grazie a voi, ci sentiamo tra poco, ciao.
1: E io invece vi lascio con, ve l'avevo preannunciato, qualche voce dal Quirinale, e andiamo a sentire in ordine, nel loro intervento al Quirinale, da Mattarella, Cobolli, Cocciaretto e poi il presidente proprio Mattarella. Vi do appuntamento io a domani alle 16.30 con Pomeriggio in Rosso Blu, ciao a tutti.
3: Signor Presidente, essere qui oggi davanti a lei è un'emozione forte, grazie davvero per averci accolti. Per noi non è solo un incontro, è un riconoscimento ed è la sensazione concreta di avere il nostro paese vicino. E questo per chi fa sport conta tantissimo. Quando giochiamo alla Coppa Davis portiamo in campo qualcosa che va oltre il tennis, non siamo mai da soli. Dietro c'è un team che lavora ogni giorno con noi e un paese intero che ci guarda. E questo nei momenti decisivi fa davvero la differenza. Sono qui anche perché non posso che non ringraziare i miei compagni. Prima di tutto siamo un gruppo unito, solido, che si aiuta anche quando le cose non vanno. e di questo vi posso che solo ringraziare. Le nostre ragazze, che con i loro risultati danno ancora più valore a questo movimento in grande crescita. Un doveroso grazie al nostro capitano, che riesce a tenerci uniti, guidarci con equilibrio e umanità, con la sua amata disponibilità. Grazie alla Federazione Italiana Tennis and Padel, che ci ha dato gli strumenti vincenti per arrivare fino a qui. Noi possiamo promettere soltanto una cosa: continueremo a dare tutto ogni volta che scenderemo in campo, per provare a riuscire a tornare qui anche l'anno prossimo per festeggiare quello che ormai è anche un po' la sua Coppa Davis. Concludo dicendo che vincere è bellissimo, ma poter condividere questi momenti con il proprio paese è qualcosa che resta davvero nel cuore. Grazie per questa opportunità, Presidente.
6: Signor Presidente, buongiorno e la volevo ringraziare da tutte noi per questo prezioso invito. È per noi un onore e un privilegio essere qui oggi e rappresentare una nazionale che ha sempre valorizzato e portato in alto i colori del nostro tricolore, salendo sul gradino più alto del mondo. È un onore immenso rappresentare il nostro paese, vivere questo sogno che abbiamo coltivato da bambine e che abbiamo sempre sognato insieme, è una gioia indescrivibile. Ogni volta che indossiamo i colori della nostra nazione, sentiamo che ogni allenamento e ogni sacrificio è stato

0: ci ricorda che il nostro lavoro e il nostro talento è al servizio di un qualcosa di più grande, un ideale di unità, di identità e di orgoglio nazionale. La bellezza di vincere in squadra risiede nel fatto che ogni passo compiuto, ogni vittoria è il frutto di un sogno condiviso. In ogni partita e in ogni punto siamo state testimoni di un legame indissolubile, quello che ci rende italiane in ogni angolo del mondo. E se il nostro percorso può avere un valore aggiunto, è quello di essere un esempio per chi si avvicina a questo sport e per tutte quelle bambine che oggi impugnano una racchetta in mano e che sognano, attraverso il tennis, di trovare la propria strada. Signor Presidente Sergio Mattarella, desideriamo ringraziarla sinceramente per la sua presenza e per il suo costante sostegno. La sua guida rappresenta un punto di riferimento per tutti noi e sapere di averla accanto oggi accresce il nostro orgoglio. Questo risultato vuole essere un piccolo contributo al prestigio del nostro Paese. La ringrazio.
1: È un vero piacere accoglierle qui al Quirinale per dirvi che abbiamo tutti quanti, io compreso, me compreso, seguito con continuità in queste due imprese che avete svolto. Eh sì, la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria nella Billigian King per il secondo anno, ma 3 anni fa era la finale, quindi anche per quella coppa per 3 anni si è stati al vertice del mondiale, sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billigian King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo. Questa è una condizione ormai consolidata, naturalmente non soltanto il tennis italiano, vi sono anche gli altri, per fortuna aggiungo, e non soltanto la Spagna. E questo aiuta, perché evita di fermarsi nell'autocompiacimento e consente di avvertire sempre nuovi stimoli, sollecitazioni continue a migliorarsi, a proseguire, ad affrontare nuovi impegni e nuove sfide. E questo è quello che emerge dal vostro comportamento costantemente, continuamente, anno per anno. E vorrei fare i complimenti davvero ai due capitani. Tetana Garbin è il nostro capitano che è stato, come poc'anzi è stato ricordato, al centro di rapporti che hanno dato serenità e compattezza al gruppo, ai vari protagonisti, quelli che hanno partecipato giocando, quelli che non lo hanno fatto, ma siete stati, come dire, gli artefici della vittoria dei ragazzi e della ragazza. Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billigian King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'internazionale di Roma e Roland Garros, non soltanto per Sinner ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarli anche vedendoli, Presidente, grazie al suo invito. Non vorrei sembrare, come dire, una sorta di talismano che non sono, perché non ho detto affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.

0: Bentrovati, si teme un'escalation a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. E da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma. Alla vigilia della sua missione, il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano, sono state sentite come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani nell'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine. Tennis, domani al via gli internazionali d'Italia in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Sinner debutta sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sbaciocchiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Sbaciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
15: Ecco.
1: Eccoci qua ragazzi, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di martedì 5 maggio 2026. Insieme fino alle ore 19 in cui ritroverete i ragazzi di Paolo Di McKinley, 366-402-4022 per i vostri messaggi, puntata in cui parleremo chiaramente del Bologna, lo faremo prevalentemente con Leonardo Bosello che contatterò tra pochissimi minuti e poi alle 18.30 circa, magari qualche minuto più tardi, interverrà Dave Trebbi per parlare un po' della Virtus, anche un po' di Fortitudo perché ci avviciniamo ai playoff di questa stagione di Serie A2, quindi magari facciamo il punto anche su sulla F che è chiamata, non dico fare un'impresa perché comunque al fattore campo dalla sua parte fino alla finale, e quindi dai, speriamo davvero. Quindi parleremo di basket nella seconda parte di trasmissione, di calcio invece nella prima. Direi di iniziare a parlare di calcio riguardo alle ultime due partite di ieri sera del turno di campionato, del 35esimo turno di campionato che si è concluso ieri con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Cremonese-Lazio 1-2 in favore della Lazio, che quindi scavalca il Bologna all'ottavo posto e con 51 punti in classifica. Il gol di Noslin li porta all'ottavo posto in questo momento della stagione. Per la Roma invece tutto facile contro la Fiorentina, che quasi non è scesa in campo. Ecco, la Roma ha trovato il vantaggio nel primo quarto d'ora e poi dopo ha dilagato durante i 90 minuti segnando altri tre gol, 4-0 il punteggio finale per una Fiorentina comunque che adesso ha veramente pochissimo da chiedere al campionato dopo aver sofferto tantissimo, davvero le pene dell'inferno a inizio stagione con il cambio di allenatore. Hanno decisamente messo la situazione a posto e proprio per questo scatterà l'obbligo di riscatto per Giovanni Fabian, che il Bologna ha ceduto alla Viola a gennaio, e farà scattare appunto questo obbligo da 15 milioni circa che andranno nelle casse del Bologna. Sul Cremonese-Lazio invece una partita un po' più tirata, perché comunque la Cremonese si gioca ancora la permanenza in Serie A e mano a mano sta diventando sempre più difficile per la squadra di Marco Giampaolo. Per la Lazio invece ennesima vittoria, squadra che comunque, pur non avendo chissà cosa da chiedere al campionato in questo momento, sta continuando a fare bene, a fare punti, quindi bravi loro con tutte le loro difficoltà, e avranno la finale di Coppa Italia contro l'Inter mi pare il 15 maggio, quindi tra 10 giorni precisi. Messaggio da parte di Ricky, poi ce ne sono già diversi, quindi vi ringrazio della vostra partecipazione. Ricky scrive: ciao Frank, quale sarebbe una punta che ti piacerebbe fattibile per le casse del Bologna? Allora, io ho un sogno che davanti a tutti è un giocatore che magari qualcuno conosce ma non credo sia conosciuto alla maggior parte di voi all'ascolto. Si chiama Goto, Keisuke Goto, gioca nel Sint-Truidens di proprietà dell'Anderlecht, giocatore che ho iniziato a seguire da un po' di tempo ormai. È un classe 2005, attaccante centrale, supera il 1,90 m, per me fortissimo, per me davvero fortissimo. Ecco, lui sarebbe il mio sogno, giocatore che prenderei seduta stante. Ci vuole un bel investimento, quello sicuramente. Credo che con meno di 15 milioni non te la cavi per portarlo a casa, però se vi capita andatelo a vedere, giocatore per me molto bravo, oltre a essere alto, quindi fisicamente ben impostato, è bravo tecnicamente, attacca bene la porta, sa fare tante cose. È chiaro che essendo comunque ancora un 2005 e non più un giovanissimo, perché comunque 2005 compiono 21 anni durante quest'anno, però deve migliorare sicuramente su alcune cose, la lettura di alcune situazioni, soprattutto in possesso di palla, però è giocatore per me davvero molto molto forte. Ecco, prenderei lui più di tutti, poi ce ne sono anche altri di giocatori, ma magari ne parliamo meglio in altre puntate, dato che comunque Sono cose di cui mi piace parlare, e considerando che poi adesso c'è una partita alla settimana, quindi è anche non dico inutile, però parlare della partita che si è giocata e della partita che si giocherà per 5 giorni non è proprio l'ideale, almeno secondo me. Comunque, Keizuke Goto del St. Ruidens di proprietà dell'Anderlecht, quindi gioca in Belgio. Adesso andiamo a sentire Leonardo Bosello e con lui parleremo, gli chiederò magari un pensiero sull'ultima partita contro il Cagliari e come si sta approcciando a questo finale di stagione, che sinceramente avremmo voluto vedere tutti, direi, diversamente, per concludere un pensiero di prima, dove mi ha incalzato la Francesca. La cosa sicuramente che fa più dispiacere, almeno da parte mia, è che non siamo riusciti a mettere in campo le prestazioni adeguate per poter attaccare il settimo posto, che sembrava tutt'altro che inattaccabile, considerando le prestazioni dell'Atalanta, che ha, direi, subito in maniera piuttosto importante l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il Bologna ha comunque avuto a disposizione qualche occasione per accorciare il gap con la squadra di Palladino, non ce l'ha fatta, ancora 6 punti di distanza rispetto alla Dea, e quello secondo me è il rammarico di questo momento. Una Conference League che per me il Bologna non può permettersi di snobbare, tra virgolette, poi non so neanche se è il verbo giusto da utilizzare, però la Conference League io la faccio sempre, se la posso fare la faccio sempre. Come dicevo prima, è una competizione dove parti da squadra italiana come favorita numero 1, favorita numero 2, massimo secondo me favorita numero 3. Proprio per questo giocarla ti può portare solo delle cose positive. Poi l'impegno sempre giovedì e domenica, e quindi può essere scomodo da un certo punto di vista, però credo che una squadra come il Bologna, che ha raggiunto un certo tipo di status, possa anche permettersi di giocare le partite, quelle partite lì, in un certo modo, ovvero facendo delle scelte anche a livello di turnover importanti fino agli ottavi, quarti di finale, più o meno fino a quel punto lì. Quindi almeno io sono di quell'avviso lì. Giocarla ti dà la possibilità di alzare un trofeo e poi di guadagnare l'Europa League, perché se vinci la Conference vai in Europa League, e credo che sia più facile quella strada lì rispetto che il campionato, che è una strada molto molto difficile, sempre considerando che poi il sesto posto ai blocchi di partenza non vale l'Europa League nel campionato, perché la vincente della Coppa Italia ha di diritto conquista l'accesso all'Europa League, e noi lo sappiamo bene. Da noni l'anno scorso abbiamo vinto e siamo arrivati in Europa League rubando, tra virgolette, il posto adesso non mi viene in mente a chi, alla Fiorentina, che ha fatto la Conference. Sì, ho una preghiera per la prossima stagione addirittura, di iniziare a fare la differenza sui calci da fermo. Ma è possibile che prendiamo sempre gol e non li facciamo mai? Sembrano i calci d'angolo di quando giocavo in terza categoria. Adesso non so effettivamente, non credo così esagerato, però capisco la tua volontà, il tuo desiderio, quello di vedere una squadra più pericolosa nei calci d'angolo a favore e più solida nei calci d'angolo a sfavore, comunque nelle palle inattive a sfavore e a favore, perché il Bologna quest'anno ha millantato questo grossissimo problema delle palle inattive sia in attacco che in difesa. Davvero, da un certo momento della stagione, dal gol che abbiamo subito in casa contro la Juve di Cabal, che ci ha costretti alla sconfitta, 1-0 mi sembra la partita finita con gol di Cabal, il Bologna ha iniziato a prendere una caterva proprio di gol su calcio d'angolo, davvero aumentando di tantissimo la media dei gol subiti da palla inattiva. Quindi questo è un fondamentale che bisogna curare bene in allenamento, e io non so perché, però se è una cosa che succede così tanto spesso, per me l'attenzione c'entra, però non può essere solo quello il problema, bisogna lavorarci forse un po' meglio, sia sui corner da difendere che su quelli da attaccare, perché di gol fatti su calcio d'angolo ne ricordo, me ne viene in mente solo uno, quello di Castro contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, altro, forse il rammarico più grosso di questa stagione. Bella Frankie, scrive Manu, l'anno prossimo io e mio papà non rinnoviamo l'abbonamento e mi dispiace perché almeno per me è un atto di fede, poi non sono nessuno per dirti di farlo, ci mancherebbe altro. Hanno tirato troppo la cinghia quest'anno sia la società che il mister che la squadra. Tirato troppo la cinghia in che senso? Perché dipende come me la metti. Sei deluso dal finale di stagione? Sei deluso da come è andata la stagione? Perché a livello di investimenti, Manu, per me sei fuori strada se intendi quello come tirare la cinghia, perché il Bologna i suoi soldi li ha investiti e sono anni ormai che li investe, eh? Quindi io mi rifaccio sempre a questo, nel senso che per me la dirigenza è inattaccabile, quasi inattaccabile sugli investimenti che fa durante l'estate. Invece su come li ha fatti, secondo me possiamo discutere, nel senso che per me ha fatto degli errori a livello strategico, quindi è lì più che si può parlare. Intendo perdere 9 partite in casa, finale di stagione pessimo, però quello, cioè, me lo metti in relazione al più a mister e squadra, cioè a giocatori. Purtroppo nell'economia di una stagione aver perso 9 partite in casa capisco che possa scocciare. Io non so da quant'è che tu fai l'abbonamento con tuo papà. Capisco anche che comunque è uno sforzo economico non da poco, perché io per esempio quest'anno ho tirato fuori più di 700 euro per gli abbonamenti più le partite di Europa League singole, quindi la spesa è importante. Aver perso 9 volte in casa, anch'io non lo nascondo, mi ha scocciato non poco, ma credo sia una cosa piuttosto normale. Sì, proprio lui Francesco, proprio lui, vai a vederlo. Vaimo a vederlo, dimmi cosa ne pensi. In queste 3 partite tiriamo almeno fuori l'orgoglio, scrive Claudio, ma speriamo davvero. Una cosa di cui sono abbastanza certo è che quando stacchi la spina, se possiamo parlare di spina staccata, anche perché in realtà trovo il rendimento del Bologna, escludendo l'exploit contro la Roma e magari qualche partita di qua e di là, poche, lo trovo abbastanza lineare da dicembre almeno, quindi ha avuto un peggioramento l'andamento del Bologna nelle ultime, è innegabile, nelle ultime 3-4 anzi, però trovo veramente difficile che si riesca a tornare a essere la squadra di un certo tipo. Credo così. Quando stacchi la spina, se vogliamo parlare di staccare la spina, riattaccarla è difficilissimo, forse la cosa più difficile del mondo. Andiamo in pausa, rientriamo tra pochi minuti.
14: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a 2 passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
14: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai. Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
18: Fantastico, e adesso?
17: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
18: E loro risolvono?
17: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
18: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
17: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
20: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
21: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
20: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
22: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Insieme alle 18.22 anche a Leonardo Bosello. Ciao Leo. Ciao Leo. C'era
26: ciao,
1: un cortocircuito,
26: tutti,
1: un cortocircuito di WhatsApp probabilmente prima, ma... va bene,
26: non lo so, vuoi anche dire che è un errore mio, non lo so.
1: Ma quale ardore? Ma hai detto che non hai ricevuto la chiamata quando te l'ho fatta, vuol dire che non cioè, c'è stato un malfunzionamento, mica non ti sto va mica additando dando del colpevole.
26: Arrogati pure questo diritto di darmi del colpevole.
1: Non lo sto facendo. Comunque andiamo.
26: Sono finta di niente.
1: Vabbè. Torniamo a noi, ovvero al Bologna, come sempre. La vittoria della Lazio ieri porta il Bologna al nono posto, 49 punti, Lazio 51, 49 a pari punti col Sassuolo. Ricordiamo ovviamente che il Bologna ha lo scontro diretto a favore per il pareggio in casa e la vittoria fuori casa contro i neroverdi. Cosa dici tu di questa cosa qua? Sei preoccupato di non finire ottavo, Leo?
26: Sì, sono molto preoccupato di non finire ottavo e credo che siano giustamente anche preoccupati a Casteldebole di questa situazione, perché comunque ci sono stati veramente partite, prestazioni nelle ultime settimane molto molto negative e molto molto al di sotto delle aspettative, molto distanti dalle energie profuse anche in diversi momenti di questa stagione. Poi a volte i risultati non sono arrivati, però proprio a livello energetico, psicofisico, sembra che questa squadra abbia un po' raggiunto il livello di fine di questa stagione, ecco, per quello che è la percezione che ho avuto l'altro giorno al Dall'Ara, che non è stata una percezione chiaramente positiva. Poi è evidente che magari si ripartirà con con più carica, con più motivazioni, con magari insomma un rinnovato corso italiano, con nuove motivazioni, con nuovi giocatori, rigenerando diversi punti chiave della rosa. Però sicuramente siamo arrivati a un punto in cui c'è questa scarica in senso negativo, cioè che vedi che un po' tutto il contesto energetico del gruppo, della squadra è molto al di sotto di quello che dovrebbe esserci, perché non era vero che non c'erano stimoli, e sentivo un po' di media nazionali e podcast nazionali le ultime settimane commentare il Bologna sia contro la Roma che contro il Cagliari come partita in cui il Bologna non aveva stimoli, invece gli stimoli c'erano e ci sono tantissimi tuttora. Adesso ce n'erano tantissimi domenica, perché domenica potevi comunque insomma tenere lì sull'ottavo posto, potevi accorciare a meno 4 sull'Atalanta e potevi comunque dare una sensazione diversa e un'idea diversa, una prospettiva diversa alla partita di Napoli. Adesso è diverso, è tutto differente, sperando che comunque il Bologna riesca a tenersi lì nella lotta con la Lazio fino alla fine. La Lazio non ha un calendario facile, Lazio-Inter, Roma-Lazio, Lazio-Pisa, le prossime due partite per la Lazio sono complicate. Il Bologna forse è quello che ha il calendario peggiore delle squadre che sono lì in lotta, però serve un cambio interno, cioè prima ancora di guardare le altre serve un cambio interno per queste ultime tre giornate, cioè interno al Bologna in termini di voglia, di energia. Cioè io vedo proprio questo, cioè mi sembra proprio che la spia dell'elettricità positiva si sia un po' spenta.
1: Ma dici che il Bologna può permettersi, dopo 20 anni che ci siamo fatti una testa così, di insomma snobbare la Conference League, di essere schizzinosi sulla Conference League? Per me no.
26: Ma io non credo che sia aver snobbato la Conference League, non credo che sia una volontà di o si gioca Champions Europa League oppure la Conference non la facciamo. Credo che per gli stessi giocatori e lo stesso allenatore tutti sia una primissima possibilità e obiettivo, e che se l'avessimo anche potuta scegliere alla fine, all'inizio di questa stagione, magari non tutti avrebbero firmato, però in tanti sarebbero stati contenti di accettare un terzo anno in UEFA e magari in Conference da fare a vincere. Sono abbastanza convinto che sarebbe un pensiero da parte di tutti. Credo proprio che le motivazioni a livello di scintille energetiche, proprio quello lì, quella carica, quella forza emotiva di andare veramente anche a molto oltre i propri limiti in queste ultime partite non si stia vedendo troppo, anzi si stia vedendo molto poco. Credo che sia dovuto a molteplici fattori, oltre alle tante partite giocate che si è detto. Credo che lo shock avuto dopo il quarto di finale, andata e ritorno, essendoci rimasti male dopo l'andata e avendo preso 4 gol poi là al ritorno, credo che quello abbia influito nel generare poi questo momento di down che ci vede commentare 0 gol nelle ultime 4 partite. Io adesso non ricordo, però sarebbe un dato interessante da guardare, quante volte il Bologna non ha segnato per 4 partite di fila negli ultimi anni, e credo che sia molto difficile da trovare come dato in assoluto.
1: No, credo sia quasi impossibile, anche proprio
26: cioè,
1: prima.
26: Noi subiamo gol, i gol li abbiamo subiti quest'anno, ci sono state partite in cui ne abbiamo subiti troppi, però una cosa è sempre stata certa: questa squadra è sempre, praticamente sempre riuscita a produrre, a segnare, è una squadra offensiva, una squadra con tenori d'attacco. Quando manca anche quello e quando la produzione in una partita interna contro il Cagliari, che è salvo, che è praticamente salvo, manca l'aritmetica ma è praticamente salvo, quando la produzione in casa in una partita con 28.000 in cui puoi andare con le motivazioni giuste a meno 4 dall'Atalanta eccetera e produci 0-5, è pochissimo,
1: è nulla.
26: Per me non è una questione di snobbare la conference, ma è una questione proprio di essere scarichi. Ma questo non vuol dire che poi, cioè, allora è colpa dell'allenatore, allora è colpa dei giocatori, allora è colpa della dirigenza, cioè è un fisiologico allentamento di quello che succede, magari può succedere, uno non vuole che succeda, però può succedere, e che si incappa secondo me a volte dopo situazioni negative che ti fanno un po' di sconforto e prestazioni negative. Io la vedo così, cioè penso che a giugno-luglio, rimettendosi in piedi, ricostruendosi in parte con diverse architravi diverse, differenti della rosa, il Bologna può ripartire magari con gli stessi mattoni, le stesse fondamenta che magari sono il progetto tecnico l'italiano, con cui la dirigenza sa già che tipo di giocatori andare a cercare, perché mi sembra questa assolutamente, in una settimana in cui potrebbe esserci il famoso incontro appuntamento, la cosa più probabile.
1: Sì, io non la vedo proprio come te, nel senso che la partita dell'altro ieri, contestualizzata a quanto successo negli ultimi mesi, implica che ci siano delle colpe sia nell'allenatore, no, che certo, nei giocatori, che nella società, perché comunque la stagione che è andata come è andata e sta andando come sta andando, secondo me non è una stagione favolosa, non è una bella stagione, quindi qualche colpa per me ce l'hanno, sia, cioè comunque tutti hanno delle responsabilità. Poi
26: ma su questo non c'è dubbio, era per dire che non c'è un solo colpevole, non c'è
1: quello
26: elemento,
1: certo,
26: che determina questo finale difficile, questo finale un po' triste, questo finale un po' in regressione,
1: sì, anche
26: in termini di risultati, in termini di prestazioni.
1: Sì, anche a livello comunicativo le cose potevano essere gestite in un altro modo, parlo ovviamente sia delle dichiarazioni di Italiano nelle ultime settimane, ma anche delle dichiarazioni dell'amministratore delegato, che comunque ha parlato prima della partita contro il Cagliari. Ecco, certo, qualche dichiarazione poteva essere fatta in un modo un po' diverso, secondo me.
26: Ma anche quelle di prima, cioè, le
1: sì no, ma certo, assolutamente sì. Ti faccio ascoltare un audio.
0: Ciao Frank, pensa che io prima della partita, esatto, in casa con la Cremonese, ovviamente persa per 3-1, poi sappiamo tutti il periodo che è nato da lì, dissi a mio fratello una frase del tipo: ma sai che io non mi ricordo più cosa si prova a perdere in casa. Eravamo veramente abituati bene e scoccia tanto dopo. Io non mi capacitavo più da 2-3 anni, da abbonato, andare allo stadio e vedere perdere. È assurdo se ci pensiamo.
1: Beh, è un pensiero che ha attraversato, direi, un po' tutti noi, questo. A me è una cosa a cui ho pensato molto prima della partita contro la Cremonese. Devo dire che non posso avere la pretesa di vincere sempre, perché il Bologna aveva proprio avuto quel passo lì in casa per 2 anni, ovvero quello di martellare e vincere quasi tutte, e non posso pretendere quello, però sicuramente perdere 9 partite in casa, e di queste 9 ci sono Verona, Cremonese, Fiorentina e Parma, ragazzi, sono sconfitte che non possono passare inosservate, soprattutto se le sommi anche ad altre partite, perché 9 in casa sono davvero tante in campionato.
26: No, sì, è il grande tasto dolente della stagione, e da lì poi ci si riserva anche la classifica, perché insomma, se non fossero state 9 sconfitte staremmo parlando di un'altra classifica. Se anche togli 4 sconfitte, aggiungi 4 pareggi, non sarebbe completamente tutto diverso, però sarebbe già 4 punti in più, e saresti a una situazione diversa rispetto all'Atalanta, non avresti perso tutte queste partite, ma anche banalmente 6 punti in più, ed erano più che fattibili sulla carta. Credo che veramente, insomma, sia anche la cosa che di più la società e l'allenatore hanno dato in maniera chiara, anche accenno a questo nelle varie dichiarazioni che hanno fatto, la cosa che si spiegano meno, la cosa che non riescono a capire il perché. Italiano lo dice sempre in tutte le conferenze stampa: ci abbiamo lavorato, ci stiamo lavorando, ci lavoreremo, cercare di riportare il fattore dall'ara, cercare di far sì che questo stadio sia di nuovo il Fortino, perché se lo chiedono da gennaio se lo chiedono da gennaio febbraio, in cui sono arrivate le prime 2, 3, 4 sconfitte di fila un po' negative in casa, in cui si fanno e si sono, sono fatti quest'anno più punti in trasferta che in casa, quindi comunque insomma si è dentro a questo discorso che non si vuole ripetere, a prescindere da questo finale, da come è andata adesso, che ok, ormai insomma il passato è questo, ma che per il futuro il Dall'Ara torni ad essere il fattore su cui abbiamo costruito 2 stagioni in cui l'Inter qua veniva e perdeva, in cui le altre big potevano considerarsi soddisfatte se ci venivano a prendere un punto, ma si perdeva sempre, e anche l'anno scorso, soprattutto l'anno scorso, è successo tante volte, la Juve è tornata a casa con un punto e manca un rigore su Freuler, il Milan ha perso, l'Inter ha perso, il Napoli ha pareggiato difendendosi tutto il secondo tempo nella sua area di rigore, non è successo una vita fa, è successo nel finale della scorsa stagione, nel girone di ritorno della scorsa stagione, in cui queste squadre sono arrivate a Bologna e hanno...
1: Certo.
26: Sono cadute. Così, sì, e credo che sia una cosa che Bologna, il Bologna vuole rigenerare nell'ultima giornata contro l'Inter, ma è il tassello fondamentale per fare un grande campionato l'anno scorso, che sarà ancora più fondamentale perché insomma al 99% saremo solo con campionato e Coppa Italia.
1: Il Monte, che ci manda anche un bacio, scrive: perché non segni più? Puntini. Sì, insomma, su quello che stavi dicendo te adesso, direi, Leo. I gol mancano, indubbiamente, ma io vedo la costruzione del gioco del Bologna soprattutto negli ultimi mesi, ma in realtà anche un po' l'anno scorso, secondo me è basata molto sull'individualità. Quindi quando...
26: Però sai, l'anno scorso comunque, cioè, andavi sempre sugli esterni, poi avevi Ndoi, chiaramente, però quanto producevi, quanti gol comunque facevi, no? Difficile, cioè, adesso sto scorrendo indietro molto il calendario, è difficile trovare un periodo in cui non abbiamo segnato per 4 partite consecutive.
1: No, beh, quello è impossibile, però il dato è terrificante, eh? Cioè, non segnare per 4 partite di fila è terribile, quindi cioè, nel senso che comunque c'è anche un equilibrio, cioè quattro partite di fila sono veramente troppe. Poi le contestualizziamo: abbiamo giocato comunque contro la Aston Villa fuori casa, con la Juve fuori casa, Roma in casa e Cagliari in casa, quindi le prime 3 non sono partite facili all'apparenza, l'ultima sicuramente, in una situazione diciamo normale, secondo me il Bologna deve gonfiare di gol il Cagliari, ecco, soprattutto nel momento in cui è il Cagliari che ha staccato il pass per giocare il prossimo anno in Serie A, e tu hai ancora l'obiettivo di arrivare settimo, ecco. Io la vedo così.
26: Non è aritmetico, ma era bello che sereno.
1: Sì, ecco, non aritmeticamente, però diciamo
26: dopo
1: che
26: dopo i tre punti presi contro contro l'Atalanta se li era presi fondamentalmente. Possiamo anche dire, Frank, che poi sì, è vero che il Cagliari ha giocato con un blocco basso che ci ha atteso, che giocava con Folorusce e Palestra sulla linea di centrocampisti, con Seba Esposito poco più in alto al centrocampo, che se non era un 4-6-0, 4-5-1 poco ci mancava, però Bologna ha le capacità per scardinare un blocco basso del Cagliari.
1: No, ma quantomeno per creare occasioni, cioè almeno creare delle occasioni, non l'ha fatto. No, è Leo.
26: Comunque
1: è
26: sono
1: Leo.
26: Al 2018 e ancora 4 partite di fila non le becco.
1: No, ti saluta intanto il Bomber e ti dico, dato che abbiamo parlato di Cagliari, di lotta a salvezza, velocissimo, poi vado in pausa e ti saluto. Quanto ci si salva quest'anno? 31? 31 sei salvo quest'anno, Leo, cosa dici?
26: Vabbè, il Lecce 32 potrebbe essere a posto, effettivamente. Sì, veramente bassa, ma Cremonese ha vinto una partita in tutto il giorno di ritorno, quindi ha fatto 4 punti in tutto il giorno di ritorno, poco più.
1: Sono pochi, sono pochini.
26: È bastato per la prima partita, no?
1: Sì, la prima, è tornato Giampaolo, ha vinto con Lecce?
26: Ha vinto 2-0 col Parma.
1: Ah no, col Parma, è vero.
26: Da fuori,
1: sì, esatto, me lo ricordo.
26: E poi dopo mi sa che si sono fermati lì. C'è stato un altro pareggio
1: No, non sono andati avanti. Leo, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio anche.
26: Ti mando un messaggio appena trovo le quattro partite di fila senza
1: dai,
26: segnare.
1: Dai, che so che a queste cose qua ci tieni tantissimo. Quindi da quando hai nominato questo dato hai iniziato a cercarlo mentre parlavi. Sei un grande, dai, ci sentiamo presto.
26: Ancora sto scendendo, dai.
1: Ciao Leo. Grazie a Leonardo Bosello. Rispondo a questo amico Fabio da Bologna che scrive: leggo sui giornali e anche su tutti i media il vostro compreso grande sorpresa dell'attuale situazione del Bologna. È sorprendente sorprendersi ora che una squadra che non funziona da dicembre, che l'allenatore non sia più in grado di governarla nella maniera giusta. Fabio, io intanto ti dico, non in generale, se puoi accettare un consiglio da parte mia, è solo un consiglio, non generalizzare in generale, scusatemi la ripetizione, però non cadere nella trappola della generalizzazione. E poi io parlo per me, i dubbi li ho sollevati da tempo, da molti mesi, quindi c'è proprio, ma questa cosa non la puoi dire, Fabio. Io non sono sorpreso, sono molto dispiaciuto. Solo questo. Dispiaciuto sì, sorpreso no, perché i dubbi li ho sollevati da tempo, io personalmente. Ci sentiamo tra poco con Dave Trebbi.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
6: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
28: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
29: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
30: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18:43, ultimi minuti insieme qui a Football Drive Time. Adesso parliamo di basket, però, insieme a Dave Trebbi. Ciao Dave, che piacere sentirti qua.
26: Buonasera a tutti.
1: Pianeta Basket, Nettuno Bologna 1. Ieri non è andata in onda la vostra puntata per motivi abbastanza logici, perché erano impegnati Dario e Ianna, compresi gli altri membri della band, nello spettacolo di ieri sera al Teatro Betti di Casalecchio. Quindi ancora complimenti ai ragazzi. Io ho assistito allo spettacolo, è stato veramente molto bello. Quindi se lo rifaranno, ma penso di sì, magari sì, un po' più avanti, comunque andateci, non perdete l'occasione, perché è veramente un bellissimo spettacolo. Quindi ancora tanti complimenti a loro. Prima di andare sulla Virtus, caro Dave, c'è il grande Leo Bosello, che ha trovato l'ultima volta in cui il Bologna non ha segnato per 4 partite di fila. Era l'agosto del 2018, ovvero, se va andando a memoria, la stagione con Filippo Inzaghi allenatore. Bologna Spal 0-1, Frosinone Bologna 0-0, Bologna Inter 0-3, Genoa Bologna 1-0, con gol di Piontek, mi sembra il gol del Genoa. Comunque, questo vi dovevo. Grazie ancora, Leo. Andiamo sul basket, caro Dave, perché la Virtus, con la vittoria di domenica, si è assicurata il primo posto in campionato, che comunque non è male per i playoff che cominceranno tra poco, considerando che manca ancora una partita con Varese domenica prossima.
9: Esatto, e proprio dall'ultima giornata capiremo anche chi sarà l'avversario per quanto riguarda l'inizio dei playoff, che inizieranno appunto, e vediamo se la Virtus sceglierà di giocare o sabato o domenica, perché lo scorso anno una scelta voluta da parte di Dusk Ivanović è stata quella di partire per ultimo, quindi praticamente partire domenica. I playoff inizieranno il 16 di maggio, con appunto un 16 o 17 per quanto riguarda la Virtus, però prima appunto c'è la gara del 10 contro Varese, una gara appunto che vediamo un po' anche i risultati. Al momento Varese è ottava, ha 2 punti, ha una vittoria di vantaggio rispetto a Trento, ma Trento è impiegata contro l'Olimpia Milano, quindi diciamo che già sono 2 partite molto molto difficili per entrambe, e vediamo un po'. Trento, che ha avuto un po' una stagione altalenante, al momento si trova nona, e Varese in maniera secondo me sorprendente e ottava, in una situazione dove praticamente è riuscita a compattarsi, soprattutto giocando in casa con tante partite, con tante vittorie, e invece la Virtus è prima, con la vittoria appunto dell'ultima gara, che ha portato anche la retrocessione di Sassari. Vediamo, perché con il futuro di chi sarà, chi non saranno le squadre, non lo metto per scritto che il prossimo anno Sassari possa ripartire dalla Serie A2, e comunque arrivare primi è un risultato importante, perché porterà appunto la Virtus a giocare tutte le partite prima in casa, e sapete benissimo che in una serie di 5 partite iniziare le prime 2 in casa è già un bel plus importante, e soprattutto è una situazione in cui la Virtus lo voleva tantissimo, e al momento a livello di classifica, ma credo proprio che sarà così, Milano al momento la beccherebbe solamente in finale.
1: Sì, la beccherebbe solo in finale. C'è il pericolo, tra virgolette, ormai solito, un abitué, quello di Venezia, Dave, sul possibile cammino della Virtus.
9: Sì, esatto, vediamo un po'. Ovviamente anche Venezia al momento è quarta, gioca l'ultima giornata contro Tortona, che potrebbe essere il suo avversario, perché al momento Tortona è quinta, quindi diciamo che ci sono tante partite che già potrebbero prevedere già un po' gli schieramenti a livello playoff, quindi è un'ultima giornata di stagione regolare del campionato molto molto interessante. Ovvio che poi da metà maggio, appunto da prossimo sabato, tra 2 sabati non si scherza più, non c'è bisogno di prendersi quella pausa che ha preso la Virtus contro Sassari nel primo tempo, e diciamo che la Virtus sta lavorando un po' anche per recuperare anche la forma di molti giocatori che hanno veramente tenuto tanto il passo e hanno aiutato tantissimo la Virtus per questa lunghissima stagione con così tante partite, ma non è ancora finita, quindi diciamo che questi giorni di allenamenti e di riposo sono fatti anche per preparare al meglio la squadra, e sicuramente il giocare in casa l'ultima gara è anche qualcosa di positivo proprio per questo aspetto. Una squadra che ha viaggiato tantissimo, si è spostata tantissimo, la trasferta di Sassari è stata una trasferta, una delle più complicate. Ecco, la partita contro Varese in casa aiuta ulteriormente a migliorare magari la chimica su alcuni giocatori, mi riferisco in particolar modo a Iago dos Santos, anche se poi quando ritorneranno tutti, ovvero con il ritorno di Morgan e con il ritorno di Vildosa, Jakob Knevic deve scegliere chi saranno i sei, escludendo appunto due giocatori che sono gli stranieri in più per i 12 che devono scendere in campo.
1: Sulla partita di domenica, ottima la prestazione di Niang insieme a quella di Diouf, e direi anche un ottimo Paiola, anche a livello di punti, 12, no? Ne ha segnati.
9: Sì. Diciamo che è stata una partita, appunto, come vi raccontavo prima, che la Virtus è partita un po' in sordina. Ovvio che Sassari giocava non col coltello tra i denti, ma proprio era disperata, in modalità disperazione nel proprio palazzo, per cercare di provare a vincere e cercare di evitare quello che poi purtroppo è successo per loro. La Virtus è un po' riscattata a metà del terzo quarto e poi dopo è scappata principalmente con tanti contropiedi e con una difesa più organizzata. Ovvio che quello che non è piaciuto appunto è stato l'approccio iniziale della partita, perché appunto poi quando si inizierà per davvero l'approccio deve essere perfetto, bisogna cercare di fare la voce grossa subito e cercare di già imporre il proprio ritmo. Però è stata positiva sicuramente la reazione che ha avuto la Virtus, la reazione nel cercare di chiudere maggiormente le maglie in difesa, e soprattutto quella di, una volta che ha preso il parziale, non si è più girata.
1: Assolutamente sì. Intanto ti giro un messaggio di Roberto che scrive: tutti in piedi per Iago dos Santos. Quindi il nuovo acquisto della Virtus piace molto. Comunque giocatore che sta facendo vedere delle qualità, Dave. Come pensi per il futuro anche?
9: Lui ha un'opzione per l'anno prossimo, vediamo un po' anche la scelta della Virtus su di lui, perché ovviamente lui è un'opzione e bisogna sempre capire anche lo stesso giocatore cosa vuole fare l'anno prossimo. Diciamo che il suo rilascio con la Stella Rossa è stata dovuta a, appunto, come vi raccontavo, sa che parlavo proprio con te, sul fatto che appunto la Stella Rossa aveva investito tanto su un playmaker che lo scorso anno aveva fatto molto bene a Malaga, che era Tyson Carter. Ora che è ritornata si è trovata con troppi playmaker nel roster, e quindi la scelta di rilasciare Iago dos Santos, che aveva veramente fatto molto bene, aveva lasciato veramente il cuore, perché molti tifosi si sono veramente presi male nell'addio di Iago dos Santos con la Stella Rossa, e diciamo che già nei pochi partite che ha fatto già ha fatto vedere cose importanti. Diciamo che la Virtus è stata brava a cogliere l'opportunità, ed è stato bravo anche lo stesso Iago dos Santos ad approfittarne i minuti e lo spazio che ha avuto.
1: Ultima cosa che ti chiedo è riguardo alla scelta, dato che è l'argomento del giorno, pare la scelta del prossimo anno per quanto riguarda la Virtus, ovvero del playmaker italiano, playmaker guardia italiano. Ci sono diversi nomi, uno su tutti direi oggi ha preso più piede rispetto agli altri.
9: Penso che tu ti riferisca a Casarin, penso.
1: Esatto.
9: Davide Casarin. Diciamo che ha fatto una stagione positiva con Cremona, è un giocatore che tutto un tratto si è dovuto dirigere e gestire tanti palloni con Cremona. Il dato ovviamente delle palle perse è primo per palle perse in tutto il campionato, con 3 palle perse a partita, non è un bel dato, così come la percentuale del tiro a 3 punti. Però c'è una cosa positiva: 22 anni, ha esperienza playoff fatta con Venezia, ha esperienza di Coppa perché ha giocato sempre con Venezia, e ha esperienza di nazionale perché ha giocato appunto nelle ultime partite appunto con la nazionale italiana, e ha 22 anni. È un nome, le voci sono di conferma, sono tante, e oggi Repubblica ha scritto di un biennale. E potrebbe essere non solo l'unico giocatore italiano per quel ruolo, ci sono anche altri nomi di giocatori nell'orbita che la Virtus sta valutando. Insomma, primo nome, però ovviamente vediamo un po' come si conclude la stagione. Ovvio che è un primo nome che al momento è solo una voce, e poi da fine giugno abbiamo la certezza se quella voce è solamente una voce. Sicuramente una brutta notizia è l'addio dell'anno prossimo della Vanoli Cremona che lo scorso, il prossimo anno non sarà più una squadra di basket. Aldo Vanori, proprietario, ha deciso di scindere appunto la società, una società che appunto era cresciuta e tra appunto licenze acquisite e tutto, che aveva fatto negli ultimi 10 anni ottime cose vincendo anche la Coppa Italia. Cremona ripartirà dalla Juve Cremona in Serie A2, la società storica, però diciamo che si perde un grande nome, una squadra che per lavoro e nonostante il budget e crescita è una squadra che ha dato tanto per il campionato italiano.
1: Tu su chi andresti però per bruciapelo dei giocatori per il prossimo anno, Dave?
9: Casarini è un buon giocatore, visto quanti italiani stanno scappando al college, e sicuramente anche Jakimovski, che è un giocatore che ha la formazione italiana, che gioca a Trento, non è assolutamente un brutto giocatore, che anche lui ha esperienza europea. Diciamo che un altro giocatore che non mi dispiacerebbe, anche se ovviamente il tatuaggio che ha sul braccio divide, è sicuramente Baldasso. Prendere questi tre giocatori ti dà la possibilità di avere giocatori esperti, giocatori che conoscono le coppe e soprattutto giocatori che hanno fatto i playoff scudetto, perché le scommesse, se sono troppo scommesse, purtroppo per il modo e per l'essere della Virtus, la Virtus deve vincere, non ha possibilità di perdere e aspettare determinati giocatori. Questa secondo me è una buona via di mezzo per cercare di fare entrambe le cose.
1: Ti ringrazio molto, Dave. Ti leggiamo su Pianeta Basket e ti ascoltiamo su Nettuno Bologna 1. Quando ti ascoltiamo? Domenica, direi.
9: Domenica per il prepartito della gara appunto contro Varese.

0: le certezze non ci siamo mai più ripresi, scrive Michele da Bologna. È un messaggio che tendo abbastanza a condividere, nel senso che ho sempre manifestato dubbi su questo tipo di gioco, questo tipo di approccio da parte del nostro allenatore, nel senso che sul lungo periodo è un gioco molto difficile da mantenere. Quindi siamo abbastanza d'accordo. Ciao Frank, sono Simone. Visto che il 99% delle volte abbiamo la stessa visione, ti chiedo una tua opinione. Non ti sembra che sia la società che debba confermare Italiano e non il contrario? Quest'anno, dal mio punto di vista, il gioco è stato molto latitante. Guarda, non lo so, questo vorrebbe dire dare più colpe a qualcuno rispetto che a qualcun altro. Sicuramente Italiano ha sbagliato questa stagione col microfono e anche in campo. La gestione di diverse partite non è stata delle migliori. Poi io vi ripeto, quel tipo di identità di gioco è molto difficile da mantenere, secondo me. Quindi ha delle responsabilità il mister, credo le abbia anche la società. Quindi non so se sia uno o sia l'altro che deve confermare, che deve decidere di liberarsi di, però se si trova un accordo direi che siamo tutti contenti. Italiano magari può pensare che il suo percorso con il Bologna si sia concluso, magari, quindi a differenza della società è più questo, non un discorso che c'è qualcuno che deve fare una cosa rispetto a un altro. Se la società pensa che Italiano sia ancora l'allenatore giusto con cui lavorare, per me fa bene a crederci nelle proprie idee, però bisogna anche sentire l'altra persona, l'altra parte in causa, se è dello stesso pensiero, dello stesso avviso, direi che si andrà avanti insieme, altrimenti no. Poi un professionista è liberissimo di scegliere di andare da un'altra parte, non c'è nessun tipo di problema, almeno da parte mia. Sono le 18:57, quasi 58, quindi sono in chiusura. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione come sempre, non ho letto tutti i messaggi, però ci sentiamo domani come sempre alle 18, quindi vi aspetto come sempre, ogni giorno. Adesso state qui su Nettuno Bologna 1 perché c'è Paolo Di McKinley. A domani, ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18:58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati. A dispetto delle perduranti tensioni nel Golfo Persico, i mercati confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. In Europa maglia rosa Milano che guadagna il 2,27%, lo spread scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche oggi le quotazioni di gas e petrolio, che rimane ancora sopra i $100 al barile. E rimane pesante il balzo dei prezzi del comparto energia. Dal 27 febbraio, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. Il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato, almeno 375 euro in media. Lo scenario migliore lo riferisce il Fondo Monetario Internazionale. Sopra la media l'Italia, più 450 euro, che potrebbe però salire fino a 2270 nello scenario peggiore. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: Ogni giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita, nel pieno rispetto del Decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3, a Casalecchio di Reno. La tua

0: sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Ragazzi, non c'è la sigla di Palo di McKinley, ma non è un problema assolutamente, anzi.
7: Ha fatto palo!
6: Colpito da McKinley, grande. Buonasera a tutti, Palo di McKinley questa sera. Inizia così, senza la sigla e anche senza Simone Onestini, perché deve ancora arrivare. Sì, però insomma arriva anche lui. Non c'è neanche Luca Nigro, perché anche Luca Nigro è impegnato nel rientro a casa dalla natia Sicilia. Bomber, parliamo di portieri. No.
7: Guarda, non è un po' di portieri, so che non ho passato.
6: Sono stato azzurro di sci.
7: Sì.
6: Ci sta, oggi ci sta. Oggi
7: anni,
6: ci sta.
7: 15 e 30 anni che non metto un paio di sci. Però da un po' che non metto un paio di sci davvero.
6: Esatto. Ormai
7: credo che è stato quando mi sono fatto male al ginocchio 2013. Quindi da quella data lì, sì, dicembre 2013, direi che i pali li ho presi solo in fronte.
6: È
7: dopo.
6: Un pochettino, non devo trovare l'inquadratura giusta.
7: Ma per forza?
6: Sì, Carlotti,
7: purtroppo. Sì, ci sei. Questa ti qui. Vedo, è arrivato di fronte.
6: Mettiamo questa qui che ci vediamo tutti, dai.
7: Sì,
6: e adesso
7: di
6: quando
7: fronte.
6: Arriva anche One, ci vediamo. Bomber, non ci sono grandissime notizie, abbiamo fatto una pessima figura, secondo me, nella partita contro il Cagliari, domenica mezzogiorno e mezzo, perché comunque io mi aspettavo qualcosina in più, ti dico la verità.
7: Allora, io ricordo a tutti che la crisi profonda del Bologna in campionato non è da queste solo partite, perché comunque parte dal primo di dicembre. Quando mi vengono a dire che il primo di dicembre hanno giocato tante partite, quando mi vengono a dire che ricordiamo che è il primo di dicembre e quindi la Coppa ti porta via, il giovedì ti porta via, la partita Bologna Cremonese, dopo tre giorni siamo a stropicciarci gli occhi a Vigo.
6: Sì.
7: Quindi non mi venite a dire delle cavolate. Quindi il problema è molto più in là. Quindi Bologna Cremonese inizia questa crisi del Bologna in campionato e a mio avviso non va bene. Non va bene assolutamente. Abbiamo proprio, a me dispiace, perché la stagione, ripeto, è da 7. Gli ultimi 4 mesi del campionato italiano del Bologna sono da dimenticare. E non mi vengono a dire che 4 mesi fa non c'erano gli stimoli, perché qui addirittura c'è stato il ciapanò per andare in coppa. E continua a esserci il ciapanò.
6: Vuoi presentare tu il nostro ospite? Ah no, il conduttore. Conduttore.
8: Buonasera. Buonasera. Ho capito, ragazzi, però
7: fai
8: io
7: che vuoi,
8: No, allora io mi scuso con gli ascoltatori, però generalmente quando arriva il conduttore di una trasmissione, intanto c'è la sigla, no? Poi Ho visto cioè, Jerry Scotti, c'è Samira che scende le scale.
6: Sai chi c'è qui?
8: Qui c'è non lo so. Io
9: presentarlo, Frank.
8: No, adesso in direzione farò le mie rimostranze.
6: Non c'è neanche The Voice, Alessio Imone, per dare la solennità del caso. Però insomma,
8: buonasera a tutti, bentrovati.
6: Ecco Frank Loretti. Ciao Frank, grazie per averci preceduto. Stavamo parlando,
8: ciao Frank.
6: Stavamo parlando del fatto che la delusione per la mancata vittoria col Cagliari, ma soprattutto della prestazione contro il Cagliari, insomma, sia stata abbastanza come il sole del mezzogiorno e mezzo, cocente.
8: Cocente, perché comunque ci si aspettava anche una reazione con una squadra alla portata, una dimostrazione della differenza che c'è tra le due squadre, sia a livello di organico che a livello di risultati, di classifica. E quindi dopo una partita dove con la Roma oggettivamente hai fatto molto poco per dimostrare di poter recuperare un risultato, perché lì ci ha messo un po' del suo l'allenatore, non cambiando impostazione, atteggiamento, nel senso che stamattina ho fatto un paio di riflessioni anche con tanti amici addetti ai lavori. Uno poteva, no, pensare in quella partita di dire: oh, sai cosa c'è? Adesso davvero metto dentro un attaccante in più, tolgo un difensore e la perdo 4-0, ma magari la pareggio 2-2, cioè, nel senso, no? Invece abbiamo subito passivamente quello che era successo nel primo tempo. Loro oggettivamente una squadra che sta dimostrando, no, di meritare la classifica che ha, e non si è recuperato. Quindi col Cagliari io mi aspettavo che nei primi 20-25 minuti si rivedesse quel Bologna che non ti faceva respirare. In realtà non respiravi perché c'erano 27 gradi.
6: È caldo.
9: Cioè, esatto. Ce n'erano anche più di 30. Ma tu come giudichi una partita dove, con tutto il bene che voglio, Lolo De Silvestri, dura 81 minuti alle ore 12:30 in una partita dove ci sono 30 gradi?
8: Bravo lui, nel senso che... No, nel senso che... considerando tutto, io non me l'aspettavo, anche perché era uscito con un mezzo stiramento, quindi pensavo che avesse qualche difficoltà. E ti dirò, nel mazzo probabilmente è stato anche uno dei meno peggio.
9: Somma, che ha giocato solo 800 minuti su 4800, sembrava calcio camminato.
8: Perché oggettivamente...
6: Perché è un bravo ragazzo.
8: È arrivato a un punto della sua carriera dove... Quello
6: ormai è finito.
8: Stare.
6: Ah no.
8: Però no, non Lucumi è carino.
9: Che ha giocato 3300 Lucumi, minuti, correva Lucumi, come un dannato.
8: Lucumi, signori... Io l'ho scritto l'altro giorno, lo rimpiangeremo per il passo che ha, per i piedi che ha, perché lui vede sempre prima dove cade la palla e fa sempre il movimento giusto. Sì. E ho notato, devo capire il perché, che sia lui che il suo connazionale Mina hanno il numero 26, probabilmente in Colombia ha un significato, che ne so, magari è, non lo so.
9: Il numero dei miei anni, li giochi alla roulotte.
8: No, non lo so, resta il fatto che quei due lì, uno, passatemi il termine, ignorante con i piedi quadri, e quell'altro educato ed elegante, messi insieme li avrei veramente, cioè, noi con quei due lì dietro quest'anno secondo me prendevamo la metà dei gol che abbiamo preso, così è proprio.
9: Ah, vabbè. Ma fino a una certa parte di campionato li hai presi poi la metà, poi li hai raddoppiati.
6: Esatto.
8: E perché dopo lì è successa un'altra roba, che ti si è fatto male il portiere. L'ho detto?
6: Sì,
8: non volevo dirlo,
6: bene.
8: Ma
6: no,
8: l'ho detto.
6: Hai fatto bene.
8: Ah, a proposito, Pessina, clean sheet, tre presenze in Serie A. Ah, oh, vabbè, oh.
9: Fa una bella paratina con una mano aperta e uno contro uno, poi
8: fermati anche sul gol,
9: graziano,
8: che
9: lo graziano su due volte,
8: vabbè, però lì bisogna fare
9: il secondo gol, è più facile, è più difficile.
6: No, sai che per me è più facile da sbagliare il primo, perché nel secondo ti posso dare la giustificazione della dinamica della corsa.
9: Io ero...
6: Cos'è successo?
9: Vuoi una botta?
6: Aspetta, vai, vai, vai, vai.
9: Io, se ti ricordi, sul secondo l'ho scioccato.
6: Sì, però il secondo, sai, arrivi in corsa, ci può stare che del resto, se fossi buono, non giocheresti in Serie A. Ok. Il primo, cioè, hai la palla sui piedi, poco più indietro che il dischetto del rigore. Il portiere è già per terra da una parte, devi solo imbucarla, ma di piattone.
8: Ma è lì che vedi poi anche.
6: No,
8: la
6: perché
8: freddezza.
6: Sei un giocatore di Serie A, non la puoi sbagliare quella roba, la puoi sbagliare tu in seconda categoria, lui nel giardino di casa, io con i videogiochi.
8: Sono d'accordo.
6: Ma in Serie A non lo puoi sbagliare quel gol.
8: Lo so, siamo sempre lì, però quello è stato. E comunque, anche sul gol annullato, dove oggettivamente i difensori stavano facendo le belle statuine, perché erano piantati, cioè, ragazzi, adesso io non so, ma la preparazione anche atletica, fisica di sti ragazzi, secondo me è un attimino da rivedere, perché erano piantati, cioè io ho visto delle cose che secondo me non puoi vedere in questo momento della stagione.
9: Io
8: e ti dicevo
9: fatica, però
8: lì Pessina
9: su sta roba qua, però.
8: Sul gol annullato Pessina comunque ha svolazzato due o tre volte, ha smanazzato, sì. Ma poveretto era da solo.
9: Ho capito, però sulla storia di non correre io do di matto, perché tu a Roma fai gol al 120esimo su un controllo, io do di matto su sta cosa qua quando mi dicono non corrono. Io do di matto, perché se tu vai a rivedere l'azione di Cambiaghi e del tuo idolo Dallinga, corrono come dei dannati.
8: Allora,
9: quattro passaggi vanno in porta.
8: Sto chiamando il mio avvocato, perché a me Dallinga nella stessa frase è una roba però che non si ascolta.
9: Qua fanno quattro tocchi e vanno in porta. E mi venite a dire che non corrono? Oh, no,
8: ho capito io.
9: Allora, no, ragazzi, io ripeto, a me è dispiaciuto che sia stato De Silvestri a dire quelle parole, e come abbiamo detto ieri si è chiuso il ciclo su quelle parole lì, perché non dico che ha sconfessato le parole di Sinisa Mihajlović, però è andato contro quello che è sempre stato il carriere di Mihajlović.
6: Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Sì. Dice Steve da Londra: grande spettacolo durante la partita di domenica del Bologna, nel senso del barman che preparava mojito durante i cooling break. Movenze spettacolari, abbiamo fatto un sacco di cooling break. Forse perché era un po' caldo, forse perché magari giocare 12:30 di maggio a Bologna non è la cosa più intelligente che ci sia.
8: E allora torno a quello che dicevi tu prima, però: atleti, Serie A, allora volete che vi porti nelle campagne di Parma a vedere la gente che raccoglie i pomodori? No, perché adesso non è che c'è il sole.
6: Parlo, attenzione, io non parlo dei giocatori, a me dei giocatori posso giocare anche alle 5 di mattina, ma io che devo andare a vedere. Sai quanta gente è crollata? Pluff.
9: Anche a ottobre ci sono stati dei rischi.
8: Io sono
9: contro di loro. Anche là.
8: Io sono un milordino, sono in tribuna, sono all'ombra.
6: Ok, va bene, grazie. E quindi stavamo dicendo,
9: se fosse stata la bora,
6: intanto ti ho tirato giù il collo. Vai a parlare in tribuna.
9: Ma è chiuso,
6: vai.
9: Me è chiuso.
6: No, tu eri aperto. Allora, lui che era chiuso.
9: Mi hai detto così. Non...
8: Mi ha tacitato.
9: Ben conosciuto.
6: Ciao, ragazzi, mi collego sull'ora, per cui non ho seguito prima. Vi chiedo: ma secondo voi, com'è possibile tutti gli anni finire incalando? Stimoli, preparazione, calo psicologico? Basta. Però non si possono più vedere certe prestazioni. Davide, io credo che sia quest'anno il primo anno dove tu sei andato incalando, anche perché l'anno scorso hai vinto la Coppa Italia, in campionato avevi proprio staccato la spina completamente, non era un calo fisico ma mentale. L'anno prima tu arrivi fino in fondo, sbagli fondamentalmente la partita con la Juve,
8: sbagli il secondo tempo,
6: ma
8: perché...
6: neanche gli ultimi 20 minuti.
8: Sì, quando quello che in tanti stanno ancora venerando e sperando che torni sotto le due torri ha tolto i tre giocatori dell'asse portante migliori per far vincere la squadra che è andata a allenare l'anno dopo. L'ho detto? Sì, l'ho detto.
6: L'hai detto. L'hai detto. Ma dicono che non sia così, però per me
8: Non è così, invece è così.
6: Il campionato, no, Carlotti, vuoi aggiungere qualcosa sui cali drastici dell'ultima parte?
9: Beh, l'ultima, cioè io ripeto, faccio fatica perché il campionato, il calo drastico è veramente, cioè è atroce, perché tu passi dalla partita con l'Udinese, arrivi a Bologna Cremonese, poi hai la partita a Vigo, ne prendi tre con il Milan, perdi con la Fiorentina, vinci in modo strano perdi con il Parma, vinci in una maniera col Verona, che perché inzucchi tre gol, uno più bello dell'altro.
7: è stata tutta una roba. Con la Cremonese in casa loro, il primo tempo fai una roba superba, il secondo tempo rischi di pareggiare.
8: Il Verona è retrocesso,
7: tra l'altro. Quindi, ragazzi, cioè, io devo capire: un conto è l'anno scorso, hai degli infortuni importanti, sei comunque terzo nel momento che il Milan e lo stadio San Siro,
6: no, sei quarto.
7: In quel momento lì si autoinfilano nella parte di in basso della schiena un fittone, perché ti perculano quando vincono la partita pensando di aver vinto la Coppa Italia.
6: Ma veramente,
7: e tu la Coppa Italia come buttava l'anatema, mancava solo il bastone bianco, la parrucca, la Gandalf in bianco, e poi l'avete persa qui.
8: È vero.
7: Così
6: io ero strasicuro che avessimo poi vinto il mercoledì, perché loro proprio ce l'hanno consegnata in mano, ha detto: vincete la Coppa Italia, però siamo stupidi e vi prendiamo in giro.
8: E anche quest'anno comunque loro ce l'hanno quella roba lì di farsi del male da soli, perché
7: è arrivata a metà maggio, non dal primo di dicembre.
6: Ma tu ti ricordi, Bomber, sempre parlando delle milanesi, però sponda Inter,
7: che campioni d'Italia,
6: che quest'anno hanno pensato bene di chiudere alla
7: trasferta,
6: perché
7: veloce.
6: Solo c'era Bologna all'ultima, ma c'era anche la Lazio alla penultima, che sono i due gatti neri dell'Inter per
8: sanno, e comunque per loro lo sanno che vengono a perdere qua l'ultima, certo, di campionato,
6: certo, vero? Certo, ma vai tranquillo su quello pochi dubbi. Gli interisti, quando ci fu il vantaggio di Carlos Augusto con l'1-0 per l'Inter in Coppa Italia a San Siro, quando mancavano pochi minuti alla fine della partita, eravamo ancora 1-0 per l'Inter, salutare tutti a casa, ale. Io ho guardato Carlotti e ho detto: eccola,
7: bim bum bam,
6: eccola che si ribalta tutto.
7: Bim bum bam.
6: Ma io mi chiedo: ma perché ti devi tirare delle legnate in quella maniera lì?
7: Cioè,
6: proprio si vede che è gente che non è abituata ad andare allo stadio, che ci va una volta all'anno.
8: Presuntuosi dentro.
6: Ma no, proprio inesperti, inadatti e inesperti. Inadatti e inesperti. Allora, Davide, abbiamo risposto: il campionato negli ultimi mesi non mi farebbe impazzire. Allora, campionato negli ultimi mesi non mi farebbe impazzire per il prossimo anno con solo
7: il campionato. Non ho capito.
6: Ah, ok, il campionato negli ultimi mesi non mi farebbe impazzire. No, non riesco a capire, Sandro. Va bene così, però più o meno ti farebbe piacere, Carlotti, che il prossimo campionato fosse diverso e si facessero dei punti in più anche alla fine, visto che quest'anno è andato un po' in male.
7: Ma a questo punto, come dicevi tu, ci aspettiamo anche quel tesoretto che hanno dichiarato,
6: sì,
7: l'allenatore De Silvestri, avendo solo una competizione, tutto il resto, perché poi io l'altra sera, dopo, ahimè, che mi ero ripromesso, avevo promesso a qualcuno che non avrei sentito e ascoltato più niente, ero in macchina con Paride, è arrivata l'intervista di Silvestri e io da lì mi sono ingastrito e ho visto come erano divisi quei 4.800 minuti che il Bologna ha giocato fino adesso. Chi corre sono quelli che hanno giocato di più.
6: E su questa affermazione del Bomber Carlotti, noi andiamo in pubblicità, rientriamo con il nostro ospite, parleremo di Napoli e del Napoli con Marco Giordano di Radio CRC.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
15: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: E rientriamo. Paolo Di McKinley, 19:21 in questo momento, in attesa che il nostro ospite risponda alla chiamata. Ricordiamo Marco Giordano, Radio CRC Napoli, per parlare un po' della partita che andrà in scena lunedì. Io non capisco perché, finché abbiamo fatto le Coppe Europee, abbiamo giocato il sabato e la domenica, il lunedì quando smettiamo di giocare le coppe? Vabbè, oh.
7: Non dico nulla che è meglio.
6: Qualcosa invece lo dice il nostro amico nostro Marco Giordano, CRC Napoli, benvenuto, bentornato a Nettuno Bologna 1.
17: Allora, buonasera, hai perfettamente ragione, tant'è che stavo parlando con una delle voci più famose di Napoli, quella dell'amico, questo uomo ammazza domani se lo viene a sapere, dell'amico Carlo Alvino. Ho detto: scusami Carlo, ti devo salutare perché devo rispondere agli amici di Bologna.
6: Bravo.
17: Ai quali non dirò mai di no. E lui: ah, traditore, ti sei venduto. Ovviamente simpaticamente, ovviamente.
6: Io, mio carissimo amico napoletano, gli ho raccontato: guarda che stasera ho Marco Giordano, salutamelo, è bravissimo, è Radio CRC, è quella che ascolto sempre, eccetera. Ho detto: guarda, te lo saluto, si chiama Davide, suppongo che ci stia ascoltando. Quindi.
17: E allora gli mando un abbraccio particolare. Detto questo, signori, siamo arrivati al finale di questo campionato.
6: Amarissimo.
17: Sì.
6: Amarissimo, sì, quantomeno sì. Per noi, poi non so se tu per il tuo Napoli.
17: È chiaro che da queste parti non è che si buttalo via il secondo posto, voglio dire, non è che siamo esattamente la Juve.
6: Però
7: Marco, se vuoi fare cambio.
6: Esatto, però Marco, sai cos'è? Che con l'Inter, che nelle ultime due partite aveva i gatti neri attaccato a dove non si può dire, c'era la Lazio e il Bologna, uno si sperava.
17: Sì, però questo non è mai stato un Napoli che ha regalato veramente la sensazione di poter fare qualcosa di diverso. Veramente non c'è mai stata questa sensazione qui. Mi dispiace onestamente per come sta finendo il campionato del Bologna. Sono sincero, io ho visto la partita col Cagliari, brutta. Difficile anche da commentare,
6: figurati da vedere.
7: Marco, se vuoi te ne racconto altre 10 o 12.
17: Pronto, ci siete?
6: Sì, ci siamo, senti?
17: Pronto, non mi sento più.
6: Non ci senti più? Aspetta.
17: Adesso sì. Sono rimasto a Marco, se vuoi.
7: No, dico, se vuoi te ne racconto altre 10 o 12 sul Generis.
17: No, vabbè, lascia perdere, veramente.
7: Tutto in casa, eh?
17: Sì. Però ragazzi, cioè, non buttate veleno su italiano, cioè non è il momento.
7: No, anzi, noi siamo pro italiano, eh.
6: Questa è una trasmissione pro italiano.
17: Non c'è niente da buttare veleno sul mister.
7: Marco approvato dall'Accademia della Crusca.
6: Esatto.
7: Pro italiano.
6: Esatto.
7: Noi siamo pro italiano, assolutamente.
17: però leggo pure cose piuttosto spiacevoli, non farò nomi e cognomi, farò solo nomi di testate, ovvero quella vostra più importante, cittadina, famosa, che mi dà un po' fastidio che poi abbia preso questa posizione così filosocietaria, quando secondo me in questo momento bisognerebbe ridistribuire tante responsabilità a tanti livelli, perché poi se il miglior portiere del Bologna c'ha 17 anni a inizio stagione, l'unica richiesta che te era stata fatta è: scusa, ma porteresti in portiere? E poi arriva e vediamo, cioè la media gol subiti di Ravaglia è di 2 gol subiti ogni tiro subito, cioè lui prende 2 gol ad ogni tiro, è una media straordinaria. È chiaro che qualche difficoltà va incontro. Adesso io non voglio togliere responsabilità al mister, anzi tutt'altro, perché sicuramente c'è stato un peggioramento delle performance generali, e questo è chiaramente dovuto al post Birmingham, nel quale evidentemente qualcosa si è perso. Questo è evidente, un po' di scoramento eccetera eccetera, quando non lotti per grandi poi obiettivi può succedere. Però ragazzi, nel complesso è ovvio che non credo che il Bologna debba se non dire grazie a Vincenzo Italiano per tutto quello che si è visto, per tutto quello che si è vissuto. Ragazzi, la notte di Roma per me resta una pagina di storia del Bologna. La notte di Roma resta una pagina di storia,
6: perché c'è quella di Coppa Italia e quella di Europa League.
17: Guarda, non voglio nemmeno affondare troppo lontano nel bellissimo trionfo dello scorso anno. Se guardi a questa stagione qui, sì, tu perdi i giocatori migliori.
6: Ed è per questo, Marco, che io son convinto che se si potesse continuare con l'Italiano sarebbe una fortuna per questa squadra.
17: Sì, però il tema è, da quello che so io, poi sarò smentito, io penso che forse si vedono un po' prima di Napoli, non lo so, non sono certo, sono rimasto a ieri.
6: In settimana, in settimana.
17: E ieri non si erano ancora visti, quindi di fatto adesso bisogna capire che cosa ne viene fuori, perché è chiaro, io vi dico una cosa, da quello che so io, non credo che il mister si presenterà lì dicendo ok, facciamo così, mi date Marquinhos in difesa, Bellingham a centrocampo e Haaland in attacco. Non li chiederà. Però è ovvio che se io vengo da te per dirti guarda, processo di crescita, ok, e poi tu ti ripresenti con Ravaglia, Egem, al quale vogliamo un gran bene, e giocatori che io devo ricostituire dal punto di vista fisico e mentale prima ancora che tecnico e tattico da mettere in campo, è inutile che andiamo avanti. Cioè, fatti un'ambizione un po' più bassa, prenditi quella fascia tra il nono e il dodicesimo posto, lotta per quello, stai tranquillo e chi se ne frega.
6: Ed è quello che abbiamo detto noi nelle precedenti trasmissioni, perché comunque non puoi regalare un'altra stagione con un abbassamento delle aspettative come hai avuto quest'anno. Questo non lo puoi fare, assolutamente. Come Bologna e come società Bologna, oltretutto con uno stadio da lanciare, un patrimonio che ti sei costruito di credibilità che non può essere speso in quella maniera.
9: Anche
6: lì,
9: sportivo, anche a livello di tifosi, allora, 22.000.
17: Io credo che giovi ricordare una cosa, che Italiano lo scorso anno, perché forse era anche un mezzo pazzo, diede la sua parola al Bologna e la conservò. Il Milan, l'AC Milan 1899 lo voleva, perché Tare lo voleva. Poi dopo hanno preso Allegri, perché vabbè, non ci possiamo, cioè detto no, prendiamo Allegri, cioè, quindi Allegri era la seconda scelta di Italiano. Non è che i treni passano sempre nel calcio, già quest'anno è più difficile che un treno targato AC Milan 1899 passi, potrebbe anche passare, però già si fa un po' più difficile.
6: Ti faccio una domanda: tu che non sei inquinato come noi dal parlare di Bologna 24H 365 l'anno, secondo te a maggio dell'anno scorso, perché parliamo di maggio 2025, tu avresti lasciato il Bologna con quello che ti aveva proposto come società, come tifoseria, come tutto, per andare al Milan? Tu l'avresti fatto?
17: Ma io sono un altro rincoglionito romantico. Cioè,
6: ma non è romanticismo. No, attenzione, non è. Io, allora, se io fossi stato romantico, come dici tu, avrei scelto il Milan. Che? Realisticamente, realisticamente, ma non l'avrei mai fatto.
7: Che peccato,
6: non
7: che
6: l'avrei mai fatto.
17: Ma no, perché il calcio, perché nel calcio, quando ti chiami Milan, quando ti chiami Juventus, quando ti chiami Inter in Italia, è chiaro che ha tutto uno spessore, una rilevanza diversa.
6: È finita.
17: Diventa un, capito? Cioè diventa una cosa diversa, diventa. Poi negli ultimi anni, per mia fortuna, per mia immensa fortuna, si è aggiunto il Napoli a questa nobiltà qui.
6: Ma è finita ormai quella lì, non è più nobiltà.
17: Però Andy, ti posso dire, comunque nel calcio questa roba esiste, come, cioè purtroppo esiste, come, anche perché muovono dei fatturati che sono completamente diversi, muovono degli stipendi che sono completamente diversi, perché questi sono professionisti e chiaramente guardano anche ai soldi. Cioè questo probabilmente ci ha perso pure dei soldi senza andare al Milan, poteva guadagnarci di più, ma serenamente poteva avere la prospettiva di andare in Champions League tutti gli anni, cioè è una roba diversa. Quindi,
6: non sono,
17: di
6: non lui, sono così sicuro.
17: Io ti dico che da quello che so lui ha fatto una scelta di cuore, perché certo, poi chiaramente il cuore era come dire confortato da quello che ti era stato promesso. È chiaro che se le promesse vengono tutte a mancare, ma è ovvio che poi c'è un allenatore che dice oh però dai, le promesse poi sono state mancate tutte pure a gennaio, cioè mi sembra di capire che c'è qualcosa che veramente non quadri, ma profondamente non quadri, e quindi mi dispiace tanto poi dover vedere pure delle critiche, oppure è come se adesso fosse italiano che deve che se la tira, che fa il gran figo, che dice però non lo so se voglio rimanere e vi faccio sapere, però dove stavate l'anno scorso, cioè, che avete fatto l'anno scorso?
6: Ma io non credo che sia un discorso del genere, sicuramente vorrà capire come il Bologna vuole muoversi.
17: Però amico mio, certe voci che poi si spargono in tutta Italia fanno capire questo, che arriva dalla vostra meravigliosa città. E questo a me non sta bene, perché io so che non è così, come lo sai tu. Ma a me sta narrazione qua, ecco, tu parlavi di tossicità. A me sono le narrazioni tossiche che non piacciono, perché poi quando vedo,
6: guarda, sto seguendo Garlasco e ti posso assicurare che quelle sono narrazioni tossiche. Mamma mia, lì sì. Bologna ci dà una buona botta, però dai, ancora siamo quasi surreale.
17: Speriamo che veramente la società abbia un bellissimo confronto. Io ti posso dire, io lo spero che tutto sommato lui resti a Bologna, perché secondo me può scrivere ancora delle pagine bellissime, cioè non mi dispiacerebbe, ecco, questa permanenza.
6: Allora, poi, io per lui, per quello che ci ha regalato, gli auguro veramente una carriera meravigliosa e piena di soddisfazioni, perché mi ha regalato una gioia immensa, e poi mi piace lui come personaggio, persona verticale, una vera persona con gli attributi sotto, e gli auguro di veramente il migliore, però lo vorrei vedere ancora qui. Prego.
7: Marco, secondo te, perché tanto questo ormai abbiamo chiuso un ciclo, è chiaro che questa squadra credo che mentalmente, fisicamente abbia le pile scariche emozionalmente parlando, quindi è chiuso un ciclo. Quanto con Italiano a un altro anno, quanto gli aggiungeresti tu per riaprire un ciclo magari con Italiano? Un 2 anni, 3 anni in più di quello che ha,
17: Io fossi nel Bologna gli direi almeno un triennale, cioè quindi 2+1, cioè quindi triennale. E soprattutto il tema è un altro, cioè che cosa vogliamo fare? Che cosa vogliamo fare? Domanda. Cioè, qual è l'obiettivo? Fare ottavi? Allora lasciamo perdere. L'obiettivo qual è? Salvarci valorizzando i giovani? Allora lasciamo perdere. Se invece l'obiettivo è stare lì in un percorso che vuol in qualche modo avvicinarsi all'Atalanta, in qualche modo avvicinarsi ad altre dinamiche di squadre che stanno facendo delle cose meravigliose, la società è pronta evidentemente ad investire, perché qua si tratta di investire, ragazzi, si tratta di metterci denari che poi possono rientrare, come per Noie, come per Beukema, come probabilmente potrebbero essere per Rowe. Però se tu già, cioè Rowe lui l'ha letteralmente ricostruito rispetto a Marsiglia, e glielo vendi dopo un anno, e allora vabbè, allora stiamo perdendo il tempo, allora stiamo cazzeggiando amorevolmente.
8: Anche perché
17: poi diventa questo.
8: Anche perché, Marco, la considerazione che stai facendo tu implica anche che la conseguenza di una stagione che non va o dove ci sono dei problemi generalmente viene pagata con l'esonero dell'allenatore, cioè tu non puoi mandare via 20 ragazzi, giocatori, ok?
17: Il treno,
8: quindi quello
17: il treno
8: che rischia è lui, ok?
17: Ma il treno passa, cioè lui adesso sa benissimo che poi potrebbe essere costretto a ripartire e se vi dico delle cose perché ne ho contezza, da uno scenario non dico di serie B ma quasi, cioè nel senso che se fallisci la prossima stagione a Bologna perché poi le cose non si mettono come si devono mettere e poi dopo riparti dal basso e devi rifare tutto il percorso, ti devi riprendere tutto quel fango che ti sei preso per anni.
6: Tu il percorso lo devi rifare, Marco,
9: un po' come Gasperini.
17: Sì. Ma peggio, perché Marco, comunque ha fatto bravo. Un percorso diverso.
6: Marco, scusami, a noi danno tante possibilità di un Gasperini a Napoli prossima stagione, ma c'è del vero, c'è della ciccia.
17: Allora ragazzi, la prima scelta eventualmente dovesse andare via Conte si chiama Maurizio Sarri.
6: Ok, poi, e ci sta perché
17: sia il mister che Grosso piacciono anche tanto, però prossima settimana, probabilmente martedì, Conte e De Laurentiis si vedranno. Nel vedersi Conte e De Laurentiis devono sistemare una piccolissima questione di circa quelle robe che per voi sono spiccioli, più o meno 20 milioni tra un contratto di Conte all'ordo, contratto dello staff e così via, ballano 20 milioni che sono una cifra enorme. È chiaro che De Laurentiis, cioè se Conte dice no vabbè ma io accetto il ridimensionamento del monte ingaggi, accetto questo, accetto quell'altro, De Laurentiis dice vabbè io accetto che tu voglia questo giocatore, accetto quell'altro, non è che questi possono sciogliere un contratto da 20 milioni così, cioè è una cosa enorme un contratto da 20 milioni, soprattutto se poi è intestato al signor Antonio Conte, e quindi di fatto c'è una spada di Damocle che è ancora molto molto molto importante da queste parti. Io non sono così certo che Conte lasci il Napoli, anzi io credo che oggi sia una partita totalmente aperta, totalmente aperta, addirittura ci potrebbe essere uno scenario di un triennale con, non lo so, una rivisitazione dell'ingaggio e così via. Però è chiaro che adesso tutte le opzioni sono assolutamente sul tavolo anche da queste parti. Noi siamo due piazze al pari forse di Milano, sponda Milano ovviamente, e poche altre, perché Gasperini per me rimane alla Roma tutta la vita. Cioè dopo che hanno fatto fuori Ranieri e faranno fuori Massara, Gasperini resta alla Roma tutta la vita. Io credo che poche piazze ballino seriamente. Milano sponda Milan potrebbe ballare perché Tare, secondo me, è abbastanza insofferente l'Allegri.
6: Ma secondo te è questione diciamo di pelle più che di classifica? Perché comunque io penso che Allegri abbia comunque tirato fuori veramente il massimo da questo Milan.
17: Ma io penso che voi lo sappiate che il Milan anche attraverso qualche sussurro si è fatto sentire anche quest'anno, no? Cioè, sì. Non penso che lo sapete pure voi, quindi di fatto il nome del mister non è mai scomparso dai radar del Milan e potrebbe non farlo anche questa stagione qui. Ci sono due grandi piazze che ballano, non me ne vogliate se non vi menziono tra le primissime piazze d'Italia,
6: classifica parla chiaro.
17: E quindi Milan e Napoli ballano. Se ballano Milan e Napoli è chiaro che si possono ridisegnare un sacco di equilibri. Oggi pomeriggio ho saputo per certo che Sarri lascerà la Lazio. Poi è ovvio che dire per certo a maggio nel calcio è una follia, però diciamo che con altissime probabilità Sarri lascerà la Lazio. Vanoli lascerà Firenze, c'è tutto un movimento, Grosso potrebbe lasciare il Sassuolo, insomma ci sono tanti movimenti che si potrebbero incastrare. Poi alle volte finisce pure che quando si devono muovere tutti è un tappo e non si muove nessuno, quindi bisogna capire un po' come va a finire questa giostra qui. Però da quello che so io, diciamo Sassuolo, Bologna, Napoli, Milan, Lazio, Fiorentina sono quelle squadre che hanno indici importanti per cambiare l'allenatore.
6: Ok, ne prendiamo atto. Noi purtroppo fine settimana, Marco, non ci possiamo vedere perché hanno pensato ben bene di metterla.
9: È un peccato, davvero, Marco.
17: Posso dirti che posso usare un'espressione un po' colorita?
6: Vai.
17: sono dei grandissimi rincoglioniti.
6: Non puoi mettere quella partita lì di lunedì, anche perché ci prendi per il fondo schiena, sì, perché noi abbiamo giocato, esatto, in coppa tutta la stagione, finisce la coppa, ci metti il lunedì.
7: Domenica sera.
17: Ma adesso, esatto, il responsabile del calendario, secondo me il PM Ascione lo sentirà, il responsabile del calendario per Napoli-Bologna, no, sto scherzando. Lo portano in procura, quando ho letto la notizia ho detto adesso ho capito perché lo mettono in procura questo. Lo
6: no, adesso vedrai che casino che salta fuori. Marco, noi ti ringraziamo tanto, ti diamo un abbracciatone grande, grazie per essere stato con noi, ti seguiamo su Radio RC Napoli, un abbraccio grande Marco.
17: Ciao Marco,
6: ciao. Ringraziamo Marco per essere stato con noi. Pubblicità, rientriamo, nostri messaggi e tutto quello che ne segue.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
24: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
25: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
24: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
26: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
27: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
28: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
29: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
27: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
29: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
30: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Ultimo blocco di Paolo Di McKinley, dopo Marco Giordano che ringraziamo per essere stati con noi, per essere stato con noi. Ci sono messaggi di due fronti diversi. C'è chi spara a zero, c'è chi invece gli dà pienamente ragione al 100%, e questo vuol dire che abbiamo azzeccato l'ospite, perché quando c'è del contraddittorio è sempre bellissimo. Messaggio che arriva dall'estero, questo qui, da dove arriva? Al dall'Irlanda. Ciao Al, un abbraccione. Secondo me il problema maggiore è che nessuno cita il turnover eccessivo. I giocatori non trovano la forma atletica ed agonistica giusta. Se cambi, sempre difficile per la squadra trovare una quadra giusta. Il terzo punto che sottolinea Al, forse è anche possibile ridurre il numero di infortuni possibili dipendenti dal punto 1, cioè i giocatori non trovano la forma atletica. Siete d'accordo? Ma secondo me nel calcio moderno non puoi esimerti dal...
7: Ma insomma, sono professionisti, si allenano tutti i giorni, devono essere sempre pronti, quindi secondo me sì, è chiaro, il ritmo partita è un'altra roba.
8: però a questo livello non puoi pensare che si facciano male per quel motivo. Cioè, si possono far male o possono partire degli infortuni perché probabilmente io credo, da profano ma non troppo, che abbiano pensato una preparazione che dovesse coprire 4 competizioni e farci, con tutte le rotazioni a disposizione, arrivare in fondo. Non hai avuto le rotazioni a disposizione perché ti si sono rotte 2 spalle e hai avuto una serie di infortuni muscolari nei ruoli chiave, perché voglio dire, non è che si è rotta la spalla, con tutto il rispetto a Sulemana, hai capito, che domenica è entrato e ho tenuto le mani in tasca tutto il tempo. Si è rotto la spalla.
6: Te l'aspettavi?
8: Ah, no, io l'ho detto con tutti quelli che erano vicini ai medici. Adesso questo ci castiga perché l'abbiamo mandato via come un cane. Perché è classico.
6: Doppietta di sulle mani.
8: Sì, hai capito, una roba così. Invece si è fatta munire perché poi alla fine è quello lì. Però spalla di Bernardeschi, spalla di Freuler. Cioè,
6: parlo di McKinley.
8: E parlo di McKinley. Fateci anche del male, insomma. Quindi, Al, posso essere d'accordo, ma non a questo livello, insomma.
7: Perché i giocatori non trovano la forma atletica e agonistica giusta per il turnover? No, perché collegandomi anche al secondo, se cambi sempre, noi abbiamo sempre detto, è stato sempre detto che questa è una squadra che aveva 16 titolari. Se hai 16 titolari, il turnover lo puoi fare. Allora a questo punto non è vero che la squadra ha 16 titolari.
8: È che ne dovevi avere 22.
7: Ne dovevi avere 22, perfetto, però non ne hai avuti 22.
8: Non ce li avevi, no.
7: Ne avevi 12-13 forse, ma non, no, di più.
8: Sì.
7: Oltretutto, forse è anche possibile ridurre gli infortuni. Ragazzi, l'anno scorso si è andato tutto bene.
6: L'anno prima.
7: Anche, ma anche l'anno scorso tu giochi con un Odgar che era, in grazia di Dio, su una gamba sola, in finale di Coppa Italia si porta a spasso mezzo Milan.
6: No, vabbè, ma
7: con una gamba sola.
6: Tu avevi Ferguson che era messo come era messo, sì. Odgar che era messo come era messo, Dallinga stessa roba.
7: Stessa roba, cioè,
6: ragazzi.
8: Lico Giannis che crossava, che sembrava Beckham.
6: L'anno scorso avevi dei problemi fisici che comunque una rosa lunga
7: ha coperto
6: bene.
8: Vedi tu.
6: Quest'anno invece la rosa non era
7: 16, alla fine ci siamo sbagliati, non erano 16 titolari, erano molti meno, e secondo me si può dare colpo italiano, sì, ne ha tante, però io credo che anche i giocatori debbano fare un bel mea culpa davanti ai tifosi del Bologna.
8: Posso dire una cosa, poi ci sono un sacco di messaggi, è bello leggerli. Partiamo noi a non parlare di colpe ma di responsabilità. Mi spiego: delle responsabilità le ha Italiano, delle responsabilità le hanno i giocatori, delle responsabilità ne ha la società. Cioè, quando ti dicono, no, si vince e si perde in 11, si vince e si perde in 11, anzi in 20, perché ci sono anche quelli della panchina. Quindi a me quello che ha detto Marco prima, di non gettare tutte le responsabilità addosso a Italiano, è piaciuto molto, perché un parere, come hai detto tu prima, non inquinato nel senso esterno, no? di uno che fa il nostro lavoro, è importante, no? Non può essere solamente poi anche Vincenzo ha le sue responsabilità, ma non sono solo le sue. Toglietevi dalla testa sta roba, perché
6: l'abbiamo già visto con altri allenatori trattati in quella maniera lì, ne avevano di colpe tantissime,
8: forse anche di più,
6: di Italiano, però insomma mi sembra che sia un po' esagerato. A me piacerebbe vedere a Bologna un allenatore come Zeman il primo anno di Foggia in Serie A. Una domanda
8: di un giornalista
6: con il Bologna, con il Foggia in Serie A, una domanda di un giornalista, sperate in una salvezza tranquilla, rispose: noi giochiamo per vincere il campionato, poi vada come vada.
7: Il modo che gioca Italiano è il modo alla Zeman, eh?
6: Ma io mi chiedo perché la gente critichi il fatto che comunque prendi ogni tanto qualche imbucata la prendi, ma gol l'hai sempre preso. Io mi ricordo delle partite vomitevoli con degli allenatori che facevi fatica a passare a metà campo, qui te la giochi perché devi essere criticato.
8: Il problema è quando non ne fai uno più degli altri, è quello il vero problema.
6: Capito, ma
8: ragazzi, è lì che devi arrivare, è lì che devi, certo, ma io sono d'accordo.
6: Esatto.
8: Quest'anno avevi un attaccante solo, quindi
6: mi scuso con Sandro da Pieve, perché sì, erano due messaggi, cioè era un messaggio diviso in due, ce l'ha mandato unico e noi abbiamo letto solo la seconda parte del primo messaggio. Buonasera ragazzi, ma voi confermereste un allenatore che principalmente uomo di coppa, che a volte sembra snobbare il campionato, il fatto di non aver raddrizzato il campionato negli ultimi mesi non mi farebbe impazzire per il prossimo anno con solo il campionato? Sandro da Pieve, ecco, adesso così ha senso, grazie Sandro, e scusa se ho letto, letto male
9: la
6: prima.
9: Fiorentina la porta lui, è il primo campionato che fa la Fiorentina, non è in coppa e va in coppa.
6: Sì.
9: Quindi cioè, ci devi arrivare prima. Esatto. Quindi ragazzi, non è che non ti piovono dal cielo certe cose, te le devi guadagnare. Lui molto probabilmente se le guadagnate e poi dopo, ragazzi, cioè, non lo so, io sinceramente io mi terrei italiano. Poi se va via perché vuole rimanere solo un anno, grazie, perché un anno non basta. Però io lo ringrazierò sempre.
6: C'è una domanda da casa che secondo me è molto centrata. Ma tu, Bomber, ti ricordi quando hai paragonato Orsolini a Salah? Dice lo Scarce.
9: È l'asse regista.
0: Ma nel taglio di capelli.
9: No, ma sai cos'è? È che lo perdono. È milanista, capisce solo quello che vuole lui.
0: Ha fatto bene Milan domenica, Scarce.
9: No, ma capisce solo quello che vuole lui. Cioè, niente.
6: Carissimi, e quando sparti con un carissimi...
0: Oh, qua ci sono dei numeri.
6: Io sento già odore da
0: Teo.
6: Allora, leggiamo. Questa è la classifica delle ultime 5 partite del Bologna da quando siamo tornati in Serie A. 15-16, 5 punti, 16-17, 6 punti, 17-18, 1 punto, 18-19, 10 punti. 19-20 4 punti, 20-21 3 punti, 21-22 5 punti, 22-23 9 punti, 23-24 6 punti, 24-25 2 punti. Medie per lo più basse, tranne che nell'anno della salvezza di Sinise nella prima stagione con Motta. Purtroppo la fase calante è come un triste fenomeno ricorrente rossoblu. Abbraccio, Teo dal Fossolo.
9: Ma è colpa anche nostra.
6: Spiegalo però.
9: Perché ragazzi, io lo ripeto, a me va bene, però applaudirli sempre quando comunque non hanno dei meriti non va bene, non gli è tutto dovuto, perché tu comunque paghi. Poi per carità, non vanno bene i fischi, perché i fischi non vanno bene. Bisogna comunque fare il tifo per 90 minuti, ma a mio avviso quando fai quelle figure lì, tu invece del giro di campo vai dentro, come ha fatto Magnan, che li ha presi, li ha portati dentro, perché tu te li devi meritare. Gli applausi te li devi meritare, non è un giro di scuse, perché sennò è sempre giro di scuse, a bravi, ama perché abbiamo vinto la Coppa. No, no, perché i punti, se non serve vincere, non si tengono.
6: Ok, italiano va via. Chi prendereste? Dice JJ. Io non prenderei nessuno al posto di italiano. Io cercherei di tenermi italiano.
9: Oh, Rosso, Cana, sei la nostra serie A.
0: No, anche perché c'ho qua i gemelli di Rosso, Cana, ce li ho io.
6: Quattro papine.
0: Mister. Io posso dire, sono d'accordo con te. Non mi faccio neanche problema. Se fosse lui a dire, signori, non mi accontentano, non mi dà soddisfazione, non mi sento più ben voluto o in grado, perché potrebbe anche dire, sapete cosa c'è, è una missione difficile per me. Io l'unico allenatore che in questo momento vorrei vedere a Bologna è Daniele De Rossi.
6: Non mi entusiasma neanche lui, né lui né
0: ho
6: Grosso.
0: Detto un nome a caso.
6: L'unico che vorrei vedere, hai detto?
0: No, l'unico che vorrei vedere di tutti quelli che ci sono, dei papabili, perché voglio dire, non puoi prendere, no? Ecco, uno.
9: Jürgen. Jürgen.
0: Un bel sorriso, Jürgen. Sì. Sì, però con un allenatore del genere vale lo stesso discorso. Che non avendo coppe, non avendo, diciamo, cioè avendo solo il campionato, devi davvero arrivare nelle prime quattro, cioè devi fare veramente un campionato incredibile.
9: Ah, è più che altro la squadra che gli devi dare.
0: E dopo gli devi dare davvero 22 titolari. Cioè tu quest'anno, io vi ripeto, abbiamo giocato un campionato intero con solo un attaccante.
9: Ma non solo, ci sono anche,
0: cioè, noi abbiamo un centravanti solo
9: da un po' che comunque hanno deluso. Perché la seconda parte di Orsolini non è stata buona. Ma guarda, la seconda parte di Cambiaghi non è stata buona. Un Dominguez che qua da un po' non è stato buono.
0: Ma guarda che anche, cioè, Holm non è che abbia fatto tutte queste gran belle cose.
9: Cioè,
6: Ma solo un problema, che lo guardi, si frantuma come il vetro. È andato, quello che ha del cellulare.
9: È andato in calanda anche, in calanda anche Miranda. È andato in calanda.
0: Miranda l'hanno fatto giocare domenica all'ora della siesta. Lo vedevi che era un po' lì, sembrava.
6: C'è stato 4-5 volte che. Guarda, ma cosa si fa a centrocampo? Miranda, ma deve stare sulla fascia.
9: Si narra che con l'arbitro diceva un gringo l'aggredì
6: e la voleva.
0: Era un po'.
9: Sì, era un po' così.
0: Vai, leggi, Andy, che ne abbiamo veramente un sacco.
6: Speriamo di non essere tornati nella solita vecchia mentalità, povero Sinisa. No, ma non è il fatto che sia tornati alla mentalità. Il Bologna, questo Bologna qui è diverso. Questo Bologna qui non è quello dove avevi un direttore sportivo che appena mettevi il naso fuori e provavi a parlare d'Europa ti castrava subito.
0: E arrivava Falletti.
6: No, vabbè, ma dai.
0: L'ho nominato Falletti. Bisogna ricordarsi che abbiamo avuto anche quella roba lì. Cioè, con tutto il rispetto, nel senso.
6: Che poi si è fatto gol su rigore in quel Bologna Ternana di Coppa Italia e si è pure perculato.
0: Cioè, esatto. Maledetto.
6: Claudione che saluta.

0: indietro la gamba. Ciao a tutti i mitici da Albi.
1: Non lo so, Albi, io rispetto, allora a questo punto qua facciamo un monumento a Lucumì, perché è stato perculato, continua a correre e lui non ha il contratto, ha detto che comunque qua forse sta anche bene, però se arriva qualcuno tipo Barcellona può andare, però corre, corre,
2: no,
1: e gioca.
2: È un professionista esemplare.
1: Finito, hai detto te.
2: Niente da dire.
1: Bisogna essere professionisti, perché tu sei pagato fino alla partita con Linda. Finito. E allora bisogna che fai quella cosa di divinarti davanti allo specchio.
2: Con Linda.
0: Con Linda. Linda,
3: ah,
0: Linda.
3: Forza, Linda.
1: Devi sapere che i soldini che ti arrivano sono buoni, come quelli che in una piccola percentuale ti ha dato, che ha fatto tanti sacrifici per venire allo stadio.
0: No, ma tolto il messaggio Leo, lo stavo per leggere. No. Leo Bassafet, mi togli i messaggi che erano in lettura. Ciao ragazzi, ce n'è un altro. Domanda: a gennaio la società ha aiutato il mister e la squadra con il mercato? A me pare proprio di no, Leo. Io credo che a gennaio si potesse fare qualcosa in più, soprattutto davanti. Non è un reato dirlo, e non è stato fatto perché si pensava di essere a posto. È una scelta che uno può fare, poi bisogna vedere se la scelta è giusta o no, solo il campo ne è galantuomo. Poi, vabbè, ok, italiano via, chi prendereste? Abbiamo già risposto. Con Mina e Caprile saremmo al posto del Como. Non ne sono sicuro, Marco, però insomma è probabile che insomma forse saremmo qualche gradino più su.
2: Allora, intanto oggi tanti auguri Lucas, perché è compleanno
0: di Skorupski,
2: 35 berette, e io sono dell'idea, per quello che è il mio punto di vista.
0: Mi ricordo che quando è nato Skorupski eravamo tutti maggiorenni.
2: Sì, perché è un 91. E lui se sta bene, per me è ancora il titolare del Bologna, perché io sinceramente, un buon portiere Caprile,
0: sì,
2: però io ad oggi, se sta bene, gli cerco un buon secondo affidabile.
1: Lucas Caprile Pessina,
2: e punto su di lui. No, io Pessina lo manderei a giocare, sì, per il suo bene.
1: Non te lo prendono,
2: ma va là, ma va là,
1: no, perché
2: ma va là.
1: Non te lo prendono in prestito un ragazzo di 19 anni, ma magari se troviamo qualcuno che lo fa giocare.
2: Guarda,
1: ma magari
2: c'ha la fila che lo prende,
1: perché
2: e lo fa giocare,
1: deve mettere su nella coppola cotica, ma magari fosse
2: ma
1: così.
2: Vedrai che è così, ma vedrai che
1: ma
2: così.
1: Non perché non mi piace, perché lo voglio vedere giocare.
2: No, ma anch'io, ma certo.
0: Signori, noi abbiamo finito il tempo a disposizione. Tantissimi messaggi ancora da lei.
2: E adesso?
0: E adesso pubblicità. No, adesso si continua con la normale. Torniamo nella normalità. Programmazione di Nessuno Bologna 1. Noi ci rivediamo. Allora, con me venerdì, perché faccio pomeriggio pomodoro, chiamatelo come vedrete in rosso blu. Sabato mattina, Bomber, c'è fino alla fine Forza Bologna, tutti insieme. Sì. Domenica, niente. Lunedì, pre-partita di Napoli-Bologna.
1: Non sappiamo ancora da dove.
0: Ci dirà il direttore da dove la faremo.
2: A me, se mi volete vedere, venite in tangenziale, tanto
0: no,
2: io
0: parlo di McKinley martedì prossimo.
2: Sì, no, nel frattempo passo le mie giornate in tangenziale, quindi se volete
0: ragazzi la finiamo qui per oggi. Un abbraccio a tutti, fino alla fine, forza,
2: buona serata.
0: Ciao, buona serata a tutti,
1: in coda.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In una

0: ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day mercoledì 13 maggio alle 17:30 in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
7: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
6: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nel

0: altri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
3: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
2: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
4: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
10: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6, cine, negozi, un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Polonia 1.
1: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
2: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
1: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
2: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
1: Registrati su appenninoallavoro.it.
2: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
1: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
4: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte e un minuto.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
12: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio.

0: sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al vicolo.
4: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: È 1:06.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Solo da ogni euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Ogni euro.
11: Tretag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
13: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
12: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
13: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
14: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza

0: evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
1: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
0: Registrati su appenninoallavoro.it.
1: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
0: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
2: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 2:02.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.